0: Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 3:01.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe,
11: ritorna la magia
12: e siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2, al cinema.
14: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Sono le 4 e 4 minuti.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 5 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: go, baby, go. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
0: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: A New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Xi Jinping, ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole. In primo piano il duro intervento ieri di Pezeskian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e promettendo massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani. Il Colosseo rimarrà chiuso anche oggi dopo l'incidente sul lavoro che è costato la vita all'operaio specializzato Andrea Moretti, 22 anni, precipitato da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Serata da incubo a Torino per la nazionale maschile di pallavolo, il cammino degli azzurri agli europei finisce ai quarti a sorpresa contro la Finlandia, che vince al tie break. Domani le semifinali Francia, Finlandia e Polonia, Slovenia. Sabato la finale è da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Ieri notte, nella notte di passaggio tra l'estate e l'autunno, abbiamo avuto la prima nottata, diciamo, piuttosto fresca, per così dire. A Casalecchio siamo scesi 11 gradi, niente di particolare, succede tutti gli anni, ma è stata la prima notte in cui veramente le temperature si sono abbassate un po'. Oggi giovedì 24 settembre, un'altra bella giornata, cielo poco nuvoloso per tutto il giorno, abbastanza ventilato, con temperature, diciamo, in lieve ripresa rispetto a ieri. Le massime di oggi potranno arrivare anche a 25-26 gradi. E domani, venerdì, un'altra giornata molto simile, bel tempo, giornate molto gradevoli, con temperature del giorno tiepide, 24-25 gradi. Non si vedono delle precipitazioni importanti da qui a breve, staremo a vedere come evolve la situazione. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
9: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paradozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
0: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
10: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.

0: 1978 sa di felicità. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Che bello svegliarsi con una prugna al posto di un occhio. Sono le 7:03, buongiorno, giovedì 24 settembre. Bisogna ricordarsi di fare gli auguri agli amici che si chiamano Anatalone. Anatalone! Andocchio, Coprio, che fa freddo, Isarno, l'ha detto anche Cioni, comincia a far freddo, quindi Coprio, Isarno, Lupo e Rustico, di amici rustici ne ho diversi. 1948, il 24 settembre, venne fondata la Honda Motor Company, quindi oggi è il compleanno dell'Honda. Non fate l'Honda, non fate l'Honda, dicevano Sturmtruppe. Nel 1961, la prima marcia della pace da Perugia ad Assisi, sempre il 24 settembre, mentre nel 1959, questo è un bel compleanno, andò in onda per la prima volta lo Zecchino d'Oro il 24 settembre. Torero, Camomillo, Matador Tranquillo, 2002. Qual è la vostra canzoncina preferita dello Zecchino d'Oro? La mia è la Peppina fa il caffè. Quella che mi piaceva di più da bambino era la Peppina fa il caffè. Non lo fa con ma perché? Nel 2002 invece, questo almeno cioè, è bello anche lo Zecchino d'Oro come ricorrenza, ma forse ancora meglio l'ultimo attentato addebitato all'ETA, l'ultimo attentato mortale nel 2002, 24 anni fa. E tra l'altro sto vedendo un po' così a spizzichi e bocconi la serie tratta dal libro di Aramburu, e cioè Patria. Non mi ricordo manco su che piattaforma è, direi Prime. Non è male, non è niente male. Così come ho recuperato, ripescato ultimamente, me l'ero un po' perduta strada facendo. Mi sembra che fosse su Disney, non lo so, non mi ricordo, mai me la confondo. Portobello, quella di Bellocchio con Gifuni. E la ricostruzione di tutta la vicenda, che insomma ricordavo anch'io un po' vagamente. È approfondita, colpisce, e anche poi le scelte di regia di Bellocchio. Ogni tanto uno vede e dice: ah, ma questa è come Sorrentino. Eh no, è Sorrentino che ha fatto alcune cose come Bellocchio, dal punto di vista stilistico, non solo come Fellini. È una buona serie. E dopodiché, insomma, appunto, rimane anche un po' senso di rabbia per questa ingiustizia e per una figura che alla fine poi da ragazzino, ero abbastanza, sì, insomma, ragazzino adolescente, quindi al di là del periodo di Portobello e di tutte. Portobello che fu una trasmissione straordinaria perché dentro aveva già 3, 4, 5 format che poi sarebbero diventati anche delle trasmissioni a sé stanti, ma i fiori d'arancio, basta pensare alla gente che andava lì per cercare di sposarsi, oppure quelli con le invenzioni più strampalate, insomma, tante cose. Ma al di là della genialità e della semplicità, al tempo stesso un po' ingenua di quell'Italia lì, di quella TV lì, mi ricordavo la vicenda di Tortora, sempre con un certo tra il fastidio e il sospetto, cioè comunque il dispiacere che la sua figura in qualche modo si fosse irrimediabilmente sporcata in quei, mi pare, lunghi 3 anni in cui restò fuori, non riuscì poi, di fatto non riuscì poi più a rientrare. E nonostante l'ingiustizia colossale che avesse subito, è pur sempre vero che quando vieni così tanto infangato, non riesci lo stesso comunque ad uscirne uguale a prima, nella considerazione, nella tua reputazione. Comunque, quando vieni sommerso da così tanto fango ingiusto, immeritato, però è stato uno dei casi più clamorosi, uno degli errori giudiziari più bestiali che siano mai stati commessi, ma per fortuna riparato alla fine, però non riparato abbastanza, perché comunque nell'immaginario collettivo la tua figura non è più immacolata come prima, e sono dei riflessi condizionati, che ingiusti per quanto si vuole, e che però esistono, e soprattutto in elementi più, così, più tenere, diciamo così, più deboli, come quella che poteva essere quella di un ragazzino, di un adolescente del tempo. E Portobello, bravissimo attore, sì, bellissimo Portobello, dice Gabri, ciao, buongiorno anche a te. grazie Andrea, oggi sei in riunione? Sei già in riunione a quest'ora, alle 7 del mattino, sei scuro? Comunque sì, troverai il podcast. E un saluto, un abbraccio, una buona giornata, speriamo che quando senti il podcast la tua riunione sia andata bene. Auguri a tutte le riunioni del mondo. Quante riunioni si fanno? Mamma mia. L'inutilità soprattutto della metà almeno, ma buona, ma essere generosi, solo la metà di queste ne vogliamo parlare. Quanto tempo mettete sprecate inutilmente in riunioni, in call, a ridire, ridire cose già dette, ridette mille volte, a dire, ridire cose non vere o comunque di prassi, di prammatica liturgiche, di quelle che bisogna ripetere tanto perché bisogna farlo e basta, manco fosse la messa. E quanto tempo avete perso con della gente che non sa parlare? E quanto tempo si perde con quelli che devono far finta di saper parlare? E quanto tempo si perde con quelli che non hanno niente da dire ma lo devono dire? Insomma, credo che si dovrebbe adottare dei criteri molto più stretti per organizzare, partecipare a delle riunioni, perché poi si possono anche configurare dei crimini, come quello della perdita di tempo altrui, che è uno dei reati più vili ed efferati che si possano compiere. Pagina 18 del Carlino Nazionale, tassa di soggiorno a Bologna, la vorrei a 10 euro, spara il sindaco, tutti contro l'epore, ma va, nuova questa. Buongiorno sindaco, sei svegliato? Oh, anche oggi tutti contro di te, nel caso in cui tu sia all'ascolto, te lo dico, no, perché magari una alle volte si sogna che, non so, esce di strada, per strada viene accolto da una folla acclamante, tutti che urlano: hai ragione, bravo! Ma allora, se casomai hai sognato questa cosa, no, sappi, oggi ti considerano come ieri. Bologna si divide, moa. L'Epore dice: se lo fa Firenze, allora anche qui gli albergatori dicono: almeno lì reinvestono nel turismo, da noi no. Boh. Adesso questo poi è da vedere, abbiamo investito anche troppo nel turismo. Ma detto questo, tra Firenze e Bologna, lo so, è dura ammetterlo, è durissima. Fate finta di niente, tappatevi le orecchie, sto per dire una cosa che potrebbe fare malissimo. Ma tra Firenze e Bologna, dal punto di vista artistico, per quanto noi possiamo amare tanto la nostra città, per quanto noi, non so, io a Firenze non ci vivrei neanche in catene proprio, però neanche se mi ci portassero, mi pagassero tanto per vivere a Firenze non ci andrei, però qualcosina in più, Firenze, forse, forse. Da ieri mattina il telefono di albergatori e operatori del turismo squilla in continuazione, dicono nell'articolo di Francesco Moroni. La sparata del sindaco, come l'ha definita qualcuno, non è passata inosservata. Vorrei la tassa di soggiorno a 10 euro. Se succede a Firenze, Bologna non è da meno. Tuona Matteo Lepore. Tuona. L'uso del verbo tuonare è interessante perché credo che Matteo Lepore non abbia tuonato in vita sua mai, neanche se quando gli hanno pestato un callo. Comunque, uno scossone, visto e considerato tuonare, visto e considerato che il dibattito attorno. Mi viene in mente quella di Frau Blücher, come si chiamava? Blücher, quella di Frankenstein Junior, quando uno tuona. Oppure, vabbè, no. Quello che mi viene in mente, meglio non dirlo. Uno scossone, visto e considerato che il dibattito attorno all'imposta sui pernottamenti da mesi è incentrato sull'impiego delle risorse, con le opposizioni sulle barricate. Su un gettito di oltre 23 milioni di euro nel 2025, nel 2022 fu poco più di 5 milioni, quindi insomma, in 3 anni 23 milioni. La giunta ha deciso di pescarne 10 per congelare l'aumento ormai ineluttabile della TARI, la tassa sui rifiuti. Associazioni e addetti ai lavori da tempo chiedono che le risorse vengano reinvestite il più possibile nel turismo. Sì, va bene, però siccome il turismo in qualche modo tutti noi bolognesi lo paghiamo, tra virgolette, contribuiamo anche con della pazienza, contribuiamo anche sopportando, l'ho già detto tante volte, ristoranti dove ti propongono della robaccia, te la fanno pagare cara, quindi tutto un aumento dei prezzi in generale. Salito, tutti noi bolognesi paghiamo quotidianamente il fatto che gli affitti sono saliti per colpa degli Airbnb. Tutti noi bolognesi, se recuperiamo due spicci dalla Tari, grazie al turismo, secondo me, che dite? Ne soffriamo? È sbagliato? Comunque sia, sarebbe importante che per i prossimi anni fosse confermata a 7 euro, la tassa, chiosa Lepore, perché servono risorse. In alcune grandi città turistiche arriva anche a 10 euro. Firenze incassa ogni anno 85 milioni, noi 24. Se a Firenze viene permesso di arrivare a 10 euro, credo che anche Bologna debba avere quel sostegno e non un taglio. Non solo. Per il sindaco la tassa è aumentata a 7 euro in occasione del giubileo, poi prorogata perché in Italia non si ha mai il coraggio di portare avanti le misure. Spero che il governo la confermi almeno sul livello che abbiamo adesso, chiude Lepore. Aperta parentesi, discorso già fatto in passato, c'è chi mette i dazi sulle merci, sulle cose così, credo che la bellezza anche sia giusto pagarla molto, quindi tutti i turisti che vengono qua a vedere, a mangiare, a toccare, finché vengono, lascia pur che paghino la tassa di soggiorno. E sempre la domanda, la legge della domanda e dell'offerta, no? Io a Venezia la farei pagare 20 euro a tassa di soggiorno agli stranieri, agli italiani un po' meno. Spero che, non so, è giusto, è anticostituzionale, può darsi. Spero che il governo la confermi almeno a Bologna. A Bologna, come ricordato dal sindaco, il tetto massimo è stato alzato un anno fa. Oggi un turista spende 4 euro per ogni pernottamento, massimo 5, quindi da 1 a 30,99 euro. 5,80 di tasse invece per chi spende da 31 a 70,99 euro, e ancora, vabbè, tutte le, insomma, le tabelle. Chi spende 120 euro in albergo, 121 euro, fai conto, 7 le ammolla di tassa di soggiorno. Non è poco, devo dire la verità. E al comune arrivano pure 2,80 euro a persona dai campeggi e dagli ostelli, mentre per le locazioni brevi e affittacamere viene applicata una tariffa del 10,50% sul costo dell'appartamento, con un limite di 7 euro a persona per notte. Non è poco, eh? C'è il capitolo di come vengono reimpiegate le risorse, che secondo il centrodestra troppo spesse sono finite ad amici di amici. Facciamo pure i nomi degli amici però, eh? Se ci sono delle cose, tanto andate un giorno sì, un giorno no in procura a appoggiare un esposto, si fa la denuncia, eh? Con nomi di amici e nemici, e amici di amici. Anche se in città quasi 13 milioni e mezzo vanno alla manutenzione e al recupero dei beni culturali e dei servizi pubblici. Non ci sta Giovanni Trombetti, presidente provinciale di Federalberghi. Viene in mente il film di Totò, che c'è un cognome estremamente diffuso, c'era anche un personaggio di Totò. Trombetta, però forse si chiamava l'onorevole Trombetta. Siamo sorpresi che venga presa Firenze come modello. Nemmeno lì hanno il coraggio di arrivare a 10 euro. Poi a Firenze 35 milioni vengono reinvestiti sul turismo. A Bologna l'anno scorso circa 2, cioè il 9%. Siamo sicuri? Solo? Milano ha messo la tassa a 10 euro con l'obiettivo delle Olimpiadi di portare un indotto negli anni futuri. Qui invece manca una visione strategica. Attacca poi anche Forza Italia, secondo la quale l'aumento danneggerebbe gravemente il tessuto economico e ricettivo. Chissà. Nel frattempo è stato venduto il Grand Hotel di Riccione, gioiello da 29 milioni. La notizia, il Carlino nella medesima pagina. I capitali sono stranieri. Una storia travagliata che iniziò nel 29 con Mussolini. L'acquirente è di Rimini, ma fa capo a una società di Hong Kong. Ne scrive Andrea Oliva da Riccione. Sulla roulette del Grand Hotel di Riccione, uscito il 29, sono i milioni più qualche centinaia di migliaia di euro che sono serviti alla società New Eden per portarsi a casa un pezzo della storia della città. Quella andata in scena è stata un'asta giudiziaria con rilanci continui fino all'epilogo, un degno finale per una storia nata quasi un secolo fa nel 29, quando Al gran ballo di inaugurazione si presentò Edda Mussolini, proseguito dapprima come luogo dove lo stesso Mussolini incontrava i leader politici per arrivare poi alle bombe e all'occupazione tedesca. Poi c'è il commendator Gaetano Ceschina, morto in circostanze misteriose nel dopoguerra. Le lotte interne alla famiglia Ceschina hanno occupato la seconda parte del secolo scorso, ma il finale thriller e la conclusione della vicenda, nata nel 23, quando la Marebello SRL, società di Gianni Andreatta, ha dichiarato fallimento. Da quel momento il futuro delle sale finemente dipinte e arredate è stato appeso ad un filo, concordato negato, conclusione scontata, si va all'asta. Due le società che si sono fatte avanti presentando una cauzione da 2 milioni e mezzo di euro, il resto è accaduto in pochi minuti, sono serviti 16 rilanci da 250 mila euro l'uno per aggiudicare il complesso immobiliare, il prezzo è lievitato passando dai 24 milioni e 865 mila euro iniziali a 29 milioni e 365 mila. Ad aggiudicarsi l'immobile è stata dunque questa New Eden, una società con sede legale a Rimini, costituita nel 23, secondo la visura camerale. Il 98% del capitale di New Eden è di proprietà della MLA Realty Limited, con sede a Hong Kong. Il restante 2% appartiene alla riminese Red Count, amministratore unico rappresentante della società Paolo Manzoli, 52 anni, ferrarese, domiciliato per la carica nella sede riminese dell'impresa. La New Eden era già all'attivo oltre altre partite immobiliari in città, tra cui la realizzazione di un condo hotel dove gli attici costano fino a 2 milioni e 4 a Rimini. E va bene, se entro 10 giorni, dov'è? No, Riccione. Se entro 10 giorni, peggio mi sento, si facesse avanti una nuova società offrendo di più, si riaprirebbe l'asta, altrimenti entro 150 giorni avverrà il saldo dei 29 milioni. Vabbè, vedremo che futuro avrà il Grand Hotel di Riccione. Poi passiamo allora, cari amici, a leggerci insieme, sfogliamo insieme il Carlino di Bologna, cronaca locale. Abbiamo letto questi temi che sono arrivati in nazionale. Ovviamente il titolone grande con la fotona di due turisti che si fanno il selfie sotto il Nettuno e Palazzo Renzo è sulla tassa di soggiorno, obiettivo 10 euro. Albergatori centrodestra fanno muro contro la gabella. La gabella. Trombetti, una sparata che lascia basiti, veramente un linguaggio forbitissimo. Sono basito per questa gabella. Che effetto le fa questa gabella? Mi basisce. Ah. Il comune investa sul decoro, è l'auspicio, l'esortazione di Trombetti. Crollo dei reati nelle zone rosse, questo è il generale bramato che lascia il comando provinciale dei carabinieri e dice che le zone rosse sono state uno strumento utile, lo dicono i dati, e questo è l'altro titolo grande nella prima pagina del Carlino Bologna. Sono da sempre un leporino leporiano, scrive Andrea, però 10 euro come tassa di soggiorno mi sembra un po' troppi, cifra giusta 3-4 euro. Unica situazione che rimprovera il sindaco è non aver trovato la quadra per la situazione del Dall'Ara o anche per un nuovo stadio, ma in tempi veloci. Non tutte le responsabilità sono state le sue sulla storia del Dall'Ara, ma non starei a riaprire questa parentesi. Anzi, per quanto riguarda il Dall'Ara, credo che ne abbia di meno. Per il resto, nuovo stadio si vedrà. Poi, a proposito di tempo perso, scrive Margherita, la nostra affezionata ascoltatrice e insegnante, i collegi docenti, e ne ha uno oggi, auguri, sono spesso l'emblema di ciò che potrebbe essere fatto in poco tempo e diventa uno sfogatoio per gente in cerca di attenzione. Eh sì, vedi, appunto, parlavamo prima delle riunioni inutili, ti inserisci su questo tema. Ti segnalo l'ultimo Monster su Lizzie Borden, un po' splatter, ma secondo me ben fatto. Sì, io ho iniziato a vederlo, è vero, e mi aveva abbastanza catturato. Dopodiché poi è successo che, come a volte succede, no? Penso in tutte le case, no? Che sulle serie non siamo sincronizzati, cioè io ho da fare, mia moglie va avanti a vederlo, o viceversa, alle volte. E niente, e sto sentendo che insomma, lei è andata avanti, io sento della gente che viene sgozzata continuamente, delle urla, delle robe disumane, che ogni tanto mi prendo paura, ed è sempre questo monster, quindi boh, chi lo sa. E poi ancora, Tortora diresse anche un quotidiano bolognese per poco tempo, non mi ricordo. Sai, sicuro? La volevo ringraziare, dice Claudio, perché con Teresa abbiamo visto l'invito, l'invite, ed è piaciuto, mi fa piacere, vedi? Ogni tanto ci azzecchiamo anche noi, caro Claudio, sì, è un discreto film, dai, cioè non è una roba che uno ne esce e dice, che capolavoro, però si fa guardare. Allora, pagina 2, 3 sempre sulla storia del turismo, tassa di soggiorno, il caso, lepore, lavorai 10 euro, non siamo inferiori a Firenze. E pensa se avessi detto siamo inferiori a Firenze e la di mezzo, penso quante gliene avrebbero dette. Così a prescindere, perché comunque tanto è quella, no? Il karma è quello. L'appello del sindaco al governo, ci aspettiamo almeno una conferma del tetto a 7 euro, le città però servono più fondi, il centrodestra non si rende conto dell'impatto su Bologna. Le entrate finiscono troppo spesso da associazioni amiche, vabbè, abbiamo già commentato questo, ora basta. E ok, poi Federalberghi sulle barricate, una sparata che lascia basiti, si investa piuttosto sul decoro. Abbiamo già detto anche questa, ci sono sul piatto solo 180.000 euro in vista del Natale, un impegno minimo dopo tutti i cantieri. Sì, se questa è la cifra, forse si può fare qualcosa di più, si può dare di più per le iniziative natalizie. Bramato, il bilancio di 3 anni, comandante provinciale dei Carabinieri lascia la città per andare a guidare la Legione Veneto. Zone rosse, strumento utile, reati diminuiti in modo drastico, la situazione sotto le torri è migliorata, la misura straordinaria aiuta a contrastare la criminalità, dice a Francesco Zuppiroli che lo intervista. Abbiamo puntato su questo strumento in stazione e dintorni, i risultati si sono visti. E vabbè, tutte le forze dell'ordine, tutte le forze governative di Stato, le istituzioni statali, Stato, Prefettura, Questura, dicono che stanno funzionando, che i crimini diminuiscono, la percezione, o la campagna o la propaganda dicono una cosa diversa, e chissà che cosa gli racconta. Bolognina da vivere, il quartiere celebrato nel report del Guardian, il giornale britannico, il The Guardian. Scrive Benedetta Cucci sul Carlino, The Carlin, ha dedicato un articolo alla Bolognina, la Little Bologna, e The Guardian racconta la Bolognina dalle sue pagine, offre al pubblico British un'alternativa al centro di Bologna, ora che la città entra a far parte del novero delle principali mete italiane per una fuga. E infatti, di ieri l'articolo pubblicato sul sito del giornalista John Brampton, contributor del prestigioso quotidiano, da 80 milioni di visitatori unici mensili online. Bolognina, dirigiti verso l'animato quartiere bolognese un tempo abitato dai ferrovieri, si intitola il reportage che per certi versi ci ricorda quegli articoli che uscivano ben oltre 10 anni fa sulle nostre pagine, allora testimoni di una rivoluzione urbanistica e gastronomica all'ombra delle due torri. Nel 2008 qui nasceva la sede del comune in piazza Liber Paradisus e l'alta velocità apriva un varco tra centro e periferia su via dei Carracci. Da allora la Bolognina è andata sulle pagine della prima Lonely Planet dedicata alla nostra città nel 2018 ed è cominciato un fitto peregrinare di giornalisti, programmi TV e influencer in visita con il supporto di Bologna Welcome, che in effetti viene ringraziato anche in questo servizio. Ma cosa ci racconta il curioso viaggiatore Brampton che apre l'articolo dando la foto d'onore alla vermuteria Bollore nel mercato Albani, situato appena a nord della stazione ferroviaria centrale? Scrive il giornalista, il quartiere Bolognina è molto più di una piccola Bologna, una little Bologna. È un mondo completamente diverso dal dedalo medievale di palazzi, chiese e torri che caratterizza il centro storico cittadino, sempre più affollato di turisti. Il quartiere ospita una popolazione multietnica, variegata e rimane una roccaforte della sinistra militante, con una comunità locale impegnata a scongiurare la gentrificazione. I turisti sono certamente benvenuti, un piacere sentirsi parte dell'autentica vita locale. Pensiamo a come ci vedono gli inglesi, quant'è diverso da come ci vedi a noi. Un capitoletto dedicato a Where to Eat and Drink, dove mangiare e bere, con il focus naturalmente sulla trattoria Serra, via Serra, tra Fermento e Guercino, i relativamente nuovi Piazza San Martino e Vecchia Bottega, senza dimenticare il mercato Albani, don't miss il mercato Albani, dove si accoltellano una notte sì e l'altra no, con, no, accoltellano no, però insomma, con negozietti, enoteche, ristorantini e le golosità di Ronda Aurora su via Fioravanti, anche se per noi andavano segnalati anche Forchetta e Cuciglio, dice il Carlino, Gran Vanto del Rione. Due cuochi in via dei Barbieri, da anni porta un grande pubblico in periferia e anche Stefino, tra i gelati più buoni di tutta la città. Per la parte cultura, il Museo di Ustica e il Memoriale della Shoah. Il multietnico, evidentemente, a chi arriva da Londra non spaventa, tra i quartieri più vissuti e vivaci adesso c'è. Come si chiama? Shoreditch, roba del genere, sì, a Londra, e quindi chi ci ha girato. Sa che insomma appunto il multietnico viene a talvolta vissuto anche come un valore nelle grandi metropoli. Guarda un po', noi adesso andiamo in pausa.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crivo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: 2, 3.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 7:30 minuti.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
10: Buongiorno. Ieri notte, nella notte di passaggio tra l'estate e l'autunno, abbiamo avuto la prima nottata, diciamo, piuttosto fresca, per così dire. A Casalecchio siamo scesi 11 gradi, niente di particolare, succede tutti gli anni, ma è stata la prima notte in cui veramente le temperature si sono abbassate un po'. Oggi giovedì 24 settembre, un'altra bella giornata, cielo poco nuvoloso per tutto il giorno, abbastanza ventilato, con temperature, diciamo, in lieve ripresa rispetto a ieri. Le massime di oggi potranno arrivare anche a 25-26 gradi. E domani, venerdì, un'altra giornata molto simile, bel tempo, giornate molto gradevoli, con temperature del giorno tiepide, 24-25 gradi. Non si vedono delle precipitazioni importanti da qui a breve, staremo a vedere come evolve la situazione. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
11: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Gol del Bologna!
3: Gol del Bologna!
2: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
3: Il Bologna è in vantaggio!
2: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
3: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
2: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
3: Palo! Gol! Palo gol!
2: Lo trovi in libreria e online.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
4: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 € in store, app e decathlon.it.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
10: CUP24, un paraprenota fatto.
11: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri. Rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
12: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
13: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
14: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
13: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
14: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
15: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

oggi o comunque, sotto ai nostri tifosi, vinciamo all'ultimo minuto. O comunque. Che fine ha fatto o comunque? Quanti o comunque abbiamo visto nella vita? Che fine hanno fatto tutti quanti? Quante volte abbiamo detto, oh socio, finalmente un giovane, lui qui è buono, e dopodiché sparito, mai più visto, scomparso. Dov'è? È a Pescara, 10 partite, un assist nel 25-26 l'anno scorso. E adesso? Niente, boh. Tornato a città, no, che fine ha fatto questo? Mi sto cercando adesso così per curiosità che mi ha smosso Vicari col suo libretto, è del 98 comunque, mamma mia come passa il tempo, e beh d'altra parte è segnato nel 17 e quindi che è successo ad Okonkwo, l'eroe di San Siro, c'è anche un gol lì se non sbaglio, vero, per il Bologna? E che ha fatto? Dove è andato nella vita? Aspetta, rendimento per stagione, vediamo. Sto guardando, scusate, è una cosa mia, adesso poi dopo faccio la trasmissione anche, ma ormai se vi interessa bene, se no io sono entrato nel tunnel di Okonkwo. Allora, cosa ha fatto? Non, niente, non lo sono perso. Allora, in Serie B a Pescara l'anno scorso, 10 presenze e un gol, e poi Serie B a Cittadella, 16 presenze e un gol l'anno prima, e poi 0 nel 24-25, e poi non riesco neanche più a leggere dov'è che era, prima ancora dove era stato, la Reggiana è andato, vero, ho fatto anche la Reggiana, poveretto, Reggiana in Serie B anche lì 10 presenze e 4 ammonizioni nel Nervosetto. E poi ancora, sì, tutto un girovagare abbastanza inutile, 5 presenze, dov'è qua? Sempre nella Reggiana, in che anno? Nel 23-24, è tutto un via vai inutile, direi. Poi ha giocato anche nell'MLS, è vero? Nel Montreal? Stai a vedere che è il Montreal? Eh sì, nel Montreal, dove? Sì, insomma. Vabbè, poteva andargli peggio, diciamo, nella vita, anche nel Brescia è stato, Cittadella, poteva andargli peggio, poteva, insomma, dover lavorare, per dire, però, insomma, ecco, non è stato esplosiva, non è stata esplosiva la sua carriera. Altri appuntamenti da ricordare, una finestra su Haiti. Uno spettacolo teatrale di Alessandro Alberani che si terrà a favore dell'associazione internazionale Haiti Integrity Project, storia, emozione, cultura e musica su Haiti. Questo avviene dove? Al Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno. Questo accade quando? Domani sera alle 20:30, poi prima fuori dal teatro alle 19, dalle 19 ci sarà uno spazio con prodotti artigianali, specialità culinarie haitiane, oggetti, eccetera. Entrata libera con offerta volontaria a favore dei progetti per Haiti, quindi è una buona causa che ci fa piacere sostenere. E poi vabbè, sempre è ingresso gratis, è gratuito, non per una buona causa, ma per passare una serata così, spero, piacevole, divertente, almeno un'ora, un quarto, dura così, insomma, la nostra intervista chiacchierata con Stefano Bonaga che parte dai suoi oggetti del cuore, la rassegna Salva con nome, vede col sottoscritto Giorgia Palmirani come ospite il filosofo bolognese domani sera alle 19 al Battirame 11 in via del Battirame. E abbiamo ricordato tutto quello che dovevamo ricordare. Vediamo un po', allora, per fortuna, dice Riccardo, sono un provincialotto, lo dice al 366-402-4022, un provincialotto che va a Bologna poco e malvolentieri. Ieri mi sono sciroppato la via Emilia da Via della Pietra a Borgo Panigale in uscita dalla città, poveri bolognesi, i cantieri sono una sciagura, tutti impazziti, dice Riccardo. Beh, devo dire che soprattutto per chi viene da fuori, ma io stesso quando devo girare in automobile non sono felice, no? Non è un momento facile, è un lungo momento, siamo sempre più isterici e nervosi e nevrotici. Le cose stanno per migliorare, ma ancora non migliorano abbastanza. I cantieri si stanno pian piano chiudendo, ma
Si tratta di

0: comunque di penare ancora per qualche mese e devo dire che insomma, è una discreta pena per chi nelle ore di punta deve usare l'automobile, i tempi si allungano a dismisura, ma soprattutto quello che intristisce, immalinconisce, colpisce sempre di più è il livello di esasperazione generale. Io non penso che un cantiere ci autorizzi, che una fila in macchina ci autorizzi, che questa situazione ci autorizzi ad avere degli atteggiamenti di violenza verbale, quasi fisica, se si considera la violenza anche dell'automobile stessa, del mezzo con cui si compiono prepotenze, scorrettezze a tutto andare. Cioè, l'altro giorno sono stato superato mentre metto la mia freccina in una strada laterale di via Andrea Costa per entrare a Casina. Apro il cancello, metto la freccina a sinistra, mi superano in due a busso in una strada piccola, prima uno, poi l'altro. Cioè non riuscivo a rientrare in casa perché c'è la gente fuori di zucca che alle 7 di sera deve correre come se fosse a Monte Carlo. Ma bammo riammazzato, come si dice in questi casi, così di istinto. E di atteggiamenti di questo tipo ce ne sono sempre di più. C'è un livello di scorrettezza adesso che io non credo possa essere giustificato, di inciviltà che non credo possa essere giustificato soltanto dal fatto che siamo più nevrotici per colpa del maggior tempo perso, restare in tema, sulle strade, al volante, eccetera. È veramente brutto, così proprio per usare senza tanti giri di parole un aggettivo da terza elementare e non è accettabile. Che fare? Non lo so, però ci stiamo abbruttendo parecchio, eh? Ecco Giugara, vedi un altro che mamma mia che fine ha fatto anche Giugara. Vabbè, cattiveria però da parte tua, Davide. E poi ancora ho sentito che alcuni dice Andrea vorrebbero port il portabici sul tram, se chiedevo se era possibile montare anche il portapacchi, potrebbe essere un'idea, sono dei carrelli anche da attaccare al tram, quelli della spesa, non so. Beh, oddio, comunque salire in bici sul tram è una cosa che si fa anche a Roma, volendo, c'è una zona di ogni tram che è dedicata alle bici ed è una cosa, come dire, che fa parte dell'uso europeo che si fa di questo mezzo all'estero. Pasi, ti ricordi quando vedemmo Pasi al Palma? Adesso vi è partita, vi ho sbloccato questa cosa e adesso mi tirate fuori tutte le meteore, sciagura sciagura, che per la vendita di Pasi al Palma e poi non è mai esploso, sa che fine ha fatto, questo me lo ricorda Manuel. O Cuonco fu stato squalificato 2 anni per la stessa pomata che usò Sinner. L'eroe di San Siro, è vero, non era O Cuonco, era Giugara, vedi, uguale più o meno. Ok, va bene. Cosa stavamo dicendo? Niente, ci stavamo lamentando del traffico, signora mia, tanto per cambiare. E quindi sì, gli episodi di inciviltà e di maleducazione sono sempre di più. E questo e soprattutto anche di scorrettezza di scorrettezza alla guida. Poi un'altra cosa che io non sopporto, lo dico spesso, ma quando giri in bici l'impegno maggiore che devi mettere non è tanto le buche come qualcuno può pensare, ma schivare tutta la gente, ormai il 70%, che gira inebetita guardando il telefonino. Io questa è un'altra di quelle cose che abbiate pazienza per questo momento di boomeraggine, ma non riesco a sopportare. Io poi in alcuni casi non dico che li investa apposta, ma gli faccio dei pelini o gli inchiodo davanti, perché sono tutti, sì, bene, una brutta persona anch'io. Sono è insopportabile sta roba qua. Cioè, se uno si guarda un attimo da fuori, ma siamo veramente una civiltà di rintronati. Tutti a camminare guardando il telefonino, attraversano la strada, guarda, contromano, senza le strisce, guardando il telefonino, continuamente guardare questo telefonino. Se ci osserviamo da fuori, lo notiamo. che siamo veramente molto ridicoli, eh? Lo dice uno che il telefonino lo guarda molto, per carità, ma arrivare al punto di girare come zombie telecomandati con lo sguardo perso nello schermo mentre attraversi via Marconi in diagonale, sei un imbecille, ecco, cioè non è che poi ci possiamo girare tanto attorno, no? E la cosa poi, visto che abbiamo preso questa deriva, un'altra cosa che preoccupa abbastanza e che è un altro indice di alto stress sicuramente, chi fa un mestiere pessimo in questo periodo è, lo sappiamo, l'autista di Tiper, il guidatore pubblico, tra i tanti che devono vivere sommersi nel traffico, però anche questo a maggior ragione non autorizza ad avere dei comportamenti da cowboy del traffico, come in alcuni casi è accaduto. Per esempio, l'altro giorno, attraversando in Piazza Medaglie d'Oro, davanti alla stazione, ci sono le strisce pedonali, è vero, stavo attraversando un metro sotto la striscia pedonale, cioè facciamo che la striscia pedonale è a nord di me stesso che attraverso. L'autobus proviene da nord, quindi ci sono, tramite l'autobus ci sono le strisce pedonali. Io non sto esattamente sopra, sto un metro fuori dalle strisce pedonali, però, ripeto, tra l'autobus che arriva e il sottoscritto c'erano le strisce pedonali. Beh, non mi inchioda apposta a un centimetro l'autista isterico che arriva curvando come se guidasse una monoposto a Monte Carlo anche lui, invece che un 38? Cioè, perché non ero sulle strisce, lui si è sentito autorizzato di inchiodarmi a un millimetro? Idiota che non sei altro, perché oltretutto non sai manco le regole, perché comunque i 5 metri sopra e sotto, a nord e a sud delle strisce pedonali, fanno parte del codice della strada, se non vado errato, se non sono 5, sono 3, non lo so, ma fanno parte della striscia pedonale, cioè non è che uno che sta 30 centimetri fuori dalla striscia pedonale lo puoi ammazzare, deve stare in prossimità della striscia pedonale e anche se non lo puoi ammazzare, non lo puoi terrorizzare inchiodandogli con un autobus. E ringrazia soltanto che non, così, che non ho preso il codice e facciamo la delazione, diciamo che la lasciamo incompleta, ecco, perché sono cose che secondo me, se poi dopo stai anche un po' a casina e rifletti sulla responsabilità che hai guidando un bestione di quel genere sulle strade di Bologna, per quanto possano essere complicate, per quanto tu possa essere, l'ho messo in premessa, molto stressato, eh? C'è anche una questione, che riguarda, a proposito di questo, la andiamo a prendere, non so se c'è anche sul Carlino, adesso la cerco, l'avevo vista prima su Repubblica. La vado a prendere sui tassisti. Tassisti che in questi giorni, domani è l'ultimo del Cersaie, in questi giorni sono abbastanza usciti di cotenna perché appunto situazione col Cersaie è come annunciato, come sempre accade in queste situazioni, in questi frangenti è diventata molto pesante e infatti ecco l'articolo di Marco Merlini a pagina 3 di Repubblica Bologna, i tassisti abbandonano i Cersaie, traffico e cantieri, un'odissea. Un'altra giornata di passione sulle strade della città, tra martedì e mercoledì si è raggiunto il picco dei disagi con incolonnamenti, ingorghi e gli incroci e rallentamenti, a cominciare dalla zona della fiera dove fino a domani terrà banco il Cersaie. A denunciare la situazione sono sia gli operatori che in questi giorni hanno affollato i padiglioni di Viale Michelino, Via Michelino, sia i tassisti che si sono trovati a lavorare in condizioni secondo loro difficili, ma no, anche oggettivamente lo direi, non solo secondo loro. 45 minuti alle 8 di mattina per raggiungere la fiera dal Baglioni o 1 ora e 20 al pomeriggio per il tragitto Fiera Regency Via Indipendenza. Il rapporto tra fiere e traffico continua ad essere problematico e anche ieri pomeriggio, così come è avvenuto nella giornata precedente, il rientro in albergo dal Cersaie si è spesso trasformato in un'odissea. Dalle 18 in avanti arrivava un taxi ogni quarto d'ora, racconta una donna dal fondo della fila in attesa di un mezzo. Tra i problemi denunciati, i troppi cantieri e la mancanza di corsie preferenziali, l'obiettivo è che i cantieri impattino il meno possibile in questi giorni di Cersaie, aveva detto l'assessore alla mobilità Michele Campaniello, e figuriamoci se impattavano molto. Infatti alcuni interventi sono stati fermati, ma questo non è bastato e sono gli stessi operatori a sottolineare come le cose non siano migliorate rispetto all'anno scorso. Qui da noi va sempre peggio, si lamenta uno di loro dopo mezz'ora passata dentro l'auto senza essere arrivato a destinazione. In uscita dalla fiera il caos regna sovrano, oltre alle bici a noleggio parcheggiate nelle aree destinate ai passeggeri in attesa del taxi, ci si mettono in pullman le auto private, quelle a noleggio, a sostare nei posti più impensati e le persone che non sanno nemmeno più dove attendere, l'agognata auto bianca come un'onda anomala. Poi il disagio si è trasmesso a gran parte della città. Alle 18 circa la fila da Stalingrado ad Aldo Moro procedeva a passo d'uomo, mentre alla stessa ora l'incrocio dei viali con via Matteotti si presentava come un groviglio indistinto di mezzi che cercavano di muoversi in tutte le direzioni. Ancora una volta, chi programma gli allarmi non sembra considerare davvero quello che succede in città, in strada, racconta un tassista. È da mercoledì che siamo in totale affanno, specialmente nella fascia dalle 17 alle 2 di notte. Ci sono file chilometriche in stazione e in aeroporto e una carenza fortissima di auto in centro. Serve assolutamente rivedere come vengono gestiti e programmati questi turni ed allarmi. Domani Cersaie chiuderà i battenti, tutto andrà in archivio almeno fino alla prossima fiera. Chiude il suo articolo Marco Merlini sul Resto del Carlino. Già che siamo scusate, su Repubblica Bologna. Già che siamo su Repubblica Bologna, il titolo principale: Lepore tira il freno al Marconi, tutela l'interesse dei cittadini. Il sindaco spiega la presa di posizione del comune, una scelta per ridurre l'impatto ambientale. E poi, vabbè, anche qui l'idea di alzare la tassa di soggiorno di 10 euro con la protesta della Confesercenti che dice che la città dopo mezzanotte è morta. Lepore, i voli al Marconi, l'interesse dei residenti è sempre al primo posto, dice a pagina 2 di Repubblica Bologna. In un documento il comune definisce saturo lo scalo bolognese, il sindaco chiede di aumentare la tassa di soggiorno, il 94% dei movimenti ancora nel capoluogo, movimenti aerei, e poi ancora a pagina 3, turismo, Confesercenti, a mezzanotte città spenta, ieri la firma a Palazzo da Curzio per la proposta di legge sui negozi di vicinato e dicono sulla notte abitudini cambiate. Tranne il sabato. Dopo la mezzanotte ormai è diventato un coprifuoco, così sostiene Massimo Zucchini, presidente di Confesercenti Bologna, storico titolare del Celtic Druid Pub di Via Caduti di Cefalonia. A modificare usanze e abitudini della città notturna sarebbero stati i cambiamenti intervenuti dal periodo Covid in avanti, l'aumento dei turisti e anche la maggior cautela dei giovani nel bere alcolici. Ma non mi sembrano. Vuol dire, se sono più cauti a bere alcolici, ma vedo così negativa la cosa, no? Tutti i fattori che avrebbero cancellato la cultura dei biasanò di un tempo, insomma, è morta la città notturna, Bologna città della notte è finita. Da mo', vorrei avvisare Zucchini della Confesercenti, da mo', e non è del tutto negativo sempre, tutto. Dopo mezzanotte non c'è più niente, osserva quanto succede in città da dietro al bancone anche confrontandosi con i colleghi. Probabilmente le ragioni sono varie, prova ad interpretare, c'erano meno studenti sicuramente, mica vero. Specialmente dopo il Covid i turisti non sono frequentatori notturni, poi, perché chiaramente vanno a letto presto. Eh sì, è la vita in città, di quanto devono mangiare bestie i turisti, cioè anche a loro diamogli una tregua, cioè non è che il turista può arrivare e ingozzarsi e cominciare dalle colazioni, poi fa merenda, poi pranza, poi va alle 5, sono già di nuovo nel quadrilatero che si sfondano di taglieri, alle 7 e poi devono stare anche fino alle 2. È una vita di inferno anche quella del turista, poi dopo gli levi anche 10 euro di tassa di soggiorno, poi cosa dobbiamo fargli ancora a questi turisti che pretendiamo che stiano ancora fino alle 3 di notte in giro a ingollare delle birre? La vita in città dei bolognesi si è spostata ed è anche invecchiata, e anche questa non è una gran novità, sì, la popolazione età media si alza e quindi a mezzanotte si può anche andare a casa, non c'è mica niente di male. La sensazione è che i giovani siano molto più casalinghi rispetto alle generazioni precedenti, mediamente fanno iniziative meno legate al centro storico. Provate anche a chiedervi voi gestori, adesso non in particolare Zucchini, io non sono mai stato al Druid, anzi no, sì, ci sono stato quest'estate, mi pare. E va benissimo per carità, però posto anche molto carino, ma adesso in generale, come se ne sta parlando anche il Corriere dopo andiamo a ripescarlo in questi giorni, non, da tutta sta gente non viene in mente che come mai qui allora ci sono ci sono meno studenti, ci sono meno turisti, no, i turisti non frequentano più, non vanno in giro di notte, siamo più anziani, stiamo più in casa. È anche una questione di pilla, fatevelo venire in mente, non vi viene tra tutte queste ipotesi, queste ideuzze, queste spiegazioni il fatto che coi prezzi che fate nei luoghi pubblici, ristoranti, eccetera, dobbiamo noi consumatori uscire un po' di meno e spendere un po' di meno e stare un po' più a casina, soprattutto se siamo turisti e studenti, categorie alle quali si rivolgono in questo caso, che già spendono un botto e vivono al di sopra delle proprie possibilità nella gran parte dei casi. Non vi viene in mente che se magari abbassate di qualche euro i prezzi, forse di birra e di panini ne vendete di più? La vita notturna, dice, resisterebbe soltanto un po' il sabato sera. La sensazione complessiva è che calando la frequentazione delle persone che utilizzavano la città per divertimento è aumentata la percezione dell'insicurezza, sì, dai, anche con quella, di quelli che invece sono in città per altri motivi. Poi snocciola cifre sul calo di vendita di vino e alcolici, e vabbè, dettato dai limiti imposti per la guida, ma anche un cambio di abitudini, sì, non la vedo negativa come cosa, cambio di abitudini legate testimoniato all'aumento della vendita di birre analcoliche, già. La cui offerta è sicuramente aumentata negli ultimi anni, considerazioni fatte in occasione questa della firma del sindaco Lepore, della proposta di legge dell'associazione che chiede norme nazionali per tutelare il commercio di vicinato falcidiato dall'aumento dell'e-commerce a Bologna città. Ad esempio, tra il 19 e il 25 sono spariti quasi 700 negozi con una perdita di ricchezza distribuita sul territorio stimata intorno ai 102 milioni, volata all'estero con le vendite su Amazon e simili. I dati sono drammatici, avverte Loreno Rossi, che è il direttore di Confesercenti, continua la chiusura delle piccole attività commerciali, la desertificazione delle città. Cioè, se sono desertificati i negozi, non è che è desertificata la città. Si va meno nei negozi perché è caro, sono cari. Con rischio, tra l'altro, che tra qualche anno ci siano intere zone sul territorio nazionale, specialmente nei piccoli comuni, senza servizi di prossimità. La proposta di legge popolare dell'associazione è stata firmata dal sindaco Lepore e dall'assessore al commercio Luisa Guidone, prevede una serie di tutele, incentivi e sgravi fiscali per tutelare i negozi di vicinato. Grazie al decreto UNESCO, dice il sindaco, abbiamo fermato la fuga del commercio dal centro storico, ma questa legge ci darebbe più strumenti per aiutare i piccoli negozi. E noi andiamo in pausa.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 8.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso a New York per Xi Jinping ricevuto da Trump. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese. L'omologo americano ha parlato di un incontro breve ma piacevole. Ieri il duro intervento di Pezeshkian, il presidente degli Stati Uniti, ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha protestato il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata e promettendo massima resistenza ai bulli. Il commento del ministro degli Esteri italiani.
8: L'Iran deve usare toni diversi, deve rinunciare al percorso della costruzione dell'atomica. Quindi da questo punto di vista credo che bisogna sempre usare toni meno duri anche qui, per difendere le proprie posizioni, usare la parola terrorismo, insomma non è che.
7: Calcio infine vigilia del debutto dell'Italia in Nations League, domani sera a Roma la nazionale di Mancini affronta il Belgio nel primo incontro del girone che comprende anche Turchia e Francia. Oggi altre quattro partite.
6: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1. Meteo.
10: Buongiorno. Ieri notte, nella notte di passaggio tra l'estate e l'autunno, abbiamo avuto la prima nottata, diciamo, piuttosto fresca, per così dire. A Casalecchio siamo scesi 11 gradi, niente di particolare, succede tutti gli anni, ma è stata la prima notte in cui veramente le temperature si sono abbassate un po'. Oggi giovedì 24 settembre, un'altra bella giornata, cielo poco nuvoloso per tutto il giorno, abbastanza ventilato, con temperature, diciamo, in lieve ripresa rispetto a ieri. Le massime di oggi potranno arrivare anche a 25-26 gradi. E domani, venerdì, un'altra giornata molto simile, bel tempo, giornate molto gradevoli, con temperature del giorno tiepide, 24-25 gradi. Non si vedono delle precipitazioni importanti da qui a breve, staremo a vedere come evolve la situazione. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di Casalecchio Meteo.it.
9: Nettuno Bologna 1. Meteo, presentato da
2: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
3: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paradozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata.
9: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
11: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
9: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
12: Gol del Bologna!
13: Gol del Bologna!
12: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
13: Il Bologna è in vantaggio!
12: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
13: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
12: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
13: Palo! Gol! Palo gol!
12: Lo trovi in libreria e online.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
16: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
17: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
19: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
18: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
19: Wow, è proprio quello che mi serve.
18: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
20: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
21: Vuoi una nuova macchina da giardino?
22: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
21: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
22: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
21: Manferdini, la certezza dei professionisti.
22: Approfitta ora degli extra sconti.
23: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
24: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
0: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
1: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
0: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
1: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
0: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
1: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
0: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Ritorniamo in diretta, buongiorno di nuovo, sono le 8.08 di giovedì 24 settembre, ancora buongiorno da Emilio Marrese, questo è Tempo Perso, la rassegna stampa quotidiana dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8.30 su Nettuno Bologna 1 che compie quest'anno 50 anni, Radio Nettuno, poi dopo c'è stata la fusione con Radio Bologna 1, Nettuno compie 50 anni, quindi anche la nostra radio, per quello che abbiamo scritto 50 sul logo della radio, non è un divieto di un limite di velocità o una campagna stradale come qualcuno ha chiesto al 366-402-4022. Allora, Nadia scrive: il rischio probabilmente cala se giri in bici, ma quando ti trovi davanti quelli che guardano il telefonino in auto, rischiano loro. E poi meritiamo l'estinzione per certi atteggiamenti, scrive Claudio, ma notizia di servizio, ho appena fatto gasolio a 2,38 al litro e via andare, devo ancora lavorare 10 anni, quanti ne devo spendere di soldi in gasolio? Spero sempre meno, ma mi rendo conto. L'altro giorno ero fermo in auto perché era scattato il verde pedonale, hanno attraversato tutti tranne una ragazza intenta a guardare il telefonino, avevo voglia di partire, vabbè, ma poi si è ripresa dalla catalessi e scusandosi ha attraversato, dice Paolo. Vabbè, adesso non esageriamo, però insomma è più che altro è l'idea di quanto ci siamo rincitrulliti questo telefonino. E poi ancora, gli autobus a idrogeno sono in circolazione o fermi al parcheggio? Non lo so. Poi pensiamo sempre che la colpa sia dei pedoni, dei ciclisti eccetera, ma io sono sia pedone che ciclista che automobilista, sono tutte queste cose, la colpa è di chi va in giro senza usare il buon senso, tutto qua, che sia pedone, che sia ciclista, che sia automobilista, 3 categorie alle quali appartengo anche a quella degli scooteristi, sebbene non usi ormai motorino una volta ogni al mese. E poi dice: gli autisti dei taxi e di autobus sono sempre sul filo del rasoio con i nervi, forse un lavoro un po' al limite con il traffico di oggi, ma infatti questo è vero, non credo che poi siano gli unici lavori usuranti che usurano il sistema nervoso, caro Riccardo. Poi adesso che so che la tutela del pedone va oltre le strisce pedonali di qualche metro, mi lancio in mezzo alla strada come se non ci fosse un domani. Va bene, Big, mi raccomando, guardando il telefonino però. Poi le grandi fiere danno gli stessi problemi ogni anno, scrive Roberto, da sempre li daranno ancora, la scelta di tenere la fiera in città è stata sbagliata e questi sono gli inevitabili problemi. A Bologna si è deciso di tenere tutto dentro la tangenziale, vedi aeroporto e stadio, e dopodiché poi aggiunge anche: i commercianti si vergognino dei prezzi che fanno. Sì, effettivamente questa è una città che non sta più dentro le sue braghe, cioè lo dicevamo anche ieri, è cresciuta. Da una parte siamo tutti contenti di voler fare di Bologna una metropoli e lo è, cioè di fatto lo è diventata una città metropolitana, diciamo così, perché è cresciuta tanto dal punto di vista industriale, economico, culturale, eccetera, eccetera, eccetera. Però è vero che la Bologna pensata 50-100 anni fa, con l'aeroporto in centro, lo stadio in centro, il palasport in centro, tutto a pochi passi, tutto come si diceva una volta a misura d'uomo, no? La città dove arrivavi dappertutto a piedi, e adesso c'è una contraddizione, un'incoerenza che questa taglia, questo vestito, come è stato cucito addosso alla città, la città ha preso 30 kg e non ci sta più dentro, è semplice. Quindi non lo so, ci vuole una bella zucca a fare quelle affermazioni per la Confesercenti. Vorrei consigliare a loro di andare in piazza Aldrovandi, dove gli spacciatori fanno festa a mezzanotte sparando fuochi d'artificio indisturbati per attirare i propri clienti. Iniziano la festa, non so cosa c'entri, però va bene. Informo Confesercenti, mi dice Enrico, che il consumo di vino e birra in Italia pro capita è lievemente cresciuto. Per quanto riguarda il vino, o comunque oltre il 5%, per quanto riguarda la birra, i super alcolici sono andati almeno 3%. Non sarà che gli italiani consumano più in casa che non fuori? Il caffè al bar cala, ma crescono capsule cialde perché costano di meno. E sarà anche qui dovuto all'insicurezza? Unibo, tra l'altro, comunica che gli studenti iscritti non calano, i prezzi nella ristorazione oggi sono alti e limitano l'accessibilità in tutti i locali, ma le pizzerie al taglio e consegne a domicilio spuntano come funghi. Consiglierei ai ristoratori un po' di autocritica e tanta pazienza, sono assolutamente d'accordo. Minchia, se passa il tempo trentennale della radio libera e mi sembrava ieri, dice Filippo, beh lo dici. Il GPL costa poco più di 70 centesimi, addirittura. Poi, mi fai una tua previsione sullo stadio in fiera, riusciranno i nostri eroi? Secondo me al 60% no, non ci riusciranno. Poi, così, spero di sbagliarmi, o forse non lo so se lo spero. Per quando era previsto il fine lavori del tram, dice Luca, è il grosso entro fino alla fine dell'estate. E l'estate è finita ieri, comunque, 21-22 settembre. Ma poi ci sono dei lavori di aggiustamento che andranno ancora avanti, e poi quando cominciano i collaudi ci saranno altri lavori che i collaudatori diranno di dover fare, quindi non è che di colpo tutti i cantieri chiusi, tutti insieme, il grosso, la maggior parte. E ancora non basta, siamo d'accordo. Ieri nella zona pedonale di Via Indipendenza c'erano due biciclette che sfracciavano come se non ci fosse un domani. Smettetela di usare l'espressione come se non ci fosse un domani. Basta. Greta, educarne una, colpirne una per educare 100. Se avessi avuto gli stessi riflessi di Skorupski sarei stata travolta. Però hai un ottimo senso dell'umorismo. Greta, che ti definisci Miss Coppa Italia, che carina. Poi, noto un'anarchia nell'utilizzo dei mezzi, del mezzo della bici, e lo dico da ciclista, e lo dice Massimo, che è disarmante. Vengo preso a male parole se mi lamento del contromano di Via San Felice e mi sento frustrato ad attendere ai semafori. Sì, i ciclisti non lo fanno mai, me compreso in alcuni casi, è vero, ma cioè, c'è semaforo e semaforo. Ci sono quelli che si possono anche azzardare se non vedi auto per chilometri e chilometri, in bici lo puoi fare, se sei in macchina no, però con una certa attenzione, è inutile che facciamo gli ipocriti o le vergini, sì, bicicletta è comoda anche perché puoi evitare di essere sempre sottoposto a tutte le regole, ma qualcuna bisogna pur rispettarla, cioè tra quello e l'anarchia totale, lo sprezzo del pericolo, c'è altro. La gente usa l'espressione come se non ci fosse un domani, proprio come se non ci fosse un domani. E questa è un'osservazione molto giusta, Davide. Poi, ecco, vede, per chi dice che la birra allo stadio costa troppo. Un bicchiere di birra ai mondiali era arrivato a costare 17 dollari, scatenando le polemiche tra i tifosi. Vedi, allo stadio, com'è finita la storia della birra? È finita che continuano a venderla a 6 euro, 0,33, immagino, no? Fine cantieri previsto a babbo morto, dice Enrico. Resta da definire di chi il babbo. Poi, il primo che mette targa assicurazione alle bici lo voto, fossero pure i fasci di combattimento. Sì, adesso non esageriamo, targa la bici non sono d'accordissimo, Marco, però un pochino più di rispetto delle regole della convivenza. Non è soltanto una questione, sempre, non può essere sempre solo una questione di controlli e di punizioni, di sanzioni, perché poi quando uno mette i controlli, le punizioni e le sanzioni, poi dopo parte la lagna. Vogliono fare cassa, il bancomat, ci hanno preso, fanno bancomat, ci vessano quando vi mettono i controlli. Poi dopo, se no, ognuno come gli pare, liberi tutti, se non ci sono i controlli, vabbè, mettetevi d'accordo. Tanto non ci riusciremo a metterci d'accordo. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a pagina 7 di Repubblica Bologna, delitto Ambrosio. Il capotreno, gli psichiatri dicono Jelinic è un narcisista maligno. A processo le testimonianze dei periti sull'imputato accusato di aver ucciso il capotreno è persona abile, non in grado di intendere e di volere, priva di sindromi depressive. Ne scrive Giuseppe Baldessaro: quando lo psichiatra ha iniziato a parlare di lui, Marine Jelinic ha cominciato ad agitarsi. Ha prima tentato di attirare l'attenzione della sua legale, l'avvocata Maria Luisa Marcuccio, a cui chiedeva di poter parlare. Poi, spazientito, è andato in escandescenza, insultandola, la propria avvocata si è insultato, e prendendo a calci i vetri blindati della cella di sicurezza dell'aula 11. La violenza di Jelinic, definito dal perito Domenico Berardi un narcisista maligno, è venuta fuori di fronte alla corte d'assise, che sbigottita ha assistito alla scena. Già alla scena fino a quando il presidente Liccardo non lo ha allontanato dall'aula e fatto riportare la dozza, perché poi, sai, a dare i numeri pensa magari che loro credano che lui veramente meriti attenuanti per essere patologicamente instabile, e quindi anche queste scene qui poi lasciano il tempo che trovano. Comunque, il croato 36enne, accusato di aver ucciso il 5 gennaio scorso il capotreno Alessandro Ambrosio, ha riproposto l'insofferenza aggressiva vista anche alla scorsa udienza. Come allora ha urlato che contro lui è stato imbastito un processo politico? Sì, proprio, condotto in modo indegno e mafioso, aggiungendo l'Italia è un paese mafioso. E ha detto di non voler più essere difeso da un'avvocata, e poi ha aggiunto anche una parolaccia che comincia con la P. Marcucci avrebbe dovuto rinunciare all'incarico, richiesta che poi però è stata, avrebbe voluto l'avvocata della difesa rinunciare all'incarico, ma il giudice ha rigettato la richiesta. Successivamente Berardi l'ha descritto come capace di intendere e di volere, sia quando l'ha visitato in carcere sia al momento del delitto, assolutamente privo di psicopatologie o di sindromi depressive. La sua diagnosi, dice, è una persona intelligente e abile, con nessun senso di colpa o subalternità, ma è anzi capace di prendere il controllo della situazione. Insomma, è un manipolatore. Rispondendo al PM Michele Martorelli, il perito ha spiegato che quando l'imputato beve non ci sono limiti al suo narcisismo maligno, un uomo che prova piacere nell'imporsi, nel controllare, nel dominare gli altri, in una dimensione sadica, ha aggiunto il professor Stefano Ferracuti, consulente della Procura. Tra l'altro, non vi è alcuna evidenza che vi siano mai stati elementi di scollegamento dalla realtà. Il consumo di alcol è una condizione di abitualità che genera crisi aggressive e distruttive molto violente. E questa è la perizia su Jelinic, l'assassino del capotreno Ambro. E ancora, oh, abbiamo dei pavoni a Castenaso, ci informa Repubblica Bologna. Eravamo invidiosi di Punta Marina, Maria di Ravenna, dove il pavone prospera, e adesso sono arrivati anche a Castenaso, svolazzando, svolazzando. Magari hanno preso la San Vitale, hanno fatto gli stradelli guelfi, i pavoni tutti in fila, non so. Caterina Giusberti, quei pavoni a Castenaso che dormono sugli alberi e attraversano sulle strisce, vedi, loro consapevolmente, senza rischiare di essere messi sotto dagli autobus. La comandante della Polizia Municipale, Cristina Bignami, assicura che attraversino sulle strisce in fila indiana. Certo, dormono sugli alberi, visitano la casa di riposo e il poliambulatorio, becchettano le briciole del chiosco dei gelati, strillano quando sono in amore. Una volta hanno fatto le uova anche nel giardino della sede della polizia locale, e meno male che erano le uova. I pavoni sono un'istituzione a Castenaso, al punto di essere assunti anche da quest'anno a mascotte ufficiali della festa dell'uva che si è appena conclusa. Meno famosi dei cugini di Punta Marina, qui saranno appena una quindicina, a Castenaso e Riviera sono più di 100. Credo anche il doppio. Comunque molto ben inseriti nella bassa, con metà paese che li ama e metà che li odia, come da tradizione. Manco fossero il sindaco. Li abbiamo visti per la prima volta all'inizio del 2017 nella zona della Bassa Benfenati, vicino al fiume, racconta la comandante Bignami. Erano una mamma bianca con tre figli piccoli. Poco dopo la mamma sparì. I figli li abbiamo chiamati Fred, Ginger e Rosy. Fred c'è ancora, delle altre due ci sono rimasti figli e nipoti. L'abbiamo chiamato così perché quando cammina si pavoneggia, sembra che balli. Prima erano molto più numerosi, continua la comandante, ma l'alluvione del 23 li ha decimati, portando via molte uova, senza contare il fatto che quando le femmine covano lungo il fiume spesso sono vittime di volpi o lupi. Alcuni cittadini li hanno adottati, sono presi dei cuccioli di pavone in giardino, è facile vederli dietro i cancelli qui a Castenaso. C'è anche chi ha preso le uova e le ha messe in incubatrice, ma finché sono piccoli si adattano anche ad habitat diversi. Altri cittadini invece li odiano. picchettano le auto perché volano sul cofano lasciando lì i loro bisogni e poi possono creare situazioni di pericolo, alza le spalle il sindaco Carlo Gubellini, che spiega come proprio per questo l'amministrazione abbia tentato negli anni anche di spostarli un po' più là. Alcuni sono tornati, altri no. In ogni caso, voglio... come hanno fatto, così per curiosità, come facevano a spostare i pavoni? Cioè se li caricavano in macchina, imbavagliati, incappucciati, li portavano 20 km più là, li scaricavano? Come funziona lo spostamento del pavone? Alcuni sono tornati, altri no, in ogni caso sono parte integrante del paese ormai. Qualche tempo fa un gruppo di ragazzini ha sparato addosso delle frecce ad alcuni di loro, le abbiamo portate all'ambulatorio veterinario, spiega la comandante. Sono fauna selvatica, non si possono uccidere. Evidentemente questi ragazzi avevano pensato di divertirsi così. Comunque ieri i pavoni passeggiavano allegri in mezzo alle auto parcheggiate, cercando le briciole avanzate tra gli stand della festa dell'uva. Quest'anno dovevamo ragionare su cosa mettere in copertina della guida della festa. Abbiamo fatto una specie di sondaggio, spiega la presidente della Proloco, Nadia Sapori. C'erano almeno 6-7 immagini, un bambino con l'uva, una bottiglia di vino, ma poi hanno vinto i pavoni. E abbiamo fatto anche le magliette e le calamite, sempre coi pavoni. E visto che quest'estate si parlava solo di quelli di Punta Marina, ci siamo detti i pavoni li abbiamo anche noi, Fred e compagnia. E ancora ancora vediamo cosa c'è. C'è il supplemento weekend di Repubblica Bologna, che si concentra il cartellone spettacolo, le iniziative del weekend. Al Manzoni ci sarà Hurricane, note di lotta, la musica dalla carica, l'opera è The Passion of Octavius Catto, una composizione bacchiana vestita da gospel, ispirata alla storia dell'attivista ucciso mentre difendeva i diritti degli afroamericani. Ne parla, ne scrive, ne racconta Luca Baccolini nell'inserto di Repubblica, in questa intervista a Hurricane, che sarà sabato al Manzoni. Grande pianista, compositore americano, con l'orchestra e il coro del comunale. Poi Azalea Ortensi, Bologna torna a fiorire, tra Piazza Minghetti e quella del Francia, vivaisti e artigiani, le sfumature dell'autunno, le fucsia dell'Erica, la rosa di Azalea e Ciclamini, viola degli Aster, e insomma, Bologna in fiore, scrive Paolo Analdi, ci sarà da oggi a domenica, no, da domani a domenica se non sbaglio, esatto, da domani a domenica dalle 9 alle 20, poi ancora... Cosa abbiamo ancora? I musei sono un patrimonio aperto, nel fine settimana tante visite guidate in occasione dell'appuntamento europeo, lo skyline di Bologna dall'ultimo piano della Unipol Tower ad esempio, ma anche la Pinacoteca by Night, oppure dinosauri in carne e ossa al Parco della Resistenza a San Lazzaro, le collezioni delle tartarughe marine e al Museo della Zoologia dell'Alma Mater, insomma ci sono tanti patrimoni che vengono aperti al pubblico nelle giornate europee appunto del patrimonio. In tutta la città metropolitana per il quarto anno consecutivo musei, spazi espositivi e luoghi della cultura si aprono, 26 le istituzioni che vi prendono parte per 36 luoghi coinvolti nei territori di 13 comuni, dall'Alto Reno Terme a Castelnaso, Imola, San Lazzaro, Sasso, Marconi, Bologna, eccetera eccetera. Questo in questo weekend, se vi interessano orari e ingressi consultate cittametropolitana.bo.it cultura. Dopodiché poi Hip Hop Generation, sfida, ottava sfida di talenti di street dance, funk e rap sotto la tettoia Nervi di Piazza Lucio Dalla, mi sono iscritto, venite a vedere, vedete che spasso. Poi c'è Planetaria diretta da Stefano Accorsi all'Arena del Sole, è una rassegna che è un festival per la prima volta che sarà a Bologna e è un filo conduttore Planetaria Festival eccetera eccetera, due giornate sabato e domenica all'Arena del Sole anticipate da un simbolico taglio del nastro in piazza 20 settembre domani alle 18:30 e ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite, infoplanetaria.it se volete saperne di più. E poi ancora il Festival Francescano, ci sono un sacco di appuntamenti, di cose da vedere, da fare, e adesso magari domani riusciamo a dare qualche dritta, qualche appuntamento in più. E poi ancora vediamo un attimo, Atelier si inaugura con lo spettacolo di Fanny Alexander domani alle 18 la sua nuova stagione in via San Vitale 69. E direi che insomma abbiamo detto più o meno quasi tutto. Poi dite che a Bologna non succede mai niente, infatti non si fa nulla per la cultura, no? Allora, la polizia locale a Bologna non esiste più, i semafori sembra di stare a Napoli, dice Giulio. Ma a Napoli, guarda, poi alla fine li rispettano anche più che a Roma. Tutti dicono che il trasporto è un lavoro usurante, però perché quando vado per il calcolo della pensione mi rispondono che non è così, la gente per radio parla a raglio come i nostri politici, una pena. Ciao Beppe, io sono quello che parla per radio, immagino, a raglio. Se non ci fosse un domani non ci sarebbe neanche un dopodomani, fa notare il nostro amico Simone, giustamente. Poi che cos'è? Questi sono insulti a Jelenic. Dunque, come tutti gli anni è ripartita la caccia agli affitti brevi da parte dell'amministrazione. Scrive Gianluca, l'assessore Laudani ha proposto la rotazione delle licenze per il centro, 2 anni dentro, 2 anni di stop. Con questa logica potremmo fare lo stesso per taxi, ristoranti e ogni altra attività. Questi soggetti hanno idea di cosa parlano? Hanno mai sentito parlare di ammortamento dell'investimento? Hanno mai lavorato un giorno in vita loro? Poi, Steve, non è vero, questa è una balla che gira dopo questa cosa che il sindaco. Sono state fatte le manifestazioni anche per l'accoltellamento del capotreno, sono state fatte, però piaceva molto questo slogan dopo Fakir. Caro Steve, tu hai dovuto riproporlo e la risposta è quella che ti ho appena dato. Hai scritto una boiata, vai a controllare, non ripetere a pappagallo gli slogan che qualcuno fa circolare sapendo che sono bugie e manipolando. Ad occhio sembra, si chiama propaganda quella roba lì. Mi sembra che gli utenti più deboli in strada siano i motociclisti. A Bologna invece vengono coccolati e protetti dalle norme solo pedoni e ciclisti. Poi ci sono danni a Castenaso vicino al fiume, i pavoni, niente multa alle bici, non bisogna fare cassa, ma se una bici va giù di mano velocissima dove ci sono pedoni e automobili, gli frantumi le ruote col martello davanti. No, non è una soluzione, no, insomma la targa è un po' pesa, però uno può fare delle multe anche senza le targhe. Non era il Carlino lungo sulle notizie, ma è Repubblica, caro Marco, era Repubblica Bologna. Sono 10 anni che ci sono i pavoni a Castenaso e vabbè, e li raccontiamo, vedi, io non lo sapevo, non c'è mai nulla di più inedito dell'edito. Giacomo, via Dante 8 e 10, automobilista fa retromarcia ai 200, rischia di trebbiare 100 ciclisti perché lo fa soltanto per mandare a quel paese un pedone. Evviva, buona giornata a tutti Giacomo, bel messaggio. I pavoni a Castenaso ci sono da anni, va bene, pensa che io ho anche casa al mare a Punta Marina. Secondo me te Michele hai qualcosa a che fare con i pavoni, non lo so, secondo me è colpa tua, sei tu che trasporti i pavoni tra Castenaso e Punta Marina, se ti beccano. Allora, questa cosa Fabio è molto lunga, non riesco a leggere adesso, e vorrei invece concludere con un messaggio di Manuel. Mi manca Friberg, scrive, e con questo direi che ci siamo capiti tutti. Tardissimo, linea a Dario Ronzulli. Allora Dario, noi ci ritroviamo domattina dalle 7 alle 8.30 con Tempo Perso. Ciao, buona giornata.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
3: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
6: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da 3 punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per 3.
3: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
7: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
3: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
10: Segnato!
9: momento. Gol del Bologna.
10: Gol del Bologna.
9: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
10: Il Bologna è in vantaggio.
9: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
10: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
9: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
10: Palo gol. Palo gol. Palo gol.
9: Lo trovi in libreria e online.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie e antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
13: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
15: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Nettuno Bologna 1, l'oratario con Dario Ronzulli.
20: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovate, ben ritrovati. Giovedì 24 settembre, sono le 8:37 minuti e siamo prontissimi per partire con l'ora d'ario, la mattinata di Nettuno Bologna 1, la giornata in realtà di Nettuno Bologna 1 è già cominciata con tempo perso, e quindi salutiamo Emilio Marrese e la segna stampa che torna naturalmente domattina a farci compagnia. Noi staremo insieme fino alle 12 in una puntata nella quale avremo ancora tempo e modo ovviamente di tornare sui temi rosso-blu del Bologna.

Coppa d'Africa in Sud America, credo amichevoli, vado a memoria, ma mi pare che loro non abbiano fatto nulla di particolare, sì, praticamente. Se volete, se volete, alle 13.35 c'è un interessante Cina-Maldive che potremmo anche pensare di seguire, ma tutto sommato, quasi quasi. Alle 9 invece, quindi tra poco, non avremo Leo Bosello, perché so che è andato a seguire l'amichevole di lusso, poveretti, prendo in giro, ma in realtà poi anche loro hanno assolutamente il diritto di giocare a calcio, però ovviamente li seguiamo con particolare affetto, ecco, mettiamola così, Papua Nuova Guinea, Nuova Caledonia. Alle 9 stamattina, ora italiana, quindi so che Leo Bosello è andato a seguirla, quindi poi ci collegheremo con lui per avere info per questa amichevole. No, battute a parte, no, prendiamo ovviamente un po' in giro, ma sono assolutamente encomiabili per il modo in cui comunque in territori, insomma, non comodissimi, soprattutto per le interazioni con altri stati, riescono comunque questi ragazzi a giocare a calcio, a fare sport, ed è sicuramente molto molto bello. Ecco, però poi ci sono anche le amichevoli, diciamo, un po' sui generis in questo periodo, no? Sapete che sono un grande fan delle amichevoli random, perché vabbè, Papua Nuova Guinea, Nuova Caledonia sono della stessa confederazione, non confinano, ma almeno insomma sono abbastanza vicini. E India Panama, che è veramente un'amichevole randomica, come si dice, domani alle 16. India Panama è bellissima, ma ce ne sono altre, adesso le sbirciamo magari insieme con calma e le troviamo. Beh, anche Seychelles Sri Lanka è una bella amichevole random tra nazioni che sono lontanissime, ma che evidentemente si ritrovano insieme. E ci sono anche altre amichevoli variamente assortite, però Messico Perù, vabbè, facile. Messico, Perù, bravi tutti. Botswana, Mozambico, bravi, state lì. Isole Cook, Tahiti, comodo. Ecco, Maldive, Libano già è un po' più vicina all'idea di randomica, e questo magari non, insomma, potremmo anche pensare di seguirle, ecco, in questa lunga, lunga, lunga attesa per la ripresa del campionato. Beh, anche Argentina, Burkina Faso non è male, come amichevole. Non dovrebbe essere però quella dell'addio di Messi, infatti sarà quella del 7 ottobre col Benin, 7 ottobre italiano, con il Benin. Ah, ma l'India gioca anche con l'Uruguay? Ah, vabbè, allora scatenati in questa tornata. India-Uruguay, bella, bella, potremmo seguirla. Vabbè, intanto pensiamo anche all'Italia, nel frattempo, che gioca domani sera contro il Belgio. Seguiremo ovviamente la conferenza stampa di oggi Roberto Mancini della vigilia, e poi ovviamente ve la proporremo nella mattinata di domani. Questo è anche il weekend che ci porta al Gran Premio di Azerbaigian, a Baku. Hanno parlato i piloti e li andremo a sentire. Si corre sabato alle 13, mi raccomando, un po' rispetto, cambio rispetto al solito. Parleremo ovviamente anche della delusione dell'Italvolley, ieri sconfitta al tiebreak dalla Finlandia, fuori dunque i quarti di finale dell'Europeo, ed è una grande delusione. Inutile girarci troppo intorno, una delusione forte per gli azzurri e per chi ha seguito la squadra, per gli appassionati, ma insomma è chiaramente un risultato negativo, non c'è molto da girarci intorno. Poi si possono fare, e sentiremo anche quelle che sono state le valutazioni del post partita dal commissario tecnico, da Fede Giorgi e dai ragazzi, però è chiaramente un risultato deludente, cioè non ci sono mille questioni da fare, e purtroppo è andata così. Ne riparleremo, soprattutto faremo parlare i protagonisti. Ma poi è anche il weekend del basket. Comincia dopo l'aperitivo o l'antipasto, scegliete voi, della Supercoppa, comincia la stagione del basket sia italiano che europeo. Oggi parte l'Eurolega, primissime partite. Le prime in assoluto sono Dubai Real Madrid e Apoel Tel Aviv Bayern, che si gioca a Sofia. Poi via via tutte le altre gare, le italiane esordiscono domani, Partizan Olimpia Milano, ma
soprattutto Fenerbahce Virtus, che naturalmente è la gara che ci riguarda più da vicino. Ovviamente ve la raccontiamo domani su Nettuno Bologna 1 dalle 19, il pregara che coincide di fatto con buzzer beater, che è già tornato venerdì scorso con Ale Di Bari ed Eugi Petrillo, poi 19.45 il racconto del match e a seguire il post partita. Tra l'altro, per chi ci segue sul 93 avrà notato che ho messo una maglietta celebrativa dell'inizio dell'Eurolega, cioè la prima che ho trovato nell'armadio, parliamoci chiaro, cioè quella del Partizan Fuenlabrada,

0: che è una storia bellissima. Prima o poi ci faremo qualcosa di più approfondito sul Partizan Fuenlabrada del 92. Ed è una maglietta bellissima, sono molto affezionato. È anche la prima baschettare europea che ho trovato nell'armadio, quindi abbiamo vinto anche per questo. E per celebrare l'inizio dell'Eurolega, che seguiremo naturalmente qui su Nettuno Bologna 1. Poi comincia nel weekend anche il campionato. Cominciano, anzi, i campionati. Si parte sabato con gli anticipi sia di Serie A che di A2, tra l'altro Treviso contro BC Roma, che doveva chiamarsi SPQR, ma non si può chiamare più così perché il Comune ha detto scordatevelo. E questo per riassumere brutalmente come sono andate le vicende. Cividale Forlì invece è il primo anticipo di A2, ma poi ovviamente occhi puntati domenica sulle sfide che riguardano la Fortitudo alle 17 contro Ruvo, con diretta su Nettuno Bologna 1. Al termine andremo a Varese per Varese Virtus, che sarà la prima partita in campionato delle Vunere, che da Istanbul naturalmente andranno direttamente a Milano e che sostanzialmente resteranno lì, visto che poi dopo Varese martedì c'è la seconda giornata di Eurolega con la sfida proprio con l'Olimpia. È vero, trasferte di fila, impegnative anche, soprattutto al quantomeno geograficamente un po' più comode, ecco, che da Istanbul si va a Milano e si resta sostanzialmente lì in zona prima poi di tornare a Bologna e cominciare anche a preparare le prime partite casalinghe ufficiali della stagione, giovedì prossimo con l'Olympiakos e domenica prossima contro la Maxima Roma. Insomma, si parte subito a tamburo battente, ma quello l'avevamo messo in conto per quanto riguarda la Virtus. Abbiamo fatto un po' la panoramica dei temi principali di questa mattinata, come sempre però al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata, ma naturalmente anche su altri temi che volete proporre. Maldive, Libano, quasi quasi ci vado, ti piacerebbe? Ti piacerebbe, ma abbiamo già i nostri inviati, mi dispiace. Ma un bel Faroe in Nuova Zelanda quando ci sarà? Ma guarda, credo anche a breve. Ora, ci sono anche, ne parlavamo l'anno scorso a marzo, le FIFA Series sono dei mini tornei, forse una delle cose, poche cose buone della gestione Infantino, sono dei mini tornei, diciamo Final Four per lo più, in cui nazionali non di primo piano del mondo si incontrano in questo, appunto, questi tornei che assegnano anche dei trofei veri e propri e che permettono sostanzialmente un incrocio di sfide tra nazionali che altrimenti magari non riuscirebbero a organizzare da soli delle amichevoli di livello, di prestigio, e quindi c'è questa serie di incontri che organizza la FIFA. Ora, le FIFA Series però le prossime sono nel 2028, allora niente, dobbiamo aspettare, perché per esempio l'anno scorso ci fu il torneo in Ruanda con Estonia, Grenada, Kenya e appunto Ruanda. Bello anche da vedere, insomma, parecchio interessante dal punto di vista prettamente esotico e calcistico. Però no, 2028 ci sono ogni due anni, quindi dobbiamo aspettare anche per Faroe Nuova Zelanda. Staremo a vedere. Allora, quanta probabilità c'è di vedere Niang in Virtus? Che un ascoltatore di al momento comunque ancora nessuna, nel senso che la prima, la seconda e anche la terza strada di Niang e del suo entourage è quella di andare in NCAA. Ci sono ovviamente tempi molto più dilatati rispetto al previsto, questo è evidente, vale per lui, vale così come per Quinellis, che ancora non hanno avuto il via libera. Diciamo che più passa il tempo e più la preoccupazione che questo per entrambi i ragazzi possa essere, e anche per altri che non hanno ancora avuto il via libera, possa essere un anno perso dal punto di vista cestistico, è una preoccupazione che sale e non poco. Diciamo che al momento però possibilità di vedere Niang in Virtus direi sostanzialmente nessuna al momento, poi vediamo come procede il tutto. È chiaro che la Virtus guarda la situazione, perché nel caso in cui ci sia uno spiraglio per riportare Niang in Europa, la Virtus deve farsi trovare pronta. Poi possibilità concrete, ripeto, al momento siamo vicini a nessuna. Occhi aperti però, quello sicuramente. Saluto Marchino, Salus, non mi aspettavo che Volley perdesse, ma complimenti alla Finlandia. Comunque può succedere, ve la scodò. Certo, ah beh, certo, Marchino, può succedere. Più che altro è un discorso di partita approcciata male e poi gestita male, perché anche il tie break gli azzurri erano più 3. Non hanno mai brillato particolarmente in partita, però più 3, quinto set in casa con la Finlandia, e quella partita la devi chiudere. E invece non hanno fatto gli azzurri. Problemi al muro, problemi al servizio, insomma, problemi variamente assortiti, ecco, purtroppo per gli azzurri di De Giorgi ieri. Comunque poi sentiremo anche le sue parole più tardi. Com'è andata l'ultima partita di Messi? Benin. Questo va bloccato istantaneamente. Blocca e arrestato anche. Ecco, block. Non c'è la funzione arresto immediato? Dovrebbero farla su WhatsApp. Sarebbe molto utile. Va bene. Allora, un saluto alle Maldive, eccomi inviato. Se Dave ti piacerebbe, invece devi stare qui a seguire la Virtus con noi, altro che Maldive. Allora, sul calcio invece Beppe che scrive: ciao Dario, di solito concordo con te, ma questa volta devo dire che l'infortunio di Odgaard è una bella notizia. Mi dispiace, ma ultimamente è stato davvero inguardabile. Però Beppe, scusa un attimo, perdonami, che Odgaard abbia iniziato male la stagione, e va bene, ci sta, ci mancherebbe, però l'infortunio di un giocatore, soprattutto della tua squadra del cuore, non può essere mai una bella notizia. Mai. Proprio mai. Anche perché, nel caso specifico, ci aggiungiamo che Odgaard, e lo sappiamo, l'anno scorso ha vissuto una stagione in cui comunque è riuscito a fare dei gol anche pesanti e utili, però ha vissuto una stagione complicata anche per una serie di infortuni che si portava dietro. Ora, aggiungerne un altro, onestamente, non mi sembra proprio una cosa ideale per migliorare. E poi in generale, ragazzi, per quanto un giocatore della vostra squadra del cuore stia rendendo male, parlare di infortunio come una bella notizia, no, onestamente non sono dalla vostra, cioè non è proprio un ragionamento che mi appartiene. Il giudizio sul rendimento in campo di un giocatore è una cosa, ci mancherebbe, ma l'infortunio è un altro piano, parliamo di due cose molto diverse fra di loro. Quindi no, Beppe, non posso proprio materialmente, anche sforzandomi, essere dalla tua sulla bella notizia di un infortunio del giocatore. No, proprio no. Saluto Franco. Infatti ho fatto anche cose buone, rende l'idea più di 10 puntate di Gamba Tesa. È vero, guarda, adesso ti metto anche un cuoricino e poi lo girerò al prof Sbetti, che domani torna, naturalmente, domani torna bello carico. Abbiamo anche un po' di cose diciamo politico italiane di cui parlare, perché abbiamo lasciato un po' da parte, cioè tutta la questione legata alla presidenza Malagò, che è chiaramente una lotta di potere che con l'applicazione o meno delle norme non c'entra nulla, e su quello mi sembra abbastanza evidente, senza prendere parti per Malagò o contro Malagò, ma è evidente che non c'entra nulla l'applicazione o meno delle regole. Tra l'altro ci sono anche molte correnti di pensiero diverse dalla procura del CONI, per esempio quella di Giorgio Spallone, che è un avvocato esperto di diritto sportivo, che è molto chiaro sul discorso che non ci sono margini a suo giudizio di manovra per un commissariamento della federazione. Poi magari l'avvocato Spallone lo andremo a coinvolgere anche su questo tema in queste giornate, perché comunque è un pensiero peraltro non solo suo ma anche largamente condiviso, quindi c'è anche quello di cui parlare. E domani poi con il prof Sbetti torniamo naturalmente anche su altre tematiche. Scusate Dario, a parte tutto, l'anno scolastico universitario in America dovrebbe essere già iniziato. Sì, ma non c'entra nulla quello con Niang, Ellis e gli altri ragazzi. È un discorso di non posso sintetizzarlo, di possibilità di tesseramento, ecco, che non è il termine corretto, ma è per capirci, cioè per dare a questi ragazzi la possibilità di giocare effettivamente in NCAA, trattandosi comunque di giocatori che arrivano da professionismo. Anche a Sui di Varese veniva dal professionismo, però lui ha avuto il via libera, e altri ragazzi l'hanno avuto, qualcuno ancora in bilico, e l'anno universitario non c'entra nulla, né dal punto di vista accademico né dal punto di vista sportivo, è proprio un discorso burocratico, ecco, né più né meno. E poi c'era un altro messaggio Saltiamo un po' di palo in frasca stamattina, ragazzi, ma ci sta e ci mancherebbe. Steve, stasera inizia l'Eurolega con roster lunghissimi. Ho visto pure un top 10, pensavo fosse quello forte, ma non è lui. Vabbè, poveretto, magari è forte uguale. No, non così tanto, no. Altra cosa, Milano senza i migliori realizzatori, cioè Shields, Lidei e Brooks, siamo sicuri si sia rinforzata? Interessante lo Žalgiris. Ma lo Žalgiris è sempre interessante, a prescindere, una squadra lituana, quindi comunque interessante. Certo, è da vedere un po' come in questo assetto di squadra lituana, quindi con un'idea di basket molto diciamo associativa, questo basket condiviso, no? Che hanno molto loro, come possa incastrarsi Carson Edwards. Se lo incastrano bene è ovvio che hanno ampia possibilità di fare strada. Se lo incastrano male, beh, un po', lo sappiamo, è un po' problematico. Hanno riportato Valanciunas. Valanciunas è un giocatore che, se sta bene fisicamente, anche poco sotto il 100%, qua domina. Quindi è interessante anche per quello. Hanno Grigonis, hanno un bel pacchetto di guardie. Insomma, sì, è come sempre una squadra lo Žalgiris da guardare con interesse. Sul discorso Milano, sì, è vero, ha perso Shields, ha perso Lidei e ha perso Brooks, e non sono certamente giocatori di poco conto. Parliamo di Eurolega, non di assetto campionato. Dopodiché però ha aggiunto un giocatore che non è che in Eurolega ci sta bene, di più, Alec Peters. È diverso ovviamente da Lidei, difficile che si prenda anche tante responsabilità offensive, ma se c'è da prendersene non si tira indietro. L'abbiamo visto in una squadra anche molto più strutturata come l'Olympiacos. E sotto canestro è arrivato Wright, che insomma, tanto male non è, onestamente. Pacchetto guardie, c'è Devon Hall, Hall, Gudulic e Bolmaro oggi sono sicuramente uno step sopra gli altri, sicuramente. Cole è da testare a livello di Eurolega e io sono molto curioso di vedere quale può essere il suo impatto, di un giocatore che in Italia e in Eurocup è stato decisamente un fattore per le squadre in cui ha giocato. Thompson è un punto interrogativo, onestamente, su quello che può essere il rendimento durante la sua stagione. E poi bisogna vedere Garrison Matthews, che cosa riesce a dare a questa squadra e con che tempistiche. È una Milano diversa, Steve, è sicuramente una Milano diversa, ha comunque picchi di talento distribuiti in maniera diversa nel roster, nei ruoli e per caratteristiche dei giocatori, però è comunque secondo me una squadra solida e soprattutto una squadra che è da vedere quanto starà dietro, quanto si incastra bene con le idee di Poeta, idee di basket di Poeta, e con una necessità impellente, cioè quella di andare ai playoff, di fare la post season. Lì non si scappa. Non si scappa da lì per l'Olimpia. Allora, ci sono tantissimi altri messaggi al 366-402-4022. Allora, facciamo una cosa, diamo la linea alla regia. GR Meteo Pubblicità e poi ripartiamo. State qua.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 8:57.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. All'Assemblea Generale dell'ONU oggi è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Possibili contestazioni da parte dei delegati di molti paesi nel Palazzo di Vetro dell'ONU. Ieri le dure parole del presidente iraniano Pezeshkian. Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto, mostrando le foto dei bimbi e delle bimbe morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e da Israele, e poi anche la foto dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso anch'esso dai missili israeliani. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Siamo pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto ieri dall'omologo americano Rubio. Intanto un elicottero delle forze armate russe ieri ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio aereo polacco, provenendo dall'exclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi. Decollo immediato dei caccia di Varsavia. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato martedì notte a Roma mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Il ragazzo sarebbe stato trovato con un'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Serata amara a Torino per la nazionale italiana maschile di pallavolo, eliminata dagli europei al termine dei quarti di finale. Gli azzurri si arrendono alla Finlandia al tie break, con i finlandesi che si assicurano un posto tra le prime quattro per la fase finale di Milano. È tutto, a più tardi.
7: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Ieri notte, nella notte di passaggio tra l'estate e l'autunno, abbiamo avuto la prima nottata, diciamo, piuttosto fresca, per così dire. A Casalecchio siamo scesi 11 gradi, niente di particolare, succede tutti gli anni, ma è stata la prima notte in cui veramente le temperature si sono abbassate un po'. Oggi giovedì 24 settembre, un'altra bella giornata, cielo poco nuvoloso per tutto il giorno, abbastanza ventilato, con temperature, diciamo, in lieve ripresa rispetto a ieri. Le massime di oggi potranno arrivare anche a 25-26 gradi, e domani, venerdì, un'altra giornata molto simile, bel tempo, giornate molto gradevoli, con temperature del giorno tiepide, 24-25 gradi. Non si vedono delle precipitazioni importanti da qui a breve, staremo a vedere come evolve la situazione. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
11: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paradozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
0: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
12: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
2: ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
3: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
2: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
4: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it. Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
13: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
14: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
15: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
16: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i Damadoré. Omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
18: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
19: Impresa artigiana?
20: Presente.
19: Libero professionista?
20: Presente.
19: Gruppo di amici?
20: Presenti.
19: Agenzia di eventi?
20: Presente.
21: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
22: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
23: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
24: CUP24, un paraprenota fatto.
25: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
6: Eccoci qua, nuovamente in diretta con Laura Dario, le 9 e 7 minuti in questo giovedì 24 settembre. Ancora un saluto da Dario Ronzulli, i vostri messaggi al 366-402-4022, mi chiedete dov'è Teo, e Teo stamattina non c'è, l'ho lasciato al suo B&B di fiducia, cioè mio nipote. Perché ieri sera, vabbè, ve lo racconto, tanto in amicizia ve lo racconto volentieri, ieri è stata una serata molto particolare per il sottoscritto, ma anche per Minerva, visto che abbiamo presentato Giuseppe Meazza, Storia di un mito, il libro che ho scritto insieme al nipote di Meazza, Federico, e l'abbiamo presentato al Meazza a San Siro. Non vi nascondo, ragazzi, che è stata un'emozione molto molto forte, è stata veramente una serata incredibile. Poi avremo tempo e modo anche di organizzare a Bologna, sappiatelo, quindi poi se chi vorrà venire sarà sempre benvenuto, ovviamente. E ieri, insomma, la location, ecco, si faceva ammirare, devo dire la verità. E quindi no, Teo, tra l'altro io volevo portarlo, Teo, per lasciarlo poi libero di scorazzare sul prato di San Siro, però mi hanno detto che non si può fare, non so perché, onestamente, questo boicottaggio nei confronti di Teo, poveretto. Vabbè, comunque torna domani, quindi volevo tranquillizzare i suoi fan e soprattutto le sue fan, che sono tantissime, e lo capisco, d'altra parte è molto affascinante. Va bene, torniamo ai messaggi al 366-402-4022, su tanti temi che abbiamo trattato finora. Naturalmente, come detto, ne potete tranquillamente sottoporre altri. Vi dico anche due cose rispetto alla puntata di oggi. Oltre a sentire le voci di Formula 1 e del volley nel post sconfitta con la Finlandia, abbiamo anche l'appuntamento con Showtime alle 10.40 con Alessandro Iannacci, con Gabriele Scrima, che ci racconterà la stagione del Duse, stagione 26-27 del Teatro Duse, che è, insomma, bella lunga, corposa, piena di eventi, ce la racconterà il direttore organizzativo del teatro, appuntamento alle 10.40. Poi avremo anche tempo e spazio per parlare di Fortitudo, vi farò riascoltare alcuni estratti della chiacchierata che martedì sera TRC Basket City abbiamo realizzato con coach Demis Cavina, quindi un po' di chiacchiere fortitudine ve le ripropongo quest'oggi con il coach, che ha parlato di tante cose, non soltanto dell'aspetto più prettamente legato al campo. Vi segnalo anche uno spettacolo domani sera di Alessandro Alberani, che saluto, una finestra su Haiti, domani sera alle 20.30 al Teatro Laura Betti a Casalecchio, entrata libera con offerta volontaria a favore di progetti per Haiti. Tra l'altro all'esterno del teatro dalle 19 ci sarà anche uno spazio con oggetti, prodotti e specialità culinarie proprio di Haiti, e come mi faceva giustamente notare Alessandro, Haiti, il colore della bandiera di Haiti sono rosso-blu. Quindi c'è un legame evidentemente forte con il Bologna, quindi un appuntamento che vi segnalo volentieri domani sera alle 20.30 al Teatro Laura Betti di Casalecchio. Torno ai messaggi al 366-402-4022. Claudio, possiamo essere fiduciosi? Claudio da Milano, anzi, per la precisione, possiamo essere fiduciosi per il nuovo stadio? Claudio, non sarò certo io a impedirtelo di essere fiducioso. Io su queste cose tendo a essere molto molto San Tommaso, ma non per sfiducia, ci mancherebbe, ma perché purtroppo ne abbiamo viste talmente tante, non soltanto per la questione Stadio Bologna, che bene vedere quando sarà. Certo, abbiamo però in questo caso un riferimento, secondo me, non da poco, e cioè il fatto che c'è una scadenza, e la scadenza è il 30 settembre, è una scadenza che si avvicina, quindi abbiamo comunque un'idea di massima di quelle che sono le tempistiche per capire, parole di Fenucci a Farete, se ci sarà modo o meno di andare avanti col progetto, soprattutto dal punto di vista delle risorse. Quindi Claudio, dobbiamo aspettare e vediamo mercoledì, entro mercoledì, cosa succede. Sono tanti incontri in corso, bisogna trovare altri partner. Oggi il Canino raccontava di come sia necessario trovare altri partner per la parte non calcistica della gestione dell'impianto, e c'è una settimana ancora per chiudere un po' il tutto. Quindi staremo a vedere. Manteniamo fiducia, ci mancherebbe. Io non sono né ottimista né pessimista. Cioè proprio sono lì e attendo, quindi non sulla riva del fiume, attendo che passi il treno, ecco, il treno è sempre il treno, mettiamola così. Novità su Tarozzino, scrive Mattia? No, al momento no. Vediamo anche un po' come si svilupperanno certe questioni legate magari ad altre possibilità lavorative per lui. Non so, onestamente, non ho proprio idea di che ruolo possa occupare Tarozzi nel Bologna adesso. Non ho proprio idea. Vediamo un po' come si sviluppa la vicenda. Ecco, mettiamola così. Sperando soprattutto per lui che siano naturalmente tempi anche stretti, naturalmente. Poi sulla Virtus, Kessler Edwards, il miglior acquisto, scrive Vittorio. Ma guarda, sicuramente è stato il migliore in Supercoppa, questo senza alcun dubbio. È un giocatore, diciamo, rispetto ad altri, un po' più fatto e finito. Non fatto e finito totalmente, ma un po' fatto e finito. Dato Vittorio ha colto la citazione del treno, è sempre il treno, bravo. Ma spero che tu non sia l'unico dei nostri ascoltatori, ma sono sicuro che non sia l'unico. E dicevo di Edwards, è sicuramente un giocatore forse nel percorso della sua carriera un po' più avanti rispetto ai compagni. Dopodiché io resto dell'idea che il giocatore chiave per tanti aspetti di questa squadra, dei nuovi intendo, possa diventare soprattutto Wendell Moore sui due lati del campo, mia idea. Poi vediamo il campo, ovviamente quello è il giudice supremo come sempre. Però appunto la mia idea è che Wendell Moore possa essere alla fine il giocatore chiave. Anche lui è un giocatore più avanti nel proprio percorso di crescita rispetto ad altri compagni, e anche questo naturalmente contribuisce a far sì che, al di là della partita che non ha fatto bene in Supercoppa con Milano, ma oltre quella, le caratteristiche che si porta dietro sono quelle, secondo me, del giocatore che può diventare quello chiave tra i nuovi. Però vediamo, vediamo anche un po' come si sviluppa la stagione, e soprattutto per quelle che sono le situazioni legate anche alle scelte di Mumbrù in campionato. Passa molto anche da lì, naturalmente. Andrea, da luglio ritengo il pacchetto italiani Virtus mancante di una pedina, che sarebbe Nyang, magari. Viste le difficoltà per arrivare a un suo ritorno, non si potrebbe andare su Abbas, sarebbe il ruolo giusto, il giocatore giusto. Secondo me bisognerebbe che la società cercasse di fare un extra budget. Cosa ne pensi? È che Andrea, oggi, il 24 settembre, un extra budget non credo sia proprio sul piatto. No, si fa con chi c'è. Sono state fatte scelte di mercato molto specifiche sulla costruzione del roster, anche per quanto riguarda il pacchetto italiani. Oggi un extra budget direi che proprio non c'è. Sono d'accordo con te che un lungo italiano, un'ala italiana in più in questa Virtus ci starebbe bene, a un'ala che può stare in campo ovviamente anche ad alto livello in campionato e a buon livello in Eurolega, ci starebbe, non c'è dubbio. E dopodiché però credo che per il momento non se ne parli, men che meno a Bassa, che comunque da questo punto di vista presumo abbia ancora, insomma, un po' di richieste non particolarmente basse, o comunque non in linea con quello che al momento la Virtus può fare, soprattutto per un motivo anche molto semplice, Andrea. Bisogna anche tenere conto che la stagione è lunga, lo sappiamo, purtroppo gli infortuni sono dietro l'angolo per tutti, lo sappiamo, e quindi l'extra budget che magari la società ha già ipotizzato di mettere durante la stagione per eventualmente correre ai ripari per coprire un infortunato non può essere speso adesso per un italiano. Al di là di quanto possa essere questo extra budget, non saprei quantificartelo, un extra budget che la Virtus può avere in mente di spendere sul mercato, non so quanto possa essere, ma non può essere speso adesso per un italiano, perché la stagione è lunga e perché lo sappiamo purtroppo gli infortuni anche pesanti sono dietro l'angolo, non stiamo gufando nessuno, ci mancherebbe, però purtroppo è la realtà dei fatti delle squadre che fanno l'Eurolega, e quindi la necessità di gestire anche questo aspetto durante la stagione è fondamentale, secondo me non giustamente anche si fa con i ragazzi che ci sono adesso, con l'idea però che tutto il pacchetto italiani, alla fine compreso anche Baiocchi, alzi il più possibile il proprio livello durante l'anno. questo è il punto di partenza, ma l'abbiamo detto tutta l'estate, non è che lo diciamo perché con Milano in Supercoppa è andata male. Il pacchetto italiano di Virtus deve alzare il suo livello per far sì che poi a maggio la Virtus si presenti ai playoff altamente competitiva. Non ci sono altre strade possibili e quindi lavoro. Pubblicità, torniamo tra poco.
0: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
7: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
0: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
8: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
9: Gol del Bologna!
10: Gol del Bologna!
9: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
10: Il Bologna in vantaggio!
9: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
10: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
9: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
10: Palo! Gol! Palo gol!
9: Lo trovi in libreria e online.
11: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
27: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
12: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
27: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
28: Sai, sto valutando di cambiare auto.
29: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
28: Cioè?
29: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1.000 euro in più.
28: In più?
29: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1.000 euro di supervalutazione.
28: Auto ricondizionata?
29: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
28: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
29: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1.000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
30: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
31: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
26: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
31: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
26: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
32: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
33: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
34: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
35: Via! So!
36: Ah, così non ci riuscirai mai.
2: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
3: Con un po' di sale sulla coda?
2: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
4: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Eccoci qua, 9:22 minuti, ripartiamo con l'ora d'aria e i vostri messaggi al 366-402-4022. Intanto una notizia che riguarda la Fortitudo, appena comunicato dal club: 4.737 tessere, il numero finale degli abbonati per la stagione 26-27, un numero che non comprende gli accrediti, che sono 84, quindi posti totali occupati 4.821, un numero enorme, come giustamente sottolinea la Fortitudo, paradozza che inizierà la stagione con entrambe le curve già esaurite e poche centinaia di biglietti a disposizione per ogni incontro. Tra l'altro, a proposito della sfida contro Ruvo, che è domenica alle 17, dalle 10 di oggi e fino alle 17 di domenica sarà possibile acquistare i tagliandi, quelli rimasti naturalmente, sul circuito Viva Ticket, mentre al Paradosso la biglietteria aprirà domenica alle 15. Pochi biglietti, quindi poco margine evidentemente anche per chi vorrà andare a vedere la Fortitudo e non ha l'abbonamento. La domanda complicata che è arrivata al 366-402-4022, domanda seria: chi è la persona più famosa che ha fatto le coccole a Teo? Sicuramente le ha fatte Paiola, più volte ci siamo incrociati con Teo, gliele ha fatte anche Peppe Poeta in nazionale. Matteo Negri non lo conto tra le persone famose. Forse la persona più famosa che ha fatto le coccole a Teo è Leo Bosello.
14: Io credo Massimo Zanetti, sinceramente, l'ho visto con i miei occhi.
6: Anche Zanetti, è vero, anche Zanetti, crociato Zanetti in Virtus con Teo, sì, è vero, è vero.
14: Mi ricordo che aveva appena fatto una conferenza di un'ora a tenere grande, insomma, sostegno al lavoro di Dusko Ivanovic, un bombardamento forte da parte delle domande dei giornalisti, lui però non si è degnato, è andato dritto su Teo.
6: Era la conferenza stampa dell'annuncio del rinnovo di contratto con sì, Ivanovic, sì. È vero, hai ragione. E avevo Teo perché non avevo fatto in tempo a riportarlo a casa e c'è stato questo incontro, è vero.
14: Virtus, potresti venirci anche con i braghini da mare, ecco, dai, quindi alla fine, anzi, un amico a quattro zampe che tra l'altro è anche bianco-nero. Era solo che apprezzato.
6: Ascolta, sempre. Sai da quant'è che sto cercando di accreditare Teo e l'ufficio stampa mi boicotta? Parliamo.
14: Ma lì sappiamo di che colpa.
6: È ovvio che colpa dell'ufficio stampa. Boicotta Teo in maniera inspiegabile, tra l'altro. Inspiegabile.
14: Non capisco perché.
6: Ma poi mi verranno in mente anche altri personaggi VIP che hanno avuto l'onore di fare le coccole a Teo. Perché parliamoci chiaro, è un onore. Ecco.
14: Certo, ma ieri non l'hai portato a San Siro.
6: Ma l'ho detto prima, lo volevo portare, farlo scorazzare sul prato di San Siro, sarebbe stato bellissimo.
14: Certo, anche
6: lì, l'ufficio stampa Virtus, ma no, questa volta no. Anche lì mi hanno detto, no, guarda, proprio il cane non si può fare entrare.
14: Stampa Minerva.
6: No, figurati, Corina l'avrebbe accolto a braccia aperte. No, giustamente l'ufficio stampa e l'organizzazione di San Siro ha detto, guarda, facciamo che no, non li capisco. Però sarebbe stato bellissimo.
14: Molto, avrei apprezzato un booking fotografico di Teo che scatta sulla fascia come Luis Enrique.
6: Tra l'altro c'erano anche dei piccioni sul terreno, quindi li avrebbe inseguiti, sarebbe stata una scena fantastica.
14: Un po' di sale sulla coda, come lo sport.
6: Esatto. No, basta Teo che li insegue, quello, l'effetto è uguale. Va bene, caro Leo, buongiorno innanzitutto.
14: Buongiorno a tutti.
6: Abbiamo un po' di argomenti vari da trattare. A proposito di San Siro abbiamo l'Inter nella nostra carrellata delle altre squadre del campionato. Ripartiamo però dal Bologna, ripartiamo da questa notizia che sicuramente bella non è, quella dell'infortunio di Odgaard. Lato positivo che sono 4 settimane, di cui 2 senza campionato, quindi almeno
14: Sì, vediamo se riuscirà a tornare a disposizione per la partita contro l'Inter, però ecco, diciamo che salterà molto probabilmente la trasferta di Lecce, parlando di uno stop di circa 4 settimane, di circa un mese. Vedremo se riuscirà a tornare il 17 di ottobre per quella contro i nerazzurri. Siamo un po' a ridosso, forse qualche giorno in meno rispetto alle 4 settimane, però vabbè, dipende anche un po' come procede il recupero di Jens Odgaard, che è un calciatore che sicuramente Dario, da quando si è operato di sports hernia e ha sofferto di questo infortunio nei mesi precedenti all'operazione alla fine della stagione 2025, da lì in avanti ha avuto forse un altro piccolo momento in cui si è acceso, sempre nell'autunno del 2025, però è un giocatore che purtroppo ancora è distante dalle mirabolanti cose che è riuscito a fare nel corso della stagione con Vincenzo Italiano del 2024-2025, qui è stato sottopunta trequartista, dominatore del campionato e altra veramente chiave importante del Bologna. È un giocatore che secondo me con questo sistema di gioco potrebbe giovare un bel po', per lui, per la sua posizione, per come potrebbe veramente riuscire ad unire le zone offensive calpestate alla fisicità, il supporto degli esterni eccetera, però speriamo che dopo questo infortunio riesca a tornare carico e anche insomma abbastanza vigoroso e forte, anche con la possibilità di determinare di più, perché un Edgard che termina sposta e nelle ultime giornate, cioè nell'ultimo periodo, non è stato così.
6: No, decisamente no, e quindi la speranza ovviamente che nel momento in cui ritorni possa trovare insomma uno spazio per quello che riguarda questo Bologna di Palladino, che sta venendo fuori ovviamente con tutte le difficoltà del caso nell'avere mezza squadra impegnata in giro per il mondo, soprattutto di fatto tutto il reparto difensivo. A proposito di questo, abbiamo notizie di amichevoli in vista di test?
14: Dovrebbe esserci domani un amichevole con la Primavera in casa, adesso Bologna oggi ufficializzerà potenzialmente data e vabbè, ovviamente Casteldebole, però sì, domani dovrebbe esserci la famosa amichevole in famiglia, chiaramente a ranghi ridotti. Si sta ipotizzando di giocare anche la settimana prossima un amichevole, però anche lì a porte chiuse, quindi sono due partite che la squadra di Palladino farà, però ovviamente in maniera del tutto coperta e inaccessibile, quindi stiamo a vedere un po' oggi il match, se verrà ufficializzato di domani con la Primavera, e se la prossima settimana ci sarà una sfida, immagino, contro o una squadra del territorio bolognese, direi soprattutto quello, dai, una squadra che magari milita in un campionato dilettanti zona Bologna, e vediamo se giocheranno questa partita. È chiaro che con la Primavera viene fuori magari un 11 contro 11, in cui poi dopo non ci sono particolari cambi, mi viene da dire, perché anche la Primavera comunque c'ha 5-6 giocatori fuori, se invece magari deve giocare una partita la squadra di Palladino contro una formazione che arriva da fuori, magari dei dilettanti, poi dopo si va a giocare un tempo, magari 60-70 minuti con gli 11 della prima squadra che ci sono a disposizione, e poi dopo nel secondo tempo magari entrano in corso d'opera in Primavera, perché direi che al momento non si può fare molto di più di così. 12 giocatori sono via con le nazionali, uno è infortunato, poi altri infortuni per il momento fortunatamente non ce ne sono, però sì, la squadra è particolarmente a ranghi ridotti.
6: Secondo me Odgaard è vittima di un'involuzione tecnica, non si riesce a ritagliargli un ruolo ben preciso, scrive Massimo. Cioè, paradossalmente punito dalla sua duttilità, ecco, secondo Massimo.
14: No, credo che in realtà poi dopo, cioè, Bologna ha avuto il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3 con Italiano, però anche prima non faceva più la differenza, non stava più riuscendo a incidere, cioè da quant'è che non vedevamo più quelle giocate, quelle capacità da parte di Jens Odgaard di impattare così bene sulla partita e in quella posizione sopra il centrocampo dietro la prima punta, cioè Bologna passa 4-3-3 verso febbraio e lui comunque anche nel mese di gennaio fa fatica, non riesce bene a giocare in quella posizione lì o comunque a essere decisivo. E quest'anno direi che non è l'unico a non essere riuscito ad essere a diventare decisivo e ad impattare bene sulle partite e, ha giocato spesso tre quarti, credo che la posizione è quella, cioè lo sanno tutti, sotto punta, seconda punta, un trequartista offensivo ovviamente, che però ha anche la fisicità nel riuscire a dare una mano. Secondo me la posizione è quella, lo sappiamo. Poi è vero, qualche volta con Italiano nel 4-3-3 gli è stato chiesto di fare più la mezzala e lì ha fatto più fatica, però il fare fatica di Odgaard non credo che sia stato solo riconducibile alla posizione, cioè anche prima quando eravamo ancora 4-2-3-1 c'erano stati periodi in cui era distante dall'Odgaard che invece in quella posizione lì sotto punta un po' più centrale ha fatto veramente scintille, perché cioè, io ho ancora negli occhi delle prestazioni del girone di ritorno prima dell'infortunio nel 2025 veramente in cui Odgaard è stato immarcabile per quasi tutte le difese del campionato, cioè ricordo la partita in campo con Napoli veramente devastante, cioè, ma tante altre, cioè fino all'infortunio era un giocatore che dominava le partite.
6: No, questo sicuro, poi che sia come dicevi anche prima condizionato certamente anche da infortuni variamente assortiti, quello sì, e anche magari da un discorso tattico che non è più quello idilliaco del primo anno con Italiano, un insieme di fattori direi, ecco.
14: Il contesto anche quello, no, funzionava perfettamente, nel ritorno di quell'anno lì il Bologna girava perfettamente, aveva meccanismi molto ben oliati, molto chiaro al fase di possesso e di non possesso. L'anno scorso il periodo di difficoltà, poi quando c'è stata difficoltà ci sono stati dei calciatori che quando andava tutto bene riuscivano a determinare e altri che hanno fatto un po' più fatica, non credo solo Odgaard, penso anche Orsolini che ha avuto quei 2-3 mesi, no, Dario, tra gennaio, febbraio e marzo in cui mentre il Bologna faceva fatica anche lui faceva fatica, cioè è normale che ci siano una parte di squadre di giocatori che quando il contesto magari riesce un po' meno, no, a darti, a incidere e comunque se tutto intorno sta girando meno bene, poi è anche più difficile magari a volte però per qualche individualità riuscire a performare alla stessa maniera.
6: Troppi infortuni muscolari per il Bologna, scrive Claudio.
14: Questo sì, questo è vero, sono già almeno 6, perché comunque dal ritiro contiamo Vitic, Dobbic e la Zuzzi, Zortea, questo di Odgaard e Orsolini, sono 6. Poi vabbè, ha avuto anche una piccola parentesi Apponen che è stato male, c'è anche Casale, no? 7.
6: Giusto.
14: Poi sì, l'infortunio di Vitic è stato molto breve, è durato una settimana, è stato un lieve risentimento, però sì, molti di questi lesioni, la preparazione è un tema, non è un tema che ci inventiamo noi, è un tema che ha sottolineato credo 6 o 7 volte in conferenza stampa Palladino, anche in maniera abbastanza, come dire, diversa rispetto a come si svolge una normale conferenza stampa di un allenatore che subentra a uno che ha già iniziato magari un tipo di lavoro. Di solito una dichiarazione del genere io non l'avevo mai sentita, ecco, cioè in maniera così chiara che ci fosse una preparazione atletica diciamo non sufficiente, non adeguata. E lui ha detto semplicemente che utilizzerà metodologie diverse ma che ha visto la squadra molto indietro da un punto di vista fisico e questo va di pari passo con il lavoro fisico che abbiamo visto a Valles, ovvero un lavoro di una pesantezza e di una intensità, di una fatica estrema, molto diverso da tutti quelli che abbiamo visto nelle scorse estate. Non so se poi cioè, queste cose coincidono, non sono un preparatore atletico quindi non posso sapere qual è la preparazione ideale per una squadra, il motivo per cui la squadra adesso sembra essere così indietro da un punto di vista fisico nonostante quella preparazione che tutti, anche gli stessi giocatori, hanno definito come veramente stancante. Però poi sì, a livello di infortuni ne stiamo collezionando uno dopo l'altro, speriamo che ci si fermi qui.
6: Senti, a proposito di difesa, già ieri un paio di ascoltatori facevano questa ipotesi, ma ti giro anche a te questo messaggio che fa un altro ascoltatore stamattina, ma il contenuto è lo stesso praticamente. Firmatevi dei messaggi. Impossibile provare Ela Zuzzi nel terzetto arretrato della difesa, secondo voi? Secondo te?
14: Ma non è una situazione, come dire, nuova. Lui l'ha fatto benissimo alle Olimpiadi con Marocco, l'ha fatto veramente bene, è stato forse il picco più alto della sua carriera. Quell'anno lì fa benissimo con Thiago e poi alle Olimpiadi gioca difensore centrale titolare lì, in una difesa a tre.
6: Era tre?
14: Secondo me a 3 o forse a 4, forse a 4 hai ragione.
6: Io ricordavo 4, ma ci sta che sia
14: centrale,
6: quello sicuro, quello non c'è dubbio.
14: Sì, è vero, forse a 4 e gioca molto bene, ricordo di aver visto un po' di partite.
6: Sì, sì.
14: E devo dire, vabbè, poi medaglia di bronzo, comunque percorso importante da parte del Marocco Under 21 alle Olimpiadi di Parigi, ed è stato comunque uno dei suoi momenti più alti a carriera, quindi lui lo sa fare. Poi quanto lo abbia fatto dopo quell'evento sportivo credo quasi mai, però chissà che non lo prenda in considerazione come situazione. Ci sono già 5 centrali, Casale era obiettivamente un giocatore un po' fuori dai ranghi e dalle rotazioni prima di questo cambio di sistema. In una difesa 3 credo che Casale possa magari avere un'altra piccola chance, sempre ovviamente partendo dalla panchina. Io spero che sinceramente tra tutti con questo cambio di linea arretrata più chance le possa avere Vitic, perché comunque un investimento importante del Bologna, non tanto perché è un giocatore che mi fa impazzire, assolutamente no, però lo ritengo un giocatore discreto che magari può avere ancora potenzialità e che magari una stagione può anche non averla fatta al meglio, e quindi spero che possa con 3 difensori centrali titolari a partita trovare più spazio, perché fin qui ancora c'è un bello 0 sui minuti fatti in stagione.
6: Sì, che è abbastanza insomma, notevole come dato, ecco, questo sicuro.
14: Impattante.
6: Beh, sì, parliamoci chiaro. Poi è chiaro che adesso con la difesa 3

0: però sì, sono due giocatori mancini dietro un primo attaccante, due giocatori che entrambi amano partire dal centrodestra, se non dalla fascia di destra, proprio dalla linea laterale praticamente, Orsolini, quindi coesistenza di entrambi sotto punta con o senza Cambiaghi a me risulta un po' faticosa. Dario poi lo proverà, magari ci proverà in qualche modo, però non è semplice. Già un altro discorso sarebbe 3-4-3, proprio Bernardeschi e Orsolini larghi, con Bernardeschi che gli dice fai la sinistra, perché lo ha fatto con Italiano anche discretamente bene. Cambiaghi quinto di fascia lo ha fatto soprattutto nei suoi primi anni di vari prestiti in Serie B dopo il settore giovanile con l'Atalanta, dove aveva anche lì giocato da quinto, quindi è un ruolo che ha nelle sue corde, magari deve un po' andare a ripescare qualche fondamentale perché è qualche anno che non lo fa più, però la vedo più come una soluzione offensiva a gara in corso, cioè devo offendere, devo riprendere un risultato, metto Cambiaghi lì.
1: Ti posso chiedere due minuti in più, visto che certo, dobbiamo parlare di Inter, ma c'è la pubblicità che incombe.
0: Certo.
1: Ah,
0: certo.
1: Bravissimo, bravissimo, ottima scelta. Bravo. Restate qui.
2: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
3: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
2: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
4: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
2: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
5: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
10: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
11: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
12: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.

0: il telecomando «Ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?»
1: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
0: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Impresa artigiana?
4: Presente.
3: Libero professionista?
4: Presente.
3: Gruppo di amici?
4: Presenti.
3: Agenzia di eventi?
4: Presente.
5: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting. Presente quando serve.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Abbiamo rubato qualche minuto in più oggi a Leo Bosello, ma è a grande richiesta degli ascoltatori, perché questa panoramica sulle altre di Serie A la dobbiamo portare avanti, Leo, e quindi recuperiamo al volo e ti rubo giusto due minuti per parlare dell'altra capolista. Ieri abbiamo parlato della Roma, oggi tocca all'Inter, e un Inter specializzata in rimonte, direi, almeno in questo inizio di stagione.
9: Sì, sono quattro partite che l'Inter va sotto 2-0 nel primo tempo e poi dopo riesce con modi diversi a riacciuffare la partita. Non c'è riuscita solamente al Bernabeu, dove però avrebbe meritato di almeno guadagnarsi il pareggio contro il Real Madrid, e poi invece ha strabordato contro l'Udinese, vinto 3-2 contro il Napoli, una partita folle, e comunque pareggiato 2-2 contro la Roma all'Olimpico, l'ultimo turno. Era un po' il big match che si aspettavano tutti, la grande sfida per vedere se la Roma poteva stare a livello con l'Inter, e l'Inter infatti poi al gol del 2-2 con Lautaro festeggia andando sotto il settore ospiti quando mancano 10 minuti dal termine, questo per anche l'importanza di aver comunque raggiunto quel pareggio che non era scontato. È una squadra, l'Inter, che non credo avrà questo rendimento così altalenante nei primi tempi da qui alla fine della stagione, però comunque anche la forza di reagire e di essere veramente poi un'arma quasi infallibile nei secondi tempi, riuscendo a ribaltare spesso questi risultati, secondo me danno ancora di più l'idea di forza di una squadra che ha 24 elementi di assoluto valore, ha però inserito diversi nuovi giocatori che sono sicuramente da un po' far amalgamare al sistema, cioè i tre acquisti estivi, Stones, Spence e Curtis Jones, che sembra una barzelletta messi insieme così, Spence, Stones e Jones, però effettivamente sono tre elementi che devono dalla Premier League trovare le dimensioni diverse di una squadra che gioca con un'idea di calcio tutta completamente collaudata, però anche con meccanismi differenti. E sentivo un commento di Beppe Bergomi che quando parla sull'Inter vede le cose non in anticipo ma anni in anticipo, legate alle difficoltà che potrebbero esserci nella posizione di perno centrale, nel senso che non avendo più De Frey e Acerbi manca quell'elemento di esperienza di puro marcatore che lo può fare Akanji perché lo sa fare, però allo stesso tempo non vede Stones in quella posizione. Stones effettivamente al City giocava in tutt'altra maniera, sia come approccio difensivo sia come gestione anche della linea, e qua invece ti devi accoppiare con una prima punta, quindi potrebbe essere essere anche da quel punto di vista una ricerca di qualcosa di diverso all'Inter, che ancora non ha del tutto. E poi vabbè, diciamo che Spence è fuori e Diouf sta facendo molto bene in mezzo al campo. L'Inter è ampiamente, lo è in assoluto in Serie A, però in mezzo al campo ancora di più che in tutti gli altri ruoli, la squadra più forte, perché credo abbia 6 centrocampisti intercambiabili.
8: No, no, quello sicuro, insomma, la qualità dell'Inter, la profondità anche della rosa dell'Inter è tale per cui resta la favorita per tanti, me e te compresi.
9: Sì, assolutamente, no, nettamente. L'unica cosa che ha la Roma in più rispetto all'Inter è il portiere, perché l'Inter ha perso, cioè, Sommer l'anno scorso non dava garanzie e certezze, Martinez quest'anno ha, diciamo, alternato momenti in cui ha fatto grandi parate in queste prime uscite, ma anche degli errori abbastanza gravi. C'è Provedel dietro e alcuni anche lo caldeggiano come possibile sostituto di Josef Martinez, però ecco, rispetto a Svilar c'è un passo indietro. Su tutto il resto della rosa, dell'organico, direi che l'Inter è superiore, anche davanti, insomma. Comunque l'Inter si concede il lusso di avere in panchina uno come Pio Esposito, che sarebbe titolare nelle altre 19 squadre di Serie A, direi.
8: Sì, senza nessun tipo di problema. Va bene, caro Leo, ti ringrazio per questo extra, ti saluto, domani ci sentiamo anche per parlare di nazionale, visto che domani sera si gioca.
9: Va bene, certo. Sì, certo.
8: Molto bene.
9: Dai, a domani.
8: Ciao, grazie mille a Leo Bosello anche per questo extra, poi ovviamente parleremo anche delle altre di Serie A insieme a lui. Allora, continuate a scriverci al 366-402-4022, ci sono un paio di messaggi diciamo baschettari, ma non soltanto, che vado a recuperare, poi più tardi sentiamo anche le mister Cavina, un estratto della chiacchierata che abbiamo realizzato a Basket City su TRC martedì sera con il coach Fortitudino. È alle 10.40 invece Showtime, vi ricordo l'appuntamento con le interviste del nostro Alessandro Iannacci. Allora, come va l'avanzamento dei lavori in palazzetto in fiera, scrive Marcello, ma a quanto ci risulta prosegue, dovrebbe essere tutto in linea con le tempistiche di consegna, quindi per ora non ci sono notizie diverse, ecco, in una direzione diversa. Poi su Casarini invece, questo è il riassunto del pensiero diciamo, del nostro ascoltatore. Casarini lo volevo? No. Mi sta stupendo per abnegazione? Sì. Potrebbe farmi cambiare idea? Probabile. Beh, non è poco. E in realtà mi stupisco del tuo stupore sull'abnegazione, perché sia lui che Baldasso chiaramente non sono giocatori che indirizzano il campionato di una squadra da soli. Assolutamente, però sono giocatori solidi, se la Serie A la conoscono, sanno come muoversi, hanno caratteristiche ben delineate nel loro modo di stare in campo e nel loro modo di aiutare la squadra, e soprattutto sono due che tendenzialmente non si sono mai tirati indietro, e Baldasso ormai si è ritagliato questo ruolo da specialista offensivo che secondo me gli calza proprio a pennello. Casarin ha fatto un passo indietro l'anno scorso, di fatto per rilanciarsi in qualche modo dopo gli anni a Venezia, è ripartito da una piazza dove sostanzialmente aveva la squadra in mano, con meno pressione, con meno diciamo, ambizione di risultati, ma comunque con la squadra in mano. Quell'anno a Cremona gli ha fatto molto bene anche dal punto di vista mentale, e anche per il modo in cui poi si lavora, il modo in cui si sbatte anche dal punto di vista difensivo, dando quello che deve dare soprattutto, perché poi lui con il fisico che ha dal punto di vista difensivo è chiaramente uno dei giocatori che per la Virtus diventa più importante in assoluto. E poi vediamo se ti farà cambiare idea. Ecco, è chiaro che ci sono giocatori nel suo ruolo sicuramente più forti, non c'è dubbio, qualche italiano più forte magari nel suo ruolo potremmo anche trovare, dopodiché non ce ne sono tantissimi nel suo ruolo, soprattutto prendibili da questa Virtus in questo momento della sua storia, quindi messo anche così è un giocatore che in questa squadra ci può stare tranquillamente, ma come dicevamo in precedenza, lui, Baldasso, Ferrari, ma anche lo stesso Baiocchi, che non so quanto verrà poi chiamato in causa da Monbru, ma verrà chiamato in causa, perché è normale che sia così. Ecco, tutti questi devono cercare di alzare il più possibile il proprio livello. Hackett, lo sappiamo cosa può dare a questa squadra. Diouf, più che alzare il livello, deve recuperare magari anche un po' di brillantezza fisica e soprattutto continuità. Il livello di Diouf è alto, del miglior Diouf, e che il miglior Diouf magari non lo vediamo con frequenza, e il problema semmai è quello lì. Quindi recuperare un po' di continuità anche fisica, anche fisica, un po' in difficoltà è apparso, insomma, anche nel precampionato, per cui la stagione Virtus passa, come detto, inevitabilmente da lì, né più né meno. Allora, abbiamo altri messaggi al 366-402-4022, anche sul calcio, li tengo un attimo in stand-by, giusto perché tra poco devo dare la linea alla regia per il GR e la pubblicità, poi torniamo naturalmente anche sui temi calcistici. Giusto il tempo per ricordare che oltre alla nazionale maggiore, all'Italia, c'è anche l'Under 21 di Baldini, che gioca due partite importanti, non solo quella con l'Armenia in programma il 1 ottobre, ma soprattutto quella contro la Polonia del 5 a Pescara, perché è quella che ci può dare eventualmente la qualificazione all'Europeo. Vincere in Armenia è obbligatorio per rimanere quantomeno in scia dei polacchi, non sono punti che porteranno poi non sono utilizzabili, ecco, per il calcolo delle seconde classificate, però evidentemente in Armenia si deve vincere comunque, e poi con la Polonia ci si gioca l'accesso diretto all'Europeo di categoria. Detto che l'Italia, come abbiamo raccontato ieri, nell'ottica delle migliori seconde è comunque messa molto meglio di altre, serve ancora però uno sforzo all'Italia di Baldini, poi ne riparliamo anche dell'Under 21. Adesso la linea alla regia, GR, pubblicità e ripartiamo tra poco.
10: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 9 e 57 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Un massiccio attacco missilistico su Kiev ha causato la morte di due persone e il ferimento di almeno altre otto, provocando incendi e danni. Intanto un nuovo episodio di tensione tra Russia e NATO. Un elicottero delle forze russe ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio polacco, provenendo dall'enclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi immediato il decollo dei caccia di Varsavia. Ma l'allarme maggiore viene dalla Spagna. Quotidiano conservatore Il Mundo titola in prima pagina un'informativa della CIA secondo cui la Russia starebbe pensando ad attacchi con droni anche su Spagna, Francia e Italia, lanciandoli dalla propria flotta fantasma nel Mediterraneo. Il Consiglio dei Ministri è chiamato a esaminare nel pomeriggio il nuovo decreto legge recante novità sull'integrazione e la sicurezza nelle scuole al centro del provvedimento, lo stop all'uso di burka e niqab nelle aule e la formalizzazione del tetto massimo del 30% per gli alunni stranieri per classe. Il ministro Valditara ha specificato che la nuova norma non andrà a disarticolare le classi già esistenti, ma si applicherà ai nuovi ingressi e alle iscrizioni che avvengono in corso d'anno. I perduranti scenari globali di crisi spingono ancora le quotazioni petrolifere oltre i $100 al barile e tornano a fiaccare i mercati. Piazza Affari in avvio perde alcuni decimi e lo spread coi titoli tedeschi risale su quota 95. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche e la gara sabato alle 13. In testa la classifica piloti, Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari.
9: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita Lavoro.
7: Nettuno Bologna 1. Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
10: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
11: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
12: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
11: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
12: Wow, è proprio quello che mi serve!
11: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Venditi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
4: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
14: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
15: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
14: Fantastico, e adesso?
15: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
14: E loro risolvono?
15: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini. Con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
14: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
15: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
16: Impresa artigiana?
17: Presente.
16: Libero professionista?
17: Presente.
16: Gruppo di amici?
17: Presenti.
16: Agenzia di eventi?
17: Presente.
13: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
18: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
19: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059-698-555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Eccoci qua, siamo tornati ancora in diretta con l'ora d'ario. I vostri messaggi al 366-402-4022. Tra poco le andiamo a recuperare un paio su questione stadio e tifo che sono arrivati e andiamo a recuperare tra poco. Prima però giusto il tempo di ricordare la notizia che riguarda la Fortitudo, perché si è chiusa la campagna abbonamenti. 4.737 tessere con le curve anche esaurite, quindi pochi biglietti durante la stagione disponibili, numero che non comprende gli accrediti che sono 84, quindi 4.821 il totale dei posti occupati, come da comunicato Fortitudo, un numero enorme che dà la dimensione dell'amore totale del popolo bianco-blu verso la propria squadra e che testimonia il gradimento nei confronti dello staff tecnico e dei giocatori. Tra l'altro ovviamente quei pochi biglietti che sono rimasti sono in vendita per la sfida di domenica alle 17 contro Ruvo di Puglia, oggi, anzi da 4 minuti e 44 secondi è aperta la prevendita che durerà fino alle 17 di domenica, possibile acquistare gli italiani sia nello store che sul circuito Viva Ticket. La biglietteria presso il Paladozzo invece aprirà domenica alle 15. Questo è l'appuntamento dunque per quanto riguarda anche tifosi F, però insomma numero assolutamente corposo di abbonamenti per la stagione. Di Fortitudo torniamo a parlare tra poco con le parole di coach Demis Cavina ai microfoni di Basket City su TRC. Allora, un paio di messaggi che vado a recuperare, anche di Italvolley parliamo più tardi, così rispondo anche anticipo, anzi la risposta a Stefano ne parliamo dopo, anche dell'eventuale problema di giocare in casa per gli azzurri, che però insomma, altre volte hanno comunque tratto benefici dal giocare in casa, ma ne parliamo dopo comunque, anche con le voci dei protagonisti post sconfitta con la Finlandia. Paolo, a proposito dello stadio, dal momento che si ipotizza di abbandonare il discorso dall'ara, secondo te ha senso rimanere dentro l'anello della tangenziale con tutti i problemi di congestione del traffico, specialmente in una zona trafficatissima come quella della Fiera? Guarda Paolo, è una domanda assolutamente legittima e giustissima, è una considerazione che ci sta. È chiaro che dobbiamo inserire il tutto in un contesto molto più ampio e molto più variegato anche del semplice traffico nella zona della fiera. L'idea mi pare piuttosto evidente sia quella di far sì che l'accesso a quella zona, quindi Palazzetto dello Sport e quindi Unipol Hall per intenderci, e stadio, quello che sarà, se sarà, sarà veicolato l'accesso anche e soprattutto agli incentivi per utilizzare i mezzi pubblici, come è normale che sia in qualunque città di un certo livello del mondo ormai, quindi il tram, quindi gli autobus, ma perché no anche il treno. E lì in qualche modo credo si possa anche provare a sfruttare quella situazione per arrivare lì in zona, quindi fare tutto per far sì che il traffico veicolare per l'accesso a quegli impianti sia il più ridotto possibile. Ora, sto sintetizzando brutalmente, Paolo, perché ripeto, la tua domanda è assolutamente legittima e presuppone però un discorso molto ampio e qui purtroppo non abbiamo il tempo per affrontarlo pienamente, però sicuramente l'idea di creare in quella zona un polo sportivo, di intrattenimento, scegliete voi il termine, ma insomma la categoria bene o male è quella, la macro categoria è quella, e presuppone ovviamente anche il fatto che l'accesso a quella zona deve essere non strettamente legato soltanto all'utilizzo dei mezzi privati, perché altrimenti diventa, sì, giustamente come sottolinea Paolo, un delirio totale. Ecco, già è complicato in tanti momenti dell'anno girare in quella zona, tipo questa settimana qui, per fiere che sono importantissime, per, anche solo banalmente per l'economia della città. Quindi serve sicuramente parallelamente far sì che l'accesso e il deflusso anche da questi impianti sportivi sia il più possibile incentivato con i mezzi pubblici, anche con gli orari. Cioè, se le partite sono la sera, c'è da mettere in conto di fare in modo che le linee del tram, i bus, tutto quello che vi viene in mente, il treno, se magari ci dovesse essere anche quell'opzione lì, devono lavorare fino a tardi. Non ci sono tante alternative per creare appunto una situazione per cui il traffico veicolare è ridotto. Non vedo altre alternative, Paolo. Nel momento in cui si decide che quella zona è una zona adatta per l'impianto, l'accesso ma anche il deflusso del pubblico deve passare inevitabilmente attraverso anche i mezzi pubblici. È un aumento dei mezzi pubblici per dare ai tifosi più possibilità di muoversi senza prendere la macchina. È così, ma ripeto, è un'estrema sintesi, il discorso è anche più complesso, riguarda anche tanti temi, tanti aspetti che vanno a intrecciarsi con questo, ma si parte da lì, secondo me, si parte da lì. E giustamente scrive un ascoltatore, non possiamo usare tutti la macchina pretendendo di trovare posto sotto dove si deve andare, quello non c'è dubbio. In altri paesi ci si muove in bici o con i mezzi pubblici, quasi nessuno ha la macchina. Se si fa richiesta di mezzi pubblici, questi aumentano e migliorano, e non c'è minimamente dubbio su questo. Proprio sono assolutamente d'accordo con te, Luca. Ma ripeto, l'esperienza di altre città non italiane che hanno costruito nuovi stadi, non necessariamente a 1000 chilometri di distanza dalla città, e di pari passo sono stati costruiti situazioni tali, progettate per meglio dire, situazioni tali da consentire ai tifosi di andare allo stadio senza la macchina, tranne gli stadi statunitensi, quello dove si è giocata la finale dei mondiali, è lì e non ci arrivi se non a piedi praticamente, ma quello è un altro paio di maniche. Ecco, diciamo, restiamo su esempi virtuosi, siamo su esempi di tipo positivo. che adesso ci sono le navette per la stazione, peccato che poi alla sera non ci siano i treni, scrive Gianluca. Io prendo atto, Gianluca. Io personalmente, per motivi di lavoro e di orari, sono legato alla macchina quando devo andare al palazzetto o quando devo andare allo stadio, e la cosa mi dispiace molto, perché ci andrei volentieri con altri mezzi, ma purtroppo non posso. E magari c'è anche altre situazioni così da parte di chi non va per lavoro ma va per tifo, quindi sicuramente ci sono quelle situazioni là. Però ecco, se poi mi dici, Gianluca, sulla tua esperienza che poi mancano i treni, è appunto è quello che dicevo prima. Va benissimo fare lo stadio lì, non c'è dubbio, però l'impatto ambientale, l'impatto economico, tutto quello che vogliamo, in più ovviamente ci deve essere anche quel tipo di organizzazione, se no diventa più complicato, non c'è dubbio. Allora, un altro tema legato invece a un'altra situazione, Massimo Bonato da Ravenna, che scrive relativamente ai fischi allo stadio. Allora, erano indistinti, a fine partita sono partiti fischi, qualcuno anche parole, con parole. Penso sia il modo più corretto per esporre il disappunto del tifoso alla situazione. Ad aprile non si vince in casa, altrimenti sembra quasi che non ti interessa se vinci o se perdi, basta che giochino e dobbiamo essere contenti. Allora, tema sicuramente anche questo molto variegato, forse meno del traffico cittadino. E io non sono personalmente contro i fischi allo stadio, nel senso che se io la vedo così, per me, la mia posizione naturalmente non è certo quella verità assoluta, ci mancherebbe. Cioè, se io tifoso vado allo stadio e la squadra gioca male e mi sento di fischiare, io posso fischiare, cioè non devo dar conto a nessuno a fine partita. Io quello che personalmente fatico a comprendere, e succede tante volte, e non solo a Bologna, proprio un approccio, sono i fischi o appunto le male parole, sarà un termine più, diciamo, dal foggiano che dall'italiano, durante la partita. Quelle francamente le capisco molto meno, perché durante la partita tu sei lì per tifare, per sostenere, per aiutare anche i tuoi giocatori che magari sono in difficoltà quel giorno, che fanno fatica a trovare il bandolo della matassa. E se giochi in casa, tu speri sempre che poi i tifosi ti diano una mano, soprattutto nei momenti di difficoltà. Quindi io durante la partita faccio fatica onestamente ad accettare l'idea che il tifo di casa non aiuti la squadra durante la gara. Questo è un pensiero che aveva anche Sinisa, che Mihajlovic l'ha detto tante volte in conferenza stampa. Io mi trovo assolutamente d'accordo con questo. Poi, finita la partita, hai giocato male, la squadra ha giocato male, ha perso, non vince ad aprile in casa, sono state tante cose, lì per lì secondo me i fischi ci possono anche stare a fine partita, e sono quelli durante la gara che fatico a comprendere. Proprio per il mio modo anche di intendere il tifo. Poi, per carità, uno stadio è libero di fare quello che vuole, nei limiti dei comportamenti naturalmente, e delle leggi vigenti e del buon costume, definiamolo così. Poi a fine partita uno se vuole fischiare fischia, e non deve dare conto a nessuno, a meno che ecco, anche lì faccio un po' più fatica magari a capire i fischi che arrivano al termine, che so, di una sconfitta dopo 4 mesi in cui la squadra viaggia a 1000, e questo capita spesso, non solo a Bologna, ma ripeto in generale, siamo abituati talmente male nell'approccio allo sport, che se una squadra che siamo ci imponiamo l'idea che la nostra squadra del cuore debba vincere tutte le partite, se magari ne sbaglia una, la pareggia di traforo o la perde, dramma assoluto. E qui devo dire la verità con amarezza: la mia categoria contribuisce assai a questo tipo di approccio. Una squadra che va benissimo gioca male una partita che in 9 mesi è fisiologico, il giorno dopo crisi, cosa non va, cosa non funziona, eccetera eccetera. Quindi la mia categoria purtroppo contribuisce. Dopodiché, caro Massimo, se tu a fine partita ti sei sentito di fischiare, io non ci vedo nulla di strano, nulla di condannabile. Mi risulta più difficile accettare i fischi durante la partita. o la, gli insulti faccio fatica proprio a comprenderli a prescindere, però questo sì, qualche fischio durante la partita faccio veramente fatica a comprenderlo, proprio non è nel mio, nella mia mentalità, ecco. Altri messaggi al 366-402-4022. Marcone, con tutte le proporzioni del caso, New York al Madison ci vai prevalentemente in metro, bus o piedi, le macchine prevalentemente taxi e Uber. Sì, ma cioè, però Marcone, scusami, non è l'esempio migliore, perché a New York se hai la macchina e vuoi girare in macchina sei un pazzo, cioè non c'è alternativa, cioè, solo un folle può pensare di muoversi a New York con la sua auto. Sei, allora, un matto totale, non ci sta con la testa. Vabbè, allora, amico mio, vieni qua e parliamone, perché girare a New York con la tua macchina. Io ho un carissimo amico, nonché collega, che sicuramente avete in presente, che è Stefano Vegliani, che è stato tanti anni collega di giornalista di Sport Mediaset, e che per motivi familiari vive spesso a New York, e quando ci siamo incontrati ho detto: io la macchina a New York non ci ho pensato minimamente a prenderla, giustamente. Quindi Marcore, altro che proporzioni, è proprio un altro mondo, assolutamente. Se pensi di poter andare in macchina tua al Madison a parcheggiare, e auguri, tante care cose, tante care cose. Però sì, il concetto, quello è un concetto estremo. Però la strada, ora a parte le battute, la strada non può che essere quella lì, ecco, questo sicuro. Gianluca è sempre lampante, fu l'unico all'arena, stazione ferroviaria a 200 metri, ma quando si giocava là, anche per gli eventi spettacolo, i treni per il ritorno non c'erano più. E credo, tu usi il passato, ma credo che sia ancora così, non vuole dire una fesseria, ma credo sia ancora così. Ragazzi, sì, bisogna lavorare per quello, evidentemente. Madison, peraltro, non ci sono i parcheggi. Sì, ci sono lì vicino, sono lì vicino, ma ripeto, è un matto, sono un pazzo, può pensare di usare la propria macchina a New York per girare. Deve essere un'esperienza mistica. Probabilmente uno, ecco, o un pazzo o un mistico. Non ci sono altre possibili alternative, secondo me, per quello che è stata anche la mia esperienza personale a New York. Non che sia andato con la mia macchina, la vedevo dura, ma girare per New York ti fa capire che non è proprio il caso. Va bene, dobbiamo dare la linea alla regia, pubblicità, sì, perché incombe. No, Marcone ha aggiunto qualcosa. Infatti volevo dire che possiamo usare solo i mezzi alternativi alla macchina. Ah sì sì, no beh, lì è, no, a parte le battute, Marcone, hai ragione, lì è, non hai alternativa, non c'è assolutamente altra questione possibile, cioè devi andare coi mezzi, è così. Poi soprattutto perché Madison è veramente in pieno centro, piena Manhattan, quindi non se ne parla proprio di andare con i mezzi privati. Allora, pubblicità? Sì, pubblicità, torniamo subito, state qua.
0: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
1: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
0: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
5: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
23: Gol del Bologna!
24: Gol del Bologna!
23: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
24: Il Bologna è in vantaggio!
23: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
24: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
23: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
24: Palo! Gol! Palo gol! Gol! Palo gol!
6: trovi in libreria e online.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
25: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
26: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
27: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1.05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
28: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
4: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
29: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
30: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
29: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
31: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
32: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
33: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
34: Vuoi una nuova macchina da giardino?
35: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
34: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
35: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
34: Manferdini, la certezza dei professionisti.
35: Approfitta ora degli extra sconti.
36: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i Damadoré, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
34: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
22: Alle 10 e 24 minuti in questo giovedì 24 settembre ripartiamo con la nostra diretta e con i vostri messaggi al 366-402-4022 da girare come sempre a quest'ora a Filippo Cotti. Ciao Pippo!
37: Buongiorno.
22: Buongiorno a te. Allora, piano piano ci avviciniamo al 30 settembre, che è la deadline per lo stadio fissata da Claudio Fenucci, e quindi ovviamente Pippo, man mano ci avviciniamo al 30 settembre aumentano le richieste di chiarimenti, messaggi dei nostri ascoltatori sul tema stadio. manca una settimana, quindi diamo il tempo anche di completare evidentemente tutta la procedura per trovare gli investitori che mancano per completare il, insomma, le risorse necessarie. Ti vuoi lanciare in qualche sensazione su come va a finire?
37: Guarda, non mi voglio lanciare, tanto ho visto un tifoso in giro per la città con la maglia del Bologna e questo mi ha messo già di buon umore.
22: Bene.
37: È molto bello, prima non capitava, nonostante non sia una bella annata, ci sono tanti ragazzi, tante ragazze anche con le maglie tipiche, insomma è una cosa tipica degli stranieri, lo sta facendo anche i ragazzi di Bologna, molto bella questa. Apro e chiudo parentesi. Torniamo allo stadio e... mancano 100 milioni di euro circa, o mancavano 100 milioni di euro per chiudere il cerchio. Uno dice, ma 700 milioni di euro, che cifra? Cerchiamo di rapportarla però proiettata verso l'investimento. È ovvio che 100 milioni di euro devono essere messi da un'azienda di un livello importante, medio alto, dai investitori, c'è cioè di mezzo la fiera, ci sono di mezzo ovviamente numeri importantissimi, quindi si sta cercando di chiudere il cerchio perché sia un'operazione vantaggiosa per tutti, per la città, per Bologna, per il polo fieristico, per lo stesso Saputo, che credo partecipi con una società sua a titolo personale, con una cifra significativa, importante. Io credo che la ricerca della cifra non sia impossibile, non sia lontanissima, però bisogna ancora trovarla, bisogna ancora chiudere il cerchio. Però a differenza di altre volte, qui siamo avanti come logistica, come zona, come progetto, come rendering vero. È stata individuata l'area, sono state individuate anche le infrastrutture che ci sono attorno, ovvero i parcheggi, gli arrivi dei mezzi pubblici, la ferrovia che si può ripristinare, che sarà quella che viene utilizzata per il motoshow. Cioè ci sono tutti i presupposti e tutte le infrastrutture per poter fare lo stadio, c'è tutto, adesso c'è veramente tutto. Poi manca, come si dice a Bologna, fino alla fine chi pega. Perché chi pega è bello.
22: Mica poco, Pippo. Cioè, no. È il passaggio fondamentale quello per completare l'opera.
37: No, ma infatti io ti ho detto ci abbiamo questo, quell'altro, però poi arriviamo al famigerato chi pega. Detto alla bolognese, poi se volete lo dico al più fine,
22: è chiaro
37: perché visto che lo stadio del Bologna, però abbiamo già chi pega nella torta, nel senso che manca una fettona su un'operazione che alla fine, contati mali, cuberà quasi 300 milioni di euro, più o meno, da quello che mi sembra di aver capito.
22: Sì, più o meno dovremmo essere su quelle cifre lì. E poi c'è sempre naturalmente da capire che fine fa il Dall'Ara, che è l'altro aspetto importante. Ne parlasti anche tu quest'estate con Sindaco Lepore, è l'altro passaggio chiave di tutta questa vicenda.
37: C'è un progetto di riqualificazione importante e riutilizzo, soprattutto del Dall'Ara, che credo sia molto importante, sia al vaglio. Non mi hanno detto di cosa si tratta, però magari possibilmente, insomma, con le dovute, insomma, tempistiche, magari anche lì proverò a indagare e a capire, però diciamo che manca poco alla fine di settembre, ecco, manca veramente poco e credo che si stia cercando o si chiederà ancora un pochino di tempo per chiudere veramente il cerchio, e se verrà rimandata la data e si chiederà un pochino di tempo, allora vuol dire che le cose capiteranno sul serio. Se c'è un rimando, non prendetelo come un brutto segnale, ma sarà un bel segnale, da quello che io posso aver capito.
22: Sì, c'è anche la data del 1 ottobre, in cui la FIGC dovrà comunicare gli stadi all'UEFA, esatto, per l'Europeo, e anche quello è un passaggio chiave non solo per Bologna, visto che sono in tanti a ballare su quella scelta lì.
37: Quella è importante perché che stadi verranno scelti lì? Ci sarà dentro Bologna?
22: Lo scopriamo, no. Lo scopriamo fra una settimana.
37: Anche quello non è un passaggio banale.
22: Ti chiede un ascoltatore, un tuo omonimo, sullo stadio Saputo interviene in modo personale per non gravare sui conti del Bologna?
37: Questo non lo so perché intervenga a titolo personale. Mi hanno detto che è un tecnicismo che il Bologna non può fare personalmente. Sai che lo voglio studiare bene, non voglio dire una cosa per l'altra, preferisco documentarmi, capire, studiare, imparare bene qual è il regolamento, perché Bologna non può partecipare insieme a degli altri, e poi dopo rispondere. Questa cosa me la appunto, la chiedo e poi vi rispondo.
22: Va bene, prendi appunti. Allora, tanto,
37: no, perché tanto... sai, le cose devi dirle quando le sai, se no parli ad minchia, a me non va bene.
22: No, no, ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. E poi puoi immaginare che sarà tema caldo nei prossimi giorni, inevitabilmente, a maggior ragione con la pausa del campionato.
37: Non giocando a calcio adesso ci si sfoga su altre tematiche.
22: Fino adesso lo stadio di tutti a parte il Bologna, scrive un ascoltatore. In realtà no, non è proprio così. Non sarà del Bologna, ma c'è anche il Bologna.
37: Sì, esatto.
22: Quindi per ora vediamo poi come si sviluppa anche il discorso dell'extra calcio. Cioè lo stadio sarà il polifunzionale, come dicevi prima, e anche quello è un aspetto importante. Chi gestisce l'extra calcio?
37: Sì, allora l'extra calcio, visto che la società, credo la proprietà maggioranza è la Fiera, credo che sia quella che gestirà lo stadio. Lo stadio dell'Ara diventerà, io qualcosina già so, poi adesso chi chiederò quando e come posso dirla, perché non voglio poi andare a bruciare cose o situazioni, perché se poi non succede, Cotti ha detto, non mi ha detto, qua è un attimo. Ci saranno, lo stadio dell'Ara sarà, ospiterà, cioè dall'Ara, chiedo scusa, lo stadio della Fiera, che avrà un nome, credo, dedicato, intitolato nel caso, o brandizzato. Ospiterà, vivrà diciamo 7 giorni su 7,
22: come la maglia,
37: come la maglia di Luca Carboni citata da Silvia nella canzone di Luca, e avrà dentro delle situazioni di entertainment commerciale, musicale, situazioni diciamo non solo legate al calcio, e ospiterà anche avvenimenti e manifestazioni non solo legate al calcio. Quindi diventerà veramente un po' come un po' di fatto anche il palazzetto che sarà lì vicino, dove gioca la Virtus, e non ci sarà solo la Virtus ma tante altre cose.
22: E non è il palazzetto della Virtus, cioè lo usa la Virtus, no, ma non è formalmente la Virtus, esatto. Quindi giusto per chiarire anche le dinamiche.
37: Stessa cosa, infatti giusto il palazzetto dove gioca la Virtus e lo stesso dove gioca il Bologna, saranno queste le giuste denominazioni.
22: Robby ipotizza che Saputo interviene a titolo personale, gli interessa l'investimento in Fiera anche un domani che non avrà più il Bologna.
37: Può essere, però il fatto che ci sia Saputo dentro è una garanzia. Però sì, è vero, nel caso poi fra un po' potrebbe essere un motivo dove sicuramente il suo business in città possa esserci anche senza il discorso calcio.
22: Senti, veniamo al discorso campo, che non è piacevole, visto che di fatto la notizia principale è l'infortunio di Odgaard.
37: Di Odgaard, esatto.
22: Fuori un mesetto, meno male che c'è la sosta, mi verrebbe da dire, meno per lui.
37: Sì, meno male che c'è la sosta, e questo fa il paio con tutta un'altra serie di situazioni, dove senza dare la colpa per forza a lui, ma secondo me un po' gli va data, da quello che io so, e qui so, dalla preparazione atletica che ha fatto il famigerato preparatore
22: atletico.
37: Però lui si è posto male, credetemi, lui si è posto veramente male, anche con atteggiamenti non particolarmente simpatici, verso anche chi è lì da un po' di anni, chi conosce la materia, e quindi devo dire che la sua preparazione, oltre aver dato al nuovo allenatore una squadra che non ha grande forma fisica, ha fatto anche insomma qualche dannuccio, ecco, qualche problema l'ha creato. Quindi questo secondo me magari capitava lo stesso, però magari anche no.
22: Vediamo anche un po' come procederà il lavoro. C'è l'idea, ci diceva Leo stamattina, di un test in famiglia con la primavera, a ranghi ridottissimi, Pippo, però chiaramente.
37: Super ridottissimi. Un amichevole, cioè la primavera contro la primavera, cioè nel senso che molti ragazzi verranno messi dentro la prima squadra oppure viceversa, però sì, c'era l'idea di fare un test, un amichevole.
22: Sì, anche perché tenersi due settimane senza giocare la vedo un po' dura,
37: No, è una cosa, questa sosta così lunga per me è allucinante, non stancherò mai di dirlo, veramente una roba pazzesca, mi dà un fastidio.
22: Ti giro il messaggio di Matteo prima di salutarti, ti chiede se nel nuovo stadio ci potrà essere anche il Museo del Bologna.
37: Siccome sono parte in causa io del Museo del Bologna,
22: forse per questo te lo chiede.
37: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, vostro onore, per il momento. No.
22: Vabbè, ne hai facoltà.
37: Ti parlerò del museo più avanti, però magari è più probabile che il museo venga fatto al Dallara. Delle due.
22: Nell'idea di riqualificazione del Dallara?
37: Esatto, sai, 100 anni di stadio, il museo, le cose, le situazioni. Può essere che qualche meandro, qualche anfratto, qualche... Bologna ha uno stadio dove ci sono tanti posti, tante palestre, tante stanze, ecco. Si potrebbe fare anche un percorso emozionale lì, immersivo, insomma. Potrebbero fare tante cose lì, Sto parlando così, in modo virtuale, È un'idea che darò al mio amico Caliceti per fare queste cose, però ci stiamo parlando. È tanto che ragioniamo e parliamo e pensiamo a questo museo del Bologna, io e Carlo, visto che abbiamo fatto quello dei 100, quello dei 110, prima di diventare troppo vecchi, e io vorremmo lasciare questa cosa alla città, ecco.
22: Va bene, allora quando potrai ci racconterai i dettagli. Intanto Pippo, grazie, ci sentiamo domani.
37: A domani.
22: Grazie mille a Filippo Cotti, pubblicità, torniamo con Showtime.
0: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
1: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Piccherò tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
0: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
3: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
5: Pet Wash.
3: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
5: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino, se abiti da lavoro.
3: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende. La comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiedisapone.it e sui social.
26: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
35: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese.

0: affari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da stracciare, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Centro.
1: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, in novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
2: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
3: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Ritorna a Comacchio alla 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bra.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti, a cura di Alessandro Iannacci.
12: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da parte di Alessandro Iannacci. Oggi approfondiamo il programma 2026-2027 del Teatro Duse, uno dei luoghi artistici più amati del nostro territorio, capace di unire la cultura pop ai grandi classici indimenticabili della nostra prosa. Abbiamo parlato della nuova stagione del Duse, che conta oltre 100 titoli ai blocchi di partenza, insieme a Gabriele Scrima, direttore organizzativo del teatro.
13: Siamo pronti a ripartire con grande slancio, forti anche dei risultati eccellenti della scorsa stagione. Basti pensare che oltre un terzo degli spettacoli del cartellone chiuso a luglio è andato sold out. Un successo confermato anche dall'indice altissimo di gradimento da parte del pubblico, pari a circa il 98%. Insomma, numeri che ribadiscono ancora una volta quanto il Duse sia il teatro più amato dai bolognesi, e non solo. È con questo slancio, dicevo, che presentiamo la nuova programmazione, suddivisa come sempre in percorsi e relativi abbonamenti. Per quanto riguarda la grande prosa, sono 14 titoli in cartellone. Ad aprire la nuova stagione sarà il Falstaff con Emilio Solfrizzi. Si prosegue con Lo Zar di e con Stefano Massini, che questa volta si concentra sulla figura di Vladimir Putin. Torna quindi Lodo Guenzi in Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo, mentre Maria Amelia Monti sarà protagonista di Strappo alla regola, atto unico di Edoardo Erba. Avremo in scena anche Marisa Laurito e Giorgia Wurt nel toccante dramma Madre per sempre. Massimo Venturiello e Maurizio Micheli in Una mandragola trasposta ai giorni nostri e Claudio Casadio protagonista de Gli innamorati di Carlo Goldoni. Attesissimo nella sua città è Stefano Accorsi con Nessuno, Le avventure di Ulisse diretto da Daniele Finzi Pasca, e ancora Greg in Assassino sull'Orient Express di Agatha Christie e Paolo Rossi insieme a Bebo Storti nello show L'opera del delinquente.

0: 43 anni dal debutto, la compagnia Attori e Tecnici presenterà il suo inossidabile cavallo di battaglia, il capolavoro di Michael Frayne, Rumori fuori scena, mentre di Paolo Valerio, la regia di Romeo e Giulietta, ambientato in uno scenario di guerra. Non manca poi un omaggio al grande Edoardo con Non ti pago, interpretato da Salvo Ficarra e Carolina Rosi. Chiude infine la stagione di prosa un omaggio al cinema con Notte prima degli esami, adattato e diretto da Fausto Brizzi.
1: La stagione del Duse non si muove a compartimenti stagni, ma attraverso gli spettacoli proposti percorre filoni dedicati ad epoche, tematiche da riscoprire, come ci racconta Gabriele Scrima.
0: Per il filone dedicato al contemporaneo e alle nuove drammaturgie avremo Giorgio Marchesi e Simonetta Solder né l'amante del premio Nobel Harold Pinter, la compagnia Carrozzeria Orfeo con il nuovo pluripremiato spettacolo Misurare il salto delle rane, Aldo Cazzullo con Il genio italiano, in cui racconta come l'Italia sia nata non dalla politica o dalla guerra, ma dalla bellezza e dalla cultura, e Natalino Balasso con il suo Giovanna dei disoccupati. Il ciclo si chiude con il teatro di figura firmato dall'iconica compagnia berlinese Family Flots, che presenta Finale.
1: In Duse racconti, storie di donne, il programma del teatro punta i riflettori sulla straordinarietà del talento femminile.
0: Il Duse, come ormai da tradizione, riserva un posto speciale in cartellone ai grandi talenti femminili. Nello specifico, ad aprire il percorso in 5 tappe del Duse racconti, storie di donne, sarà Amanda Sandrelli con La bisbetica domata. A seguire Veronica Pivetti, Manuela Mandracchia e Lucia Vasini saranno le tre protagoniste di Breaking Brecht, spettacolo a metà strada tra il cabaret e il teatro civile. Parte dal libero adattamento dell'omonimo film cult di Billy Wilder del 1950, Il viale del tramonto con Yahya Forte. A grande richiesta del pubblico torna poi l'ironia caustica di Arianna Porcelli Safonov con un nuovo monologo, Picchiamoci. Infine, la comicità di Maria Pia Timo in Che sventola.
1: Anche la danza sarà grande protagonista al Duse.
0: Tornerà, come sempre, anche la danza con il Balletto del Sud, la Marcos Ayala Tango Company, la Parsons Dance, il Balletto di Roma e l'International Classical Ballet.
1: Oltre agli appuntamenti in abbonamento, il Duse proporrà un'importante varietà di spettacoli fuori abbonamento con artisti che condurranno lo spettatore in storie ed emozioni da raccontare.
0: Numerosi e variegati gli appuntamenti fuori abbonamento. Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi, che tra musica e parole racconteranno San Francesco. E a seguire l'illusionista Luca Bono, il giornalista Sigfrido Ranucci con il suo Diario di un trapezzista, Accabadora dal romanzo di Michela Murgia con Anna Della Rosa, e Monet, Una vita a colori, il nuovo spettacolo di Marco Goldin, che trasporterà il pubblico nella vita e nell'opera di Claude Monet, uno dei protagonisti più amati e influenti della storia dell'arte. Dopo il successo della scorsa stagione, tornano anche Alessandro Bergonzoni con il suo Arrivano i dunque e Federico Buffa, questa volta con lo spettacolo Number 23, dedicato alla leggenda dell'NBA, Michael Jordan. Si aggiungono Roberto Saviano, Antonio Scurati e Walter Veltroni. Risate assicurate invece con gli Oblivion, che presentano il musical inedito Win for Life. Ciliegina sulla torta, lo Slava Snow Show, spettacolo cult del clown di fama mondiale Slava Polunin.
1: E non mancheranno al Duse in questa nuova stagione anche gli appuntamenti con la musica dal vivo.
0: Il cartellone dei concerti è particolarmente nutrito. Tra i big in scena avremo Benji Fede, Max Gazzè, Joe Jackson, Malika Ayane, Vinicio Capossela, il Soweto Gospel Choir e gli Avion Travel in arrivo il 3 ottobre. A Capodanno invece sarà sul palco Matthew Lee con uno show travolgente dedicato ad un secolo di rock and roll. Il concerto del 31 dicembre va in scena in doppia replica alle 18 e alle 21.45 con il consueto brindisi di mezzanotte insieme agli artisti.
1: Una caratteristica che il Teatro Duse ha portato avanti negli anni è stata la grande capacità di creare legami con realtà virtuose di Bologna, come accadrà anche nella stagione 2026-2027.
0: Tornano inoltre le collaborazioni con il territorio, tra cui quella con il Bologna Jazz Festival, il Festival Respighi, Orchestra Senza Spine e Fanta Teatro, in scena fino al 15 ottobre con gli spettacoli per ragazzi. Poi, come da tradizione, il 6 gennaio per la Befana dei Risvegli. Voglio ricordare infine la collaborazione con il Teatro Comunale per il progetto Opera Guccini, un omaggio lirico-sinfonico al maestrone, e la partnership con il Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno, per il quale il Duse cura il cartellone di prosa e danza.
2: Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti, a cura di Alessandro Iannacci.
3: Grazie, grazie mille ad Alessandro Iannacci dunque per questa intervista riepilogo di fatto della stagione che attende il Duse e che seguiremo naturalmente intervistando poi man mano i vari protagonisti che si alterneranno sul palco, non soltanto il Duse ovviamente ma anche Celebrazioni, il Betti, insomma tutti i teatri di Bologna e provincia come sempre abbiamo fatto negli anni scorsi, faremo anche quest'anno grazie al lavoro preziosissimo come sempre di Alessandro Iannacci. Questa, e lo ricordo sempre, e le altre interviste realizzate da Showtime me le potete ascoltare o riascoltare nell'omonimo podcast di Nettuno Bologna 1 disponibile su tutte le piattaforme. Allora, prima di dare la linea al GR Sport e quindi prenderci una pausa rispetto alla nostra mattinata insieme, prossimo blocco andiamo a parlare di Fortitudo con le parole di Demi Scavina a TRC Basket City nella serata di martedì, lo sentiamo ovviamente su come arriva la Fortitudo anche questo esordio di campionato dopo la Supercoppa, poi parleremo di volley, di Formula 1, abbiamo tante voci da ascoltare dalla giornata di ieri, dalla serata di ieri, non necessariamente positive parlando appunto dell'Ital Volley. Prima però andiamo anche a parlare un po' di nazionale, visto che domani c'è la sfida contro il Belgio, la prima di questa tornata di gare di Nations League, importanti, l'abbiamo detto, sia per un discorso ovviamente di ripresa, anche un po' di fiducia e di autostima per quello che riguarda gli azzurri, ma anche per il peso specifico che la Nations League ha di fatto nel percorso azzurro verso l'europeo, ma anche verso il mondiale, ce l'avrà ovviamente la prossima edizione di Nations League, conta anche per il ranking, insomma tanto peso per queste partite, a cominciare dalla gara di domani contro il Belgio all'Olimpico. Ieri è andato a Coverciano il presidente della Federcalcio Malagò, che ha toccato tanti temi. Lo andiamo ad ascoltare in quelle che sono state le parole in zona mista di fatto rilasciate dal numero uno della Federcalcio.
4: Le piace quest'Italia di esperti e giovani?
5: Sarei un pazzo se dicessi di no, sinceramente, anche perché mi sembra, poi ognuno ha le sue opinioni, mi sembra che più o meno insomma sono delle persone che uno poteva immaginare, sapendo anche come ragiona il commissario tecnico, qualcosa di consolidato e qualcosa in prospettive. Sai, noi giochiamo fra 2 anni, ovviamente risultati permettendo un europeo, ma fra 4 anni insomma un mondiale risultati permettendo, fra 6 anni abbiamo un europeo in casa, almeno quello siamo qualificati di diritto, prendiamola, facciamola come battuta, diciamo così, e quindi tu devi guardare tutto in prospettiva di questi 6 anni, e sarebbe da incoscienti, da irresponsabili se non si facesse, ma al tempo stesso devi guardare all'oggi, forse anche allo ieri sera, ecco perché insomma secondo me devi un po' mediare. Ho parlato molto di responsabilità, di valori, ho parlato che siamo tutti nella stessa barca, non è che siamo diciamo su imbarcazioni diverse, e ho parlato di fiducia, ho parlato di ottimismo, di positività, e ho parlato di quello che sono le aspettative. Poi nello sport non sempre ovviamente si riescono a ottenere i risultati prefissi, però è indispensabile avere la consapevolezza e per certi versi anche se vuoi. Mi sento di dire che ho anche messo pressione, però una pressione, consentitemi di dire, allegra, spensierata, e cioè l'Italia ci guarda più che mai, dobbiamo fare come hanno fatto altri sport che magari erano molto indietro, e noi oggi non solo dobbiamo dimostrare che una certa fiducia che ci viene data, che non è certo una fiducia all'infinito, va meritata, e che loro sono al centro di questo discorso.
3: Così dunque Malagò, che ha parlato evidentemente, come abbiamo sentito, anche con gli azzurri di Roberto Mancini, oggi partenza per Roma, poi da questa sera conferenza stampa alla vigilia del match con Mancini e con un giocatore, ieri ha parlato Frattesi in conferenza stampa a Coverciano, tra l'altro nel giorno del suo 27esimo compleanno, con l'idea ovviamente anche di tornare a essere protagonista in azzurro dopo essere diventato subito protagonista con la Lazio in questo inizio di stagione. Allora, siamo pronti adesso per dare la linea alla regia, la linea ai colleghi di area, in particolare con il GR Sport, poi la pubblicità e poi ripartiamo ancora qui su Nettuno Bologna 1. State con noi.
6: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
7: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
6: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
8: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
6: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 10 e 56 minuti.
14: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
15: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Sarà una gara combattuta punto a punto fino alla fine. La previsione comune a tanti alla vigilia si è trasformata in un incubo sul campo per l'Ital Volley, battuta nei quarti di finale a Torino per 3-7-2 dalla Finlandia e fuori dagli europei. Dopo 6 vittorie su 6 nel torneo, al primo vero esame gli azzurri sono stati bocciati. L'opposto, Iuri Romanò.
16: La partita equilibrata, può succedere di vincere come di perdere. La pallavolo di alto livello oggi è così. E ci è andata male. Mi dispiace tantissimo, non era la fine che volevamo. Volevamo arrivare a Milano, questo lo sappiamo tutti, quindi sì, mi dispiace tanto anche di non essere riuscito a esprimere il nostro bel gioco che abbiamo fatto vedere nelle partite precedenti. Le partite difficili capitano e bisogna essere pronti a fare bene con quel che si ha e potevamo fare meglio.
15: Da 5 anni l'Italia non era fuori dalle prime 4 di un'Olimpiade mondiale o d'Europeo. Per il flop della sua nazionale non cerca scuse il CTIF Fede Giorgi.
17: Siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, perché insomma potete immaginare quanto lavoro c'è sempre dietro a tutto quello che abbiamo fatto. Il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità, però bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente abbiamo avuto l'opportunità e quindi non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
15: Da domani le Final Four a Milano, Finlandia, Francia e Slovenia, Polonia alle semifinali, sabato le finali. Ed è giornata di vigilia per la nazionale di calcio, che nel pomeriggio lascerà il ritiro di Coverciano destinazione Roma, dove domani sera inizierà contro il Belgio il cammino in Nations League. Probabile parta titolare a centrocampo il cagliaritano Alessandro Romano, uno degli esordienti in azzurro. Serve linfa nuova al gruppo, sottolinea Davide Frattesi.
18: Abbiamo tanti ragazzi nuovi che sono venuti alla prima convocazione e che hanno qualità. Io credo che anche loro ci daranno una mano. Non dobbiamo guardare alla settimana prossima, bisogna guardare un po' più lontano, anche diciamo sbagliando, però l'importante è che ci si provi, perché poi alla fine quando le partite poi diventeranno pesanti solo avendo sbagliato si può fare qualcosa di bello.
15: Il torneo scatta stasera con 4 incontri tutti alle 20:45. Il Portogallo campione in carica ospita il Galles, big match Paesi Bassi Germania, derby scandinavo Norvegia Danimarca e Serbia Grecia. Tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen le azzurre affrontano oggi nei quarti le padrone di casa della Cina. Chi passa trova in semifinale la vincente di Belgio-Ucraina, definita l'altra semifinale di fronte Spagna e Repubblica Ceca. Formula 1, doppia sessione di libera a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli, a più 81 sul compagno di Mercedes Russell. Ciclismo, concluse le prove contro il tempo che hanno portato un oro e due argenti agli azzurri. Dopo un giorno di riposo riprendono a Montreal i mondiali su strada. Oggi le prime prove in linea, under 23 donne e juniores uomini. Assegnati intanto i mondiali del 2032, per la prima volta nella storia si svolgeranno.
14: Nettuno Bologna 1. Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
9: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
10: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, Ida Madore. Omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
11: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, in novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
19: Dici che lo conosco?
20: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
19: Ah, quello naturale, senza additivi.
20: Bravo.
19: DOP, solo carne italiana.
20: Esatto.
19: Il crudo.
20: E allora non lo conosci.
19: Perché non è crudo, è Parma.
21: Piacere, prosciutto di Parma.
22: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
23: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Autocommerciale. Concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2. A Bologna.
25: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
26: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Giro di boa, già passato in realtà da un po', per quanto riguarda l'orario. Ben ritrovate, ben ritrovati. Mondiali di ciclismo 2032 a Pune, in India. Cioè, evidentemente un disguido tecnico nel GR che abbiamo sentito. Mondiali 2032 di ciclismo in India. Prima volta che l'India ospiterà questo evento, tra l'altro anche molto particolare evidentemente per tanti motivi. Ne parliamo magari domani con Nicola Sbetti e con Gamba Tesa, visto che poi di mondiali di ciclismo in posti inediti avevamo già parlato quando c'è stata l'edizione l'anno scorso in Ruanda, prima volta di un paese africano per i mondiali di ciclismo. Ne riparliamo domani all'interno dell'oradario. Allora, messaggi all'interno di Gamba Tesa in particolare, messaggi al 366-402-4022. Come preannunciato, andiamo a parlare di Fortitudo, ribadendo la notizia di questa mattina comunicata dal club, ovvero che la campagna abbonamenti si è chiusa con a quota 4.737 tessere, numero finale degli abbonati Fortitudo, quindi pochi biglietti a disposizione per le partite. primis quella di domenica contro, contro Ruvo, per la quale peraltro è già stata aperta la prevendita legata al, sia allo store Via Rivareno che al circuito Viva Ticket. Domenica poi dalle 15 ci sarà anche la biglietteria del Paradozza, che chiuderà alle 17 al momento della palla 2 del, del match. Di Fortitudo abbiamo parlato martedì sera a Basket City, nella prima puntata stagionale di Basket City su TRC, con coach Demis Cavina, che ha toccato tanti temi, partendo ovviamente da come arriva la Fortitudo all'esordio stagionale dopo la, l'appuntamento con la Supercoppa. Andiamo a sentire.
0: È stato un bel precampionato, intenso sotto tutti i punti di vista, tante partite, tanto lavoro. Come ho già detto tante altre volte, sono estremamente contento di tutto quello che si è fatto in campo e fuori dal campo. Un gruppo di lavoro tutto nuovo, una squadra praticamente nuova. Sono in qualche ragazzo che conosceva già bene Bologna e la Fortitudo, quindi un precampionato intenso che si è concluso con la sconfitta agli overtime, che brucia ancora, di venerdì con Cividale. Cividale però che si è dimostrata una squadra che per due anni di fila arriva a questa Supercoppa pronta, quindi grandi meriti a loro. A noi rimane un po' di arrabbiatura, diciamo così, però il gruppo sta lavorando alla grande, e nonostante purtroppo qualche imprevisto, non finirò mai di fare un grandissimo in bocca al lupo a Umberto Stazzanelli, che tra l'altro a breve andrà sotto i ferri. Un gruppo che lavora, dicevo, benissimo, che sembra che sia insieme da tanto tempo, c'è grande armonia, diciamo anche un pizzico di arrabbiatura giusta dopo la partita di venerdì e questa voglia immensa di iniziare davanti al nostro pubblico.
1: Coach, oggi va molto di moda definirsi underdog. Qual è la definizione che dai tu della tua Fortitudo ai nastri di partenza?
0: Guarda, a me non piacciono le definizioni, diciamo, le classiche definizioni, anche perché
1: siamo in due.
0: No, si tende sempre a innalzare, no, le aspettative degli altri, magari parlare in maniera diversa dalle proprie. La verità è che una piazza come Bologna, a prescindere da quelli che siano il budget o i giocatori, gli allenatori, a Bologna e alla Fortitudo non si può fare altro che provare a vincere, soprattutto in A2, perché come ho detto questa è una realtà che non è mai retrocessa a livello di tifo, a livello di seguito, a livello di passione. Ecco, noi dobbiamo riportare quello che attualmente è il nostro campionato a livello della Fortitudo, quindi che sia un anno, che sia due anni, abbiamo detto ci vogliamo provare in due anni, però l'idea è che vogliamo vincere. Certo è un campionato difficilissimo, equilibratissimo, penso che siano 7-8 le squadre che non sorprenderebbero se potessero vincere il campionato. Penso che noi siamo tra questo gruppo, siamo ben attrezzati per far bene, e come ho detto già in altre occasioni, quello che mi piace di più di questa squadra è proprio perché è stata costruita con le ambizioni dei singoli, tutti i giocatori che vogliono vincere e ci daranno una grossa mano e ci proveremo certamente.
1: Coach, ti volevo chiedere due cose. La prima è: come stai vivendo tu questa esperienza, cioè questo mese poco più di lavoro in Fortitudo? Come lo stai vivendo? Cosa ti aspetti dalla tua stagione, quindi a livello personale in primis?
0: Devo dire che è stato più difficile il pre che poi l'effettivo lavoro, nel senso, difficile è una parola forse non corretta, però è certamente stato più intenso il pre. Adesso che si è partiti, adesso che ho che lavoro insieme a uno staff straordinario, con una squadra che mi piace tanto, si lavora tanto, però le giornate passano abbastanza velocemente e questo è sinonimo di serenità e di unione. Certamente avremo, come tutti gli anni, come tutte le squadre, anche dei periodi magari non facili, ma penso che se andiamo avanti con questa unione, con questa serenità, riusciremo a superare anche gli ostacoli che troveremo davanti. Il pre non è stato semplice perché appunto non si andava in palestra, tante chiacchiere, tante cose che sono successe diciamo, come d'abitudine, mi viene da dire, nel mondo Fortitudo, e quindi insomma non vedevo l'ora che iniziasse la stagione, ed è stato, concedetemi, una giornata stupenda all'abbraccio dei tifosi che, ecco, ha sancito il vero inizio della stagione.
1: L'altra cosa, l'altra curiosità che avevo è, chiaramente dal punto di vista tecnico, tattico, una squadra come tutte a questo punto della stagione che deve ancora completare il proprio processo di costruzione, e quindi questo rientra assolutamente nella norma. Però proprio alla luce di quello che dicevi poco fa, cioè la necessità poi di essere compatti nei momenti di difficoltà che inevitabilmente in una stagione arrivano, dal punto di vista mentale, che cosa hai chiesto ai tuoi ragazzi, ai tuoi giocatori, su cosa hai puntato in queste settimane?
0: Ho cercato di esaltare il gruppo. Un gruppo però deve nascere in maniera molto autonoma. Le gerarchie, le dinamiche interne devono nascere, crescere, cambiarsi, mutarsi. Ho chiesto soprattutto ai giocatori che erano qua velocizzare il processo di crescita e di apprendimento anche rispetto a una piazza non semplice, rispetto all'obiettivo, rispetto anche a dove si lavora, a dove si allena, ecco, e dove ci si allena, non in termini di palestra, bellissimo il ritorno, scusate, apro una parentesi, in Furla.
1: Vabbè, il ritorno a casa. Cioè,
0: Sì, certo, vedi certe fotografie, poi Johnny e Melo, che sono i due nostri angeli custodi nel campo, insomma, c'è tante cose, insomma, appunto molto piacevoli, però ogni piazza ha delle difficoltà, ogni situazione, ogni obiettivo da raggiungere ha delle difficoltà, e quindi ho chiesto soprattutto a quelli che erano presenti negli anni scorsi di introdurre, ecco, e di velocizzare questo percorso, che è di crescita ovviamente. Nella crescita ci sono anche gli errori, e dobbiamo accettarli e dobbiamo cercare di oltrepassare gli ostacoli.
1: Ti ritorno a casa della F, effettivamente è una cosa che fa bene anche diciamo, in generale al cuore degli appassionati, dei tifosi, perché cioè, è un incastro che si realizza, coach. La Fortitudo, sì, che si allena in Furla, è perfetto.
0: Sì, per storia, per passione, per appunto radici, penso che quest'anno tanti tasselli sono andati a posto da questo punto di vista. Permettetemi, anche la squadra mi sembra molto consapevole di questo, ecco, questo posso già dire. Siamo tutti curiosi di vederla in campo, abbiamo visto, a mio avviso, anche tante belle amichevoli, ripeto, anche tanti errori fatti anche venerdì scorso, possessi finali giocati diciamo con degli errori, errori difensivi, però al di là di tutto adesso siamo proprio, io per primo, no, che vedo i ragazzi tutti i giorni, siamo proprio tutti quanti in attesa di questo inizio e vedere questa squadra al Paladozza davanti alla propria gente, e mi piace, mi accorgo adesso che sto parlando quasi da tifoso, anche se ripeto, per me vederli tutti i giorni è già una grande soddisfazione, e c'è molta attesa per la prossima partita, ecco, siamo carichi per questo.
2: Ma da tifoso pensi che ti contesterai?
0: tu non hai un'idea, sono il peggiore contestatore di me stesso, i commenti su Facebook mi fanno ridere, sono acqua di rose, no, allora innanzitutto devo dire la verità, i contestatori li ho in casa, no, nel senso, i figli, la moglie, eccetera,
1: pericolosissimi,
0: ma no, assolutamente no, però sono molto molto molto molto esigente con me, con lo staff, con i giocatori, cerco di migliorare da questo punto di vista. Ho sentito una recente intervista di Poeta, di Peppe, al quale facciamo grandissimi complimenti per la Coppa vinta, ma che parlava proprio di questo, della differenza di un allenatore che ha un certo tipo di approccio rispetto a un altro, ecco, diciamo che sono abbastanza autoesigente, ecco, da questo punto di vista.
2: Vorrei sapere in particolare l'opinione di coach Cavina su Virtus e Fortitudo. Sulla Fortitudo già più o meno l'hai data, anzi direi che più che meno. Quindi.
0: Sono curiosissimo di vedere la Virtus, che ovviamente non è quella della Supercoppa. La Virtus ha avuto il grande coraggio quest'anno di impostare una squadra un po' sui modelli, diciamo sui nuovi modelli tecnici europei, tipo Parigi, già in Italia prima Trieste, Varese, squadre che giocano da un ritmo altissimo. In Eurolega non è così comune, però insomma, ripeto, Parigi ha fatto anche ottimi risultati con questi modelli. Dico, faccio un'idea, con guardie razzenti, capaci di crearsi tiri, squadre che giocano, una squadra che giocherà tanti possessi, una squadra che correrà tanto, quindi vedremo una Virtus sicuramente differente rispetto al recente passato. E onesta curiosità nel vederla sia nel campionato italiano che in Eurolega. Certamente il sistema nuovo, un corso di grandissimo spessore, una squadra che insomma, nuova anche lei avrà tempo di dovrà avere tempo necessariamente di mettersi di conoscersi, però sono molto curioso di vedere questa Virtus, perché ripeto, è certamente una discontinuità importante rispetto al passato dal punto di vista tattico.
2: Ecco, era importante comunicare in un certo modo, informare in un certo modo, è qualcosa sulla quale state lavorando, avete lavorato?
0: Sì, è cambiata anche da questo punto di vista qui radicalmente, penso, l'idea, no, comunicativa, non solo nei concetti, ma anche a livello di staff, quindi certamente. E non sto parlando di addetto alla comunicazione, al di là del grande lavoro che sta facendo Federico Boschi, ma a me piacerebbe proprio non paragonare, ecco, perché quando già dico cambiare vuol dire paragonare, si è cercato di avere un'idea diversa. Ovviamente il presidente è un grandissimo comunicatore, ha certamente grandi qualità operative, però ci siamo trovati in concetti ad esempio comuni, ad esempio quello che dicevo prima, cercare di parlare in un certo modo della squadra, cercare di anche non solo parlare, ma portare queste idee anche all'interno della squadra, cioè di avere una positività, di avere un'unione tra le varie componenti dello staff, degli staff, un'unione societaria. Ecco, si è fatto, da questo punto di vista qui si è provato un cambiamento, però non è pensato, almeno dal mio punto di vista, ma è proprio un modo di essere probabilmente, e quindi probabilmente anche il fatto di avere insomma anche fin dall'inizio questa unione in campo deriva anche da quello che ci siamo detti e quindi da come lo abbiamo comunicato.
3: Le parole dunque di Demis Cavina, che abbiamo ascoltato a Basket City su TRC. Vi aspettiamo ovviamente martedì alle 22:10 per chiacchierare di basketball o di palla al cesto, se preferite chiamarlo così. Domenica alle 17 è la prima partita di campionato della Fortitudo in casa contro Ruvo. Partiamo da lì con la diretta e poi al termine del match andiamo a Varese per la prima di campionato della Virtus contro appunto i varesini. Virtus che sarà in campo domani sera invece alle 19:45 contro il Fenerbahce per la prima di Eurolega, alle 19 buzzer beater farà da prepartita, poi il racconto del match e a seguire naturalmente il post gara. La linea alla regia, pubblicità, ripartiamo tra poco.
25: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football.

0: Domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con Gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, I Damadoré, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
9: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
8: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
9: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
8: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
10: Impresa artigiana?
11: Presente.
10: Libero professionista?
11: Presente.
10: Gruppo di amici?
11: Presenti.
10: Agenzia di eventi?
11: Presente.
8: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.

0: Questo sa di felicità.
1: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Nuovamente in diretta con l'Ora Dario in questo giovedì 24 settembre. Abbiamo parlato tanto di Bologna e ripartiremo naturalmente dai temi rosso-blu anche nel corso del pomeriggio, a partire da mezzogiorno rosso-blu. Oggi in versione un po' particolare, c'è Giovanni Poggi e tra l'altro a proposito di Fortitudo, oggi viene presentato il campionato di A2 e quindi noi andremo a sentire quelle che saranno appunto le parole in presentazione, ma anche interviste ad hoc realizzate proprio dal nostro Giovanni Poggi che è lì sul posto. Allora, prima di tornare invece appunto ai temi basketari e calcistici, andiamo sul volley, visto che c'è una purtroppo sconfitta da commentare, da raccontare e soprattutto da raccontare attraverso le parole dei protagonisti, quella dell'Ital Volley che ha chiuso direi in maniera assolutamente anzitempo il suo europeo, sconfitta al tie break dalla Finlandia. Non siamo stati forti nei momenti difficili, ha detto Yuri Romanò. Sicuramente l'assenza del miglior Micheletto ha pesato, probabilmente anche qualche scelta di De Giorgi non ha pagato dividendi. Lo sentiamo però De Giorgi. Facciamo così, ripartiamo proprio dal commissario tecnico azzurro ai microfoni dei colleghi di Sky, la sua analisi.
8: Partiamo dall'analisi più semplice.
9: Buonasera,
8: doppio rammarico perché l'avevate anche ripresa la partita e poi risfuggita un'altra volta. Come è stato possibile?
10: Infatti dicevo prima, non è che ce la possiamo prendere con nessuno, perché siamo stati bravi comunque a resistere in una giornata difficile come spesso capita nei quarti, e si incontra comunque una squadra che bisogna riconoscergli i meriti di quello che hanno fatto, però noi eravamo riusciti insomma a rimetterla in careggiata, perché i ragazzi insomma sono stati bravi insomma a resistere nonostante questa giornata, e sull'11-8 dovevamo concretizzare insomma. Però siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male, e bisogna diciamo accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
8: Ecco, perché poi la sconfitta è figlia anche dei vari pezzi, no? Quindi torniamo su quel terzo set che è stato giocato molto male. Come si riprende in mano la situazione? L'abbiamo vista parlare con la regia, con Giannelli, se non può dirci cosa vi siete detti, le chiedo come ha provato a riprendere in mano la situazione parlando con il principale suo rappresentante in campo.
10: A parte quello che ci siamo detti, diciamo non è il caso di dirlo proprio in
8: generale. No, ma quello lo davo per scontato.
10: Ci sono delle cose. No, allora.
8: Lui stesso è stato in difficoltà, ragazzi, in quel momento. Lui stesso era in difficoltà nel terzo set, non siamo abituati a vederlo in difficoltà.
10: In difficoltà perché abbiamo faticato moltissimo anche in ricezione e le uscite, diciamo, in posto 4 soprattutto, e dietro non riuscivano a compensare, diciamo, questa situazione, no? Perché poi sono stati dei cambi anche per quello. No, ma allora la squadra alla sostanza ce l'ha. La reazione della squadra nel quarto set c'è stato, certo che il terzo siamo andati molto in difficoltà, però io ho detto i quarti sono, quando incontri una squadra che gioca bene, sono così. Oggi c'era da soffrire, abbiamo sofferto, abbiamo reagito, su alcune cose potevamo fare meglio, però alla fine l'avevamo messa come volevamo. E lì devo dire che al di là del merito avversario, che comunque hanno fatto un ace che probabilmente meritava forse un altro che ci ha messo in difficoltà, no, in attacco potevamo trovare qualche soluzione, però alla fine la squadra ha avuto la reazione nel quarto e nel quinto set, siamo mancati proprio alla fine e credo che siano cose che noi possiamo fare meglio.
8: Federica?
10: Non credo.
0: Andrea Zorzi.
10: Oh, finalmente Zorro.
9: Ciao Pepe, allora sia Simone Giannelli che Pardo Marti sono concentrati moltissimo sulla parte prettamente tecnica, abbiamo perso perché hanno giocato meglio di noi, abbiamo fatto soluzioni, a tal punto che mi sembrava quasi un po' esagerato, nel senso che quando io parlavo di attesamento non ero lì a valutare col senno di poi siccome hanno perso nell'attesamento giusto, ma la prestazione è comunque il mix di aspetti tecnici, tattici e anche emotivi, e in questo senso oggi quella sorta di complessità, difficoltà a giocare si era evidenziata anche nei set precedenti. Volevo un po' analisi su questo equilibrio tra aspetti tecnici, tattici e anche emotivi.
10: Beh sì, pallavolo è fatta di questo, non è fatta solo di tecnica, anche se la tecnica poi ti aiuta a uscire dalle situazioni, perché poi non bisogna dire tutta una cosa mentale. Noi sull'1-18 tecnicamente potevamo fare delle cose fatte meglio, perché l'atteggiamento c'era, quel set, il quinto l'abbiamo aggredito nel modo giusto, abbiamo spinto, abbiamo fatto eccetera, quindi non è che, però lì poi tecnicamente potevamo fare, scegliere delle cose migliori o subire qualcosina in meno dal punto di vista tecnico, quindi è sempre un mix. Il terzo set sì, ci siamo un pochino, siamo andati in difficoltà sia in recessione e anche in attacco, perché non siamo riusciti a compensare, diciamo, la difficoltà della recessione, la non continuità della recessione con una fase di attacco, pur avendo insomma cambiato delle cose, ma non ci siamo riusciti.
8: Quali erano i suoi strumenti a sua disposizione per uscire da quella situazione? Quali erano gli strumenti a sua disposizione per uscire da quella situazione?
10: Quando sei in quelle situazioni lì non devi essere frettoloso come siamo stati noi, perché ti trovi il muro spesso piazzato e devi riuscire a o trovare soluzioni usando il muro per trovare dei punti, oppure non dare la possibilità a loro. Loro hanno toccato tanto, hanno difeso, in attacco non siamo riuscire, lì dovevamo tenere un pochino di più anche forse noi con la copertura, avere un pochino di pazienza, portare le azioni un pochino più a lungo, perché tutte le volte che loro difendevano, ricostruivano, facevano punti, cioè era troppo diretta questa cosa qui, cosa che abbiamo fatto poi a un certo punto, quindi è mancato insomma questo apporto per cambiare. Poi non è facile, cioè nel senso che quando trovi avversari che sono in palla, come si dice, molto fiduciosi, poi non è che è una cosa facile, però è, quella è una strada che si doveva provare, cosa che poi insomma nel quarto set c'è stata comunque una bella reazione, siamo cresciuti dal punto di vista anche tecnico, e anche il quinto set fino all'1-18 è stato un quinto set diciamo giocato bene.
0: Roberto?
11: Fefe, è una sconfitta brutta, dolorosa per voi, per il pubblico, per tutti quanti, però insomma non si può, non si deve buttare via tutto. Analizzerete con calma quanto accaduto da un punto di vista tecnico, tattico ed emotivo, e ti chiedo, Micheletto non poteva fare niente di più di quello che hanno fatto i suoi compagni in un momento così difficile della serata?
10: No, beh, Ale è entrato, Ale doveva l'ho fatto entrare, doveva dare una mano, però non è che gli possiamo diciamo addossare cose, ecco, lui ha fatto veramente un miracolo.
11: No, per carità, era
10: a recuperare. No, l'ho messo dentro, almeno poi
11: quarto, era un'ancora di salvataggio, insomma.
10: Che stavano... Sì. C'erano delle situazioni anche di ricezione, di ritmo, insomma sono tante considerazioni che poi bisogna fare. Comunque quarto e quinto set i ragazzi insomma l'hanno giocato fino a un certo punto, hanno giocato con grande intensità anche con qualità, poi però ecco, la presenza di Alessandro alla fine comunque è stata importante sia per lui, perché io lo considero un patrimonio della pallavolo mondiale, non italiana, l'aver fatto un percorso nel quale lui comunque è riuscito a recuperare, rimanere in questo gruppo, perché lui è un giocatore importante di questo gruppo, cercare di dare comunque un apporto, una mano, è stato comunque importante. Poi non gli potevamo chiedere, perché veramente fino all'ultimo giorno non si sapeva se poteva venire o meno, cioè lui non ha saltato praticamente fino al 3 di settembre, quindi insomma non possiamo chiedergli troppo.
7: Così dunque Fefe De Giorgi al termine di un europeo decisamente negativo, non c'è dubbio, soprattutto per quello che erano un po' le aspettative, ovviamente, di una nazionale che dal 2021 non mancava una semifinale, che è campione del mondo in carica e che è vice campione europea, insomma, con tanti risultati positivi nell'ultimo periodo, chiaramente un risultato negativo che dovrà essere analizzato nel dettaglio, anche perché adesso ci sarà la stagione dei club e poi per la nazionale ci sarà da preparare soprattutto il cammino verso Los Angeles, questo inevitabilmente. Sentiamo al volo anche le parole del capitano Simone Giannelli, sempre ai microfoni di Sky al termine della partita.
12: Possiamo partire dall'analisi anche degli avversari. Non siete riusciti a trovare le chiavi per fermare due giocatori in particolare, l'opposto in particolare, può essere una delle chiavi interpretative per questa sconfitta?
13: No, ho sentito qualche parola adesso, sinceramente non mi trovo d'accordo con quello che è stato detto, insomma. Quando si perde, no? Si parla sempre solo di atteggiamento, e quando se avessimo vinto due punti in più si sarebbe parlato di atteggiamento positivo nel recuperare una partita. Quindi io penso che dobbiamo guardare le nostre cose, non è stato neanche un discorso dei quarti, è una partita da vincere come gli ottavi e come sono le parti più avanti. Io penso che non siamo stati bravi oggi tecnicamente, non abbiamo fatto un buon lavoro. Il terzo set ci è sfuggito di mano, col terzo set, il secondo set abbiamo avuto delle occasioni in contrattacco per andare a chiuderlo prima, invece non abbiamo sfruttato, abbiamo perso ai vantaggi. Io penso alle cose concrete, no? Perché poi atteggiamento vuol dire tutto, vuol dire niente. Io penso che sicuramente loro hanno giocato una bella partita, non è neanche giusto nei loro confronti dire che ha fatto, che giocava all'opposto, ha fatto una partita della vita, perché questo posto qua giocava Zirat, giocava bene l'anno scorso, ha fatto un mondiale incredibile, sempre con un'efficienza molto alta, quindi è un giocatore di livello, non perché è finlandese, non sa giocare a pallavolo, anzi. Quindi io penso che dobbiamo essere concreti e realistici nella nostra analisi, senza ovviamente con dispiacere, perché sarebbe voluto venire qua dopo una vittoria e il passaggio di turno, così non è stato. Dobbiamo cercare di guardare in faccia la realtà, capire cosa è successo, interpretarla nel modo più corretto che riusciamo grazie alle nostre abilità, e analizzare ognuno di noi cosa ha fatto nello specifico, cercando di sapere cosa fare meglio in futuro per trovarci più preparati a queste partite.
12: Il terzo set avete vissuto un momento difficile, anche tu hai vissuto un momento difficile, poi ne sei uscito. In questi casi avere una pausa di qualche minuto potrebbe servire secondo te, o non è questa la storia della partita per come la vedi tu?
13: Guarda, non voglio risponderti in maniera d'impulso, mi verrebbe da risponderti d'impulso, non lo faccio, quindi penso che no, non è questa la via.
12: Ragazzi, studio.
14: Rachele. Sì, ciao Simone, io ti volevo solo chiedere qual è la difficoltà in generale per un palleggiatore, magari quando la ricezione non gira, quando dall'altra parte ci sono comunque delle battute aggressive, degli attacchi molto, molto aggressivi, quella di restare sempre presente, sempre lucido, cercare delle soluzioni che poi le avete cercate anche nel quinto set, spostandoti in posto 4 a murare pur di cambiare qualcosa per trovare appunto delle soluzioni. Ecco, vorrei capire un po' da te la difficoltà della gestione della partita da questo punto di vista.
13: Sì, beh, sono cose diverse, insomma, una è la fase sit out e l'altra fase break. La fase break ho cercato di andare io dietro a murare, perché insomma i posti 4 stanno facendo fatica, e è un cambio che durante l'anno faccio, andare a murare di là, e quindi un po' di casino le abbiamo creato, perché qualche attacco l'ho sbagliato, non so perché c'ero io, no, però insomma cambiare tanto a livello tattico porta qualcosa. sulla parte sit-out, sì, loro è una squadra che batte molto bene, hanno dei numeri molto molto tosti, non siamo stati bravi sulle float, penso, perché sulle salto, sai, quando battono forte a 120, se ne attendono sulla riga, è più complesso, però le float abbiamo lasciato troppi sit-out con ricezioni un pelo basse, però insomma io non è che posso lamentarmi dei miei ricettori, io devo cercare di trovare anch'io le soluzioni per aiutare la squadra, e io penso che, rispondendo alla tua domanda, le soluzioni in quel caso lì sono cercare di stare un po' più staccato da rete e palleggiare la palla il più preciso possibile, anche se scontata, perché tanto più di quello non si può fare, quindi cercare di mettere l'attaccante nella condizione migliore, sapendo che lui poi deve fare un bel colpo, perché lì non sono in grado di il palleggiatore non è in grado di smarcare, fare altro, perché tutto qua al centro poi non c'è, no, con l'eccezione staccata e basta, è difficile, quindi la pallavolo è un gioco di insieme, bisogna cercare di aiutarsi, quindi evidentemente anche io non sono riuscito a trovare soluzioni in quel momento lì.
7: Abbiamo sentito anche le parole di un amareggiato, ovviamente, Capitan Giannelli, per un europeo che non si è chiuso come l'Italia si augurava, evidentemente, e come insomma, si pensava potesse finire, quantomeno con la semifinale, che invece vedrà la Finlandia sfidare la Francia. L'altra semifinale sarà Slovenia-Polonia, poi domenica alle finali, il tutto al Forum di Assago. La linea alla regia, adesso pubblicità, poi l'ultima parte dell'ora d'ario, ripartiamo anche dalla Formula 1.
15: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
16: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
15: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
17: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
15: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
18: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.

0: Amadorè. Omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
1: Impresa artigiana?
2: Presente.
1: Libero professionista?
2: Presente.
1: Gruppo di amici?
2: Presenti.
1: Agenzia di eventi?
2: Presente.
3: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
5: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
6: Pet Wash.
5: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
6: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino, se abiti da lavoro.
5: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende. La comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiedisapone.it e sui social.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
11: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'ora d'Ario alle 11:43 minuti. Ripartiamo con la trasmissione, con i vostri messaggi al 366-402-4022, anche naturalmente per riprendere il filo con la Formula 1. Si corre in Azerbaijan sabato alle 13 il Gran Premio, con l'appuntamento canonico del lunedì con Carlo Cavicchi, naturalmente, per raccontare quello che emergerà da un Gran Premio che può rappresentare evidentemente, soprattutto in primis, un altro tassello della corsa di Kimi Antonelli verso il Mondiale. Anche qua andiamo a sentire un po' di voci della vigilia. Partiamo proprio dal leader del Mondiale, Kimi Antonelli. Mi ha parlato i microfoni di Skype, andremo anche in conferenza stampa, hanno parlato Leclerc e Russell. Ma, come detto, partiamo da Kimi e dalle sue impressioni.
12: A Monza hai vinto partendo dalla 19ª piazza, qui partendo davanti puoi anche doppiare tutti.
13: Adesso non esageriamo, dai. Credo che comunque sia una pista che può essere buona per noi, sai, con anche tante curve lente, la nostra macchina è solitamente buona nelle curve lente. Ovviamente McLaren sta andando molto forte recentemente, anche Red Bull porteranno degli aggiornamenti, quindi potranno essere lì davanti, soprattutto con Max, e poi vedremo le Ferrari cosa faranno, però io cerco di restare concentrato sul mio, cercare di continuare a fare quello che ho sempre fatto e continuare ad alzare l'asticella, e poi dopo si vedrà dove arriveremo a fine weekend.
11: Così Kimi Antonelli. Andiamo anche a sentire anche Lewis Hamilton, che parla chiaro su quelli che devono essere anche le ambizioni della Ferrari in questo finale di stagione.
14: A Kimi ha 101 punti di vantaggio su di me e soltanto in un paio di gare ha guadagnato

0: una quarantina di punti, e noi abbiamo lavorato tantissimo soltanto per guadagnare qualche punticino qua e là. La strada è ancora lunga.
1: The focus for me is,
0: e penso che io debba concentrarmi sul cercare di fare in modo di tenermi il secondo posto, o magari provare in qualche modo a riprendere Mercedes per il campionato costruttori. Sarebbe straordinario, ma dobbiamo anche pensare a dove eravamo l'anno scorso e fin dove siamo arrivati quest'anno. A volte sembra tutto nero, c'è tanto pessimismo, ma io voglio guardare gli aspetti positivi. Abbiamo vinto una gara, abbiamo ottenuto dei podi, il team ha fatto un lavoro incredibile.
2: Così dunque Lewis Hamilton, insomma, il pensiero evidentemente è in casa Ferrari, deve essere mondiale costruttori, peraltro mica semplice da raggiungere come obiettivo. Hanno parlato conferenza stampa, come detto, Russell e Leclerc tra gli altri, e noi andiamo a sentire proprio George Russell parlare così del suo compagno di scuderia e quindi di Kimi Antonelli.
0: Queste vetture quest'anno, e cosa pensate invece di Kimi? Lui sta avendo delle prestazioni molto positive, pensate che abbia un segreto perché lo renda così, così forte con questo nuovo regolamento? George, vuoi cominciare tu? Ma penso che ovviamente Kimi sia un pilota straordinariamente talentuoso, è un pilota incredibile ed è stato veloce per tutta la sua carriera. Credo che il suo stile di guida sia molto simile rispetto a quello che aveva l'anno scorso, e per come sono andate quest'anno le cose, la sua guida si è rivelata perfetta per queste vetture. L'anno scorso sicuramente c'era un trend diverso. Se vediamo il Brasile l'anno scorso, Lando aveva vinto e Kimi aveva fatto una grandissima gara, e sono due piloti che sono sempre molto forti nelle piste a bassa aderenza e che probabilmente sono i due piloti che si stanno esprimendo meglio di tutti gli altri in questa stagione. Per cui vediamo, sicuramente è un pilota fantastico, e già l'anno scorso era andato molto bene, e vedremo se l'anno prossimo le cose cambieranno o no, però sicuramente il suo stile di guida naturale si addice molto bene a questo regolamento.
2: E quindi un Russell che insomma un po' onestamente per dire cose molto diverse rispetto a quelle che ha detto, è su una stagione che fin qui per Kimi Antonelli è stata veramente strepitosa. Allora sentiamo anche Leclerc in conferenza stampa a parlare di Kimi, ma anche del rapporto con Lewis Hamilton. Poi ci sono un po' di messaggi, ne andiamo a leggere tra pochissimo. Tanto Charles Leclerc.
0: Domanda per Charles: come hai detto prima, la Mercedes è il punto di riferimento nella stagione e Kimi sta sfoggiando delle prestazioni molto positive. A tuo avviso, quali sono i suoi segreti? Sta facendo qualcosa di meglio rispetto agli altri con questo nuovo regolamento? Mi piacerebbe saperlo, ma chiaramente sta facendo qualcosa che funziona molto bene, però onestamente non penso che sia del tutto una sorpresa. Se guardiamo quello che ha fatto Kimi nelle categorie inferiori, penso che fosse piuttosto chiaro per tutti che avesse qualcosa di speciale. Se si guarda magari il primo anno in Formula 1, penso che magari abbia affrontato delle sfide che non sta a me descrivere in dettaglio, anche perché non lo so, però sicuramente ha sofferto un po' nella sua prima stagione, però quest'anno è stato davvero straordinario, straordinariamente impressionante. Fin dalla prima gara è stato perfetto e ha guidato ad un livello altissimo contro un pilota che io valuto molto forte come George, per cui sta facendo un lavoro incredibile. Ma dirti esattamente perché sia così veloce, perché sia così eccezionale quest'anno rispetto all'anno scorso, è davvero difficile per me. Siamo tutti qui ad analizzare i dati di tutti, però possiamo avere accesso soltanto a una certa quantità di dati, poi ci sarebbe bisogno di dati più approfonditi dalla vettura del pilota considerato per capire esattamente cosa fa. È difficile dirlo, alcuni giri sembrano incredibilmente al limite, però in qualche modo riesce sempre a fare il giro quando conta, ed è davvero impressionante da vedere. E parliamo invece delle tue battaglie in pista del tuo compagno di squadra Lewis Hamilton, sono state molto belle da vedere e possiamo risalire addirittura a Shanghai. Sei contento del modo in cui avete corso corso ruota ruota? Sì, lo sono. Chiaramente ci sono stati dei momenti in cui io sono andato troppo oltre e altri momenti in cui l'ha fatto Lewis, però credo che l'aspetto chiave sia discuterne. Sono in Ferrari dal 2019 e so come tutto quello che facciamo viene analizzato esageratamente e discusso esageratamente, e molto spesso le discussioni che vengono tratte dopo questo tipo di battaglie pista sono quelle sbagliate. Bisogna semplicemente parlare con lui, c'è stato semplicemente questo per capire che facciamo semplicemente quello che abbiamo fatto per tutta la vita. Siamo competitivi, vogliamo vincere entrambi, però vogliamo vincere anche come squadra e vogliamo che la Ferrari prevalga alla fine su tutte le altre squadre, per cui questa è la nostra priorità. Però poi mi piace lottare con Lewis, ed è quello che è entusiasmante in Formula 1, poter lottare contro i migliori, e Lewis sicuramente è uno dei più forti, per cui per me sicuramente è una grande sfida, ma mi piace. E le regole di ingaggio tra di voi sono chiare? Di sicuro è così, la curva 2 a Monza è un qualcosa che, come ho detto ripetutamente, che non vogliamo che si ripeta ancora. È giustamente da parte mia, ma ne abbiamo già parlato approfonditamente più volte. È chiaro per entrambi, non è neanche necessario scriverle nero su bianco questa cosa, perché è chiara sufficienza per entrambi. Ma ripeto, secondo me è un qualcosa che è stato discusso e analizzato esageratamente, come capita sempre quando si parla della rossa, e questo non credo sia giusto, perché se guardiamo Monza, tra i principali team, tre dei quattro top team abbiamo visto le loro macchine che hanno lottato tra di loro con una macchia finta nell'erba, e invece poi si parla soltanto delle rosse, e non penso che sia giusto.
2: E così dunque Leclerc alla vigilia del Gran Premio di Azerbaigian a Baku, circuito cittadino, come abbiamo già avuto modo di vedere negli ultimi anni. E come detto, si corre sabato alle 13 e poi lunedì con Carlo Cavicchi. Naturalmente andremo a raccontare e analizzare, soprattutto grazie a lui, quello che sarà stato l'esito del Gran Premio. Allora, un po' di messaggi in chiusura al 366-402-4022. Scrive un ascoltatore: attenzione Kimi, parlare di asticella porta sfiga, ritira quello che hai detto. Hai ragione, bisogna stare molto attenti, va bene. Sulla pallavolo invece, Fabri: non essere almeno nelle 4 agli europei di volley giocati in casa è una delusione enorme, nessuno se l'aspettava, almeno la semifinale con la Francia era d'obbligo. Aggiunge Marco: parlo da non esperto di volley, ma il difetto, tra virgolette, scrive, peggiore della nazionale che ci ha abituato troppo bene, ci sono gli avversari e spesso sono forti, sì, o molto più semplicemente più bravi di te in quella partita, e questo non c'è dubbio che ci siano anche gli avversari, e questo va da sé. Ma la Finlandia tra l'altro è arrivata alla sfida contro l'Italia avendo fatto anche un europeo molto positivo, perdendo solo con l'Estonia l'ultima partita, che sostanzialmente contava il giusto, ha battuto il Belgio, ha battuto la Serbia, insomma non è una squadra di scappati di casa, tutto vero. Dopodiché però è inevitabile pensare che per questa nazionale non essere arrivata nelle prime quattro sia un risultato negativo. Non ci sono tanti giri di parole da utilizzare, soprattutto per il modo in cui è arrivata poi la sconfitta con la Finlandia, cioè con una partita giocata decisamente sottotono, il terzo set è giocato male, il momento decisivo del tie break è giocato male, quindi sicuramente i meriti della Finlandia ci sono, questo va da sé, è pacifico, ci mancherebbe, ma allo stesso tempo evidentemente non si può far finta di nulla, come quel che tra l'altro insomma, l'abbiamo sentito da De Giorgio Giannelli, è stato anche poi il commento a caldo da parte di commissario tecnico e commissario tecnico e capitano, e naturalmente poi ci sarà tempo e modo per le doverose analisi a mente più fredda, come è giusto che sia. Allora, noi siamo ai saluti per questa puntata dell'Ora Dario, tra poco Mezzogiorno Rosso Blu con Giovanni Poggi, si parlerà tanto ancora di basket visto che è in corso la presentazione del campionato di A2, quindi parleremo molto di Fortitudo. Noi ci risentiamo domani con l'Ora Dario a partire dalle 8.30, vi ricordo oggi poi tutto il resto del palinsesto, quindi Leo Vicari, Francesca Bolognini, poi ci sono alle 18 Frank Loretti e Simone Nestina, alle 19 Fantamatte, non so di cosa parlerà visto che non c'è campionato, non c'è fantacalcio, sarà un fantacucino, non lo so, qualcosa si inventerà il buon Matte Negri. Noi invece ci sentiamo domani alle 8.30, puntuali come sempre. Ciao a tutti!
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
4: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
5: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
4: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
4: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 11:57 minuti.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La seduta del Consiglio dei Ministri odierna affronterà il testo del decreto inerente alle misure per la sicurezza e l'inclusione negli istituti scolastici. Il provvedimento introduce il divieto per burka e niqab durante le lezioni e stabilisce il limite del 30% di studenti di origine estera per ogni gruppo di classe. Il titolare del Ministero dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha precisato che le sezioni già formate non subiranno modifiche e che il fattore determinante per l'applicazione non risiederà nella nazionalità o nella provenienza geografica, ma nella reale competenza dell'italiano. La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo. Oggi la terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU. Intervento più atteso nella serata sarà quello di Netanyahu, attesa la contestazione di molte delegazioni presenti al Palazzo di Vetro. L'anno scorso alcune di esse abbandonarono l'aula all'inizio del suo discorso. Contro Netanyahu, 2 giorni fa, sempre dall'Assemblea ONU, le parole molto dure di Macron, che ha parlato di Gaza come vergogna per tutta l'umanità, e ieri del presidente iraniano Pezeshkian, che ha accusato Israele e USA di essere i veri terroristi globali del pianeta, bombardando l'Iran e altri paesi al di fuori di ogni legalità. Il presidente cinese Xi Jinping è giunto a Washington per una visita di Stato, accolto direttamente all'aeroporto dal presidente Donald Trump. Il summit si apre all'insegna dei tentativi di distensione evidenziati sia dalle parole di Xi, che ha invitato a considerare i due paesi partner e non rivali, sia dall'annuncio del segretario del Tesoro Scott Bessent sulla proroga della tregua nella guerra commerciale. L'agenda degli incontri affronta i nodi della sicurezza, dell'intelligenza artificiale, delle terre rare, il dossier Taiwan e l'Iran. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno della Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari. È tutto, a più tardi.
3: Nettuno Bologna 1. Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
14: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
13: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
14: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
13: Un servizio completo, piano in mano per la tua casa e per la tua azienda.
14: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
13: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
15: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
16: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
17: Da 3 generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
18: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Sisal Club. Segui su Netturno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
1: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
0: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Gol del Bologna!
4: Gol del Bologna!
3: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
4: Il Bologna è in vantaggio!
3: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
4: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
3: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
4: Palo! Gol! Palo gol!
3: Lo trovi in libreria e online.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
4: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
5: Impresa artigiana?
6: Presente.
5: Libero professionista?
6: Presente.
5: Gruppo di amici?
6: Presenti.
5: Agenzia di eventi?
6: Presente.
7: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione. E se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
11: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Lo trovi in libreria e online.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Impresa artigiana?
3: Presente.
2: Libero professionista?
3: Presente.
2: Gruppo di amici?
3: Presenti.
2: Agenzia di eventi?
3: Presente.
4: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
5: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i Damadoré, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
6: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
7: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
8: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
7: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
8: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
7: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
8: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
7: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
9: Manca poco alla 4ª edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I 3 vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa. Giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: 99 non è possibile.
13: Tutto ok?
12: 99, Puma, microtasso.
13: Calmati, ora chiamo qualcuno.
12: 99.
13: Pronto?
12: Puma.
13: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
12: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
14: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.

0: ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates? 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
6: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.

0: 1978 sa di felicità. Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
1: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
2: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
1: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
3: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Piccherol tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
2: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!

0: pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
1: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Centro.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con Gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, I Dama Dorè. Omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
4: Sai, sto valutando di cambiare auto.
5: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
4: Cioè?
5: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
4: In più?
5: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
4: Auto ricondizionata?
5: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
4: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
5: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
8: Vuoi una nuova macchina da giardino?
9: Manfredini, prodotti Husqvarna, Oleomac e tanto altro.
8: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
9: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
8: Manfredini, la certezza dei professionisti.
9: Approfitta ora degli extra sconti.
10: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
8: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
10: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
8: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
10: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
8: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
10: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
1: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paradozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
0: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico! Pet Wash. Magia di sapone.

0: 21.900 euro con interessi zero. Tan zero tag 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
1: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
2: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
3: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
4: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
3: Fantastico, e adesso?
4: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
3: E loro risolvono?
4: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
3: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
4: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
5: Impresa artigiana?
6: Presente.
5: Libero professionista?
6: Presente.
5: Gruppo di amici?
6: Presenti.
5: Agenzia di eventi?
6: Presente.
7: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: Domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Sono le 13:59.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
4: Nei momenti più delicati dell'Assemblea Generale dell'ONU, oggi tra l'altro l'arrivo e l'intervento del premier israeliano Netanyahu, si rilanciano gli allarmi su possibili attacchi russi perfino sull'Italia. Nicola De Muro.
5: La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo.
4: E nel suo intervento alle Nazioni Unite il presidente ucraino Zelensky ha accusato ieri un sol uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio dei negoziati. Nessuna tregua, solo colloqui seri per una soluzione definitiva, risponde Mosca. Per il tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen in Cina le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa. Da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Nettuno Bologna 1.
6: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
7: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
8: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
7: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
8: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
9: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
10: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
9: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
11: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
12: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
11: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
13: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
14: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
15: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2.000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Venpa, il partner che ti solleva, senza pensieri.
16: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
17: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
16: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
17: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
16: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
18: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
19: Pet Wash.
18: Magia di Sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
19: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
18: Certo! Magia di Sapone, il pulito che ti sorprende, la comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiedisapone.it e sui social.
20: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
21: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Autocommerciale. Concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2. A Bologna.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: 14.04, Leo Vicari, quasi gol. Cominciamo, vi aspettiamo come sempre al 366-402-4022. Vi riempiamo di numeri, perché? Perché 4.737, il dato che ci è stato facilitato, ma come parlo oggi, dalla Fortitudo per quel che concerne gli abbonamenti a chiusura campagna, quindi Paladozza quasi pieno, le due curve inaccessibili nei biglietti al botteghino per di fatto tutta la stagione. E Fortitudo molto contenta, e io francamente, allora, da fortitudino chiaro, ma in generale da bolognese molto contento che una squadra comunque di seconda serie continui a fare dei numeri strepitosi. La nostra città è estremamente ricettiva quando c'è qualcosa in cui sente di poter credere, sente che ne ha bisogno. Sente che ne ha bisogno in questo momento. Secondo me la Fortitudo ha grande bisogno di non vedere sgretolata la certezza più grande che ha, ovvero quella della sua gente. Abbiamo tanto calcio di cui parlare, tante risposte da dare alle vostre domande, alle vostre perplessità, anche perché no, anche i vostri sfoghi, anche le vostre difese, certo, anche molto accorate di questo momento del Bologna. Lo facciamo tra poco con Francesco Zizzeri, più tardi con Massimo Righi di Campionato Argentino, e andiamo a chiudere la puntata con Enrico Faggiano di Bologna Basket. Vi aspetto, cominciamo Quasi Gol.
0: Quasi Gol, presentato da
26: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
27: Et che pe, u carot.
28: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
29: Roberto D'Annunzio Barberia. Rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
30: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
0: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
25: 14.07, Leo Vicari quasi gol. Ciao, vi do ancora i numeri di telefono 366 402 4022. Ringrazio Alberta che mi ha appena mandato una foto carinissima con insomma due prodotti editoriali a cui sono molto legato, 53 Ndoye e gol del Bologna, il calendario che da ieri ha firma mia e edito da Minerva, insomma è disponibile per tutti, sono molto molto contento e non lo nascondo, anche un po' emozionato. Sì, sono emozionato di fare questa marchetta perché è la prima volta che viene proprio di farla senza avere paura di esagerare. Sono emozionato perché so la gestazione di questo calendario, so cosa significa per me, quindi grazie per tutti quelli che mi stanno anche dando degli attestati di piacere oltre che di stima. E ringrazio, dopo otto anni e mezzo con noi, non parlo neanche più italiano, il bomber Francesco Zizzari in collegamento anche oggi. Ciao Fra, come stai?
1: Ciao Leo, buon pomeriggio a tutti. Guarda, io mi unisco ai complimenti, Leo, perché ho avuto il piacere anch'io di ricevere una copia, no? Del libro
25: hai avuto oggi, sì, ancora, poi ti darò anche il calendario quando ci vediamo.
1: E ti dico che hai fatto un piccolo capolavoro, si può dire, no? Perché comunque in poche pagine, non è un libro lunghissimo, ma c'è tanto significato.
25: Io l'ho sempre detto, è un libro da bagno, cioè io lo dico, cioè non è da comodino, da scrivania, è da bagno. Ora è importante il libro da bagno, eh? Oh, cioè.
1: Ma Leo, bisogna essere sintetici, non è inutile scrivere cose infinite e non arrivare
25: al punto. Ecco, qua ci siamo arrivati al punto. Abbiamo anche vinto la Coppa Italia, quindi se non siamo arrivati al punto noi. Fra, quanti messaggi che ho da leggerti? Sei seduto? Sei pronto?
1: Sono pronto, per voi Leo sono sempre pronto.
25: Allora, io parto senza troppi cappelli iniziali, poi ci arriviamo a come sta Francesco Zizzari in ottica di questo inizio di campionato del Bologna, cioè, sono sicuro che ci arriviamo. Io però parto da un messaggio, perché è la stretta attualità. Potrebbe non essere semplice per il nostro nuovo allenatore Palladino rigenerare una squadra senza 12 elementi che sono andati in nazionale. Che ne pensate? Io trovo che sia un messaggio così semplice, sintetico, come ti dicevi tu prima, ma anche molto pieno di polpa, ovvero abbiamo cambiato allenatore, vedrai che adesso ci pensa lui a rimetterli in riga, e più di metà squadra è via con le nazionali. Fra, cosa fa Palladino questi giorni?
1: Guarda Leo, è una cosa che anch'io tante volte ho chiesto allenatori che ho avuto che sono arrivati in Serie A, ma durante la gestione delle nazionali che fate? Cioè, qual è l'obiettivo? In maniera molto chiara, Leo, qualcuno mi ha risposto e dobbiamo arrivare ad aspettare gli altri, perché tanto cosa dobbiamo raccontare? Che facciamo fare un adeguamento della condizione fisica rispetto a chi ha giocato, perché se sono lì evidentemente hanno giocato male anche meno, cioè non vuol dire che, per carità, chi va via in nazionale, perché magari solitamente in una rosa è quello che è un po' impiegato un po' di più, ha più qualità. Quindi rimangono magari i giovani, rimangono chi ha giocato di meno, e organizzi amichevoli, organizzi in modo tale da portare tutti a un livello, diciamo, più consono a quello degli altri. Solitamente funziona così.
25: Parlerà molto con i giocatori? Secondo me sì. Secondo me con quelli con cui avrà a che fare in questi lunghi, infiniti, per qualcuno anche insulsi giorni, no? 3 settimane di sosta di campionato, C5, insomma vabbè, secondo me parlerà molto, lui ci tiene, l'ha detto anche in conferenza stampa, lui ci tiene molto ad avere un rapporto con i giocatori.
1: Ma io credo, Leo, che sia fondamentale avere rapporto, perché soprattutto quando prendi in corsa qualcosa che non è tuo, che ti sei trovato, che comunque magari non hai avuto modo di portarti con te dei giocatori che ti conoscono già e ti possono dare una mano anche dentro lo spogliatoio, non è facile. Sono curioso di vedere un po' anche come reagirà il Bologna sotto la sua guida. Non ci sono più alibi, non ci sono più scuse. Credo che il Bologna abbia fatto la società quello che doveva fare. Ora sta un po' anche alla squadra ritrovarsi, ritrovare quella serenità, quell'identità che, come diciamo da un po', manca un po' la scintilla. Quando riparte la scintilla, io sono convinto che il Bologna possa fare il suo campionato, ecco.
25: Io sono sincero, Fra, perché proprio perché credo che ci siamo contraddistinti per non avere figli, figliastri, per non dover sembrare gente che parte da un concetto conclusivo per poi andarsi a arrampicare. Tu hai detto la società ha fatto quello che doveva fare, secondo me non pienamente. Secondo me non ha fornito a Domenico Tedesco tutti gli strumenti necessari per non finire lui stesso in un vortice labirintico dal quale non è più riuscito a uscire. Però sono d'accordo con te su una cosa, che oggi non ci sono più alibi per i giocatori, ovvero la società ha fatto bene, male, benino, malino, maluccio, modestamente, mediocremente, discretamente. Oggi la società, Fra, in più non può fare niente, perché il mercato è chiuso e perché comunque il Bologna paga puntualmente gli stipendi, perché il Bologna offre comunque delle strutture assolutamente all'avanguardia. Oggi la società non può cambiare nulla, se non forse qualcosa nella comunicazione. Oggi sta la squadra, Fra, come dicevi tu.
1: Ma io dico di sì, cioè oggi sta la squadra, perché il Bologna, ma la società, avrà le sue responsabilità, però in questo momento quello che doveva fare l'ha fatto con prontezza, cioè doveva rimediare, doveva prendere un allenatore, diciamo, ecco, prima che diventasse appetibile per altre squadre, e l'ha fatto. Ora credo che tutta la società si aspetti una risposta dai giocatori, che devono semplicemente ritrovare quella serenità, quella tranquillità che li ha un po' contraddistinti nelle passate stagioni. Poi io sono dell'idea che un allenatore è determinante in tante cose, però c'è anche da dire che un allenatore è determinante se i giocatori rispondono a quelle che sono, ecco, le direttive.
25: Ecco, allora sì, io credo che la tranquillità a certi giocatori, e tu, Fra, hai giocato, e tu forse sei stato uno di quei giocatori di cui sto per parlare, la tranquillità a buona parte di una rosa, di una squadra, la dà la presenza di quei tre o quattro che fanno la differenza. Io temo che in squadra oggi nel Bologna non abbiamo più un numero di giocatori che ti fa la differenza così elevato come l'abbiamo avuto negli ultimi 3 anni e mezzo. Oggi abbiamo Bernardeschi, da un punto di vista di gol, quando torna a pieno regime abbiamo sicuramente Riccardo Orsolini, se stesse bene potremmo avere Artem Dovbik, però deve stare veramente bene. Fra, io ho finito di contare i giocatori che possono fare la differenza, quindi secondo me qualche giocatore perde tranquillità anche perché attorno non trova troppi leader tecnici. Quanto sto sbagliando? Perché sto sbagliando, è sicuro sto sbagliando. Dimmi quanto sto sbagliando.
1: Sincero, Leo, ma secondo me sto sbagliando pochissimo, poco, perché purtroppo c'è una cosa, no, che io spiegavo a un genitore che fa parte dell'Academy del figlio: ma no, ma mister, sa, bisogna dare delle giustificazioni, bisogna dare, no, io gli dico in maniera molto chiara, c'è una cosa che non dà, che dà sentenze, che da cui non si può scappare, che si chiama il campo, no? Quel rettangolo di gioco li parla, quando è il momento di parlare si può anche avere, no, la forza di poter esprimere un parere, ma quando è il momento, Leo, di chiudersi la bocca e dimostrare, credo che sia la miglior risposta dalla ancora maggior ragione in campo, quindi per cui ora c'è la sosta, viene bene, lavoriamo, mancano, è vero, mancano dei nazionali, mancano, va bene, però io intanto mi porto avanti con chi c'è, mi porto avanti cercando di poi di integrare chi rientrerà dalle nazionali quanto prima in questo sistema, in questa, diciamo, mia ideologia di gioco, perché altrimenti, Leo, che si fa? Questa sosta si usa per rientrare il mercoledì, per fargli fare ancora pausa? No, cioè io durante le soste, Leo, lavoravo perché non andavo in nazionale e sicuramente lavoravo, la squadra lavorava, con l'allenatore si preparava in campo in maniera maniacale e magari si lavorava su aspetti più di forza, che magari, ecco, andavi a caricare un po' di più, sono tanti aspetti, Leo. Io credo che il Bologna in questo momento abbia bisogno di ritrovare, come dicevo, quella giusta tranquillità calcistica, ma non vuol dire appiattirsi, vuol dire avere quella fame di rimettersi lì a battere il ferro, perché poi arriveranno momenti
25: fiducia
1: migliori.
25: Io la chiamo fiducia, questa.
1: Bravo,
25: fiducia.
1: Bravo.
25: Arriviamo subito con Francesco Zizzeri e con voi.
0: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Sai, sto valutando di cambiare auto.
3: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
2: Cioè?
3: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
2: In più?
3: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
2: Auto ricondizionata?
3: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
2: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
3: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
4: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
5: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
8: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
9: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
8: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
9: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
8: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
9: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
8: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
14: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
13: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
14: Wow, è proprio quello che mi serve!
13: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
15: Impresa artigiana?
16: Presente.
15: Libero professionista?
16: Presente.
15: Gruppo di amici?
16: Presenti.
15: Agenzia di eventi?
16: Presente.
17: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: 14:23, Leo Vicari, quasi gol di nuovo. Ciao, 366-402-4022. Io saluto Luca che ci sta dando una grande mano per sistemare un po' la manutenzione qua dello studio in radio e gli ho proposto di fare cambio, cioè di venire lui a condurre. Lui ha detto no, ma non ne so molto di calcio, poi non seguo neanche il basket, non ho neanche i social. E il direttore Simone Barbuti ha detto, e invece per quanto riguarda un altro argomento, ecco, è la
20: gnagna.
19: No, allora vabbè, insomma, quell'argomento, un altro argomento, Luca ha risposto prontamente a quella iosa valanga, ecco così. Allora, chi sbaglia allora? Ci chiediamo chi sbaglia?
20: Ecco. Noi, Vicari, noi.
19: Lo so, noi.
20: Sempre qua. Cioè.
19: Allora, andiamo dal bomber Francesco Zizzari. Ciao Fra.
21: Ciao Leo, sentivo questi argomenti interessanti.
19: Bomber dentro e fuori dal campo. No, nel senso, cioè, che sei uno comunque che si fa rispettare, ecco, insomma, uno che ha le idee chiare. Fra, io ho qualche messaggio, lo so, per uno che ha fatto il calciatore, che possono essere anche abbastanza antipatici. Però io credo che sia giusto che tu nel tuo ruolo, io nel mio ruolo, diamo anche rispetto, dai, diamo dignità a questi messaggi, perché questo è un momento, Fra, che il tifoso del Bologna da diversi anni non si aspettava di vivere, no? Cioè sembra che non ci sia molto più da sognare, sembra che la squadra sia peggiore e così via. Quindi è saltato l'allenatore, e in una conferenza sono state dette delle cose che non ci aspettavamo, ci venissero dette, quelle insomma, della fiducia che è venuta a mancare subito per il nuovo allenatore, insomma. Fra, se tu sei d'accordo, io ti leggo. Cominciamo.
21: Vai.
19: Sono poi sempre professionisti, non devono essere sempre sostenuti e coccolati, e se hanno la mente fragile a fronte di errori, mi dispiace, ma hanno sbagliato lavoro. Fra, cosa deve fare oggi il tifoso nei confronti del... Poi ogni tifoso fa quello che gli pare. Oggi il giocatore del Bologna va accarezzato, coccolato, pacca sulla spalla, va lasciato fare. Io sono di quell'idea, no? Che oggi vada lasciato fare. Qualcun altro dice no, invece devono svegliarsi, quindi io se vado allo stadio fischio. Fra, dimmi la tua.
21: Io sono dell'idea che un giocatore, quando sceglie di fare il giocatore, soprattutto quando arriva a certi livelli, deve essere normalità sentirsi diciamo in vetrina, no? Un'esposizione, te sei esposto a giudizi, non sempre devono essere giudizi positivi. Cioè, io personalmente amavo, no? Quando mi dicevano bravo, complimenti. Poi quando facevo diciamo male, per non dire un'altra parola, mi dovevo aspettare giudizi non positivi, cioè dovevo mettere in preventiva. È normale che i giudizi positivi ci davo il giusto peso ed era stato sempre anche un errore mio. I giudizi negativi invece li davo più valore, forse sbagliavo, però Leo, è soggettivo. Ho giocato con gente che invece non gli interessava nemmeno nulla, né il giudizio degli altri. Alla fine siamo esseri umani, no? Con una testa, una personalità, un carattere, e quindi io sono dell'idea che quando arrivi a certi livelli devi essere bravo a cercare di isolarti. Non concepisco quelli che rispondono ai messaggi sui social, non concepisco, anche perché cioè, ormai è troppo semplice, no? Dà diritto a tutti di poter scrivere,
19: sai, Fra,
21: qualcosa.
19: Esatto, sai Fra, lì hai bisogno secondo me del contorno, ovvero quando cominci a rispondere ai messaggi sui social che ti riguardano, secondo me è già troppo tardi. Dovevi agire un pochino prima. Perché? Perché i social danno a loro modo dipendenza. Ho conosciuto un ragazzo l'altro giorno, sì, ai mercatini, sì, che faccio, che mi ha detto di aver messo un ragazzo che mi ha detto che sta studiando filosofia, quindi non avrà più di 22 anni, no? Cioè, per dire, noi siamo abbondantemente over 40, io e te, ma un ragazzo di 22 anni che ha detto: io sì, c'è quella cosa lì, parlavamo di una cosa, fa, non riesco ad andare a vedere adesso su Instagram, mi dice, perché ho il blocco di Instagram. Dico: cos'è il blocco di Instagram? Fa: mi sono autobloccato e il mio telefono mi sblocca Instagram mezz'ora al giorno, quindi dalle 5 in poi io posso guardare Instagram per mezz'ora fino a mezzanotte. Se io supero quella mezz'ora, lui mi chiude l'applicazione, perché non voglio diventare preda dei social. Io Fra l'ho trovato di una maturità assoluta.
21: No, io Leo ti dico, è una cosa che sicuramente è come in tutto ciò, quando diventa dipendenza, no? Si parla tanto di quando ti sfugge di mano, può essere un gioco, può essere qualsiasi cosa, cioè è intelligenza, no? Se io mi reputo non sufficiente capace a sapermi gestire in una maniera tale da dover mettere dei blocchi, fare qualcosa che mi possa aiutare, io lo faccio, anche quella intelligenza, cioè riconoscere di essere capace ad arrivare fin là e oltre non essere capace a smettere, cioè è intelligenza, è importante parlarne, no? e agire. È intelligenza invece quando si dice no, ma figuriamoci, a me non mi crea dipendenza, a me non è, certo, poi vedi, certo, persone che si rovinano.
19: Sì, perché poi dai per scontata la tua lucidità quando stai cominciando a perderla, è vero, è proprio così.
21: Meglio, l'hai già persa, che è anche peggio.
19: Lo chiedo a chi ci ascolta se ha voglia di darci anche una testimonianza della propria esperienza. State molto sui social? Cioè se i social da domani avessero un blocco così automatico e dicessero guarda ci puoi stare solo mezz'ora al giorno, vi farebbe piacere, vi cambierebbe qualcosa? A me un giorno, io ho l'iPhone che mi dice ogni lunedì mattina quanto tempo la settimana prima sono stato sui social, no? E quanto tempo la settimana prima ho usato, insomma quanto sono stato online, e cavolo, una volta mi sono veramente stupito, perché era troppo, era troppo tempo. Allora ho deciso di darmi un pochino una regolata, però senza mettere dei blocchi, ammetto. Cerco di darmi una regolata. Lo chiedo, vi sembrate di stare troppo tempo sui social? Ditecelo se volete. 366-402-4022. Fra, intanto vado al messaggio di Max. La differenza, ecco, proprio si chiama Max, proprio come allenatore del Napoli, e tu ex allenatore al Grosseto. La differenza tra il Bologna di quest'anno e quello dell'anno scorso, per fare un parallelo, assomiglia molto alla differenza del Napoli dell'anno scorso e quello di quest'anno. A volte basta poco per cambiare tutto, anche se non cambiano troppi giocatori. Fra.
21: Ma guarda, è un argomento che proprio l'altra sera Sport Italia toccato, nel senso, quali sono le squadre, o meglio fra le squadre che magari non hanno rispettato quella che poteva essere un'aspettativa o stanno un po' deludendo. Io oltre a un po' la scelta del Milan di non avere davanti un attaccante magari che
19: Dio che sì. Possa sì, che per loro l'avevano preso, però non sta rendendo come
21: esatto. E anche pagato profondamente,
19: anche pagatino, diciamo. Esatto, sì. Ecco perché.
21: Quindi ho parlato del Napoli, però lì c'era anche Paparesta che intervenendo mi fa notare che il Napoli il mercato non l'ha fatto, verissimo, io gli ho detto è vero, il mercato non l'ha fatto, però appunto per questo stiamo parlando di mercato fantasma, è una società come il Napoli che mercato ha fatto, cioè metti nelle condizioni un mister come Allegri che ha bisogno di giocatori diciamo di un esperti, e ti aveva chiesto Rabiot e non glielo prendi, ti ha chiesto altri giocatori che lo conoscevano e non glieli prendi, ecco fatto che secondo me il Napoli si deve mettere in testa che quest'anno sarà un campionato non semplice, a meno che inizi a fare un filotto di risultati, e allora entri in un meccanismo anche mentale che ti consente di sopperire un po' a una rosa che a quanto pare secondo me non è poi così competitiva per fare competizioni sia in campionato che in Champions.
19: Vi faccio un altro parallelo: Bologna-Napoli hanno entrambi lo stesso problema, se vogliamo guardarlo dai numeri, non fanno gol.
21: La verità, il Napoli è la peggior partenza dei tempi della Serie C, cioè come numeri di gol, cioè non faceva una partenza così da quando era in Serie C. Tu immagini un po', Leo.
19: Certo, quando poi trovavi, probabilmente proprio perché giocavi contro il Napoli, trovavi squadre in C che ti giocavano veramente col catenaccio. Poi tu sei giocato contro il esatto. Napoli di contro il esatto. Napoli di Reja, quindi
21: è proprio quel Napoli lì, io li feci gol. Tu pensa che loro vennero a Pistoia a giocare la quinta di campionato ed erano ancora imbattuti e io feci il gol a Iesso, portiere del Napoli.
19: Ah, non aveva ancora preso gol, hai fatto il primo gol.
21: Il record. Sì. Non ha ancora preso alla quinta di campionato, feci gol io.
19: Grande, fra vocale.
0: Ciao Dario, buon pomeriggio, sono Massimo, saluto anche il tuo
19: Dario,
0: ospite
19: così,
0: Francesco.
19: Io sono, okay.
0: Faccio questa domanda.
20: Ciao, Dario Vicari.
0: Però relativa a un
19: stamattina
0: Bologna
19: chiamato
0: che fosse
19: Edoardo
0: completo
20: e Lele
0: momento.
20: Ronzulli.
0: Ecco, secondo te, secondo il tuo ospite che è un giocatore, quindi ha magari vissuto direttamente questa
20: ospite
0: situazione.
20: Ospite che è Beppe Signore, ricordiamo.
0: Il ritiro è ancora qualcosa che può funzionare per racimolare le idee, ricreare gli stimoli, fare gruppo? Ecco, è ancora una cosa secondo voi, ancora, cioè diciamo, può essere una medicina giusta in certe situazioni? Grazie, ciao, buona trasmissione.
19: Fra, una domanda vintage questa, però la trovo molto interessante. Cioè, tre settimane, non siamo abituati a una pausa di tre settimane. Il ritiro.
21: Ma allora Leo, in questa nuova generazione si usa a dire, no? Si fa il team building, cioè non si usa più dire si fa cena, si fa gruppo, si fa. Cioè, allora, oggi io personalmente quando mi portavano in ritiro, Leo, stavo peggio perché mi forzi a fare qualcosa che come se fosse una punizione, no? Io sono sempre stato contrario alle punizioni, anche perché non è a che fare con bambini, è a che fare con un gruppo di professionisti, e tale devi trattarli. Se poi la società pensa che riportandoli in ritiro, obbligandoli a fare determinate cose, possa ottenere risultati, è peggio ancora. Se poi da quel ritiro lì il risultato della domenica è una vittoria, ecco fatto che si è rovinato per sempre, cioè, capisci? Perché poi vai a associare, allora abbiamo vinto perché abbiamo fatto team building, abbiamo fatto gruppo, ma non è vero niente, Leo, è semplicemente perché magari la partita è andata in quella maniera. Cioè, io sono contrario a queste forme obbligatorie e costringere qualcuno, specialmente quando è a che fare un professionista, a fare qualcosa. Amo gli allenatori invece che ti lasciavano responsabilizzarti da solo, cioè cresci, sbagli e ti arrangi, cioè, poi non mi viene a chiedere perché non gioco, non mi viene a chiedere perché non rendo, non mi viene a chiedere perché è perché c'è il campo. A questi livelli qui, Leo, io da quello che ho capito da Allegri, dai grandi allenatori che hanno allenato, ti parlo di Ronaldo, Ronaldinho, giocatori fenomeni, cioè Ibra, ma se loro si permettevano di entrare nella loro vita privata di questi giocatori qui, è tempo due giorni, non dico che giocavano contro, ma non l'aiutavano di certo. Invece la bravura dell'allenatore è farsi voler bene. E Ancelotti insegna, Ancelotti è uno dei più grandi gestori al mondo e non a caso ha vinto di tutto e allenato il top club e i top giocatori. Perché? Perché nel modo di gestire non ha mai oppresso nessuno, cioè non ha mai fatto sentire quel giocatore sotto mirino, sotto osservazione, cioè un giocatore deve essere tranquillo, anche perché più mi obblighi e più io magari inconsciamente non rendo quanto potrei.
19: Guarda, potremmo veramente parlarne un giorno intero perché sono completamente d'accordo con te. E io aggiungo questo: se tu valuti un giocatore tanto, fra, perché quando arrivi nel professionismo vi valutano tanto, no? Avete comunque un certo tipo di stipendi, avete un certo tipo di valore anche di cartellino, no? Avete un valore perché portate una maglia, rappresentate un'identità, molto spesso anche una città, e questo per quanto riguarda la professione. Poi, però, come uomini, vi trattano come dei bambini dell'asilo. E allora questo, io capisco il giocatore che dice: ma scusa, quando ti conviene io sono quello che in campo fa i dribbling, fa i gol, para i rigori, però non ti fidi di me come uomo? Brutto, ammetto, sarebbe brutto.
21: Ma credo a chiunque, no, che ci sta ascoltando in questo momento, se si trova a fare il suo lavoro e ha qualcuno dietro che lo osserva, lo pedina, lo controlla, cioè,
19: quanti miei amici mi dicevano ma è normale che nella mia azienda controllino che io al computer quello che faccio. Ma com'è normale? Allora ti hanno assunto, si devono fidare di te, della tua produttività, della tua efficienza. Beh, è normale che applichino i blocchi al tuo computer? Beh, cosa vai sui porno? Non ci vai sui porno al lavoro. Però, cioè, credo tu possa essere libero di essere te stesso. No? Cioè, io mi ricordo anche ai tempi del Covid, quando dopo il secondo lockdown venne detto: non chiamate nessuno in casa e chiediamo ai vicini di fare la spia. Cioè, che... Se ogni volta crediamo che qualcuno possa essere truffaldino, mendace, portato ad essere un peccatore fondamentalmente, allora viene fuori un mondo peggiore, secondo me, Fra, perché poi dopo cosa impariamo? Che dobbiamo sempre diffidare del prossimo.
21: Ma impariamo ad avere sempre meno fiducia, impariamo ad avere paura, impariamo a fermarci lì alla prima difficoltà, a non chiedere mai un supporto, un aiuto. Cioè, io sarò perché sono fatto male, Leo, nel senso, do fiducia alle persone, credo sempre che non vado a pensare che una persona mi possa fare del male, sbaglio, forse sono fatto male io, lo dico tante volte, però se devo vivere con il terrore di uscire e pensare che possa accadermi qualcosa del genere e pensare che qualcuno parta col presupposto di farmi del male, cioè io che cosa insegno a mia figlia? Cosa le trasmetto? Paura? Cioè, dove la devo giustamente esporre al mondo reale, facendole capire che ci sono anche queste situazioni, ma non soltanto queste, altrimenti,
19: altrimenti si sta in casa, si sta in camera, si sta.
21: Non si esce mai,
19: si fa più niente. Mi fermo, arrivo tra poco con voi e col bomber.
1: La pick and roll tra Morris e Soroka, trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti, trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
2: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia, presentato da Polisi Costruzioni.

0: e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
13: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
12: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
13: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
12: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
16: Le 14.45, Leo Vicari quasi gol, ciao, in tanti ci state scrivendo, rispondendo al 366-402-4022, adesso ho un mezzo sermone, un mezzo tomo, però interessante, da leggere al bomber Francesco Zizzeri, che è ancora qua con noi. Ciao Fra.
17: Ciao Leo, ancora buon pomeriggio a tutti.
16: Prima di tutto, raccontami qualche news dalla FZ11 Academy. Quando torni a Casalecchio? Quando torni qua a un tiro di schioppo da noi?
17: Allora Leo, dovevo venire domani, ma abbiamo rimandato l'appuntamento, io credo alla prossima settimana, quindi stiamo lavorando un po' anche in ottica capire appena svilupperanno e sarà pronto il campo sintetico che loro stanno realizzando. Si parlerà a quel punto, Leo, vi saprò ridire meglio sul discorso di poter venire a Bologna, in questo caso a Casalecchio, a portare il progetto Academy. Ho tantissime richieste in privato di chi ci ascolta, mi fa molto piacere.
16: Anche a me.
17: Anche perché sappiamo perfettamente quanto sia importante dedicarsi in questa maniera ai ragazzi. Noi abbiamo ripreso il programma individuale per ogni ragazzo, infatti questa sera io sarò presente in una struttura qui su Pistoia e siamo molto contenti perché comunque in maniera sempre programmata e pianificata stiamo cercando di far crescere e supportare i ragazzi sotto tutti i punti di vista.
16: Allora Fra, due messaggi che ho accorpato e che riguardano il calciatore professionista e dove si è arrivati, e ti chiedo, proprio perché non ho la minima idea di come mi,

0: risponderai. Ti chiedo come sempre di essere più trasparente possibile, come sei sempre. Allora, Gianluca dice: è ovvio che è un po' lungo, allora, è ovvio che la testa nella concentrazione, anche soprattutto durante gli allenamenti, ce la mettono, come ce l'hanno sempre messa. La sensazione che ho avuto con il Torino è che il Bologna è un gruppo unito, hanno dato veramente tutto. Bernardeschi e Cambiaghi non ne avevano più, Eggen si è addirittura abbassato i calzini per compensare il principio di crampi. Quando a Valles è la sede del ritiro, ho visto che i giocatori facevano brevi corse con la maschera e subito dopo si facevano prendere due gocce di sangue, presumo perché lo staff tecnico voleva verificare lo stato di ossigenazione del sangue. Sono rimasto basito. Ci sono anche rumors che dicono di una richiesta di una camera iperbarica. Non è un po' troppo? E io in questi giorni ho raccolto anche qualche altra testimonianza, tipo un allenatore di giovanili che mi dice: secondo me nelle giovanili li curiamo un po' troppo i giovani, perché poi appena vanno a 19 anni a giocare in Serie D si ritrovano che tutte queste cure, tutta questa attenzione, tutta questa bambagia, tutto questo cotone, tutto questo morbido non ce l'hanno. Anche a Firenze un collega stimato, anche anziano, no, che ne ha viste tante, ha detto: ma il Viola Park è una struttura a 7 stelle, non è un po' troppo questo lusso per i giocatori? Fra, te l'avevo premesso che oggi avevo delle domande aspre, però so che te la caverai.
1: Ma questa è una domanda secondo me molto intelligente, non è facile da rispondere, perché poi sai, se rispondi allora ci lamentiamo perché non ci sono strutture,
0: siete dei viziati, se no è così.
1: Ecco, io come in tutte le cose credo, Leo, che bisogna avere un equilibrio. Questo equilibrio deve portare, no, i ragazzi. Perché dico questo? Perché toccando un argomento, no, del Viola Park, noi lavoriamo anche con ragazzi che sono lì o sono andati lì, e la prima cosa che ci dicono: no, è un mondo, è un altro mondo, non sembra stare in Italia, è verissimo. E io sono pienamente d'accordo, ma io dico anche questo: questo mondo qui, da una parte, a questi ragazzi, siamo sicuri che in questo momento, dove c'è troppa disparità tra un Viola Park e un altro centro, senza far nomi, in Italia, porti veramente giovamento e porti veramente dei benefici ai ragazzi? Perché a quel punto la domanda è spontanea, o meglio, la risposta più che la domanda l'hai già detta te. Quando poi escono di lì sono come delle pecorelle smarrite, cioè si rendono conto di essere stati in un mondo ovattato, ma non soltanto i giocatori, anche gli allenatori, perché quando escono di lei, io ne conosco diversi, ma sai, hai visto il Viola Park? Ho detto: ho capito, ma il problema principale è che non siamo in un paese come l'Inghilterra, che se vai al Manchester o vai al Chelsea o vai al Fulham, che magari è una realtà meno conosciuta di queste, ma hanno dei centri sportivi che sono uno più bello dell'altro, no? E quindi resti a un livello sempre altissimo, veramente. In Italia il problema principale è che finché non avremo altre realtà tipo il Viola Park, e io mi auguro che nel tempo le società possano averle, perché sono centri dove veramente si respira calcio, forse anche troppo in questo momento, perché poi la realtà è un'altra, cioè quando escono di lì, Leo, veramente hanno visto un altro mondo, che lo trovi solo se vai all'estero, cioè lo trovi in Germania, lo trovi in Inghilterra. Il problema è che vanno a giocare in Serie D e giocano dove si allenano, dove c'è la palestra, che è un due pesi messi a terra o due palle mediche da 3 kg, cioè capisci qual è il discorso? Io sono stato, ora dico una cosa, sono stato lunedì a vedere la partita dello Spezia,
0: sì,
1: al Picco.
0: Che sta andando bene lo Spezia, che ha, no? Sì. Cioè, ha retto la retrocessione, come non tutte fanno.
1: Ma ma io credo abbia preso un grande allenatore come Marco Turati, che segue, faceva il vice a Mister Italiano e segue quella politica lì, quel calcio lì, porta avanti quel credo lì e sta facendo quello che i giocatori gli stanno rispondendo. Ma volevo toccare l'argomento stadio, perché oggi quando vai lì, Leo, io a un certo punto ho detto, ma vado nella zona ospitality, ma questa è Serie A, cioè che c'entra in Serie C una realtà come questa, una tribuna del genere, una curva coperta, uno stadio del genere? Io mi sono seduto a fianco a vedere la partita alle panchine, come in Serie A, cioè una cosa da Serie A, no? Bellissimo. Però io dico, ma questa baracca, per stare in piedi in Serie C, come fa a stare in piedi? Come fa a reggere se non vince il campionato? Okay. Se vince il campionato ti si apre un altro mondo. E allora dico, sarebbe stato più opportuno forse evitare, ma dico una cosa anche forte, la zona hospitality dove sembrava di stare in Serie A con tutte, cioè, e far capire la realtà dei fatti che sei in Serie C, perché la Serie C vai a giocare anche in stadi dove non dico che c'è la seduta a fianco alla panchina, ma non c'è nemmeno la seduta in tribuna, non c'è nemmeno l'appoggia schiena in tribuna tra un po', cioè nel senso,
0: perché cioè, il calcio è al centro, perché in altri stadi il calcio è al centro, il calcio invece in certe realtà si è molto allargato e il campo non è più al centro, vero?
1: No, ma infatti lì, Leo, è bellissimo, sia chiaro, sono stato il primo a essere stato meravigliato, perché poi non tornavo da quando giocavo, infatti gliel'ho detto a diversi tifosi che ho incontrato, ho detto, certo che è cambiato un pochino qui, non c'erano nemmeno le magliette con i nomi, tra un po' da metterci sopra, però gli ho detto è cambiato, sì, è cambiato. Però Leo, bene, torniamo a quel discorso di qui, Villa Park, eccesso, c'è troppo eccesso per la categoria. Cioè siamo sempre lì, secondo me dovremmo essere o tutti pronti a fare un passo e allora dire bene, allora facciamo tutti questo, non dico facciamo tutti il Villa Park o tutti uno stadio di un certo livello, però ci diamo una scadenza, ci diamo un tempo per adeguarci, perché altrimenti, cioè, dove andiamo? Fra quanti anni arriveranno gli altri, punti di domanda?
0: Se arriveranno. Perché come mi dici tu, forse il lusso è un po' eccessivo. Perché poi il...
1: Non c'è equilibrio.
0: No, esatto, perché poi esci da lì. Esci da lì e non c'è bisogno che vai in Serie D, cioè basta solo che vai in un'altra realtà dove...
1: ma vai a giocare in Serie C in altre realtà, Leo. Cioè, devi anche capire che sei in una categoria... Secondo me, ora io dico che dovevi chiudere il settore ospiti, dovevi fare queste cose, però per carità, ma io sono sempre scelte di societari, è uno che le porta avanti.
0: Nesta raccontò di come il suo passaggio al Milan, dove lui non voleva andare, ma non perché era il Milan, perché voleva rimanere a Lazio, no? Lui poi dovette andare via anche per questioni economiche della squadra. Lui salvò la Lazio in questo senso, mi sembra, no? Lui dice che lo scotto positivo pagato dal passare dalla Lazio al Milan, che uno si immagina di dire, oh, ma sono due grandi del calcio italiano, chiaro, una di più, una un po' di meno, però lui ha detto che era un mondo completamente diverso, cioè al Milan tu dovevi pensare soltanto a colpire bene il pallone, ti facevano tutto loro. E questo è quello che ci immaginiamo sia normale in Serie A, e invece tu ci stai dicendo assolutamente no, non è normale in Serie A, in Serie B, in Serie C, anzi è anormale che succede in poche squadre, e il problema è quando esci da quell'abitudine lì, che porti la roba al lavasecco e te la lavano loro. Cioè, a Milanello, per dire, no?
1: È la realtà è che quanti io faccio fatica a ricordare ragazzi che sono usciti da settori giovanili importanti e hanno fatto poi carriera ripartendo da una Serie D, per dirti, no? E andando in Serie A, ritornando in Serie A, perché Leo è visto un altro mondo,
0: sbatti il muso, certo. ti abbraccio, Fra, noi ti seguiamo FZ11 Academy, ti seguiamo anche sui tuoi social personali e ci sentiamo qua giovedì prossimo.
1: È sempre un piacere, Leo, approfittiamo di questa sosta, dai, fiduciosi ora a rientro, speriamo che il Bologna possa accendere questo campionato.
0: Speriamo davvero, esatto, accendersi, poi che possa accendersi, sì, come una macchina. Voglio sperare che il Bologna non si sia ancora acceso, davvero, lo voglio sperare. Ciao Fra, grazie.
1: Ciao Leo, buon proseguimento a tutti.
0: Mi fermo, tra poco con voi, i vostri messaggi, Massimo Righi.
2: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et che pe, u carot.
4: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
5: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì a sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
6: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
2: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
7: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paradozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
2: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
8: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
2: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.

0: sa di felicità.
1: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare il mio cugino che ha una ditta.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
8: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
9: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
11: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Off topic, un attimo, 15-04, Leo Vicari quasi gol. Come mi fa notare Francesca Bolognini qua di fronte a me, ma le dichiarazioni del ministro dei trasporti di questa mattina, Matteo Salvini, durante un evento a Roma, è chiaro che a breve non caleranno né il costo del carburante, né il costo dell'energia, né quello per le imprese, né il costo per le famiglie. Quindi o ti rassegni o ti attrezzi. Cosa vuol dire?
15: Esattamente, vorrei capire in che senso, a cosa mi devo rassegnare, a vivere sotto un ponte, a non avere possibilità. Mi attrezzo in che senso?
14: Io continuo a ritenere che la comunicazione sia uno degli aspetti più sottostimati, sottovalutati e mortificati da tantissime persone che hanno cariche fondamentali, importanti, fondamentali, alte comunque. Cosa vuol dire da un ministro Quindi o ti rassegni o ti attrezzi.
15: Non è compito del governo cercare sarebbe di far andare cioè, un po' meglio il paese e i cittadini che riescano almeno a pagare le bollette.
14: Poi ogni tanto magari anche citare
15: e a fare la spesa.
14: Sì, e citare anche, visto che siamo un paese che ci sono più persone che vivono da sole che persone che vivono in famiglia, ricordarsi che sono cambiati i tempi, quindi non esistono solo le famiglie, esistono le persone.
15: Tra l'altro,
14: le persone,
15: ma il cittadino in generale, chiunque fa fatica ad arrivare a fine mese e non è compito del governo cercare di capire cosa c'è che non va e...
14: Sono piuttosto storto e preoccupato. Vado a salutare, torniamo ai nostri temi più soliti, grazie Fra. Massimo Righi, campionato argentino. Ciao Massi.
0: Ciao, ciao Francesco.
14: Come stai? Lo chiedo anche a te, come a tutti i tifosi del Bologna, a tutti i bolognisti, a tutti quelli che si occupano di Bologna. L'ho fatto in questa settimana perché ce l'ha chiesto un ascoltatore. Nessuno vi chiede mai come state, vi fanno tutte le grandi domande come state. Allora io ne approfitto al tifoso Massimo Righi del Bologna, ma anche alla persona Massimo Righi. Come stai Massi? Come sta? Dopo 5 giornate di campionato, com'è sto settembre? Svegliatemi quando finisce sto settembre? Tipo...
0: Ma io guardo, avevo in previsione di avere davanti un settembre duro e devo dire che mi sta mettendo alla prova, ecco, in maniera molto importante.
14: Eri preparato però, sì, così.
0: Sì, ero preparato, però ero preparato forse un po' male, perché me l'ero prospettato brutto e si sta rivelando molto più brutto. E sono arrivato al 24 di settembre e io ne avrei già abbastanza, se
14: sì, ancora? Sì,
0: stato, invece sì.
14: È stato durissimo questo 2026, ma è settembre.
0: È stato... Esatto. Capitano, è mercoledì.
14: Esatto, esattamente quello. Ma sì, invece però calcio beh. Calcio bene.
0: Sì, ma io guarda, ti cito, l'altro giorno ho letto una tua storia dove dicevi Malaga, Fortitudo, Bologna, 0 punti, non so se avevi messo altre squadre.
14: Cadice, Malaga, Fortitudo, Bologna e Cadice, 0 su 18.
0: Ecco, io molto simile,
14: San Lorenzo,
0: male.
14: Sì.
0: Per San Lorenzo, Real Sociedad, insomma... Qualcosina però di meglio Real Sociedad, sì, si lavora molto bene a San Sebastián, poi si possono prendere le infilate storte, ok, però a San Sebastián si lavora bene, si lavora con programmazione e si vede, perché poi sono arrivati i trofei, sono arrivate soddisfazioni e la gente lo ha visto, l'ha toccato con mano, quindi insomma... Se non altro quello, però ecco, anch'io bilancio tecnicamente non è fra i migliori, ecco, se devo dirla tutta. Però ecco, sì, Bologna per guardare in casa nostra in maniera proprio diciamo immediata. Sì, insomma, noi ci eravamo lasciati che avevo detto ma questa società non esonera nessuno, figuriamoci se esonera il tedesco. Beh, io credo di avergli portato una sfiga a sto ragazzo, poveretto, mi è dispiaciuto anche. Quindi... Cioè,
14: da quel momento la situazione è precipitata.
0: No, veramente, quindi ho portato una iazza tremenda, chiedo scusa. O come diceva Luca Giurato, chiedo scudo. Quindi...
14: Chiedo scudo, esatto. Quindi... Siamo all'inizio di settimana scorsa, è cambiato tanto, ha cambiato faccia il Bologna, non cambia faccia i risultati in campo. Cosa fare adesso? Mi hanno davanti 3 settimane, ma se noi non siamo abituati a parlare con davanti 3 settimane subito così dopo 5 partite, l'abbiamo fatto 2 o 3 anni fa quando c'erano i mondiali in inverno, no? Che ci siamo fermati, però avevamo già un bel quadro, no? di come si comportavano le squadre. Oggi no, oggi che deve fare il Bologna? Cioè, hai una scaletta, hai un sogno, hai un desiderio su cosa, cioè, cambiare il portiere, la punta, avere un po' di fortuna, non lo so, dimmi tu.
0: Guarda, io spero tanto che si riesca a fare il punto della situazione per capire qual è il problema più grande, che uno dice fai presto te. No, infatti non faccio presto. Per questa squadra mi sembra una squadra che mentalmente va ripristinata. Va stimolata, va pungolata e va messa un po' davanti alle proprie responsabilità. E spero che in queste 3 settimane si lavori tanto sulla testa e si lavori tanto sulla, oltre che sul campo, che ovviamente ce n'è bisogno, e guai mai. Però spero proprio che questo venga fatto un lavoro a tutto tondo, senza magari assillare troppo, fare chissà quali ragionamenti astrusi per un gruppo che comunque è lì per giocare a calcio, non per fare altro.
14: Massi, vado molto a gamba tesa con te e con chi ci ascolta. Dobbiamo forse ritarare, tu dici nel lavorare sulla testa di questa squadra, ritarare anche il loro valore tecnico. Cioè, dopo anni in cui siamo stati migliori, dobbiamo avere piena coscienza che non siamo forti come gli anni scorsi.
0: Sì, questo anche, io credo che sia difficile dire il contrario a dispetto di quanto abbia detto la dirigenza. Se tu comunque elimini dalla squadra certi giocatori e li rimpiazzi in un certo modo, in un certo modo intendo non adeguatamente, perché quello che dicono le prime giornate di campionato è questo, voglio dire, che Lucumi andava via lo sapevi, Castor l'hai venduto secondo me con una fretta incredibile, è stato venduto dal giorno alla notte.
14: Ma sì, Castro è stato come Rowe, ragazzi, ce l'hanno detto, poi magari ci hanno anche un po' girato intorno, ma sono stati secondo me completi e chiari. Castro e Rowe sono andati via per lo stesso identico motivo. Massi gli hanno dato i soldi che avevano messo in vetrina sul cartellino.
0: Sì, quello no, ma infatti guarda, va bene, nel senso, io a me va anche bene, cioè io con un mio amico, non dico che ho litigato, ma ho discusso, perché gli ho detto, guarda, lui è più sentimentale di me, io sono un po' più pragmatico, o almeno lo sono diventato. E ho detto, vabbè, ma a me va bene che vendano, però devi rimpiazzare, cioè se tu rimpiazzi con piccoli non è Castro.
14: Sì.
0: E non lo è, cioè a me mi dispiace, io voglio bene a Roberto Piccoli, si sbatte un sacco,
14: sì,
0: quello che vuoi,
14: sì,
0: non
14: sì.
0: Mi dispiace neanche come giocatore, però non è Santi Castro. Cosa vuoi chiedere a Roberto Piccoli di fare il Castro? Non lo puoi fare. E lo stesso vale per la Zuzzi con Freuler.
14: Te l'ho detto settimana scorsa, quando un mio amico mi disse, facciamo amico con amico, il tuo e il mio, mi disse, vabbè, ma Piccoli, sai, l'ha lasciato solo là davanti a fare il lavoro di Castro. Io ho detto, sì, il calciatore. Cioè, nel senso, fa lo stesso lavoro, nel senso che fanno entrambi i calciatori. Ma Piccoli non fa quello che faceva Castro.
0: No,
14: o comunque,
0: non lo fa.
14: O comunque lo fa peggio, no?
0: Sì, sì, cioè, guarda, io le stesse cose che hai detto, stesso argomento, stessa situazione. Quindi io posso capire che tu venda, mi va bene, è una politica che ho accettato con la società, lo hanno detto, come hai detto tu, è un prezzo in vetrina, mi sembra anche una similitudine estremamente, una figura retorica estremamente calzante a riguardo, però poi tu devi cercare di sostituire adeguatamente. Se non lo fai, non ti puoi lamentare di trovarti in questa situazione. Io non sono neanche particolarmente meravigliato di trovarmi in questa situazione, magari qualche punto in più per qualche cappella in meno si poteva avere, però comunque la squadra è questa, cosa vuoi fare? Dove vuoi andarti a lamentare? Il mercato l'avete fatto voi. E il mercato ti risponde sul campo, non è che.
14: Però sei d'accordo che oggi la società non conta, oggi la società conta meno. Cioè oggi lo Stato non credo possa fare più niente.
0: Eh sì, a parte il fatto che anche volendo, quello che potevi fare l'hai fatto in termini di provvedimento immediato, è la sostituzione dell'allenatore. Sì. Adesso sulla squadra tu devi aspettare gennaio. Cioè, quindi fino a gennaio hai questi.
14: Esatto.
0: Adesso tu devi fare quello che hai con questi e non hai altre soluzioni. Allora, quindi c'è anche poco da dire, poco da andare a ramigare nel sacchettone che ti è rimasto. Per cui, io in tutta onestà, tutto quello che viene fuori di buono di qui a gennaio è grasso che cola. Lo dico con tono molto avvilito e rassegnato.
14: Chi gioca Lecce in porta?
0: Guarda, io penso che giocherà ancora Skorupski. Credo. Credo, è una mia idea. Credo che Palladino abbia parlato e cercherà di ragionare con lui. chiaro che se la mia d'esamina è uguale a quella di tedesco non mi ascoltate mai più, però io ho l'idea che Skorupski sia ancora in sella, però i due errori fatti fra Bergamo e con il Toro pesano come macini. Io era un pezzo che non vedevo, ha detto Bergamo, oi vabbè, quella col Torino, io ce l'ho, il gol l'ho preso sotto il mio naso, sono rimasto così male che non ho più parlato fino a fine partita, perché era presa quella palla, io non so cosa sia successo, era presa, infatti ho detto beh vabbè l'ha parata, come no, come non è, non l'ha parata, come ha fatto ad entrare?
14: Io continuo a dire che lui sicuramente in questo momento non parerebbe un frigorifero in questo momento lui, però proprio perché sai che non parerebbe un frigorifero o lo metti in panchina oppure in campo bisogna che gli date una mano. Cioè sì, Eggem, che, sì, esatto, Eggem, esatto. De Silvestri che non fa fallo a metà campo e Eggem soprattutto che non va a chiudere sul giocatore del Torino, sì. Sì. Secondo me Beukim e Lukumi ci andavano.
0: Esatto.
14: Ecco, cioè, io su quei due sono un po' vedova, ecco, più di Beukim che di Lukumi, ma secondo me ci andavano. Cioè io la rovesciata di Lukumi io la vedo lì. Scusa la rovesciata, la scivolata di Lukumi, la scivolata di Lukumi, io la vedo lì. Eggem invece ha fatto il compito, ha fatto il suo, difende la zona, sta sull'uomo. In questo momento secondo me serve essere più squadra.
0: Eh sì, Poi comunque Eggem fa una roba poco prima, non so quanti minuti prima, dove comincia a dribblare, ridribblare, stradribblare un attaccante al limite praticamente della linea di porta. Io lì ho perso la brocca come era un pezzo che non
14: perdevo. A me piaceva moltissimo l'anno scorso Eggen perché toccava pochi palloni. Oggi secondo me lui tocca troppi palloni. Non è il suo, ragazzo, toccare troppi palloni.
0: Non è il suo. Cioè, esatto, come... non è il suo perché Eggen non è Lukumi.
14: Cioè, Bonifazi? Cioè, Bonifazi a noi non dispiaceva come stava sull'uomo. Noi dispiaceva perché ci piaceva troppo col pallone, non era così forte, no?
0: Ecco, quindi,
14: quindi cominciamo a vedere i difetti, i limiti dei giocatori e cerchiamo di lavorare sul fatto che non siano sempre così sovraesposti. A me sembra evidente tutto questo, però mi fermo un attimo e torniamo che abbiamo ancora 10 minuti con Massimo Ri.
16: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
17: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
16: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
18: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
16: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
19: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi. Produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. E novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare. Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
20: Ritorna a Comacchio alla 28esima sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei, area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
1: sai, sto valutando di cambiare auto.
21: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
1: Cioè?
21: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1.000 euro in più.
1: In più?
21: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1.000 euro di supervalutazione.
1: Auto ricondizionata?
21: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
1: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
21: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1.000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
22: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
23: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
24: Vuoi una nuova macchina da giardino?
25: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
24: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
25: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
24: Manfredini, la certezza dei professionisti.
25: Approfitta ora degli extra sconti.
26: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
29: 15:22, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Massimo Righi di campionato argentino, vado veloce perché è con noi solo fino alle 15:30 oggi, Massimo. Ciao.
30: Ciao, ciao, Leo.
29: Ma voi cosa pensate? Che a gennaio il Bologna faccia un mercato miracoloso? Intanto ha la lista bloccata, quindi se non vendi e certi giocatori per darli via li devi forse regalare. Poi sappiamo quali sono le difficoltà sia tecniche che finanziarie per acquistare a gennaio, quindi non facciamo voli pindarici. Adesso aspetta, con la lista bloccata, cioè non ha giocatori over da mettere in lista. Masina lo puoi aggiungere, per dire, ecco, anche adesso lo puoi aggiungere. Io ho risposto a questo ascoltatore. Io a gennaio non penso neanche a quello che dovrò fare io, talmente lontano, figurati se ritengo oggi che il Bologna debba pensare a gennaio. Ma sì, siamo sportivamente stesi se noi già pensiamo a gennaio,
0: Sì, no, io ho paura del 17 ottobre, quando è che ricominciamo? Non so neanche quando è che
29: l'11.
0: Ah, ecco, vedi. Non è così lontano l'11, comunque per come sto vivendo con entusiasmo.
29: Meno 18, mancano 18 giorni.
0: 18 giorni, io non mi fa più paura il Lecce che il mercato di gennaio, perché è quello che ci deve portare al mercato di gennaio e al resto del campionato che rimane di qui a quando riapre il mercato, dove il Bologna dovrà necessariamente fare qualcosa, necessariamente, secondo me. Poi è chiaro che tu devi arrivarci con più punti nello zaino possibile, quindi al momento io più che del mercato, che sicuramente qualcosa dovrà dare, ribadisco, mi preoccupo di Lecce e di tutti quelli che vengono dopo Lecce fino a gennaio. Poi è chiaro che una volta che si riaprirà ne riparleremo e vedremo quali saranno le possibilità all'epoca, perché a suo tempo ci possono essere anche dei movimenti che in uscita, che magari giocatori scontenti che se ne vogliono andare, che ti liberano posti. Poi, come hai detto tu, insomma, sei bloccato fino a un certo punto, nel senso che sotto una certa soglia i giocatori li puoi tesserare, sono gli over che non li puoi tesserare.
29: Sì, oggi ho fatto una battuta, oggi perché ho, permettiamoci battute, è arrivato a Dario stamattina per l'ennesima volta un messaggio che mi fa piacere, perché vuol dire che comunque c'è affetto nei suoi confronti, su che cosa farà Tarozzi, che fine avrà fatto Tarozzi, e questo sfortunato vice a questo punto, no, di Tedesco, il cui ritorno a Bologna è durato soltanto un mese, pare. E io ho detto che ruolo può avere Tarozzi, gli chiedevano, io ho detto, ma il ruolo che può avere Tarozzi in questo momento nel Bologna è difensore, perché
30: sì, esatto.
29: non farebbe neanche lista, ma sì.
0: Esatto.
29: È cresciuto nei giovanili, quindi...
0: Esatto, lui fa parte del vivaio, quindi io lo dicevamo contro il Torino, diciamo, vabbè, ma Tarozzi che adesso non allena più con Tedesco, non può tornare utile, voglio dire, magari
29: per tornare
0: due
29: utile
0: spallate le può dare,
29: uno in più in allenamento, ecco, esatto, non ti vestire in grigio se torni Tarozzino, mettiti la pettorina. Vocale:
2: se avessimo 5 punti come meritavamo diremmo le stesse cose. Capisco che abbiamo problemi in attacco, problemi a centrocampo, però i 2 punti sono pochi, nel senso che se Skorupski non fa 2 cappelle clamorose,
29: Skorupski
2: abbiamo
29: 3
2: punti in più,
29: però,
2: siamo a 5.
29: No.
2: Antonio Bologna.
29: Ciao Antonio, ciao. Purtroppo Antonio io non la vedo come te, cioè, purtroppo per fortuna, non lo so, poi Massimo tutto quello che vuole, Skorupski gioca nel Bologna, cioè... Come tu mi dici, meritavamo di avere 5 punti. Dove? Perché meritavamo di averne 5? Cioè, con gli attaccanti che non fanno gol, col Sassuolo non facciamo 2 passaggi di fila a metà campo, per quale motivo meritavamo di averne 5? Cioè, io capisco se c'è un clamoroso errore arbitrale. Capisco che meritavamo di più. Ma... io Massi non ce la faccio, ma proprio per il bene che ho del Bologna, a vedere una realtà diversa rispetto a quello che mi dice la classifica oggi. Tu?
0: No, neanche io. La classifica alla fine è la cartina tornasole. Poi comunque parliamo di un se avessimo, non li abbiamo. Cioè la classifica quella mi dice.
29: No, ma cioè, non mi fischiano il rigore su Ndoye a Torino. Quella era una partita che il Bologna doveva vincere e meritavamo di vincere. Però... perché in questo caso noi meriteremmo di avere 5 punti? Cioè, quale dio del calcio fa sì che tu ritieni, Antonio, che noi meritiamo 5 punti? Non tiriamo in porta. Non facciamo, cioè, tiriamo in porta, tiriamo anche in porta. Non facciamo gol. Peggior attacco del campionato. Perché meritiamo di avere 5 punti, Antonio?
0: Sì, peraltro... meritiamo, potevamo averne anche meno, perché se Dovbyk non pareggia
29: e se danno rigore al Torino?
0: E se danno rigore al Torino potevamo avere 0, quindi guardiamo anche il contrario. Ad Atalanta fai benino dal punto di vista del gioco ed è l'unica partita che puoi salvare nel buridone fino adesso. Torino qualcosa, però prima Bergamo ci metto. Quindi dov'è che abbiamo giocato bene, meritavamo? Anzi, forse delle due mi viene da dire che ringraziamo di averli questi 2 punti.
29: Per me non fa una piega quello che dice Massimo. Poi non so se arrivo a dire ringraziamo, ma pesa molto di più quello che dice Massimo, secondo me, rispetto all'idea che meritavamo avere più punti. Perché torno sul discorso di Bergamo. Ah, ma abbiamo giocato meglio dell'Atalanta. Col Sassuolo abbiamo giocato molto peggio. Quindi,
0: sì, esatto.
29: Quindi se hai un punto in più a Bergamo, però ne hai uno in meno poi col Sassuolo.
0: Esatto, poi comunque a Bergamo non è che avresti vinto, avresti pareggiato, quindi non avresti vinto. Peraltro non è che parliamo di una vittoria sfumata. Lì hai un pareggio sfumato che pesa, perché è arrivato come è arrivato, quindi pesa al doppio, però comunque non è che avresti vinto a Bergamo, che sarebbe stata un'altra cosa.
29: È abbastanza così. Al volo, Massi, che so che ti devo lasciare, come commenti un messaggio di un ascoltatore che dice: quando si parla di crollo, per me è tornare alla mediocrità. È crollo tornare alla mediocrità? Io ieri mi sono espresso diversamente, ho detto: per me il crollo è una retrocessione. Non so come chiamarlo il tornare alla mediocrità, ma non lo chiamo crollo. Tu, Massi?
0: Io tornare alla mediocrità lo chiamo tornare alla mediocrità.
29: Ok, quello che si merita.
0: In maniera molto Crollo, ne parlerei più avanti, a seconda di come va la stagione, allora si può parlare di crollo, secondo me. Sicuramente.
29: Speriamo di no, ecco, si può parlare di crollo evitato, è così.
0: Facciamo tutti gli scongiuri, no, per carità, ci mancherebbe altro. Già la vita è complessa, poi sì. Ci si mette anche il Bologna. Però sì, ecco, poi se vogliamo fare tutti i paragoni del caso li possiamo fare, fanno malissimo, e se vogliamo fare i paragoni di confronto è chiaro che rispetto agli anni scorsi c'è stata un'involuzione preoccupante, però ecco, io crollo ne parlerei quando vedo un crollo in termini stagionali. Anche adesso voglio avere la speranza che qualcosa in qualche modo si raddrizzi, anche per via di questa sosta lunga o medio lunga, chiamiamola come ci pare, che possa permettere di lavorare al nuovo allenatore con la squadra e cercare di tirare fuori quanto più possa fare
29: con una parte di squadra, con una parte di squadra.
0: Parte di squadra, perché alla fine, esatto, a partire sono stati molti più di quelli che immaginassi.
29: Quelli che rimangono, ecco, sono più di quelli che rimangono. Ciao Massi, grazie. Poi settimana prossima parliamo di campionato argentino, ovviamente. Oggi abbiamo avuto una short version. Quando parlo latino, ti piaccio. Ciao amico, a settimana prossima. Ti seguiamo su campionato argentino, su Instagram e su Facebook. Ciao. Allora, Marco, ti leggo volentieri. Scusami, però non sono d'accordo con te, beh, ci mancherebbe, su quello che dici, perché a Bergamo dovevamo vincere o al massimo pareggiare. Boh, raga, invece abbiamo perso per papera del portiere, che è un tuo giocatore. Che è un tuo giocatore, Marco. Cioè abbiamo perso per papera del portiere, che è un tuo giocatore. Non abbiamo vinto e non abbiamo fatto gol perché là davanti Dovbik e Piccoli hanno i due tiri che hanno avuto davanti al portiere, hanno tirato fuori e sono tuoi giocatori. Quindi lì abbiamo, e poi parliamo di calcio, quindi ognuno vede il calcio a seconda della propria ottica visuale, posizione. Io non vedo perché debbo mangiarmi le mani perché non ho vinto a Bergamo. Cavolo, ho avuto delle occasioni, non ho preso la porta. Loro hanno un portiere che ha parato, il nostro non ha parato. Se comincio a dire bravo Bologna perché perdi le partite, ma in realtà dovevi vincerle, secondo me deve succedere qualcosa di più grave. Cioè deve succedere l'arbitro e il VAR di Juventus-Bologna di 3 anni fa che non danno il rigore su Ndoye. Quello deve succedere. Lì merito di vincere, che sono avanti 1-0, non mi ricordo se anche avanti di un uomo, e non mi danno rigore. No, avanti di un uomo no, e non mi danno rigore. Lì dovevo vincere. Quello è un furto. Quello è un furto, quello è un errore ascrivibile con il VAR a furto. Bergamo no. Bergamo è il calcio. Cioè, poi... col Torino stavamo vincendo e se non era per la papera del portiere, dicevamo, quindi in questo caso la colpa è di Skorupski. Allora, col Torino Skorupski fa un errore enorme. De Silvestri e Eggen forse non lo fanno enorme, ma fanno errori anche loro. Bologna fa un errore, dai, Bologna fa un errore. Prendiamo gol, andiamo sull'1-1 e subito dopo l'arbitro non fischia un calcio di rigore che, se non l'avessero fischiato a noi, voi lo sapete che parliamo solo di quello per 4 giorni, no? Quindi vederti scrivere ci meritavamo di avere dei punti in più, secondo me siete un po' troppo bastian contrari in questo caso. A volte sono d'accordo con quello che dici, stavolta no. Io non sono bastian contrario, ma che me frega, ma Marco, a me che me frega di essere bastian contrario? Ma fossero questi i problemi della vita, ma che me frega a me? Cerco di farti approcciare a una realtà dei fatti che è un po' diversa rispetto al tuo partire da un preconcetto per poi andarlo ad adattare alle situazioni. Ti chiedo, Marco, se sei ancora all'ascolto e hai voglia di rispondermi. A Bergamo dovevamo vincere, e allora per gli stessi parametri tuoi col Sassuolo dovevamo perdere. Perché oggi a Radio Mole Torino 1, per dire, non dovrebbe esserci un tifoso del Torino che dice a Bologna dovevamo vincere? È andato un pochino più vicino a vincere il Torino del Bologna, se vogliamo parlare di calcio, se poi vogliamo parlare di possesso palla, se vogliamo parlare di quanti minuti hai avuto il predominio del gioco, un po' sterile, ecco. Però io credo tu sia partito, Marco, da un grande amore che hai per il Bologna, da un preconcetto di noi abbiamo meno punti di quelli che dovremmo avere, e però stai un pochino adattando tutto alle partite. Cioè in una dobbiamo avere più punti perché giochiamo meglio, nell'altra va bene i punti che abbiamo fatto anche se abbiamo giocato peggio, e col Torino vabbè, ha sbagliato il portiere, se no vincevamo noi, il portiere è nostro. Cioè quindi l'arbitro, sull'arbitro Marco non ho mai detto niente su quel rigore lì. Io sono d'accordo che mi piace di più il calcio selvaggio. Quel rigore, ostia raga, si fa un po' fatica a dire che Eghem non ha fatto fallo lì, no? Quindi c'è andata benino col Torino. Cioè, se non partiamo con l'ammettere che oggi abbiamo espresso esattamente per quello che abbiamo in classifica, secondo me non miglioreremo mai. Io lo voglio fare per migliorare l'essere più realista del re. Se io vengo qua in radio e vi racconto per 2 ore e mezza, 3 ore, tutti i giorni, che il rigore del Torino non c'era, che hanno avuto una gran fortuna, che a Bergamo hanno avuto una gran fortuna, che col Sassuolo hanno avuto una gran fortuna perché insomma sì, abbiamo fatto un errorino in difesa, se no vincevamo noi perché abbiamo fatto 2 gol. Se io vi vengo a dire che il Napoli ha avuto una gran fortuna perché fondamentalmente il gol che hanno fatto lo hanno fatto sotto le gambe del nostro portiere, io posso anche farla questa propaganda. Sono credibile? La trasmissione è credibile? Quello che mi viene dall'applauso di oggi mi verrà anche domani, perché poi è una versione che bisogna tenere. Io preferisco tenere come versione la realtà dei fatti, sinceramente. La realtà dei fatti è che abbiamo fatto 2 punti, potevamo avere qualcosa di più, sì, potevamo avere qualcosa di meno pure. Pure. Ma ha risposto Marco, bene. Ci sono stati altri problemi, uno su tutti è quello di aver cambiato i 2 centrali, doveva continuare a giocare Holland, che con lui in campo la difesa è più equilibrata. Eghem non può fare il centrale di destra, Teat secondo me può giocare a sinistra, anche per me, in una difesa a 3 sul portiere, non mi esprimo più, questo ha influenzato tutta la gara, ma comunque il Bologna ha avuto le sue occasioni, poiché il Sassuolo abbia giocato meglio non si discute, ok, certo, sì anche a me Teat, non mi aspettavo che, allora Teat non è il mio giocatore preferito, ma il Teat che è tornato mi sembra che abbia ricevuto più critiche e più diffidenza rispetto a quelle che gli riserverei io. Cioè io non lo metto mai in discussione Teat, in questa rosa. Quella dell'anno scorso non l'avrei fatto giocare. In questa è il terzo nome che scrivo. Cioè Bernardeschi, Orsolini, Teat io scrivo su quelli che se devo fare una formazione io. Arrivo subito.
16: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
4: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
5: No, io lassù non ci salgo.
6: Neanche io, soffro di vertigini.
7: Manutenzioni in altezza?
8: La parola d'ordine è sicurezza.
7: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, Ida Madore, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
12: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
14: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e...

0: 1 chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 15.43, di nuovo qua, Leo Vicari, ciao, 366-402-4022, io vado a salutare il nostro amico Enrico Faggiano, Bologna Basket, ciao Henry, con noi anche questa settimana. Henry? Enrico Faggiano? Brisa? Non sentiamo nessuno? Io non sento Henry parlare. Non vedo muovere niente, non vedo cosa. No, lì è tutto su. Lui lo richiamiamo. Grazie per i messaggi che anche oggi, in questa strana prima settimana di pausa per il calcio, ci vedono confrontarci quotidianamente nel modo poi che preferisco. Henry, ci sei?
2: Io sì.
1: Bella, ciao, come stai?
2: Ok, ciao. No, stavo dicendo che sono nel pieno di uno scoppio di un raffreddore, quindi se dovessi morire in diretta magari perdete un tronista, ma domani siamo su tutti i giornali.
1: D'altronde sei uomo tu, no? Quindi per un raffreddore sappiamo benissimo che si chiama...
2: Sì, con 37,000001 sono già da... Tarotti, non inteso come giornalista, ecco.
1: Per chi crede si chiama il prete, cioè, no, quando si comincia ad avere questo tipo, cioè febbriciattolo e raffreddore. Cioè,
2: poi diciamo che non è il momento migliore per raffreddarsi, ma vabbè. Allora, prima di cominciare devo subito fare un appello. Se l'idraulico, no, classico mio fan, mi sta ascoltando, a breve lo chiameremo perché devo mettere a posto qualcosa nella casa di mia madre, quindi sta in zona che potresti essere chiamato.
1: Molto bene, queste, e vi assicuro, no, lo dico a tutti, non so, di Gospolizia, Guardia di Finanza, quello che sta dicendo non è un messaggio in codice, lui sta veramente parlando con l'idraulico tramite Nettuno Bologna 1, ecco, quindi, no, perché poteva sembrare, già, insomma, Henry, io ho tanti messaggi, non so se tu hai qualche tema da cui voler partire, altrimenti, insomma, parto io.
2: Ma io stavo prima leggendo degli articoli su un album di Sade, quindi penso che siano un pochino off-record rispetto a quello che è il programma.
1: No, ecco. Però vorrei sapere, perché stavi leggendo degli articoli sull'album di Sade? Ha fatto un album nuovo Sade?
2: Assolutamente no, penso che si ferma da
1: 30 anni,
2: da 15 anni.
1: Ah sì, esatto,
2: no,
1: sì.
2: Forse dal 2011. Io le ultime notizie direi che avevo, che era stata fermata per guida in stato di ebbrezza in non so quale isola caraibica, poi se ne sono perse le tracce. Però penso che sia stata indotta nella Hall of Fame, però appunto se ne sono davvero perse le tracce.
1: Ti piaceva Sade?
2: Non era la mia ostrica, però ne riconoscevo un'eccellente qualità. Questo assolutamente, e poi c'erano delle canzoni che avevano dei giri di basso fenomenali.
1: Sade, ecco. Paradise, Sade era quella di Paradise.
2: I was the sound of the show, the world is his last mind, feels like your mind, like paradise. Estate 88.
1: Dunque, Faggiano col raffreddore che canta in diretta Paradise di Sade, è un momento che non dimenticheremo nessuno,
2: cioè non, per cui
1: non ci sarà bisogno di ricordarlo.
2: Uno
1: sconto se quando lui viene a casa tua tu esci, però cioè in quella mezz'oretta, oretta, tu esci. E Henry, dai, cominciamo ad analizzare un pochino le cose, voglio sentire anche la tua. Lo so che tu hai sempre un pensiero anche abbastanza trasversale, diagonale, lo cerco delle volte. Allora,
2: 5-5-5 di Canà, appunto.
1: Quello, esatto, un po' sovrabbondante. Allora, tu puoi anche chiedere a questa squadra il massimo, pretenderlo anzi, ma se questo fosse il massimo del nostro Bologna e che si possa ottenere davvero poco di più, cioè prima Tedesco, poi Palladino, cosa possono tirare fuori da questi giocatori se questi sono i loro limiti? Io, Henry, lo trovo un messaggio molto centrato questo, molto, perché è un po' quello che sto cercando di dire io da qualche giorno, ovvero Paladino si è presentato dicendo: io non ho la bacchetta magica, e in qualche modo devi qualche magia la devi fare.

0: perché io ritengo che oggi il Bologna non abbia tutti questi ampi margini di miglioramento. Henry.
1: Non avendo la minima idea di quale sia un giocatore del Bologna, non ti so dire se è vero o no. Facciamo discorso appunto trasversale, eccetera.
0: Certo.
1: Quando tu crei una squadra, pensi sempre di aver ottenuto il massimo possibile da quello che è la tua potenza sul mercato, perché ovviamente se puoi spendere 100 prendi il giocatore da 100, se puoi spendere 10 spendi il giocatore da 10, non ci vuole una laurea in economia. E poi quelli che sono chiaramente anche le ambizioni dei giocatori, perché se tu dici sono in Champions, uno magari ti può dire vabbè prendo anche meno ma ho la Champions, insomma il classico discorso eccetera. Il problema è che se tu riveli che la squadra è stata costruita debolmente o senza grossi margini, a quel punto ti viene quasi da dire perché hai cambiato l'allenatore, perché sai, come dire, se tu hai una arancia,
0: perché è l'unica cosa che puoi fare. Poi sono d'accordo con te, poi sono d'accordo con te, ci manca qualcosa, ci hanno raccontato sicuramente la verità, secondo me non ce l'hanno raccontata tutta, però sono d'accordo con te, ovvero cioè, esatto, cioè, fammi qualunque similitudine, cioè, sai, un'arancia non sarà una pera, ok?
1: No, nel senso che se cambi lo spremi agrumi, quello viene fuori, ecco.
0: Ok, va bene, esatto. Stupisce l'averlo fatto dopo 4 giornate e le motivazioni che ci sono state date, io ci credo, ma non mi bastano, cioè non mi basta il... Ah, non ci convincevano più i suoi metodi. E per quelli li avete preso? Cioè, per quel metodo lì li avete preso? Quindi...
1: La domanda... Sai, noi abbiamo avuto in fortitudo l'esempio di Kaya. Nel senso, tu sai com'è l'allenatore. Sì. Non ti puoi poi sorprendere se è un allenatore di un tipo piuttosto che dell'altro. Se io vado in una pizzeria o se vado in una macelleria, non mi posso poi sorprendere se mi danno una... bistecca e non una vellutata. La domanda è: quando hanno preso Tedesco sapevano di entrare in una macelleria o che cosa pensavano di portare a casa?
0: Sì, e poi cosa fanno? Cambiano, perché io massimo rispetto per chi dice ho sbagliato, cambiano. Ritengo che oggi la materia prima da mandare in campo il giocatore. Io ritengo che abbiamo, secondo me, fatto dei conti sul loro potenziale, forse sbagliati. Secondo me questi giocatori amalgamati, uniti l'uno all'altro, poco di più possono rendere. Certo, Henry, si può lavorare sulla testa. Ti chiedo se un lavoro, poi vado ai messaggi che ne ho tanti, ti chiedo se un lavoro sulla testa può anche essere il seguente, quello che non fece mai la Fortitudo nel 2008-2009. Può essere anche il signori, ci siamo sbagliati, pensavamo di essere forti, invece dobbiamo lottare per non retrocedere.
1: Beh, diciamo che la Fortitudo di quell'anno più che nella testa aveva problemi nel portafoglio, ecco.
0: E poi anche nella testa, perché comunque una partita in più la puoi vincere. Poi è vero che devi pagarlo il giocatore, hanno fatto pena. Tutti,
1: e anche perché tra l'altro tutti quei giocatori lì, tranne quelli che sono rimasti, ovvero sia Lamma, Malaventura e Tedini, l'anno dopo erano tutti in Eurolega, ecco. Quindi evidentemente, quindi, però quindi, sai,
0: Fortitudo 2008-2009, avete fatto pena tutti, perché comunque per quel popolo lì una partita in più si può vincere in 9 mesi. Vai Henry, scusa.
1: Vabbè. Mentre per oddio, sai, quella squadra l'abbiamo messo un po' per capire che era una squadra costruita male, senza alcun tipo di gerarchia, perché non puoi fare una squadra di importanti personalità americane e dire il vostro play è questo ricciolo
0: brasiliano,
1: biondo brasiliano, che poi Huerta gioca ancora in Serie A in Spagna e fa ancora il suo e sta 49.000 anni, però diciamo che all'epoca insomma era costruita male, ci toglie anche i denari, però noi ci siamo accorti col passare del tempo che quella squadra avrebbe lottato per non retrocedere, non dimenticare ricordarti una cosa,
0: anzi,
1: che quell'anno Siena,
0: quella squadra non avrebbe lottato per non retrocedere.
1: Sì.
0: Ecco,
1: okay.
0: Scusa.
1: Però cosa è questo? Che Siena quell'anno perde una sola partita
0: con
1: e
0: noi.
1: La perde contro la Fortezza.
0: Con noi, ecco,
1: quindi, tanto che pensammo, diamine, forse è il momento in cui siamo riusciti a mettere in campo finalmente il nostro potenziale, magari un playoff ci arriva, e poi a terra mai fatto quello che hai fatto. Mi sembra che per il Bologna sia ancora un pochino presto, ecco, per dire.
0: No, però quando si dice lavorare sulla testa dei giocatori, infondergli fiducia, a volte lavorare sulla testa può voler anche dire cambiamo prospettiva.
1: Sì, il problema è che sai, diventa poi difficile riuscire a bilanciare il quando è che cambiamo la prospettiva, perché se tu dici la cambiamo per dire alla fine del girone di andata, quindi il classico giro di boa, può essere il momento giusto, può essere.
0: Ah, sai Harry, c'è sta pausa di 3 settimane che non c'era mai stata, Ecco perché anche noi ci andiamo un po' coi piedi di piombo, andiamo un po' a tentoni, no? In questa pausa di 3 settimane.
1: Tentoni che, ex Cremonese.
0: Proprio lui, Piacenza Cremonese, certo.
1: Che ha fatto tanti di quei gol all'epoca del fantacalcio che se lo incontro per strada ancora adesso lo metto sotto.
0: Vero, soprattutto lo mette sotto una raffica di domande, voleva dire questo. Il Tentoni che faceva gol soprattutto nel girone d'andata, io mi ricordo questo.
1: Non lo so, comunque faceva gol a me,
0: fece gol anche al Bologna al 90esimo in un Bologna Piacenza, si rimase malissimo. Buondì Bussolari, salve. Che fosse una squadra non forte, scollegata, senza gioco, si è visto subito delle amichevoli in agosto. Questo argomento molto caro, Enrico, questo, il calcio d'agosto e il basket d'agosto. Io non sono un mago, poi se cambi in gennaio vedremo. Henry, tu la vedi come me sui precampionati, su quello che possono dire i precampionati. Possiamo rispettare però chi dice io ho avuto l'occhio lungo ad agosto, già vedevo.
1: Allora, quello forse no, anche perché mi sembra che soprattutto nel calcio tu cominci a fare delle amichevoli quando il mercato è ancora talmente aperto che, ecco, cosa che nel basket invece non capita, perché tu la squadra l'hai già fatta. Nel calcio diciamo, tendi a cominciare il raduno, che ci sono dei campionati che forse devono ancora finire, ecco. Quindi quello forse no, però è anche vero una cosa, non volendo del tutto essere con le fette di salame sugli occhi, che se tu le giochi tutte, diciamo così, in una direzione abbastanza negativa, forse qualcosa che non va, c'è, ecco. Poi una domanda che io mi pongo, e se fossi io un ascoltatore la chiederei a chi ne sa più di me, è perché tutte le volte che una squadra comincia, che sia calcio, basket o tiro al piattello, incomincia a fatica, si dice c'è bisogno di tempo. Cioè, allora, scusate, perché ci sono squadre che partono bene e altre che non partono bene? Cioè, hanno delle date iniziali.
0: Io sono d'accordo con Enrico con questo. C'ho anche un mio amico Flavio, che saluto, che mi ha detto l'altro giorno: vabbè, ragazzi, bisogna avere pazienza. Allora, cioè, che comincino a allenarsi il 15 d'agosto, no? Che non si ritrovino l'8 di luglio, no? Così risparmi,
1: cioè,
0: anche uno stipendio.
1: Quando io vado a fare la spesa e metto gli oggetti sul rullo, io mi aspetto dal cassiere che se il suo turno è cominciato passi la roba. Non è che dice ho bisogno di tempo.
0: Un attimo, finisco di scrollare Instagram, ho bisogno di tempo. Bella, dopo parliamo anche di Instagram. Ti arriva un appunto, Harry, te lo leggo tra poco, proprio sull'argomento che hai tirato fuori prima, ovvero Sade. Arriviamo subito.
2: Quasi gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti i dè, anche al sabato a pranzo.
3: El capè, u carot. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
5: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
10: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
2: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
11: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Gol del Bologna.
10: Gol del Bologna.
4: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
10: Il Bologna è in vantaggio.
4: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
10: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
4: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
10: Palo gol. Palo gol.
4: Lo trovi in libreria e online.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Via! So!
15: Ah, così non ci riuscirai mai.
14: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
15: Con un po' di sale sulla coda?
14: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
16: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
17: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
16: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
17: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
16: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
18: Così questa è la nuova Volvo X60.
19: Che ne dici? 100% elettrica.
18: Bellissima, ma giusto un limite.
19: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
18: È vero, ma il prezzo?
19: Come la tua ibrida.
18: Ma effettivamente non c'è più differenza.
19: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
20: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
1: Torna a Comacchio la 28ª sagra dell'Anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10-11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
21: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: 16.04, Leo Vicari, quasi gol, l'ultima parte della trasmissione, bella sugosa, insieme a Enrico Faggiano. Ciao Henry.
23: Sono ancora qua.
0: Eccoci, anche perché un ascoltatore che già si costituisce fra, se noti, momento gnè, Sade era un gruppo, si deve dire i Sade. Ultimo album 2010, anche se prende il nome dal cognome della cantante frontwoman. Henry.
23: Sì, sì, beh, diciamo che quello è quasi scontato, diciamo che lo sapevo, sono in quattro, tra l'altro sono in quattro da sempre, e venivano dal gruppo iniziale che si chiamava Pride, si chiamava, e se voi andate su YouTube e cercate un video di questi Pride dove c'era un cantante, Sade era solamente la corista, a un certo punto vi accorgete che anche il regista a un certo punto smette di inquadrare il cantante di questo gruppo e inquadra la corista, come se avesse intuito che il talento era dietro e non davanti.
0: Ah,
23: ecco.
0: Beh, che cavolo, Harry, te ne sei uscito alla stragrande. Non do neanche il cartellino gnè al nostro ascoltatore, cioè palla in buca d'angolo. Grazie Simone, grazie del messaggio di seguirci. Allora Harry, no, c'è un messaggio simpatico, ecco. Insomma, starei sulla simpatia. Oggi compie gli anni Nevermind, l'album dei Nirvana. Come si pone Enrico nei confronti di questo inizio degli anni 90, quindi il tuo peggior nemico? E sono iniziati lì gli anni 90 con i Nirvana?
23: Allora, io ricordo un'intervista ai Pet Shop Boys dove loro dissero che una radio americana fece sentire per una canzone dei New Order, che diciamo sono simili ai Pet Shop Boys come tipologia, e dissero la radio: questa è l'ultima canzone che vi facciamo sentire di questa roba, da oggi si cambia tutto. E misero su in Nirvana. Si capirà che per un amante come me della musica anni 80, i Nirvana sono stati la morte, diciamo, di quel tipo, diciamo, di musica, eccetera. Io poi magari mi censurerete, eccetera. Non ho mai visto i Nirvana come un prodotto che non fosse commerciale, perché ti spiego, quando uscì Nevermind c'era lo spot pubblicitario che diceva: brutti, sporchi, cattivi. E io pensai: ma se erano impostati i Duran Duran, che venivano venduti come belli, puliti e buoni, qui non stiamo facendo la stessa cosa al contrario, cioè stiamo vendendo un prodotto che ha semplicemente caratteristiche opposte a quelle presenti, ma è sempre...
0: Io ho capito cosa vuoi dire. Io ho capito che cosa vuoi dire, e Enrico non sta criticando i Nirvana, sta criticando la nomea che hanno i Nirvana. Ovvero, Enrico dice: se i Nirvana sono l'opposto di chi voleva incasellarsi, e per farlo si incasellano anche loro, siamo pari e patta, siamo da capo, quello no?
23: Quello senz'altro. Poi attenzione, è una mia idea, non mi venite a cercare sotto casa, eccetera.
0: No, mi piacerebbe, no, visto che io ho una cultura, avevo una cultura pari a zero sui Nirvana, no? Quando ero cinno, non me la sono fatta quando potevo farmele e un attimino recuperare, però un attimino, quindi non ho quel tipo di rimpianto, ho più rimpianto di non averli capiti quando appena ho potuto farlo, e invece me ne sono interessato molto un paio d'anni fa quando uscì un numero intero di Robinson di Repubblica dedicato ai Nirvana, e lì ho cominciato un pochino ad approfondire la cosa, e quindi mi interessa sentir parlare te e chi ne sa di queste cose qua. Un ascoltatore ti dice, ad esempio: penso che la fine della musica dance degli anni 80 sia il 1987 con l'uscita dei Mars Pump Up the Volume, cioè con l'uscita dei Mars Pump Up the Volume. Questo sbagliò totalmente le sonorità fino a quel totalmente le sonorità che c'erano state fino a quel periodo. Henry.
23: È vero, ma più che altro diciamo che Pump Up the Volume fu il primo grande successo commerciale di un qualcosa che era totalmente campionato, anche semplicemente il fatto che prima anche un qualunque prodotto dance tu lo potevi portare al festival bar o in TV o avere i testi su Sorrisi e Canzoni o su Smash Hits come era in Inghilterra. Pump Up the Volume era un collage di altre cose, non aveva un testo e il concetto era: cambiamo completamente musica. Però penso che sia stata una...
0: Scusa, Pump Up the Volume, aspetta, ma la sto confondendo io, scusa, me la canti? Non pensavo di...
23: Non è possibile cantarla, perché era un collage di 20-25 pezzi presi da altre canzoni.
0: Aspetta,
23: cioè, l'unico ritornello era Pump Up the Volume, Pump Up the Volume, dance
0: to... ma scusa, ma quello dei Technotronic invece?
23: Quello è Pump Up the Jam.
0: Ah, ok, scusa, a posto.
23: Pump Up the Jam è ancora una canzone, se vogliamo.
0: Esatto, no, per quello mi ricordavo avesse un testo. Pump It Up, sì, aveva un testo. Lì siamo fine 80, anche con Pump
23: Up. Siamo proprio nell'autunno 89, quella proprio è la fine cronologica degli anni 80. Pump Up the Volume è stato l'inizio della fine, ma se ogni cosa deve avere una fine, è stata, diciamo così, una logica fine, ma siamo sempre all'interno di un genere che aveva magari delle radici precedenti, perché poi ci sono stati tante altre cose, Mob the Bass, Yes Express, oltretutto, ecco, Yes Express sono quelli di Team from X Express, Superfly Guy, era in realtà un unico DJ, un certo Mark Moore di origini coreane, che disse: io sono diventato famosissimo, non ne volevo mezza, mi hanno fatto fare un album, non ne volevo mezza, a me piaceva mettere su un vinile, mettere su due o tre campionamenti e andare in discoteca, mi sono trovato numero uno in tutta Europa, mi costringevano ad andare in giro per il mondo, io volevo tornare a casa nel mio pub, e questa era già una cosa diversa dal mondo degli anni 80, che era di gente che voleva avere successo, avere la limousine, lo champagne, la cocaina, la modella, eccetera, perché la musica discoteca della seconda parte degli anni 80 aveva dei canoni impersonali, tu non sai che faccia avesse questa gente qui, mentre il mondo anni 80 era immagine, pensa alla storia di Denaro, che era certo l'immagine di qualcuno che cantava dietro.
0: Certo, scusa, quello di cui mi stavi parlando era...
23: Era un gruppo chiamato X Express, la canzone principale era Team from X Express, che aveva l'unico forse brano, cioè l'unico ritornello, I've Got the Heart for You, oppure Superfly Guy.
0: Aspetta, come, sì, ripetimi il titolo della canzone, scusa, sì?
23: Team from X Express. Teme from S.
0: Sì,
23: Express.
0: Ok. Me lo segno, sì, perché ho capito qual è. Ha fatto anche un cinepanettone, cioè era una canzone di un cinepanettone, ne sono sicuro. Questa, allora, certo.
23: Allora, come ti ho raccontato, una fanciulla che mi piaceva tantissimo,
0: sì?
23: Una volta mi disse: Moonlight Shadow, la sigla di Vacanze
0: di Natale 83, certo, sì.
23: se ti, anche ti in quel momento le fosse
0: ti è piaciuta meno,
23: ecco. Cascata.
0: No,
23: io
0: no,
23: non
0: no,
23: non l'avresti
0: raccolta. Allora, ciao ragazzi, complimenti, vi ascolto sempre. Indirizzo di Enrico? No, no, come indirizzo di Enrico? Vabbè. Grandi ragazzi, trasmissione bellissima, però da vecchio metallaro, ti scrive Alessio, aspetto con ansia anche una puntata sul metal estremo bolognese. Enrico e il metal?
23: Mi piacevano i Queen's Rights, mi piacevano i primi Black Sabbath, ma non è esattamente il mio. A proposito dei Nirvana, ecco, una cosa per cui è utile l'intelligenza artificiale, io ho visto un video dove praticamente si crea un Frank Sinatra che canta a modo suo Smells Like Teen Spirit.
0: Sì.
23: E i commenti sono stati: finalmente riusciamo a capire che cosa dice nel testo. Sapendo che Teen Spirit era un profumo, praticamente la canzone è una specie di inno a un profumo.
0: Sì, sì. Io continuo ancora adesso a non capire cosa dicono certi testi di canzoni. Fino all'anno scorso io non capivo un testo di una canzone di Raff, quindi cioè non stiamo dicendo di trap estremo, ecco, di Raff, che era Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
23: Nel 91, se non sbaglio. E a proposito di quello che mi vuole cercare sotto casa, si ricordi che Come As You Are, che è il secondo singolo tratto da Nevermind, è una scopiazzatura palesissima di un brano dei Killing Joke dell'85, chiamato Hades,
0: di cui abbiamo una testimonianza.
23: Ma è tutto il giro di basso.
0: Ah, ok, quindi non dice come as you are,
23: no. '80s, I'm living in the 80s, però proprio tutto l'inizio è identico, tanto che non so se poi sono anche andati in causa e hanno trovato un accordo eccetera, ecco.
0: Allora, ma smettiamo di parlare della dei Nirvana. Allora, scherziamo. Allora, cioè, Leo, ma Enrico come valuta i Pearl Jam?
23: Stavamo appunto parlando di Scorupsi dei
0: no, no, no,
23: di
0: non mi fa così. Non vedevi l'ora di tornare a Scorupsi tu,
23: ma scusate, allora ho detto che il grunge ha ucciso la mia musica.
0: Sì.
23: I Pearl Jam sono parte del grunge.
0: Facciamo un sillogismo, ecco.
23: Ma un po' come Tentoni, cioè.
0: Tentoni quando fece gol contro il Bologna al 91esimo. Max dice 19 di Polar Castle.
23: Vabbè, dai. Allora, Polar Castle era già famoso abbastanza perché era un jazzista, eccetera. Praticamente gli viene in mente questa idea di questa canzone che di fatto è un reportage sul Vietnam, e lui la musica e diventa un successo incredibile, anche perché era un momento a metà anni 80 in cui uscivano un sacco di film sul Vietnam, eccetera. Quindi è una cosa che
0: e quando arrivavano da questa parte dell'oceano, magari, no, le canzoni su certi temi, noi non capivamo perfettamente l'inglese, no, e quindi pensavamo che fossero tutte delle simpatiche canzoni pop, no?
23: No, beh, ma quella era chiara, perché proprio il ritornello diceva tutti quelli che ricordano che sono stati in guerra non si dimenticheranno quello che hanno visto.
0: Eri in inglese.
23: Di uomini.
0: Harry in inglese, però, quindi dicendolo in inglese e mettendoci sotto un motivetto simpatico, cioè abbiamo ballato Washington di Lucio Dalla noi, no? Cioè urliamo Living in America pensando al sogno americano, no? Cioè, quindi
23: però tu avevi il titolo 19 e ti chiedevi che cos'è, e poi qualcuno ti diceva: guarda che è l'età media di chi combatteva in Vietnam. La cosa comica di Polar Castle, che poi lui ha smesso il momento magico, è tornato a essere un gestista, eccetera. Addirittura io penso che nella sua home page, eccetera, nella sua discografia 19 non ci sia. lui ha fatto poi altre canzoni simili. Qualche mese dopo uscì Just for Money, che in questo caso era il racconto di una storica rapina a un treno inglese, con tanto di Sir Laurence Olivier che fa l'introduzione, eccetera, ma lui dice: io ho avuto più successo dopo, solo che nessuno se ne è accorto.
0: Sì, Born in the USA volevo dire, poi non Living in America, sì, scusate. Esatto. Ecco, scusate, scusate.
23: Oltretutto, per chiudere con Polar Castle, 19 ha il, diciamo, il pezzo musicale che è molto simile a Tubular Bells di Mike Oldfield.
0: Che fa? Ah, okay. Giustamente, sbagliato io a chiederlo. Saluto l'amico che seguiamo su, non dico il nome perché non voleva, su Post-it Bologna su Instagram. Grande, grande, l'abbiamo avuto anche ospite qua al termine della scorsa stagione. Piccole perle di musica, trasmissione fenomenale. Grazie, bella, grazie a te, Bologna Post-it. Allora, guarda quanti messaggi. Facciamo notte, Leo, una puntata con Jack, magari a pancia piena, così non si parla di cibo. Ecco, sì, vabbè. Reggetemi la birra che si parla dei Pearl Jam. Va bene, va bene. Allora, grazie a te, al tuo ospite, mi sembra di rivivere i pomeriggi anni 80 da sbarbo, quando facevo i compiti con DJ Television presentato da Linus o Jerry Scotti. Grazie, un saluto da Malta, dice Andrea. Harry, tu li guardavi?
23: Sì, assolutamente, anche perché di solito era un programma che andava dall'84 al 90 e andava di solito dalle 2:30 alle 3:30, quindi era, diciamo così, l'attimo di cuscinetto tra il ritorno da scuola e l'inizio dei compiti. Poi ovviamente era molto orientata verso certi tipi di prodotti, ma c'era anche semplicemente una cosa, che quando facevano i video con sotto il testo della canzone, quindi un karaoke ante litteram, e lì si scoprivano magari, ecco, testi che altrimenti non sarebbe stato facile reperire.
0: Beh, grande servizio per quanto mi riguarda. Infatti Born in the USA esce negli anni 80, dice Marchino, sì.
23: 84, e la cosa comica che appunto molti l'hanno vista come un inno americano, sì, in realtà, sì. È una critica, anche perché la prima frase cos'è? Sono nato in una terra di morti.
0: Ah no, no, Harry, cioè no, noi in quegli anni lì ballavamo di tutto. Quindi
23: abbiamo Marotti che può parlare, penso, di Springsteen molto meglio di me.
0: Ci pensi che per un quindicenne oggi Nevermind è più vecchio di quanto non lo fossero per me a 15 anni, roba tipo The Dark Side of the Moon, Led Zeppelin, Abbey Road, mamma mia.
23: Guarda, leggevo questa cosa qui, scusami, quando c'è stato Sanremo, che non so se c'è stato ospite Pezzali, e qualcuno ha fatto notare che noi oggi distiamo da Hanno ucciso l'uomo ragno esattamente quanto all'epoca di Hanno ucciso l'uomo ragno distavamo da Volare. 34 anni.
0: Peso. Sì, e poi c'è chi ci fa anche notare che Bruno Lauzi, quando canta Vecchiaccio, si chiama la canzone, no, Vecchiaccio, sono un vecchiaccio, come si chiama la canzone? Vecchiaccio, sono un vecchiaccio?
23: Questa non la conosco, onestamente.
0: Na na na na, sono un vecchiaccio, na na na na na na na na. La trovi facilmente perché c'è anche il video con lui che la canta. Aveva 44 anni.
23: Ah beh, quello...
0: Io consiglio a tutti di andare a vedere come un normalissimo 44enne dell'epoca era Bruno Lauzi quando canta Vecchiaccio.
23: Ma lo stesso Modugno che cantava Il vecchietto dove lo metto non aveva neanche 60 anni.
0: Ecco. Ciao, cosa ne pensa Enrico del prog italiano?
23: È roba anni 80? Ah, il prog anni 70. sai, erano cose molto particolari, anche perché diciamo così, ci sono dei gruppi che noi abbiamo ho conosciuto magari nella loro epoca più commerciale, penso ai New Trolls per intenderci, però ci sono cose appunto come la PFM, come il Banco, che sono diventate, cioè hanno avuto successo anche all'estero. Poi ti dico, io sono un fan dei Mattia Bazar dal 78 all'88, che non è però che nascevano come uno di quei tanti gruppi che parlavano appunto di lunghe suite strumentali, il sole e la natura, e diventano poi un gruppo elettronico che fossero nati in Inghilterra non avevo mai sentito parlare dei Depeche Mode. Il prog è un qualcosa che ci devi stare dentro, però appunto
0: uno ma scusa, come lo differenzi da un qualsiasi, cioè che cos'è, è a metà tra il pop e il rock praticamente?
23: È un rock, poi ti dico, magari dico delle sciocchezze perché non sono tecnico, è un qualcosa quasi un misto tra rock e opera, nel senso che sono lunghi pezzi strumentali, spesso magari con strumenti non convenzionali, mellotron e altre cose. Cioè, ecco, diciamo che un brano prog può essere un brano di 15 minuti con un testo di 4 frasi.
0: E
23: ecco.
0: I New Trolls erano prog?
23: Sì, loro sì, poi dopo noi, ma io magari li ho conosciuti più avanti, quando a Sanremo erano un gruppo di vecchie glorie, ma sì, anche loro erano sì, qualcosa di totalmente diverso. Ecco.
0: Aldebaran, grandi ricordi. Allora, li ho visti, secondo me sono stati fenomenali fino ad ahimè, alla morte del loro leader silenzioso Aldo Stellita, ci scrivono.
23: Aldo Stellita? No, secondo me erano finiti già prima, perché Antonella Ruggero lascia il gruppo nell'89, Marrale lascia il gruppo nel 94 ed erano già diventati un'altra cosa, perché il loro ultimo album si chiama Benvenuti a Sausalito, che esce nel 97, ma erano già un'altra cosa. Poi con la morte di Stellita lascia anche Laura Valente, che oltre a essere la moglie di Mango e la figlia di Andrea Manco, è stata per tutti gli anni 90 la vocalist di Mattia Bazar. Poi sono diventati un'altra cosa, però gli album Berlino, Parigi, Londra, Tango, Aristocratica sono robe che, ripeto, uscivano in Inghilterra, non avevo mai sentito parlare degli Ultravox, eccetera.
0: Un grande complimento. Senti, DJ Television finiva con la sigla dei Via Verdi, Diamond
23: nell'85-86, no, peggio, perché Diamond era la sigla iniziale e la sigla finale.
0: Coerenza.
23: Poi magari te la facevano sentire anche all'interno dei video in rotazione, quindi tu potevi sentirla 3-4 volte in mezz'ora.
0: Allora, me li porto dietro questi messaggi per Enrico, perché sono troppi. Approfitto di Enrico, questo te lo leggo. Steve72: sono cresciuto negli 80s, ma c'erano tante belle canzoni e cantanti, ma soprattutto non c'era internet. Ad esempio, sono diventato fan degli Ultravox grazie a YouTube e non sapevo che Imn era loro e non del remix disco. Ah, bella questa.
23: Perché era uscito un remix nel 94, se non sbaglio. Give me all that you show me, the power and the glory. È un brano degli Ultravox.
0: Sì, no, l'ho chiaramente riconosciuto. Ti chiedono se ti piacevano i Clash.
23: I Clash erano molto più strani e particolari, non erano assolutamente il mio gruppo, anche se purtroppo Should I Stay or Should I Go, che poi ebbe successo come pubblicità di un jeans, era uno dei brani più ballati nella sala al primo piano del Cotto di Cervia.
0: I Nirvana in realtà sono stati la fine del metal, ci scrive Simone.
23: Si aprirà dibattito, potrebbe essere vero, perché era un genere comunque molto duro, era musicalmente molto duro, però aveva delle sonorità rallentate rispetto al metal, E poi c'era il fatto che, mentre secondo me buona parte del metal ha queste narrazioni mitologiche eccetera, questi parlavano di disperazioni oppure appunto di profumi, ecco.
0: Roberto ci scrive: ciao a tutti, ho appena interrogato l'intelligenza artificiale su una canzone e mi ha risposto, aspetta che chiedo a Enrico Faggiano. Harry, noi ci lasciamo con questo messaggio di Riccardo. Ciao Rick, lo conosci anche tu. Ciao Leo, vedrai che di riffa o di raff lo capirà il testo.
23: Battutona,
0: carina,
23: ma scusami,
0: carina,
23: domenica incominciano i campionati, ecco, potevamo parlare anche, però meglio così, anche
0: cioè,
23: perché
0: oggi, sono... oggi ti lamenti perché non abbiamo parlato di basket, cioè tu quattro settimane che che palle il basket, intanto non c'è niente da dire, oggi nuovo direttore artistico di Quasi Gol si lamenta perché non abbiamo parlato di basket, anche questa dovevo sentire piuttosto, va bene, andatevi a dire che cosa dice Raff senza guardare nel testo in...
23: bisogno di un aiuto che non lasciano, bisogno di un aiuto quaggiù, non lasciarmi sola almeno
0: siamo soli dell'immenso vuoto che c'è quando dice
23: comincia con
0: dopo Agnus Dei, già quello è difficilissimo da capire.
23: Agnus Dei, non sì. Ci sarà redenzione,
0: l'agnello di Dio, va bene così allora, dopo le parole quante stelle, voi mi sapete dire, vi ascoltate, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che cosa dice dopo le parole quante stelle? Ciao, a domani!

0: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
1: Et capè, u carot.
2: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management, dal 1981.
3: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling, nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram, R.D'Annunzio Barberia.
4: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
17: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
18: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
21: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
22: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
21: Ogni possibilità inizia con un passo.
22: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
23: Questo cammino dobbiamo completarlo.
21: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
24: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
25: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
26: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
27: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
28: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
27: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
28: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
29: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
30: Sai
0: Sai, sto valutando di cambiare auto.
1: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
0: Cioè?
1: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
0: In più?
1: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
0: Auto ricondizionata?
1: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
0: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
1: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
2: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, Ida Madore, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Nettuno Bologna 1. Pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
14: Buon pomeriggio, eccoci qua, ben ritrovati, 16:37, giovedì 24 settembre 2026, ci avviciniamo lentamente, a passo proprio lento e faticoso, alla fine della prima delle tre settimane di pausa nazionale senza il calcio di Serie A e senza il Bologna. Parleremo anche di nazionale ovviamente in queste settimane, ci mancherebbe altro, tante le partite comunque che ci sarà la possibilità di vedere, ovviamente per chi vorrà vederle, per chi sarà interessato, perché giustamente c'è anche un po' di disaffezione verso la nazionale italiana, ma continueremo in un modo o in un altro a parlare anche di Bologna nell'attesa di vedere cosa ci riserverà la partita di rientro del campionato di Serie A, quella contro il Lecce, come si lavorerà anche un po' a Casteldebole. I vostri messaggi al 366 402 4022, per WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Ben ritrovato anche a Massimo Guerrieri e TV Rete 7. Ciao Max.
15: Buon pomeriggio a tutti.
14: Da dove vuoi iniziare? Dal Bologna o dalla nazionale? Ti faccio fare l'argomento a piacere, come all'esame di maturità.
15: Oh, che bello, no? È sempre il Bologna l'argomento a piacere, sarà sempre quello, andiamo col Bologna. Dai.
14: Poi in realtà parliamo anche un po' di basket con te, perché questo weekend in realtà allora, inizia, però, inizia, è vero,
15: se,
14: hai ragione, non ti ho, non ti ho dato una possibilità.
15: Tutti e tre, esatto, mi hai elevato completamente, va bene, dai.
14: Colpa
15: Bologna,
14: mia,
15: Bologna.
14: Colpa mia assolutamente, però sì, è vero, effettivamente poi questo weekend, perché noi siamo sempre calciocentrici, no? Almeno io mi rendo conto che a volte sono sempre calciocentrica, ma oltretutto Nettuno Bologna 1 quest'anno, come TV, ha sia Virtus che Fortitudo, tornano sia Virtus che Fortitudo, quindi sì, un po' ne parleremo, perché questo weekend inizia la stagione ufficiale, cioè era già iniziata ovviamente lo scorso weekend con le due Supercoppa, però questo weekend inizia il campionato, una alle 17 la Fortitudo e una alle 19 di domenica la Virtus, quindi insomma una domenica veramente ricchissima. Iniziamo però dal Bologna, no? Max, che si continua ad allenare a Casteldebole, ovviamente con quelli che sono rimasti a Casteldebole, perché ci sono comunque anche tanti nazionali che sono partiti tra Under 21 e nazionali maggiore. Che momento è questo per Palladino e per i ragazzi che sono rimasti a Casteldebole? Che momento deve essere queste tre settimane, no? Si è sempre parlato di mini ritiro, io ci credo poco, più che altro perché non hai tutti gli effettivi, quindi possiamo anche parlare di mini ritiro, ma
15: certo,
14: ti mancano degli uomini comunque effettivamente. Che momento sarà per Palladino?
15: Beh, mi verrebbe da rispondere in maniera anche abbastanza scontata e banale, il momento di conoscersi, nel senso che Palladino lo ha ribadito a più riprese, è un momento della stagione, della sua stagione e del suo Bologna in cui vuole essere sempre a Casteldebole, vuole vedere costantemente i suoi nuovi giocatori, conoscerli, capire le loro sensazioni, le loro emozioni riguardo questo inizio di campionato particolarmente difficile, e poi è chiaro che proverà anche con chi c'è, e questo è un grosso minus perché ne mancheranno 12, ne mancano 12 di rossoblù, ma proverà con chi c'è a instaurare anche un rapporto per quanto riguarda la parte tattica che vada oltre i primi dettami che ha dato prima della gara contro il Torino, ma che permetta poi ai calciatori di entrare più in sintonia con quella che è la sua idea di calcio. È un momento in cui far crescere, questo lo ha detto Palladino, non lo dico io, non lo diciamo noi, la condizione fisica della squadra, di chi rimane, perché Palladino ha detto non è che la condizione fisica del Bologna sia scadente, ma per fare il mio calcio, che è un calcio diverso rispetto all'idea di Domenico Tedesco, serve mettere ancora più benzina nelle gambe, e quale miglior momento per farlo se non 3 settimane di sosta in cui non rischi poi di appesantire le gambe in vista dell'appuntamento successivo. Poi ci sarà un'ultima settimana regolare, definiamola così, quando rientreranno più o meno tutti i 12 convocati dalle rispettive nazionali, e lì ovviamente si preparerà Lecce, si faranno nuove prove, nuove esercitazioni tecnico-tattiche. Mi sta incuriosendo anche il modo in cui Palladino ha gestito il rientro a Casteldebole dopo la gara contro il Toro, senza praticamente concedere ai giocatori tempo libero, giorni liberi, perché hanno ripreso subito, hanno ripreso lunedì, hanno fatto doppia seduta il giorno dopo, c'è un amichevole venerdì contro la Primavera di Morrone, magari per provare qualcosina con chi è rimasto. Quindi anche i carichi di lavoro e come li sta gestendo Palladino mi hanno particolarmente incuriosito.
14: Palladino è uno che ha messo molto l'accento sul voler parlare e cercare di costruire un rapporto anche proprio sul dialogo, sul capire, sull'empatizzare con i propri ragazzi. Credo che questo sia sicuramente molto importante, anche perché abbiamo notato, almeno non so se l'avete notato anche voi, comunque dei giocatori che forse sono un po' sfiduciati in questo momento, in cui forse c'è un po' da ricostruire anche una mentalità.
15: Eh sì, è quello che insomma provano a fare più o meno tutti gli allenatori che subentrano dopo un inizio difficile, dopo una fase difficile, ma Palladino ha maggior ragione, perché è un po' questa la sua impronta. Ha costruito un ottimo rapporto, mi verrebbe da dire, con l'ultima Fiorentina che ha allenato e quasi tutti i suoi calciatori. Ha costruito un ottimo rapporto con l'Atalanta che ha allenato, non ultime, insomma le hanno già citate tutti, ma le ricitiamo, le parole di Carnesecchi per lui, quando Carnesecchi sapeva già che Palladino a fine stagione, alla fine della scorsa stagione, avrebbe lasciato la panchina dell'Atalanta. Quindi è un allenatore incline a costruire un certo tipo di rapporto con i suoi giocatori, e mi pare che i giocatori questo lo apprezzino. Forse da un certo punto di vista è anche un po' quello che è mancato a Domenico Tedesco, non so se nel dialogo, nei modi, nei metodi di lavoro, ma comunque in ogni caso deve essere mancato, almeno per qualcuno, per qualche calciatore che può non essersi trovato così bene. È una delle specialità, così ci raccontano, di Raffaele Palladino, quella di instaurare un certo tipo di sintonia con lo spogliatoio, che poi aiuta sul campo, e ci auguriamo che questa sintonia riesca ad instaurarsi anche nel nostro Bologna. Io credo che lui stia facendo capire in maniera anche abbastanza chiara che c'è bisogno anche tanto di lavorare sulla testa, sulla mentalità del gruppo.

0: Dopo 3 giorni che era a Casteldebole, poi nella partita di sabato ha deciso di cambiare modulo e di mettere la difesa a 3. Questa squadra, secondo te, è una squadra che effettivamente potrebbe reggere meglio il modulo a 3? E poi vado anche eventualmente dagli esterni che abbiamo, dall'uso degli esterni, Bernardeschi, Orsolini, Cambiaghi.
1: Non so se potrebbe reggere meglio o peggio un modulo con difesa 3 piuttosto che un modulo con difesa 4, però può reggere un modulo con difesa 3, punto. Cioè, questa è già una notizia per tutti i Bologna che abbiamo vissuto negli ultimi anni, perché comunque il Bologna non giocava a 3 da Sinisa, non dimentichiamocelo.
0: Sì, sì.
1: Quindi è una novità, è una nuova diciamo novità per tutti, anche se ci eravamo abituati in un certo periodo. E con questi calciatori effettivamente un 3-4-3 un 3-4-3 si può mettere in campo anche valorizzando gli esterni, credo. Più difficile dal mio personalissimo punto di vista un 3-5-2, perché è chiaro che magari non c'è l'idea, almeno subito pronti via, di giocare con due punte là davanti. C'è l'idea di continuare a valorizzare i Bernardeschi, gli Orsolini, in Bangulà, i Cambiaghi, e quindi il 3-5-2 non ti consente sempre di valorizzare gli esterni. Però un 3-4-3 è un buon assetto per i calciatori che ci sono in rosa, ed è, credo, l'assetto che porterà avanti Palladino. Nessuno si aspettava che pronti via contro il Torino il Bologna giocasse subito a 3. Lo abbiamo chiesto lunedì sera al Pallone nel Set a Fabio Bazzani, che però giustamente diceva: se l'allenatore nuovo arriva, non è che dice c'è la sosta e quindi la partita prima della sosta continuate a fare
0: quello che facevate prima
1: e poi ne riparliamo tra cinque giorni.
0: Sì.
1: Cioè, arrivi, provi subito a dare la tua impronta, e poi è chiaro che non sarà mai il 3-4-3 definitivo per dettami tattici, per interpreti,
0: certo,
1: per scelte, per come appunto lo interpreti tu calciatore. Però intanto inizi, però intanto lo fai, perché l'allenatore nuovo arriva poi per dare una ventata d'aria fresca e portare il suo, tendenzialmente.
0: A proposito di interpreti, andiamo in porta. È da Skorupski, che purtroppo ha finito la scorsa stagione non bene e ha ricominciato questa stagione molto in difficoltà. Io penso che non sia un segreto, non bisogna nascondere nulla sul fatto che in questo momento Lukas Skorupski lo trovo veramente molto molto in difficoltà. È chiaro che magari questa sosta poteva servire anche a Palladino, come poi lui aveva detto nel post partita in conferenza stampa, di voler valutare entrambi, no, i portieri, sia Skorupski che Pessina. Lo puoi fare a metà, diciamo così, perché Skorupski è vero che è rimasto, Pessina è andato convocato invece in nazionale e forse tornerà, direi, l'ultima settimana, nei giorni dell'ultima settimana prima del ritorno del campionato. Quindi è chiaro che per le 2 settimane non ce l'hai. Ma secondo te che tipo di riflessioni sta facendo ora? Io non mi aspetto, sinceramente, nonostante tutto, che a Lecce possa partire titolare Pessina. Ti spiego perché. Perché se tu voglia provare un minimo a recuperare, tra virgolette, anche dal punto di vista mentale, della fiducia, un giocatore come Skorupski, se dopo quei due errori che ha fatto subito al ritorno della Serie A lo panchini per Pessina, credo che forse sarebbe una chiara bocciatura, forse. E allora, se lo vuoi un attimo recuperare, magari gli dai anche Lecce. Poi è chiaro che secondo me delle valutazioni in questo momento ci sono da fare, e forse si è sottovalutato il problema portiere quest'estate un po'.
1: Ma forse si sta sottovalutando anche Pessina, nel senso che io sono sempre stato convinto che, a prescindere dalle condizioni psicofisiche di Lukas Skorupski, le valutazioni sarebbero state da fare su Massimo Pessina, perché è un classe 2006, perché è un portiere interessante, perché non è un caso che sia stato convocato con l'Italia dei Grandi e che sia passato direttamente dall'Under 18 alla Nazionale Maggiore senza di fatto mai toccare campo con l'Italia Under 21, quindi delle valutazioni vanno fatte, a mio modestissimo avviso, a prescindere. Mi rifaccio sul discorso portiere, come ho fatto prima, alle parole di un ex calciatore che sicuramente conosce il mondo e del calcio meglio di me, come Fabio Bazzani, che diceva:

0: puoi provare a recuperare Skorupski perché c'è la sosta, proprio perché c'è la sosta, e quindi si può tranquillizzare perché non c'è una partita dietro l'altra, esci un po' dal frullio del campionato, e quindi puoi lavorarci tu Palladino, può lavorarci lo staff dei portieri. Tra l'altro Palladino si è portato dietro un allenatore dei portieri dalle sue precedenti esperienze a Firenze e a Bergamo, quindi c'è anche questo nuovo rapporto da instaurare, Skorupski con il nuovo preparatore dei portieri principale, e puoi resettarlo se vogliamo, ammesso che si possa, in vista di Lecce. Se Lecce-Bologna fosse stata una settimana dopo Bologna-Torino, Bazza ci diceva lunedì sera, io avrei fatto giocare Pessina, perché non è pensabile resettare da due errori così gravi come Torino e Bergamo
1: in 5 giorni o 6, esatto.
0: In 5 giorni, in 20 giorni forse qualcosa in più ci puoi provare, se non ci provi adesso vuol dire che non ci vuoi provare, tendenzialmente.
1: Esatto. Senti, prima di passare al basket, alla Virtus e alla Fortitudo, vado anche un po' in generale sul resto. C'è stato ovviamente l'infortunio di Odgaard, che comunque anche lui non l'ho visto in formissima, poi si è infortunato. Un ascoltatore dice, nella sfortuna almeno si è infortunato durante la sosta, è una sosta lunga, quindi forse potrebbe anche effettivamente non saltarne troppe, diciamo così, da questo punto di vista. E per quanto riguarda
0: anche se ho letto che comunque sono 4 settimane,
1: sono 4 settimane,
0: giusto?
1: quindi secondo me 2 partite le salta probabilmente,
0: esatto. Volevo dire Lecce e poi probabilmente anche quella dopo, anche Bologna-Inter mi sembra di sì. Recupera molto in fretta, magari salta solo Lecce, però ecco, almeno una la salta, questo mi sento di poterlo confermare,
1: anche se in tutto ciò Odgaard sinceramente l'ho visto anche meno in forma di alcuni compagni in queste prime uscite.
0: Non fisicamente,
1: ma forse proprio in campo, come stare in campo, non lo so.
0: Questo è un enorme tema, nel senso che io non so quanto gli stia facendo bene il ruolo di Jolly, che può giocare ovunque. Perché poi
1: dici non ha certezze, si trova un po' spaesato. Non ha certezze del suo ruolo, si trova spaesato.
0: Insomma, immagino non sia semplicissimo non sapere magari a una settimana dalla partita, cioè tra una partita e l'altra, se giocherai titolare, se giocherai titolare dove giocherai, cosa dovrai fare, perché è vero che l'interpretazione del modulo, si dice soprattutto nel calcio moderno, una volta che impari quello che vuole il tuo allenatore, è un'interpretazione che poi va in base ai ruoli, ma è quell'interpretazione lì. Però farai cose diverse se sei esterno d'attacco, se sei mezzala, se sei trequartista, se sei sottopunta, cioè sono compiti comunque diversi, e questo ruolo di Jolly non so quanto lo stia rassicurando proprio nelle sue potenzialità, in quello che può fare, non so quanto gli stia facendo bene anche mentalmente, quindi ecco, magari lo abbiamo visto in difficoltà ultimamente anche per questo motivo, si deve ritrovare, a mio avviso, però, come tutti i compagni, a livello proprio di fiducia nei propri mezzi, nei mezzi della squadra, e anche un po' fisicamente, perché è tra quelli che ho visto meno in palla in alcune occasioni, in particolare dal punto di vista atletico, ecco.
1: Guarda, andiamo sul basket invece con questo messaggio che un po', devo dire, mi ha fatto ridere. Ti faccio un pronostico: questo weekend il Bologna non perde. No, sono quasi convinta anch'io che possa non perdere il Bologna questo weekend. Possiamo stare tranquilli stavolta. Dice: adesso però che mi sono sbilanciato io sul Bologna, tocca a voi invece sbilanciarvi sulla partita della Virtus domani. Col cavolo che mi sbilancio, io non mi sbilancio mai nei pronostici, perché veramente tendo a non azzeccarne neanche mezzo, quindi ho smesso di farli. Però iniziamo a parlare del weekend che aspetta la parte cestistica di Bologna. La Virtus che comincia domani col Fenerbahce per quanto riguarda ovviamente l'Euroliga, e poi esordio in campionato domenica alle 19. La Fortitudo, esordio in campionato domenica alle 17. Scegli tu da quale iniziare e fammi il tuo punto basket.
0: Parto dalla Virtus, così andiamo in ordine cronologico, visto che esordisce domani alle 19.45 in Turchia in Eurolega. Il calendario non aiuta per niente una squadra come la Virtus, che è tutta nuova, giovanissima, età media più bassa di Eurolega, come ormai ribadiamo da settimane, che ha bisogno di conoscere a fondo il proprio nuovo coach, che ha bisogno di riconoscere a fondo quello che il nuovo coach chiede, ed è un basket opposto rispetto a quello che predicava Dusko Ivanovic, utilizziamo questo termine, e il calendario non aiuta perché c'è Istanbul domani, perché c'è Varese domenica in trasferta, campo caldissimo, ma soprattutto una Varese completamente rinnovata, è partito proprio un altro tipo di progetto rispetto a quello che Varese aveva negli ultimi anni, molto più ambizioso, si parla anche di possibili acquisizioni della società da parte di imprenditori che adesso investono nel mondo del calcio, addirittura il primo mercato comunque dall'inizio del nuovo corso ha portato a Varese Amedeo della Valle, per far capire che insomma il progetto varesino non è più lo stesso rispetto a qualche tempo fa, quindi due prime partite, due prime trasferte e per di più particolarmente ostiche per una Virtus che contro Milano in Supercoppa abbiamo visto ancora un po' inconsapevole di quelle che sono le sue potenzialità future e di quello che si può riuscire a costruire giocando a basket così velocemente. Per giocare a basket con quella rapidità lì serve, e non è una novità, precisione nelle scelte, serve lucidità, anche se corri più degli altri, anche se paradossalmente potresti stancarti di più, serve precisione al tiro. La Virtus ha avuto pochissime di queste cose, infatti non è mai stata in partita contro un'avversaria obiettivamente a livello di roster e di valori degli interpreti più forte, quindi l'obiettivo è provare a iniziare a mettere in campo quello che vuole vedere Alex Mumbrú. Il risultato è una conseguenza a Istanbul. A Varese invece, oltre a mettere in campo quello che vuole il coach, l'obiettivo sarebbe anche trovare la prima vittoria stagionale e sbloccarsi in campionato.
1: Infatti. Fortitudo invece che affronterà Ruo di Puglia.
0: Sì, è un cammino diversissimo all'inizio, cioè in queste prime battute di stagione, perché il calendario è più agevole rispetto a quello che ha la Virtus in proporzione al livello.
1: Ovviamente.
0: La prima è Ruvo di Puglia, in casa al Paladozza.
1: Che tra l'altro anche quest'anno, Max, grandi numeri dal punto di vista degli abbonamenti. Sì.
0: Esatto, volevo dire finalmente l'abbraccio del Paladozza dopo che la Fortitudo ha battuto record di abbonamenti dell'anno scorso. Non è record societario in generale nella storia della Fortitudo, ma sono comunque quasi 4.800 abbonati su un palazzo che ne tiene 5.100. Se voi contate
1: grandi numeri,
0: 200, se voi contate che 200 biglietti vanno dati agli ospiti, stiamo parlando di 100 biglietti che rimangono ogni partita.
1: Sì, sono numeri importantissimi.
0: Un numero incredibile, incredibile, veramente. E appuntamento da chiudere con una vittoria dal mio punto di vista per riscattare la semifinale persa di Supercoppa contro Cividale e partire con il piede giusto in campionato. Da capire se ci sarà o meno Simon Anumba. Oggi alla presentazione del campionato LNP ci raccontava il presidente della F, Rossano Guerri, che si sta monitorando la condizione del numero 6 bianco-blu, che si sta allenando con la squadra, ma ha detto Guerri, Cavina non manda in campo nessuno se non è al 100%,
1: ancora meglio, esatto.
0: Quindi è chiaro che va valutato Anumba. Non dovesse esserci Anumba, verrebbe convocato tra i 12 Matteo Galassi.
1: Max, alla fine non siamo riusciti a parlare di nazionale, ma ne avremo assolutamente tempo in queste settimane. Venerdì ci sarà la prima partita di Nations League. Ti chiedo solo una cosa, io sinceramente non me lo aspetto, ma sono già contenta che Pessina possa fare queste due settimane e mezzo, quelle che sono, ad allenarsi con Donnarumma, con Carnesecchi, insomma con portieri di una certa importanza, e soprattutto vivere l'ambiente di Coverciano e della nazionale maggiore. Non mi aspetto che possa trovare eventualmente spazio, però.
0: Non me lo aspetto neanch'io, detto che ci sono quattro partite in un mondo
1: Ci
0: magico,
1: sa
0: sono
1: mai.
0: quattro i portieri convocati, ne potrebbero
1: Una
0: anche giocare
1: testa,
0: una a
1: una testa, è
0: testa.
1: vero.
0: Se poi il ruolo del portiere è strano, servono certezze, insomma, non me lo aspetto
1: Esatto.
0: neanch'io, però ci spero, magari, ecco.
1: Assolutamente sì. Max, grazie mille. Ci risentiamo ovviamente qui su Nettuno Bologna 1 in queste settimane. Grazie.
0: Assolutamente, grazie a te, grazie a voi.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Un saluto a Massimo Guerrieri, a TV Rete 7. Adesso piccola pausa, GR Sport, e poi rientriamo anche con Gianmarco Marchini. A tra poco.
2: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
3: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
2: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
4: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 17 e un minuto.
10: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
11: Vigilia di Nations League, domani l'Italia, tornata nelle mani di Roberto Mancini, affronta a Roma il Belgio. Stasera il CT degli Azzurri parlerà in conferenza stampa alle 19.45 verso l'esordio del ventenne italo-svizzero, in forza al Cagliari, Alessandro Romano. Italvolley maschile, eliminata a sorpresa dalla Finlandia nei quarti degli europei a Torino, finnici vittoriosi al tie-break, non accampa scuse il CT De Giorgi.
12: Bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
11: Va in vista per la Juve Stabia, la Guardia di Finanza ha sequestrato crediti d'imposta per quasi 153 milioni di euro a due società edili riconducibili ad Alfredo Guerri, imprenditore e patron del club campano, su presunte irregolarità legate al super bonus. Formula 1 sabato alle 13 a Baku, oggi nelle libere vola Russell davanti al leader mondiale Antonelli, costretto al cambio motore, comunque senza penalità. Terzo Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton, domani le qualifiche. È tutto da Gianni De Gaetano.
10: Nettuno Bologna 1.
13: Sto valutando di cambiare auto.
14: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
13: Cioè?
14: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
13: In più?
14: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
13: Auto ricondizionata?
14: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
13: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
14: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
15: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
16: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
17: Quello famoso per gli abiti da sposa.
16: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
18: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
5: così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
19: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
20: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
19: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
20: Wow, è proprio quello che mi serve!
19: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
21: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
22: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
23: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Seconda parte di Pomeriggio in Rosso Blu, 17.06, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp, note vocali di WhatsApp, per continuare a parlare di calcio tra Bologna, nazionale ovviamente, e lo facciamo adesso anche con Gianmarco Marchini, Resto del Carlino. Ciao Gianmarco, ben ritrovato.
26: Ciao, ciao Francesca.
1: Allora, caro Gianmarco, prima di andare anche un po' a parlare della nazionale, domani ci sarà la prima delle quattro partite di Nations League, della convocazione di Pessina, che poi ci rimanda ovviamente anche ai discorsi del Bologna sul portiere, ma dopo ci arriviamo ovviamente a tutto. Ti chiedo di fare un tuo personale punto del momento, di quello che ti aspetti dal lavoro di Palladino in queste settimane e dal Bologna in queste settimane. Poi andiamo anche su un messaggio che ti leggo.
26: Ma allora, guarda, io mi aspetto sicuramente una reazione, prima di tutto in termini proprio di facce, una reazione in termini di mood, di ambiente, di emotività, perché è una squadra che al netto del fatto, come è stato confermato da quasi tutti gli interpreti in questione, che con Domenico Tedesco non ci fossero, diciamo così, problemi strutturali o di rapporti, chiamiamoli così, no? Diciamo non era scoppiata la scintilla, ma la squadra seguiva l'allenatore e insomma ha fatto quello che doveva fare. Poi i risultati, vabbè, non erano arrivati, però al netto di questo io mi aspetto di vedere un Bologna diverso. Mi aspetto che Raffaele Palladino dia quella scossa per cui è stato chiamato, perché io sono convinto, Francesca, che nel momento in cui il Bologna decide di separarsi da Tedesco, ma non è che sono convinto, è stato detto dallo stesso amministratore delegato Fenucci, il fatto che libero ci fosse Raffaele Palladino ha avuto un peso enorme nella bilancia delle decisioni. Quindi è chiaro che se è stato preso lui, è stato preso perché viene considerato l'uomo giusto. È secondo me, Francesca, anche un'investitura fatta anche per dare un segnale, perché probabilmente a Casteldevole si sono resi conto che c'era stato troppo strappo tra il Bologna del quarto di finale con la Aston Villa fino al quarto di finale con la Aston Villa al Bologna di oggi, cioè
1: sì,
26: una differenza enorme di ambizioni, una differenza sì. enorme nella comunicazione e prima di tutto negli uomini, nei valori. Tre cessioni e un addio giganteschi. Quindi vai a prendere Raffaele Paladino perché tu vuoi rilanciare, vuoi rialzare l'asticella. Quindi ecco, io mi aspetto a Lecce in generale un Bologna che non potevamo vedere ancora col Torino ovviamente, con una faccia diversa, un Bologna con gli occhi, passami il termine, spiritati o comunque
1: i famosi occhi della tigre.
26: Gli occhi della tigre che aveva Paladino il giorno che
1: è stato presentato. Esattamente. Guarda, io ho notato anche quando c'è stata la presentazione di Paladino anche una diversa comunicazione anche dall'amministratore delegato, cioè nella conferenza stampa precedente, quella di fine mercato, diciamo così, se non sbaglio fu lì che si parlò dell'obiettivo del Bologna è arrivare tra le prime 10 posizioni, poi ci fu Tedesco che disse se arriviamo firmo per arrivare al decimo posto, eccetera eccetera, che ci aveva un po' insomma fatto parlare, fatto analizzare un po' di cose dicendo però qua il rischio è di tornare in un campionato in cui non hai un reale obiettivo, in cui magari ci si può avere il rischio anche di sedersi e di non avere troppo quella fame di ambizione che abbiamo avuto invece fino all'anno scorso. Mentre invece nella conferenza stampa di presentazione di Paladino mi sembra che sia stato proprio anche l'amministratore delegato a riparlare di Europa, che prima non si era ancora menzionata se non in altri termini, ma non come obiettivo di ritorno, diciamo così. Mentre invece mi sembra di ricordare che nel commentare i 3 anni di contratto a Paladino ci sia stata anche perché così abbiamo la volontà, speriamo, di ritornare anche in Europa. Per me è stato un cambio quello di un po' di comunicazione.
26: Ma guarda, tra le due conferenze stampa sono trascorse forse 2 settimane, ma non di più, cioè diciamo un lasso di tempo così breve, ma in realtà nelle parole, nei messaggi, nella comunicazione sembrano 2 conferenze stampa di 2 anni diversi.
1: È vero.
26: Cioè proprio una sembra appunto del Bologna inizio stagione della
1: pre-Champions,
26: della
1: esatto.
26: Ok. Cioè è chiaro che c'è stata una differenza enorme, ma io su questo che sottoscrivo tutto quello che hai detto, io condivido assolutamente questo tipo di analisi perché poi è stata la percezione che ho avuto anch'io e credo che abbiamo avuto in tanti. Credo che questo nuovo cambio di passo è come se il Bologna prima avesse messo la retromarcia, perché aveva assolutamente messo la retromarcia col mercato che ha fatto,
1: sì, sì,
26: nelle dichiarazioni, in tutto, abbia rimesso un paio di marce avanti.
1: È vero.
26: Ma credo che sia stata una cosa, anche un cambio comunicativo doveroso e per loro obbligato, nel senso che nel momento in cui tu ti siedi poi parli con Raffaele Paladino in quelle ore lì e lo devi convincere, lo convinci a venire a Bologna, sì è vero, lo convinci con un triennale, insomma tutto quello che vogliamo,
1: ma lo convinci anche così, con dell'ambizione, con un progetto ambizioso.
26: Esatto, tu devi far passare quel messaggio lì. Quindi immaginatevi Fenucci che il giorno della presentazione di Paladino avesse parlato di, non lo so, appunto di sostenibilità finanziaria, cioè penso che, cioè, è chiaro che no, ogni tipo di registro linguistico si adatta al momento. Con Tedesco quei discorsi lì li potevi fare perché lui arrivava ereditando una squadra insomma che era stata molto depauperata a livello tecnico, quindi questo probabilmente era un accordo, no? Mi dai tempo, io insomma accetto di lavorare anche con quello che resta. Con Paladino questo discorso qua non lo puoi fare, ma Paladino è un allenatore che non se li fa vendere quei tre giocatori.
1: Esatto, Tedesco ha pagato forse anche questa troppa disponibilità da un certo punto di vista, secondo te?
26: Ma guarda, secondo me ha pagato tante cose. Dopodiché non voglio dire che Tedesco si è fatto togliere il piatto da sotto il naso, perché chiaramente credo che ci fossero come dire, una linea comune dove appunto lui sapeva, perché l'ho sempre detto, no, che quali erano gli scenari possibili, allo stesso tempo però, e quindi aveva sempre applaudito e ringraziato la società per la chiarezza, e allo stesso tempo è chiaro che quella chiarezza lì va da sé che fosse, come dire, giustificata o ripagata dalla fiducia, da una fiducia, se non dico illimitata, ma certo non dopo quattro giornate.
0: Sì,
26: quindi
0: sì,
26: è, chiaro
0: sì,
26: che, è chiaro che Tedesco ha pagato tante cose, non credo la troppa disponibilità, perché probabilmente, cioè, qualunque allenatore si fosse seduto sulla panchina del Bologna a giugno dell'anno scorso, compreso lo stesso Paladino, doveva scontrarsi con quel tipo di scenario. Mm-hmm. Poi magari, ecco, se vogliamo dire una cosa, Francesca, forse Paladino avrebbe detto grazie signori, avrebbe stretto la mano, sarebbe alzato e non avrebbe firmato il contratto. E questa, però sono tutti percorsi diversi.
1: Certo.
26: Sono due allenatori molto giovani, ma uno veniva in Italia a fare la prima esperienza, l'altro ha lasciato lì un contratto con la Fiorentina, è andato via dall'Atalanta, tutto, cioè, è un allenatore diverso che cerca probabilmente anche un percorso diverso e quindi accetta anche cose diverse. Quindi, ecco, non ridurrei tutto al, quello che volevo dire non era ridurre tutto al fatto,
1: certo,
26: che Tedesco, insomma, ha un po' dormito, ecco, è stato troppo buono, no, è chiaro che sono state tante le cose, no?
1: Tanti fattori che si sono mischiati probabilmente insieme da questo punto di vista. Sì. Ha giocato subito a tre, Palladino, quindi ha messo subito le cose in chiaro, nel senso che il suo gioco è questo, ha voluto subito cambiare, ha giocato subito a tre. Ti chiedo se per te questa è una squadra che effettivamente può stargli meglio addosso come vestito lo schema a tre, poi vado su un vocale, però prima ti faccio rispondere.
26: Sì, secondo me sì, per il tipo anche di giocatori che hai in difesa, per gli interpreti che hai e per i difensori che hai, che ti sanno interpretare il calcio in un certo modo, li vedo più, ecco, vedo più un Bologna sicuro, un Bologna un pochino più, diciamo, assestato, più stabile con una difesa 3 che con una difesa 4, dove è inutile che ci giriamo attorno, ma in questo momento non hai una coppia di difensori che possa sopperire, non dico neanche replicare, ma sopperire al fatto che in tre anni hai perso Calafiori, Bochemai, Lukumi.
1: Sì,
26: quindi non hai un leader vero. Teat probabilmente è, come dire, un leader spirituale del gruppo, cioè uno di quelli che in campo ti dà tutto, è sicuramente un giocatore anche ormai di una certa esperienza anche internazionale, quello che vogliamo, però
1: non è Bochemà, non è Lukumi e non è Calafiori,
26: è una difesa 4, che quindi questo ti impone anche un altro tipo di calcio.
1: È vero.
26: Quindi sì, per la materia prima che abbiamo adesso, credo che sia inevitabile, ma del resto c'è, cioè, Palladino, che pure ha anche giocato, comunque potrebbe giocare anche a 4, si potrebbe anche adattare, ha cambiato subito, cioè anche con tre giorni di tempo ha virato subito su quel sistema lì.
1: Vado con questo vocale, Gianmarco.
2: Il Bologna sì, può giocare a tre, infatti ce l'ha anche già fatto vedere. Il problema fondamentale è che non ha un perno centrale di carisma valido che sappia impostare, perché secondo me Eggen è un discreto giocatore, non dico un fenomeno, un discreto giocatore, però deve avere vicino uno forte, quindi lui deve essere un comprimario, però non lo vedo come giocatore che imposta l'azione, non ha neanche un grandissimo piede, è un buon marcatore ma non è un impostatore, quindi secondo me il nostro punto debole nel 3-4-3 è Eggen, ci vorrebbe un altro giocatore.
1: Ti faccio rispondere a questo ascoltatore sull'argomento e poi ti chiedo anche, Ellen invece potrebbe esserlo?
26: Ma allora, mi sento di condividere abbastanza quello che ha detto l'ascoltatore, cioè purtroppo, come dire, sapevamo che avevamo, diciamo così, il sospetto che Eggen non fosse quel tipo di giocatore lì, che facesse fatica a recitare quel ruolo lì, chiaro, lo avevamo visto con un Lukumi a fianco che fa tutta la differenza del mondo, e ne abbiamo avuto in questo inizio di stagione la riprova, ecco, quindi come dire, questo è vero, lui non ha quelle caratteristiche lì, non è impostare non è il suo forte, non ha tutta questa, come dire, scioltezza con i piedi a giocare il pallone. È chiaro che questi sono limiti di un giocatore che magari invece è più forte in marcatura, ha altri tipi di caratteristiche, quindi assolutamente sì, cioè nel senso che condivido questo tipo di analisi. Allo stesso tempo su Haaland ti dico che è un giocatore che può dare delle soddisfazioni. È un giocatore su cui si può lavorare.
1: Anche secondo me.
26: Ha dimostrato sia la scorsa stagione con l'italiano, che comunque negli sprazzi in cui abbiamo visto quest'anno, che è un ragazzo che ha margini, ha tanti margini. È chiaro che avrebbe bisogno, come è successo nelle passate stagioni, di poter crescere in un ambiente tranquillo, dove ti puoi esprimere, dove puoi sbagliare. In questo momento nel Bologna ogni pallone
1: scotta tantissimo, esatto.
26: È rovente. E quindi è evidente che questa cosa ai giocatori come Haaland un pochino li penalizza, perché in questo momento, ragazzi, gli errori vanno ridotti non al minimo, cioè di più. Vai a giocare a Lecce con due punti in classifica, cioè in quello che bisogna dirlo, soltanto classifica alla mano. In quel momento, l'11 d'ottobre, sarà uno scontro diretto. Poi,
1: per forza, sì.
26: Bologna, nessuno pensa che farà quel campionato lì, nessuno.
1: Però ad oggi la realtà è quella. Sì, sì, sì. Sì, assolutamente sì. Gianmarco, ho qualche minuto di pausa, poi proprio dal punto di vista della difesa e di uno Skorupski che continua ad essere in grande difficoltà, mi pare assolutamente chiaro, volevo fare con te anche un discorso del... sai di avere il portiere, che in teoria è quello titolare, in grande difficoltà. Se deve giocare lui, ci deve essere anche forse un qualcosa di più da dare dai compagni di reparto in difesa, nella consapevolezza che hai un portiere che in questo momento è in difficoltà. Ovviamente se si decide di continuare ancora con Skorupski titolare. Ma sono discorsi che vorrei fare con calma tra poco. Rimani con me?
26: Sì, ti aspetto.
1: Perfetto, a tra poco.
10: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
6: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro, sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bra.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
11: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
13: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
12: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
13: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
12: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
13: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
12: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
14: Sai, sto valutando di cambiare auto.
15: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
14: Cioè?
15: Da Brum Brum, qui a Bologna, il tuo usato può valere 1000 euro in più.
14: In più?
15: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
14: Auto ricondizionata?
15: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
14: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
15: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
16: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
17: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Rientriamo in studio con Pomeriggio in Rosso Blu. I vostri messaggi al 366-402-4022. Gianmarco Marchini, Resto del Carlino, collegato ancora con noi. Grazie Gianmarco, ciao di nuovo, ben ritrovato.
20: Ciao, ciao Francesca.
19: Allora, vado a leggerti questo messaggio. Dov'è? Qua. Sì, eccolo qua. Non sono d'accordo che Skorupski giochi sicuramente a Lecce, perché prima io dicevo che secondo me a Lecce ancora non ci sarà la rivoluzione in porta. Secondo me, se vuoi cercare, provare di recuperare questo giocatore, giocherà anche a Lecce. Poi è chiaro che magari dipende da come lo vede anche mentalmente di testa in queste settimane. Palladino farà le sue valutazioni. Io non mi aspetto un cambio repentino a Lecce del portiere. A mio parere, se il mister in queste settimane di allenamento lo vedrà ancora insicuro, non lo farà di certo giocare. Pessina è ancora da valutare in queste 3 settimane nazionale. Sicuramente anche Palladino avrà degli input nuovi e appena rientrerà dal 5 ottobre avrà una settimana di tempo per valutare se è il caso di farlo giocare. In ogni caso, se continua così, secondo me fino a gennaio giocherà Pessina, sicuramente questo a margine di miglioramento, mentre il primo portiere è in fase calante e su questo non si discute. Sono convinto poi che a Lecce ritroveremo una squadra completamente diversa da quella che abbiamo visto nelle prime 4 partite. Ci sarà una grande rivoluzione che noi neanche immaginiamo.
20: Scenario apocalittico.
19: Sì, è una sottospecie di scenario veramente apocalittico, di rivoluzione, cambiamenti e chissà che cosa, insomma, cose che voi umani, come citava un famoso film.
20: Sì, esatto. Ma allora, la situazione Skorupski è una situazione intricatissima e delicatissima, dove credo che si giochi anche si esprima anche il modo che ha e avrà Raffaele Palladino di gestire questo spogliatoio, perché è chiaro che stiamo parlando di uno dei giocatori spine dorsali dello spogliatoio, quindi uno dei leader carismatici di questo gruppo, che è cambiato tanto, ma che comunque si porta dietro una storia. Lui, Orsolini, De Silvestri, chiaramente i tre più datati, diciamo così. Quindi ecco, questa premessa per dire che Lukasz Skorupski non lo puoi panchinare, un allenatore nuovo che ha bisogno di accreditarsi in uno spogliatoio, che ha bisogno di costruire degli equilibri. È chiaro che un caso così è veramente complicato da gestire, complicatissimo, tant'è che Palladino giustamente ha buttato la palla in corner dopo la partita con il Torino, dicendo che deve ancora conoscere i giocatori, esatto, e vuole parlare in primis con Skorupski, no?
19: Esatto.
20: Palla in tribuna, ovviamente, chiara, ma giustamente. Quindi qual è il discorso? Si fosse giocato la settimana dopo, forse in primis per tutelare Skorupski non avrebbe giocato. Mm-mm. Perché comunque rischiavi di esporlo veramente a una partita pesantissima, difficilissima, tutto quello che vogliamo, dopo 2 errori così gravi che ti sono costati 3 punti. E quindi forse in quel caso era più probabile vedere Pessina, però ci sono di mezzo 21 giorni, che sono praticamente un altro mezzo nuovo ritiro, che azzera tanto, o comunque dà il tempo di sedimentare tutto quello che è successo. In questo ci aggiungi che Skorupski è a Casteldevole e Pessina a Coverciano.
19: Sì.
20: Quindi anche qui, come dire, no, è un equilibrio anche questo, cioè Pessina tornerà a pochi giorni dalla partita di Lecce. Mm-hmm. E in più, così chiudo, in più ci aggiungi il fatto che si giocherà a Lecce e non al Dall'Ara, che attenzione, in questo momento è un aggravante per uno nella situazione di Skorupski.
19: Sì, sì.
20: Sono tutti, Francesca, puntini che secondo me ci portano al fatto che possa giocare Skorupski più di Pessina. Cioè, se mi devo esporre oggi, ti dico Skorupski, perché comunque nel momento in cui gli metti davanti Pessina
19: sa molto di bocciatura definitiva, Gianmarco.
20: Sì, cioè fai fatica a tornare indietro, anche perché se poi Pessina fa bene, che cosa fai?
19: Ah no, beh, se Pessina fa bene non torni indietro.
20: Se
19: no.
20: Pessina decolli, cosa fai? Lo fai tornare indietro e lo riparcheggi?
19: Lì a quel punto non torni più indietro. E rischi dall'altra parte di, a quel punto va bene, hai Skorupski come secondo portiere, però hai un secondo portiere che non sta bene magari a livello di fiducia. E quindi speri vivamente che Pessina te le faccia tutte. quel punto è bene.
20: Ma appunto, perché poi dopo nel momento in cui Pessina magari ha un problema o comunque si trova, diciamo, in difficoltà, come vai a recuperare dopo quel punto? Cioè, è chiaro che poi lo devi recuperare, cioè ogni scenario ne apre tanti altri.
19: Poi è chiaro, Gianmarco, che se Skorupski a Lecce altri errori, fa male, eccetera, a quel punto certo. È chiaro che lo vai eventualmente a panchinare, però tra 3 settimane a Lecce io sono abbastanza convinta che Palladino ripartirà da Skorupski.
20: Cioè, esatto, io mi immagino, Francesca, che in questi 21 giorni Palladino non troverà le parole, non cercherà le parole per dire a Skorupski che giocherà a Pessina, ma cercherà le parole per dirgli che è ancora un grande portiere.
19: Per convincerlo
20: di questo, per recuperarlo, perché noi siamo tutti contenti se Massimo Pessina diventasse il nuovo Buffon o diventerà il nuovo Buffon. Assolutamente. Il problema è che in questo momento tu comunque hai un problema enorme in porta e è nell'interesse di tutti risolvere e recuperare Skorupski. Poi, se non è recuperabile, come hai detto tu, e lo fai giocare a Lecce e te ne accorgi, a quel punto allora fai certo. Il cambio che va fatto, perché poi c'è un'evidenza.
19: Sì. Allora, questo ascoltatore dice: non sono d'accordo con Gianmarco Marchini. Il nuovo mister Palladino, secondo me, non guarda in faccia a nessuno. Userà sicuramente la psicologia, ma già il fatto di aver fatto giocare De Silvestri contro il Torino, secondo me, è stato per metterlo davanti alle sue responsabilità. Ma dalla prossima partita comincerà a buttare giù le sue idee e gli uomini che lui crede migliori. Cioè, lui fa un discorso anche del tipo: lui ha fatto giocare De Silvestri, i classici no senatori, eccetera, anche più che per metto in campo gli uomini migliori, anche per metterli davanti alle loro responsabilità.
20: Ma io sono d'accordo con l'ascoltatore che è in disaccordo con me. E sembra una cosa assurda, ma in realtà io sono profondamente d'accordo con quello che l'ascoltatore ha detto. È evidente che nel momento in cui Palladino mette De Silvestri, quella non è soltanto una scelta tecnica, quella è una scelta più ampia,
19: sì.
20: È una scelta panoramica,
19: sì.
20: Ma attenzione, è una scelta di equilibri anche quella.
19: Sì,
20: è una scelta di equilibri anche quella. E quindi attenzione, bisogna capire dov'è il limite, qual è il perimetro, il confine, lo steccato degli equilibri secondo Palladino, ma questo lo sa Palladino, non lo sappiamo né
19: esatto.
20: Io, né l'ascoltatore per cui provo molta simpatia. Cioè, è chiaro che non è, capisci? Cioè, sono tanti equilibri che vanno valutati, perché Non è detto, ragazzi, è vero, è verissimo che e sottoscrivo che Palladino non guarda in faccia a nessuno, ma assolutamente, a 42 anni ha l'ambizione per mangiarsi la panchina, quindi figurati se un allenatore come Raffaele Palladino si fa problemi, diciamo, di forma o di sensibilità. No, assolutamente, fa la scelta che reputa migliore per lui in primis.
19: Certo.
20: Perché lì non si sta giocando lui, ci sta giocando
19: vero.
20: Tutto.
19: Ha voglia, un bel po'. Vocale.
1: Ciao ragazzi, Enzo da Castelmaggiore. Oddio, io contento di Palladino, contento della squadra, speriamo che a gennaio questo allenatore si faccia sentire. Chi vuole andare va, e speriamo di prendere qualcuno di buono. La mia paura è Palladino in sé, che per me, non so, se arriva una chiamata da una squadra con qualsiasi Europa, per me ci pensa. Cioè, io quando sento questi contratti di 2 o 3 anni, tanto mi hanno capito che non servono a niente. Speriamo bene, dai, forza Bologna.
19: Io sull'ultima parte, Gianmarco, ci penserò quando eventualmente verrà il momento. Per ora.
20: No, sì, perché sennò è come all'ultimo giorno di scuola a giugno, se già pensiamo alla campanella di settembre.
19: Esatto, non allora ci godiamo neanche l'estate.
20: Esattamente. Adesso non possiamo ragionare così. Cioè, nel senso che è chiaro che è uno scenario che è lì, è una possibilità, ma questo perché lo raccontano anche le ultime stagioni, no?
19: Certo.
20: Thiago, lo stesso italiano che comunque ha fatto una scelta diversa. Questo è un po' una storia che si ripete, ma in questo momento Raffaele Palladino ci ha messo la faccia, ha firmato un contratto molto gratificante, molto lungo, dal suo punto di vista anche molto rassicurante, però lui è rientrato in gioco. Cioè, adesso ha tutto da dimostrare,
19: sì.
20: e probabilmente è il primo a sapere che questa stagione potrebbe essere una stagione che serve a mettere le basi per la prossima. Quindi io credo che questi discorsi siano un po' prematuri, ecco.
19: Sì, anche secondo me. Luca che dice: scusate, ma il Bologna spende 10 milioni di euro per Amondarain, un centrocampista di cui io, tra l'altro, centrocampista in generale, che abbiamo bisogno come il pane, e poi non gioca. Chiedo se è stato un acquisto sbagliato.
20: dopo 4 giornate è troppo presto. È troppo presto, è troppo presto in generale. È chiaro che abbiamo visto un giocatore a Napoli in enorme difficoltà, ma non è stato l'unico. È stato un giocatore in difficoltà nell'economia di un Bologna che non ha giocato, di un Bologna, diciamolo, orribile. Questo è evidente, non possiamo però valutare un ragazzo che è arrivato dall'altro mondo, perché arriva da un altro mondo, così giovane, perché ricordiamoci anche la parabola di Castro, ricordiamoci la parabola di Dominguez, che invece partì benissimo. Che fine ha fatto Benjamin Dominguez?
19: Ah beh, è vero, non sta giocando, mi sembra, neanche a Sassuolo.
20: Non sta giocando, e soprattutto al Bologna ha sprecato tutte le possibilità che ha avuto. Oppure Santiago Castro è stato fatto, come dire, un po' cuocere lentamente all'inizio, e poi, chiaro, eravamo di fronte, ci sono delle categorie di giocatori, probabilmente Santiago Castro è una categoria più alta di Amondrain, vedremo. Per adesso ti dico di sì, però ecco, ci vuole un attimino di tempo, perché il campionato italiano è un campionato che è scaduto molto tecnicamente, ma è un campionato comunque difficilissimo, tatticissimo. E un ragazzo così giovane, adesso bocciarlo, non siamo neanche a ottobre, mi sembra veramente anche qui un discorso un pochino prematuro,
19: anche secondo me. Allora, Lupo che scrive: ma perché dobbiamo arrovellarci le meningi con il recupero per forza di un portiere di 36 anni a fine carriera? Abbiati fece le scarpe a Seba Rossi, che aveva il record di imbattibilità, poi è arrivato Donnarumma. Noi oggi abbiamo un'occasione imperdibile, avanti tutta con Pessina, non ci siamo fasciati la testa così tanto a lungo neanche per altri giocatori ben più forti. Io, da un certo punto di vista, cioè, io faccio un ragionamento, quello che ti ho fatto prima, Gianmarco. È chiaro che se uno, tu hai due, in questo momento i tuoi primo e secondo portiere sono Pessina e Skorupski, quindi tu devi cercare comunque di avere in forma anche mentale anche il secondo portiere, se dovesse diventare Skorupski. È per quello che dico, cerchiamo almeno di recuperarlo in una certa maniera, anche se dovesse diventare il secondo. Poi io sarei contentissima se noi invece puntassimo su Pessina, preferirei vedere Pessina che magari fa qualche errore perché è giovane e tutto quanto, ma lo vedessi con una certo tipo di personalità e potesse prendersi lui la porta del Bologna, io sarei contentissima.
20: Ma sì, io potrei dire copia e incolla e non continuare la risposta. assolutamente no. Allora, viene scomodato spesso il paragone Rossi Abbiati, no?
19: Sì.
20: Però va anche contestualizzato. Io me lo ricordo perché ormai ho purtroppo una certa età. Sebastiano Rossi viene messo fuori da Zaccheroni perché un calcio di rigore, credo per il Perugia, stende, ammazza praticamente, non so se Nakata, chi l'avesse battuto, che va per raccogliere la palla in porta, viene e lo tipo lo stende, cartellino rosso, 2 o 3 giornate di squalifica, vado a memoria, e lì entra Abbiati. Abbiati in quelle 2 o 3 partite, credo peraltro una proprio a Bologna, forse la seconda, forse sì, che fa, esplode Abbiati.
19: Certo, e quindi allora, cosa fai? Lo ripanchini? No.
20: A quel punto, di fronte a un portiere che si era comportato in quel modo, a fine carriera, al tramonto, che manifesta un nervosismo così, ti esplode il ragazzo dentro casa e comincia a fare miracoli in serie, è chiaro che è finita.
19: Certo,
20: cioè, nel senso che
19: certo,
20: si volta pagina. Ma non è quello che stavamo dicendo anche poco fa.
19: Esatto,
20: cioè,
19: esatto.
20: Se si decide di non dare a Skorupski Lecce, noi siamo d'accordo e ci auguriamo assolutamente che Massimo Pessina da Lecce si prenda i pali e non li molli più. Cioè, questo sarebbe bellissimo per Pessina. Skorupski resterà per sempre il portiere della Coppa Italia, della Champions e tutto, quindi assolutamente. Però il problema è che, ragazzi, noi non dobbiamo pensare solo a Skorupski, dobbiamo pensare anche a Pessina.
19: Certo, cioè, assolutamente sì.
20: Attenzione, perché si prende un peso enorme e non è detto che sia già pronto. Cioè,
19: no,
20: il fatto,
19: è vero,
20: di essere giovani, predestinati, bravi e chiamati da Mancini in nazionale non rende Massimo Pessina pronto a raccogliere l'eredità della porta del Bologna da qui al futuro.
19: È vero, è verissimo. Giamma, ti saluto con il messaggio di Stefano che dice: grande Giamma, come stanno le gambe dopo la tua mega prestazione nel match di ieri? Si svelano degli altarini qui.
20: Tanto parliamo di calcetto.
19: Immaginavo.
20: Anzi, tu puoi confermare perché ci eravamo sentiti per la puntata.
19: Esatto, esattamente. Stanno tutto a posto, le gambe un po' pesanti.
20: Hanno retto bene, diciamo che hanno retto
19: bene. Bene, molto bene, mi fa piacere. Gianmarco, grazie mille, è stato un piacere, alla prossima.
20: Ciao, piacere sempre mio. Ciao,
19: ciao, ciao, ciao. Un saluto a Gianmarco Marchini, resto del Carlino. Andiamo con l'ultima pausa, rientro, andiamo, torniamo anche sul basket. E grazie a Dario Ronzulli e Luca Muleo con TRC. Con Basket City su TRC andiamo a sentire anche l'intervista di Demis Cavina, il coach della Fortitudo, in previsione, in vista della partita di esordio in campionato di domenica, tra poco.
0: LNP Old Wild West, segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
21: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
0: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
22: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.

0: sa di felicità.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
6: Pet Wash.
5: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
7: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
5: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende, la comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiedisapone.it e sui social.
8: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
9: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
8: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
9: Wow, è proprio quello che mi serve.
8: Trovi Zen SRL ad

0: soli 21,99€ in store, app e su decathlon.it.
1: 99 non è possibile.
2: Tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99.
2: Pronto?
1: Puma,
2: 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Nuovamente in studio con l'ultima parte di Pomeriggio in Rosso Blu, in cui torniamo al basket. Avevamo un po' parlato di basket nella prima parte insieme anche a Massimo Guerrieri, che ci ha un po' fatto il suo punto basket con quello che ci aspetta nel weekend, cronologicamente parlando. Domani la Virtus che comincia in Eurolega contro il Fenerbahce, poi il campionato, entrambe all'esordio in campionato, la prima di campionato sia per quanto riguarda la Fortitudo che per quanto riguarda la Virtus. La Virtus che giocherà a Varese contro Varese alle 19 e la Fortitudo invece in casa al Paladozza contro Ruvo di Puglia Basket, quindi entrambe alla prima stagionale in campionato. A proposito di Fortitudo, ringraziando ovviamente i colleghi di TRC Bologna con Dario Ronzulli e Luca Muleo, a Basket City hanno avuto ospite il coach della Fortitudo, Demi Scavina. Allora andiamo a sentire la chiacchierata.
7: È stato un bel precampionato intenso sotto tutti i punti di vista, tante partite, tanto lavoro, e come ho già detto tante altre volte sono estremamente contento di tutto quello che si è fatto in campo e fuori dal campo. Un gruppo di lavoro tutto nuovo, una squadra praticamente nuova, sono in qualche ragazzo che conosceva già bene Bologna e la Fortitudo, quindi un precampionato intenso che si è concluso con la sconfitta agli overtime che brucia ancora di venerdì con Cividale. Cividale però che si è dimostrata una squadra che per due anni di fila arriva a questa Supercoppa pronta, quindi grandi meriti a loro. A noi rimane un po' di arrabbiatura, diciamo così, però il gruppo sta lavorando alla grande e nonostante purtroppo qualche imprevisto, non finirò mai di fare un grandissimo in bocca al lupo a Umberto Stazzanelli, che tra l'altro a breve andrà sotto i ferri. Un gruppo che lavora, dicevo, benissimo, che sembra che sia insieme da tanto tempo, c'è grande armonia, diciamo anche un pizzico di arrabbiatura giusta dopo la partita di venerdì e questa voglia immensa di iniziare davanti al nostro pubblico.
8: Coach, oggi va molto di moda definirsi underdog, qual è la definizione che dai tu della tua Fortitudo ai nastri di partenza?
7: Guarda, a me non piacciono le definizioni, diciamo, le classiche definizioni, anche perché si tende sempre a innalzare, no, le aspettative degli altri, magari parlare in maniera diversa dalle proprie. La verità è che una piazza come Bologna, a prescindere da quelli che siano il budget o i giocatori, gli allenatori, a Bologna e alla Fortitudo non si può fare altro che provare a vincere, soprattutto in A2, perché come ho detto questa è una realtà che non è mai retrocessa a livello di tifo, a livello di seguito, a livello di passione. Ecco, noi dobbiamo riportare quello che attualmente è il nostro campionato a livello della Fortitudo, quindi che sia un anno, che sia due anni, abbiamo detto ci vogliamo provare in due anni, però l'idea è che vogliamo vincere. Certo è un campionato difficilissimo, equilibratissimo, penso che siano 7-8 le squadre che non sorprenderebbero se potessero vincere il campionato. Penso che noi siamo tra questo gruppo, siamo ben attrezzati per far bene e come ho detto già in altre occasioni, quello che mi piace di più di questa squadra è proprio perché è stata costruita con le ambizioni dei singoli, tutti i giocatori che vogliono vincere e ci daranno una grossa mano e ci proveremo certamente.
8: Coach, ti volevo chiedere due cose. La prima è: come stai vivendo tu questa esperienza, cioè questi,

0: questo mese, poco più, di lavoro in Fortitudo. Come lo stai vivendo? Cosa ti aspetti dalla tua stagione, quindi a livello personale in primis?
1: Devo dire che è stato più difficile il pre che poi l'effettivo lavoro, nel senso, difficile è una parola forse non corretta, però è certamente stato più intenso il pre. Adesso che si è partiti, adesso che ho che lavoro insieme a uno staff straordinario, con una squadra che mi piace tanto, si lavora tanto. Però le giornate passano abbastanza velocemente e questo è sinonimo di serenità e di unione. Certamente avremo, come tutti gli anni, come tutte le squadre, anche dei periodi magari non facili, ma penso che se andiamo avanti con questa unione, con questa serenità, riusciremo a superare anche gli ostacoli che troveremo davanti. Il pre non è stato semplice, perché appunto non si andava in palestra, tante chiacchiere, tante cose che sono successe, diciamo, come d'abitudine, mi viene da dire, nel mondo Fortitudo, e quindi insomma non vedevo l'ora che iniziasse la stagione, ed è stato, concedetemi, una giornata stupenda all'abbraccio dei tifosi che, ecco, ha sancito il vero inizio della stagione.
0: L'altra cosa, l'altra curiosità che avevo è, chiaramente dal punto di vista tecnico, tattico, una squadra come tutte a questo punto della stagione che deve ancora completare il proprio processo di costruzione, e quindi questo rientra assolutamente nella norma. Però proprio alla luce di quello che dicevi poco fa, cioè la necessità poi di essere compatti nei momenti di difficoltà che inevitabilmente in una stagione arrivano, dal punto di vista mentale, che cosa hai chiesto ai tuoi ragazzi, ai tuoi giocatori, su cosa hai puntato in queste settimane?
1: Ho cercato di esaltare il gruppo. Un gruppo però deve nascere in maniera molto autonoma. Le gerarchie, le dinamiche interne devono nascere, crescere, cambiarsi, mutarsi. Ho chiesto soprattutto ai giocatori che erano qua velocizzare il processo di crescita e di apprendimento anche rispetto a una piazza non semplice, rispetto all'obiettivo, rispetto anche a dove si lavora, a dove si allena, ecco, e dove ci si allena, non in termini di palestra, bellissimo il ritorno, scusate, apro una parentesi, in Furla.
0: Il ritorno a casa. Cioè,
1: Sì, certo, vedi certe fotografie, poi Johnny e Melo, che sono i due nostri angeli custodi nel campo, insomma, c'è tante cose, insomma, appunto molto piacevoli, però ogni piazza ha delle difficoltà, ogni situazione, ogni obiettivo da raggiungere ha delle difficoltà, e quindi ho chiesto soprattutto a quelli che erano presenti negli anni scorsi di introdurre, ecco, e di velocizzare questo percorso, che è di crescita ovviamente. Nella crescita ci sono anche gli errori, e dobbiamo accettarli e dobbiamo cercare di oltrepassare gli ostacoli.
0: Il ritorno a casa della F effettivamente è una cosa che fa bene anche diciamo, in generale al cuore degli appassionati, dei tifosi, perché cioè, è un incastro che si realizza, coach. La Fortitudo, sì, che si allena in Furla, è perfetto.
1: Sì, per storia, per passione, per appunto radici, penso che quest'anno tanti tasselli sono andati a posto da questo punto di vista. Permettetemi, anche la squadra mi sembra molto consapevole di questo. Ecco, questo posso già dire. Siamo tutti curiosi di vederla in campo, abbiamo visto, a mio avviso, anche tante belle amichevoli, ripeto, anche tanti errori fatti anche venerdì scorso, possessi finali giocati, diciamo, con degli errori, errori difensivi, però al di là di tutto adesso siamo proprio, io per primo, no? Che vedo i ragazzi tutti i giorni, siamo proprio tutti quanti in attesa di questo inizio e vedere questa squadra al Paladozza davanti alla propria gente, e mi piace. Mi accorgo adesso che sto parlando quasi da tifoso, anche se, ripeto, per me vederli tutti i giorni è già una grande soddisfazione. E c'è molta attesa, c'è molta attesa per la prossima partita. Ecco, siamo carichi per questo.
2: Ma da tifoso pensi che ti contesterai?
1: Tu non hai un'idea. Sono il peggiore contestatore di me stesso. I commenti su Facebook mi fanno ridere, sono acqua di rose. No, allora, innanzitutto, devo dire la verità: i contestatori li ho in casa, no? Nel senso, i figli, la moglie, eccetera.
0: Pericolosissimi.
1: No, assolutamente no, però sono molto molto molto molto esigente con me, con lo staff, con i giocatori. Cerco di migliorare da questo punto di vista. Ho sentito una recente intervista di Poeta, di Pepe, a cui facciamo grandissimi complimenti per la Coppa vinta, ma che parlava proprio di questo, della differenza di un allenatore che ha un certo tipo di approccio rispetto a un altro. Ecco, diciamo che sono abbastanza autoesigente, ecco, da questo punto di vista.
2: Vorrei sapere in particolare l'opinione di coach Cavina su Virtus e Fortitudo. Sulla Fortitudo già più o meno l'hai data, anzi direi che più che meno. Quindi.
1: Sono curiosissimo di vedere la Virtus, che ovviamente non è quella della Supercoppa. La Virtus ha avuto il grande coraggio quest'anno di impostare una squadra un po' sui modelli, diciamo sui nuovi modelli tecnici europei, tipo Parigi, già in Italia prima Trieste, Varese, squadre che giocano da un ritmo altissimo. In Eurolega non è così comune, però insomma, ripeto, Parigi ha fatto anche ottimi risultati con questi modelli. Dico, faccio un'idea, con guardie razzenti capaci di crearsi tiri, squadre che giocano, una squadra che giocherà tanti possessi, una squadra che correrà tanto. Quindi vedremo una Virtus sicuramente differente rispetto al recente passato, e onesta curiosità nel vederla sia nel campionato italiano che in Eurolega. Certamente il sistema nuovo, un corso di grandissimo spessore, una squadra che insomma, nuova, anche lei avrà tempo dovrà avere tempo necessariamente di mettersi di conoscersi, però sono molto curioso di vedere questa Virtus, perché ripeto, è certamente una discontinuità importante rispetto al passato dal punto di vista tattico.
2: Ecco, era importante comunicare in un certo modo, informare in un certo modo, è qualcosa sulla quale state lavorando, avete lavorato?
1: Sì, è cambiata anche da questo punto di vista qui radicalmente, penso, l'idea, no, comunicativa, non solo nei concetti, ma anche a livello di staff, quindi certamente. E non sto parlando di addetto alla comunicazione, al di là del grande lavoro che sta facendo Federico Boschi, ma a me piacerebbe proprio non paragonare, ecco, perché quando già dico cambiare vuol dire paragonare. Si è cercato di avere un'idea diversa. Ovviamente il presidente è un grandissimo comunicatore, ha certamente grandi qualità operative, però ci siamo trovati in concetti ad esempio comuni, ad esempio quello che dicevo prima, cercare di parlare in un certo modo della squadra, cercare di anche non solo parlare, ma portare queste idee anche all'interno della squadra, cioè di avere una positività, di avere un'unione tra le varie componenti dello staff, degli staff, un'unione societaria. Ecco, si è fatto, da questo punto di vista qui si è provato un cambiamento, però non è pensato, almeno dal mio punto di vista, ma è proprio un modo di essere probabilmente, e quindi probabilmente anche il fatto di avere insomma anche fin dall'inizio questa unione in campo deriva anche da quello che ci siamo detti e quindi da come lo abbiamo comunicato.
3: Queste erano le parole di Demis Cavina a Basket City su TRC insieme a Dario Ronzulli e a Luca Muleo. Insomma, ha toccato un po', ha fatto una chiacchierata tutto tondo sia sul precampionato che poi anche su quello che aspetta la Fortitudo domenica all'esordio in campionato contro Ruvo di Puglia alle 17 al Paladozza. Noi siamo in chiusura, io vi ringrazio, vi saluto, appuntamento con la sottoscritta ovviamente domani alle 16:30, tra pochissimo subito dopo la pausa Lui è peggio di me con Frank e One. Ciao a tutti, a domani.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 18 e un minuto.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
3: Tra Stati Uniti e Cina, grandi progressi sulla cooperazione commerciale, così Trump al termine del summit alla Casa Bianca con il presidente cinese Xi Jinping, annunciati impegni comuni per un utilizzo equilibrato dell'intelligenza artificiale. Ordinata da un giudice federale la riammissione alla Casa Bianca delle testate messe al bando da Trump, CNN, MSNBC e Politico. Si profila un braccio di ferro, nonostante l'ordinanza, la Casa Bianca ha impedito l'accesso ad un giornalista delle testate. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto scuola che impone un tetto del 30% alla presenza di bambini stranieri nelle classi, ai genitori che non studiano l'italiano potrebbero essere sottratti i figli. I rischi di guerra ibrida UE-Russia ancora in primo piano, il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo El Mundo di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. Tennis, dopo aver trionfato nelle ultime due edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa della Cina. Da Laura Supino, buona serata.
4: Nettuno Bologna 1.
10: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
13: CUP24, un paraprenota fatto.
14: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
15: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
14: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
16: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
17: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
18: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
19: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
20: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
21: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
22: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
23: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
24: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
0: Vuoi una nuova macchina da giardino?
1: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olemac e tanto altro.
0: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
1: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
0: Manferdini, la certezza dei professionisti.
1: Approfitta ora degli extra sconti.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
5: Sai, sto valutando di cambiare auto.
6: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
5: Cioè?
6: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
5: In più?
6: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
5: Auto ricondizionata?
6: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
5: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
6: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
27: Questo programma è presentato da...
28: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat nostrano?
26: Sì, mi devi credere!
28: Lunedì?
26: All you can eat di Crescentine!
28: Ah, bene! Martedì?
26: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
28: Tutto illimitato?
26: Sì!
28: Mercoledì?
26: All you can eat di carne alla griglia!
28: Giovedì?
26: Tomahawk!
28: Illimitato?
26: Sì!
28: Prenotare subito!
26: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
27: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me.
29: Sì, entriamo. Ciao a tutti.
30: Buonasera, ben trovati. Scusate.
29: Lui è peggio di me, decisamente, tra l'altro. Si tratta di Simone Onestini. Io sono Frank Loreti, insieme a voi fino alle 18.58, perché poi ci sarà il grande ritorno, dopo una settimana di assenza, di Matte Negri e il suo Fantamatte. Quindi mi raccomando, rimanete anche dopo Lui è peggio di me qui su Nettuno Bologna 1, ma rimanete su Nettuno Bologna 1 sempre, per sempre, sempre collegati, radio accesa, magari a basso volume quando c'è una cosa che vi interessa un po' meno, ma rimanete su Nettuno Bologna 1, connessi, collegati. 366 402 4022 per i vostri messaggi, temi da toccare. Beh, allora, diciamo che abbiamo già parlato di tanto. Io non amo essere ripetitivo, per forza di cose qualche ripetizione la facciamo e l'abbiamo fatta già in questi giorni, dato che ci sono, dopo questa, altre due settimane in cui non ci sarà il Bologna in azione, ma c'è la nazionale, quindi potremo andare, magari domani un po' di più sulla nazionale che giocherà, in serata contro il Belgio. Belgio di Teat, tra l'altro. Però io volevo partire da una cosa, così, coinvolgendo i nostri amici a casa, coinvolgendo prima di tutto te.
30: Il petauro dello zucchero.
29: No, nessuno scoiattolo volante. No.
30: Ragazzi, ieri sera Loreti ha guardato tutti i documentari sugli animali, hai cercato il modo di arrostirne uno.
29: No, assolutamente, sì, assolutamente. Sì. Io sono pro animali, però.
30: Però i conigli li mangi.
29: Però li mangio. Essendo carnivoro, io mangio la carne, quindi anche gli animali, ma penso che questo faccia parte della catena alimentare. Magari ci torniamo dopo, chiedendo ai nostri amici a casa, se hanno mai mangiato il petauro dello zucchero. No, volevo chiedere agli amici a casa e anche a te, dato che poi insomma abbiamo parlato già di tantissime cose, io ti volevo chiedere, in queste prime 5 partite, chi salvi del Bologna? Cioè, chi ti è piaciuto realmente? Quindi non puoi fare per i risultati, non mi puoi fare una lista lunghissima, quindi scegli bene su, non lo so, facciamo 3 giocatori che salvi, 3 giocatori che bocci e brutto, che rimandi, ecco, facciamo, allora, così.
30: Facciamo così,
29: lo chiedo anche agli amici a casa, 3 e 3,
30: Io,
29: se volete, voi potete anche bocciare.
30: Allora, io non riesco a fare sta cosa. Io te ne posso dire 5 che secondo me meritano fiducia.
29: Ok.
30: Haaland, Bernardeschi, Teat, Libra,
29: Doie. No, no, mi sono confuso.
30: Non fare il furbo. E poi e Cambiaghi.
29: Okay.
30: Cioè, per me sono 5 giocatori comunque che hanno bisogno di tempo, anche perché riflettendo, confrontandomi anche con oggi è stata una bella giornata per me, perché mentre giravo, no, lavorando, ho incrociato un sacco di clienti che hanno attività, che hanno bar, quindi sai, loro hanno tutti il giornale appoggiato ancora sul frigo dei gelati. È bella sta cosa, no?
29: Beh, bellissimo. Esatto. Frigo a pozzo con i giornali appoggiati.
30: Esattamente
29: sopra.
30: Allora, no, io arrivavo lì, mi appoggiavo, prendevo l'ordine, ascoltavo quello che mi avevano da raccontarmi e ma l'altra sera ti ho sentito, e c'è un moderato, diciamo, ottimismo anche riferito a anche i 5 che ti ho detto io adesso, nel senso, tutti hanno la sensazione, in molti hanno la sensazione che quest'anno, un po' perché forse l'allenatore è stato scelto con poca convinzione, mettiamola così, perché se tu l'hai mandato via con tanta facilità, lascia stare le motivazioni e da dove sia partito, perché non voglio neanche saperlo, anche se in qualche modo posso immaginarlo. Però se l'allenatore è durato così poco è perché probabilmente ci hanno messo anche troppo poco a valutarlo. Questa è la sensazione che ho io.
29: Ma o troppo poco, oppure non erano semplicemente magari troppo convinti,
30: sì,
29: perché a detta comunque
30: non erano
29: di chi ha di quello che abbiamo ascoltato, soprattutto alla conferenza stampa di presentazione, ricordo benissimo, fatta allo stadio, era un allenatore che era stato seguito per 2 anni, quindi post Thiago Motta era stato contattato dal Bologna. Lui non era venuto perché doveva allenare il Belgio agli europei del 2024, da cui è uscito agli ottavi di finale. Quindi, cioè, è stato valutato a lungo, direi, questo allenatore. Secondo me è stato valutato anche a fondo. Può essere comunque che la scelta non fosse del tutto convinta. Quello sì, cioè, no, quello è una,
30: appunto,
29: cosa, è una cosa plausibile. È durato 4 partite.
30: Però, esatto, ci hanno messo troppo poco tempo a valutarlo, troppo poco tempo per sceglierlo, e quindi magari non c'era abbastanza convinzione. Io questa idea qua, ok? E troppo poco tempo per mandarlo via, hai capito? Quindi, detto ciò, credo anche che, vista la condizione atletica del Bologna, gli infortuni, cioè, secondo me hanno lavorato anche male in ritiro, hanno lavorato anche poco. Mi viene da pensare sta cosa qua, non so come dirti, non ho visto.
29: Però, allora, su questa cosa qua, bravo che l'hai detto, perché è una cosa di cui volevo parlare e mi va sempre via di mente, anche perché poi non è che mi piaccia troppo in realtà parlare di cose legate a un allenatore passato, se vogliamo definirlo tale. È stato allenatore del Bologna per 2 mesi, 2 mesi e qualche giorno, quindi non tantissimo.
30: Fate.
29: Guarda, sul discorso della preparazione atletica, dato che ne parlavo anche ieri mattina con Manfre, anche lui ha detto: ma alla preparazione alla fine ci sono tanti infortuni. Sì, vero, è evidente.
30: Ma si vede proprio che sono fuori condizione, non vanno.
29: Però secondo me va fatta l'analisi anche di chi si è infortunato, perché fino ad ora gli infortuni sono stati sono stati di giocatori
30: con fisici importanti
29: che non hanno tanto, cioè, insomma, qualcuno non ha avuto l'anno scorso, per esempio, ritmo partita. Cioè, Casale, per esempio, è un giocatore che si è fatto male.
30: Sì.
29: Zortè è un giocatore che si è fatto male.
30: Ho capito, io adesso stavo pensando a Bernardeschi, Orsolini e Odgaard.
29: Beh, Berna non si è fatto male, dai.
30: Lo so, però risentimento, cioè.
29: Risentimento? Non ha detto proprio risentimento. Ho sentito un pizzicorio durante la partita.
30: Ti fermi.
29: ti sei fermato, ma non dovrebbe avere niente di che, anche perché poi di comunicati non sono usciti. Odgaard da tanto tempo ormai, cioè da dopo l'operazione, che è arrivata a fine della stagione, della sua miglior stagione con la maglia del Bologna, quella che è culminata poi con la vittoria della Coppa Italia, Odgaard fisicamente lo vedo, l'ho visto sempre in difficoltà io da quel momento lì. Quindi recare, non sto dicendo che l'hai fatto, sto dicendo, sto ampliando un po' il discorso, recare le colpe al mister precedente sugli infortuni per la preparazione, secondo me è una cosa un po' che rischia di essere un po' buttata lì. Cioè analizzare, secondo me, le cose una dopo l'altra. Cioè Orsolini l'abbiamo visto, io l'ho visto durante il ritiro, l'hai visto anche tu nella prima partita contro la Lazio. Cioè è un giocatore che fisicamente probabilmente non ti dava l'idea di stare benissimo. Okay.
30: Ma a me proprio la squadra in generale non mi sembra che stia andando forte.
29: Però no, ma questo ok, ma infatti sulla preparazione può anche essere benissimo che la preparazione non fosse adeguata ai giocatori, non fosse adeguata ai vari impegni che devono sostenere durante la stagione. Quindi può essere benissimo, anche perché non abbiamo i dati, quindi possiamo comunque ragionare teoricamente solo per ipotesi. Allo stesso tempo però, e questo te l'ho detto ieri o l'altro ieri, di squadre che vanno come dei treni, io fino ad ora non ne ho viste, ne ho viste 2-3. Ho visto il Frosinone che va forte, sì, la Roma che va forte, assolutamente sì, il Como che va forte, anche se in realtà è un po' mascherato secondo me dal fatto che loro comunque fanno correre molto la palla.
30: Ma dai, sai che il pallone non suda?
29: Ah beh, certo.
30: No, così.
29: E
30: noi la portiamo la palla, la teniamo tra i piedi.
29: Quindi
30: a maggior ragione quando non sei in condizione devi far correre il pallone.
29: Lo so, però per far correre il pallone cosa ci vuole?
30: Ci vuole semplicemente... No, un giocatore che ha il pallone tra i piedi deve avere due possibilità e quindi gli altri calciatori si devono muovere senza palla. Se i calciatori non si muovono senza palla e non danno al portatore di palla una doppia opportunità, tu puoi fare quello che vuoi.
29: No, vabbè, lì sono d'accordo con te, però anche dipende anche dalla conoscenza del gioco del giocatore, dipende dalle qualità tecniche di un giocatore.
30: Sì, ma non è che hanno iniziato a giocare quest'anno in agosto questi, cioè questi qua fanno i calciatori professionisti, ma
29: assolutamente
30: giocano, quindi
29: assolutamente
30: voglio dire,
29: però ci sono caratteristiche.
30: Sì, ma nel dubbio tu devi correre.
29: Cioè io mi viene in mente Pobega, dato che è un giocatore da cui dovrebbero passare tanti palloni, fare una finta di corpo, far correre il pallone, non vedergli fare 3-4 tocchi ogni volta, io faccio fatica ad immaginarmelo. Cioè un giocatore che quella cosa lì non ce l'ha.
30: Ma in realtà
29: in carriera, insomma.
30: Però quando lui è rientrato a Bologna, non nel prestito, nel primo anno di prestito del Milan, dopo lui è tornato al Milan,
29: è
30: stato lì tre settimane. Nel momento in cui lui era, diciamo, gli è scaduto il contratto, era svincolato, poi il Bologna gli ha fatto un contratto nuovo, ok? È andata così.
29: No, l'abbiamo comprato.
30: L'abbiamo comprato?
29: Sì, vabbè, comunque.
30: Ok, mi sembrava che fosse in scadenza.
29: Tra i 5 e i 6 milioni.
30: Va bene, pagato. Quello che è. Però, voglio dire, quando lui è ritornato, secondo me, in quel momento ha fatto 2-3 mesi, secondo me, a un livello molto alto, dove veramente ha sbagliato pochissimo. Sarà perché aveva voglia di riscatto, sarà perché gli era dispiaciuto il fatto dell'espulsione. Ti ricordi che aveva inanellato un momento dove non ne prendeva una?
29: Sì, però
30: lui in quel momento lì, secondo me, ha raggiunto, diciamo, quello che è stato l'apice della sua condizione fisica, e stava bene, e ha fatto bene, non ha fatto male, ha fatto anche un po' di gol. Se il tuo fisico non è allenato, la testa ti dice di fare una cosa, il corpo non la segue, e i risultati, secondo me, sono quelli di queste prime 5 giornate. Io ho quell'idea lì.
29: Io no, ma
30: ovviamente dobbiamo andare in pubblicità da 2 minuti, vedi tu.
27: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
3: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paradozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata.
27: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
4: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
27: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
9: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
10: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
9: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
11: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEC 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
12: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
13: Vuoi una nuova macchina da giardino?
14: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
13: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
14: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
13: Manfredini, la certezza dei professionisti.
14: Approfitta ora degli extra sconti.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ritorna a Comacchio la 28esima sagra dell'Anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
2: Impresa artigiana?
3: Presente.
2: Libero professionista?
3: Presente.
2: Gruppo di amici?
3: Presenti.
2: Agenzia di eventi?
4: Presente.
1: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Apriamo con un vocale la seconda parte di lui è peggio di me.
8: Questa squadra purtroppo è povera fisicamente, mentalmente e anche tecnicamente. Non so come andrà a finire, occorre rimanere agganciati alla salvezza il più possibile fino a dicembre-gennaio. Però, e poi bisogna veramente che a gennaio si intervenga in modo efficace e massivo sul mercato, mandando via alcuni giocatori, tra cui mi dispiace anche Odgaard, come avete appena citato, e prendere un portiere, due centrocampisti e volendo anche
7: due addirittura.
8: Questo chiaramente in base a come starà Dovbyk, perché sinceramente è un giocatore che fisicamente mi sembra veramente, veramente giù. Daniele.
7: Allora, analizzando il messaggio di Daniele, io sono abbastanza d'accordo sul discorso che bisogna cercare di fare più punti possibili per arrivare a gennaio. Non so quanto eventualmente la società interverrà sul mercato. È chiaro che se la situazione è molto complicata ci sarà un intervento importante, ma ecco, sarà in base un po' a quello, a quanto, dove si troverà il Bologna a quel punto della stagione. Riguardo alle carenze, sicuramente ci sono carenze fisiche, mentali. In questo momento la squadra è in sfiducia, ma ne abbiamo parlato ieri, sulle carenze tecniche. Un'altra cosa che io sostengo, cioè questa squadra tecnicamente è molto indietro rispetto all'anno scorso, ma che già comunque aveva palesato delle difficoltà, dei problemi sotto punto di vista.
4: Stiamo parlando di tecnica individuale di ogni singolo giocatore o stiamo parlando tecnicamente riferiti a un'idea di gioco?
7: Tecnica individuale.
4: Quindi, ma oddio, tecnica individuale, però se guardiamo uno a uno, allora Bernardeschi abbiamo detto che non si discute, Orsolini ha un piede solo ma è educato, ok? E poi adesso sta usando anche quell'altro.
7: Lo so, però tira solo in porta, Simo.
4: Hai detto niente, cosa deve fare? Ti sto parlando puntare, di tecnicamente.
7: Puntare l'uomo,
4: Orso,
7: fare degli assist, fare l'imbucata, mettere il cross in mezzo preciso.
4: Adesso però su queste cose qua mi sembra che sia anche uno dei meno peggio, se proprio vogliamo cercarla. Cambiaghi idem con Patate, Piccoli tecnicamente è 10 volte da Linga, potete dire quel che volete, cioè
7: per me no.
4: Ma ascolta, Dallinga faceva degli stop a inseguire a 4 metri, ma dici davvero?
7: Ah, oh, sì.
4: Non ha tenuto
7: tecnicamente
4: un pallone,
7: per me sì.
4: Non teneva un pallone, non faceva mai salire la squadra.
7: Ma quello però perché gli mancava un po' di...
4: No, quello gli mancava che quando ti arriva un pallone in Serie A che ti arriva ai 70 km all'ora,
7: tecnicamente,
4: in mezzo ai piedi lo devi fermare. E
7: tecnicamente
4: lui non lo
7: fermava. Per me Dallinga è un giocatore che ci sa fare.
4: Sì, eh? Roventa, per chi non si accontenta, ferri da stiro, dai, va là. No, non ci siamo, Frank. Tu sei peggio di me.
7: Ma no,
4: Dallinga,
7: comunque
4: Dallinga tecnicamente
7: Cambiaghi, analizzami i gesti tecnici di Cambiaghi.
4: Allora, Cambiaghi, tu devi guardarlo, devi osservarlo come si posiziona con i piedi sulla linea esterna. Ok? Lui è sempre pronto a ricevere il pallone, ok? Per fare due movimenti che gli altri non fanno, gli altri esterni che abbiamo. Lo fa un po' di più Berna, ma per dirti, Orso non lo fa mai. Lui è capace con il piede sulla linea di accompagnare il pallone e andare a cercare il fondo, ed è sempre girato nel modo giusto, però tu la palla gliela devi dare dritta per dritta, non gli puoi dare un pallone a due metri indietro come ho visto fare domenica, no? Con Cambiaghi, poveretto, che se non gli dai il pallone sulla corsa ovviamente non può farlo quel movimento lì, cioè doveva aspettare che arrivasse il pallone o fare un passaggio indietro, perché Ferguson gli ha dato due mozzarelle che faceva fatica a prenderle, hai capito? Miranda festa anche lui, no? Ok. E poi fa un altro movimento girato com'è, ok? Quindi con un piede sulla linea e quell'altro che guarda il campo andando dentro, che è quello di spostarsi il pallone e provare il dribbling andando verso il centro del campo. Quella roba lì Cambiaghi ce l'ha, eh. Guarda che Cambiaghi anche domenica col Torino un paio di volte si è reso molto pericoloso facendo quel contromovimento dall'esterno andare verso in mezzo.
7: Però Cambiaghi nel momento in cui riesce a saltare l'uomo, che per me è uno che salta l'uomo, non sempre, ma spesso, prevalentemente sul fondo. Dopo c'è o il cross in mezzo, sì, o il tiro in porta.
4: Beh, se sei sul fondo devi crossare in mezzo.
7: È un giocatore che di cross in mezzo di un certo tipo, cioè attaccabili, aggredibili, non ne fa tanti.
4: Oh, domenica col Torino ne ha messo uno sul primo palo che Piccoli non ha attaccato.
7: Non ne fa tanti.
4: Oh, domenica col Torino ne ha messo uno sul primo palo che Piccoli non ha attaccato, che grida vendetta, eh? Perché lì ai due c'erano lui e Bernardeschi in mezzo all'area, come nell'azione del gol. Se uno rimane in mezzo o va sul secondo, quell'altro, visto che tra l'altro gli ha crossato di sinistro una palla forte sul primo palo, bisogna che tu attaccante tagli in diagonale verso il primo palo e vai a prenderlo quel pallone lì, eh? Che noi quella roba lì purtroppo è un po' che non la vediamo, perché l'unico che faceva quei movimenti lì era il signor Arnautovic, che era un signor

0: metri avanti dentro l'area, era devastante.
1: Guarda, io rimango, tornando ai tuoi, ai giocatori di cui mi hai parlato, che io rimango tornando ai tuoi, ai giocatori di cui mi hai parlato, che
0: mi ero dimenticato Piccoli, scusa, che io è un altro di quelli in cui credo molto.
1: Ok, per forza, sono obbligato anch'io a crederci. 20 milioni di euro, ci devo credere, sono obbligato a crederci.
0: Ma sì, ma il valore del denaro, non pensare ai soldi, pensa a quello che vedi in mezzo al campo.
1: Ah no, Simo, non posso non pensarci. Non posso non pensarci.
0: Capito, ma i soldi non vanno in campo, sono i giocatori che vanno in campo.
1: Sì, sì, certo. Ma io non posso non pensarci, non parlarne praticamente tutti i giorni con quello di cui si parlano da tanto tempo a questa parte. Io non posso non pensarci. Vorrei tanto non pensarci. Mi fanno schifo. Io li detesto, i soldi. Io i soldi li detesto. Io parlerei solo di queste cose qua, dello stop a rientrare, della giocata sulla fascia, del pestare la linea, dello scappare, del giochiamo a 3, del giochiamo a 4. Io parlerei solo di queste cose qua. Ma non ci posso, non lo posso fare, perché nel momento in cui mi parlano sempre di autosostenibilità e mi prendono Piccoli a 20 milioni di euro, io non posso non parlare di soldi. Tutti i giorni parleremo di soldi. A me non piace. È una cosa che non sopporto, ma lo devo fare per completezza di informazione, però, almeno da parte mia. Io non posso non parlare di soldi.
0: Però lì rimani in un cul-de-sac.
1: Ma ci rimarrò sempre allora. Ci rimarrò sempre. Nel momento in cui noi spendiamo 20 milioni di euro per Roberto Piccoli, io non posso non parlare di soldi. Non posso. È una cosa impossibile.
0: Okay,
1: nel momento in cui abbiamo il monte ingaggi più alto di quello del Como, è una cosa che non posso non tirare fuori.
0: Ma quella non è vero.
1: Se siamo una società autosostenibile, che cosa vuol dire essere autosostenibile? Che i ricavi devono coprire i costi. E abbiamo monte ingaggi di 65 lordi, più alto del Como. Champions League, il Como due settimane fa ha dato 4 pere in casa all'Ipsia, in Champions League. Lipsia, Champions League.
0: Lipsia
1: è la Champions League.
0: Ma guarda, io sono dell'idea che allora, se ragioni in questa maniera, al contrario devi pensare che hai avuto Calafiori che prendeva 300.000 euro all'anno e l'hai pagato un sacchetto di patatine.
1: Perfetto,
0: e allora tu guardavi Calafiori cosa facevi in campo o pensavi a quanto l'avevi pagato? Perché devi guardare ai soldi solo quando un giocatore costa 20 milioni e non quando ne costa 2?
1: Perché questa è la spiegazione per la quale 3 giocatori in una sessione di mercato, i migliori 3 giocatori della squadra, vanno via. Questa è la ragione.
0: No, i giocatori che vanno via nella sessione di mercato sono 2, come erano 2 l'anno prima e 2 l'anno prima ancora. Quest'anno si è aggiunto il terzo, perché quando gli hanno fatto una risonanza alle trecce, era piatta.
1: No. Io non sono d'accordo.
0: Uno scienziato, stai a vedere.
1: No, ma sta di fatto che il Bologna ha ceduto i 3 giocatori migliori della sua squadra. 3 ne ha ceduti, ok?
0: Ha ceduto 3
1: nel momento
0: buoni
1: in
0: giocatori.
1: Nel momento in cui io accetto che cedano questi giocatori, perché io non sono nessuno per dire a una persona di Montreal, ovvero il nostro presidente Joy Saputo, di dire: oh, metti ben più soldi, che qua ci facciamo ridere dietro. Io non sono nessuno per dire questa cosa qua.
0: Certo.
1: Non lo dirò mai e non l'ho neanche mai pensato. Però nel momento in cui succede che il presidente non li mette, ha detto: io non voglio più, cioè, comunque non l'ha detto, comunque lo sappiamo. Sappiamo che non si spenderanno certe cifre per i giocatori, che bisogna stare attenti a determinate cose, ok? Motivo per il quale sono 3 giocatori che vengono venduti. Io non posso avere un monte ingaggi dove do 2 milioni a Teat, 2 milioni e 2 a Orsolini, fino ad arrivare a 3 milioni a Dovbik, 2 milioni a Piccoli, cioè 2 milioni a Bernardeschi. Non posso avere un monte ingaggi di questo genere qua. Cioè, le due cose non vanno insieme. Autosostenibile, monte ingaggi basso. Autosostenibile, monte ingaggi alto. Sono due linee parallele.
0: Sì, ma
1: non si incontrano.
0: Ma con un monte ingaggi basso, purtroppo, tolta l'eccezione di un Calafiori, tolta l'eccezione, che voglio dire, sono scommesse che hai vinto, ma ci sono anche un sacco di scommesse che tu poi rischi di perdere. Quindi con un monte ingaggi basso hai anche una qualità dei giocatori che

0: probabilmente non ti aiuta.
1: Sei obbligato, Simo. Sei obbligato a fare così.
0: Ma
1: se ti vuoi autosostenere, sei obbligato a fare delle scommesse.
0: Ma no, sì,
1: che
0: ma
1: poi fino a un certo punto sono scommesse.
0: Ma se tu fai delle scommesse e ne perdi tante, ok? Perché hai degli ingaggi bassi.
1: A posto, ma se ne perdi tante, allora non sei adeguato. Se tu perdi tutte le scommesse che fai, non sei adeguato.
0: Ma ascolta, ma tu devi salvaguardare una squadra, una società, una tifoseria, dei risultati raggiunti. Non puoi pensare di togliere gli ingaggi più onerosi, che fino a prova contraria corrispondono anche ai giocatori di maggior talento, qualità e esperienza, per mettere dentro gente che speriamo vada bene.
1: Ma no, infatti non deve essere. Se parti con lo speriamo vada bene, ma
0: mi
1: pare male.
0: Ho capito, una scommessa è un speriamo vada bene.
1: No, ma infatti per me non sono scommesse. Ho aggiunto prima, fino a un certo punto alcuni giocatori sono scommesse.
0: Sì, ho capito.
1: Ti faccio un esempio.
0: Fammi un esempio.
1: Romano Alessandro, il Cagliari lo paga 6 milioni.
0: Sì.
1: Per me non era una scommessa. Ero convinto, ero sicuro che il Cagliari aveva fatto un colpaccio. 6 milioni.
0: Sono stati bravi loro.
1: Sono stati bravi, certo.
0: Ho capito,
1: sono
0: ma non
1: bravi.
0: È che perché il Cagliari trova un giocatore buono.
1: Ti riporto i giocatori, cioè, che abbiamo preso nel 2023. Beukema, io lo conoscevo, io l'avevo visto giocare mille volte.
0: E Beukema
1: lascia perdere quello che ha fatto a Napoli un anno.
0: Lascia stare.
1: Beukema è stato il difensore centrale migliore degli ultimi due anni del Bologna. Nei due anni in cui è stato qua è stato
0: il
1: migliore.
0: Che sono punti di vista. Per me
1: va
0: il migliore
1: bene.
0: È sempre stato Lucumi.
1: Va bene, per te il migliore è stato Lucumi.
0: Sì.
1: Beukema ha giocato male? No,
0: no.
1: Ha giocato da top player. Ha giocato da top player.
0: Aveva anche lui i suoi limiti.
1: Io magari non potevo immaginare che rendesse a livello top player, che portasse la qualificazione in Champions e che ci facesse vincere la Coppa Italia, che poi non è stato solo lui ovviamente, ma ero certo del fatto che Beukema avrebbe reso come ottimo giocatore in Serie A. Ero convinto al 100%.
0: Ma anche Gabbia ha fatto una buonissima Serie A. Però se tu mi dici lo vuoi Gabbia, io ti dico di no.
1: Ma lascia perdere, il Bologna deve prendere giocatori di questo tipo, pagarli non tanto, dargli giocatori che non hanno alte pretese a livello di ingaggio, da poter rivendere. E quando li rivende deve rifare la stessa cosa. Non deve andare su Erlich, Casale, Pobega e tutti quegli altri che sono arrivati. Immobile, lo stesso Bernardeschi. Bernardeschi va bene, ma deve essere uno. Devono essere massimo due. Non possiamo rifare la squadra con giocatori di questo peso a livello di ingaggio e che non hanno la possibilità di avere del valore in futuro. Questi sono giocatori da cui non ricavi delle plusvalenze. Il paradosso è che abbiamo venduto i tre giocatori più forti dell'estate e il presidente ha dovuto comunque ripianare. Cioè per me è una cosa allucinante, Simo. Cioè, parliamo di calcio sostenibile, vendiamo i nostri migliori giocatori che generano spettacolo, punti, divertimento, cioè mi fanno venire voglia di vedere il Bologna sempre, a prescindere da tutto, e comunque il presidente tira fuori 15 milioni per ripianare. Cioè, comunque è dovuto andare in tasca. Cioè, per me è una cosa pazzesca, è una cosa incredibile questa.
0: Ripeto, la tua lettura la posso condividere, ma fino a un certo punto, perché poi, soldi o non soldi, ingaggio o non ingaggio, sta gente deve andare in campo. E il campo è la verità, è il campo, è quello che parla. E allora a questo punto ti dico, secondo me tu, se vai a vedere le scommesse che ha fatto il Bologna, va bene, hai vinto Beukema, bravissimo.
1: Ma non era una scommessa.
0: Ho capito, io prima che arrivasse a Bologna non sapevo nemmeno chi fosse, sono sincero, non era un giocatore che mi saltava all'occhio, e ti dico, se vuoi ti trovo anche mille difetti, che sono poi i mille difetti che lo fanno stare seduto in panchina da due stagioni, con quattro allenatori che ha avuto, quindi ci sarà un motivo, perché con uno funzionava e con gli altri quattro a un livello più alto non gioca mai, quindi anche lui sto gran fenomeno non era. Per dirtene una, poi un buon giocatore, nessuno sta discutendo, però tolto lui, che te lo metto nelle scommesse vinte, vogliamo fare la lista delle scommesse perse? Perché ce n'è un bel po', ce ne sono state tante di scommesse perse, quindi secondo me queste scommesse perse, che equivalgono anche a tanto denaro buttato via,
2: t'hanno portato in un anno dove non hai le coppe, dove hai l'incertezza dello stadio, dove comunque c'è stata una contrazione economica importante a livello mondiale, dove Saputo ha detto aspetta un attimo, devo anche ridisegnare il mio mondo, diciamo, come presidente. Probabilmente, sto facendo delle supposizioni che valgono le tue, probabilmente possono aver adottato una politica differente che, ti ripeto, la tua lettura la posso anche condividere, ma che però ad oggi non sappiamo se può essere utile a questo campionato o no, perché sono, abbiamo giocato 4-5 partite,
1: Simo,
2: e c'è stata la qualsiasi.
1: Ma Pobega era una scommessa, Casale era una scommessa, Erlich era una scommessa.
2: No, ti sto dicendo, non sono scommesse, sono acquisti di giocatori che non hanno reso secondo quelle che erano le aspettative.
1: Ma infatti, ma no, ma Casale, lo sai che giocatore è? Speri che possa tornare quello che ha fatto col Verona e con la Lazio.
2: Alla Lazio aveva fatto bene, è venuto qua.
1: Ma sono 8 milioni e mezzo. Sono 8 milioni e mezzo per un classe 98.
2: Ma lascia stare.
1: Non lo puoi fare. Il Bologna, se vuole autosostenersi, non lo può fare. Non lo può fare.
2: Allora, io ti sto dicendo che mi sta...
1: Dimmelo dopo la pausa. Scusami.
3: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olemac e tanto altro.
2: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
3: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
2: Manferdini, la certezza dei professionisti.
3: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Centro.
6: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
7: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
8: Sai, sto valutando di cambiare auto.
9: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
8: Cioè?
9: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
8: In più?
9: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
8: Auto ricondizionata?
9: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
8: Mo voilà, questo sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
9: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
8: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
10: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
8: Fantastico, e adesso?
10: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
8: E loro risolvono?
10: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
8: Ho

0: mettiamola anche per quella cosa lì. Però alla fine tu devi creare un'alchimia di esseri umani, perché non è football manager, non è che dici questo vale tot, certo, e allora rende tot. Ah, questo qua nella mia figurina mi dice che al destro in questa maniera, la corsa in quest'altra.
1: Non c'è dubbio.
0: Sono esseri umani che ne so, gli nasce il bambino, per 3 mesi non dormono, e se tu non dormi e il tuo lavoro lo devi fare correndo, magari qualche problema ce l'hai, per dirne una, no? Ok. Detto ciò, devi trovare l'equilibrio e l'alchimia per mettere in campo 11 giocatori che in realtà poi sono una rosa di 22, che siano equilibrati e che ti possano portare il risultato. Il risultato che tu dovevi portare a casa quest'anno, non avendo coppe da fare, non avendo particolari obiettivi, perché sei tra virgolette un pelina magese, ok? Perché hai avuto degli anni dove andavi forse anche oltre quelle che erano le aspettative, ci può stare una stagione un po' così, ok? Dove per evitare di non lo so come dire, impegnarti in progetti che poi non ti convincono fino in fondo, e torno al discorso che secondo me hai preso un allenatore che non ti convinceva fino in fondo.
1: Ah, beh, allora, cioè, allora, Simo.
0: Ma ti sto dicendo che l'errore è stato a monte, ok? Perché è stata una sbagliata considerazione che tu hai fatto, e di conseguenza metto, boh, ascolta, c'ho questi, vediamo un attimino come va. Io sono d'accordo con l'ascoltatore di prima. Da qui arrivare a Natale, ok? Cerchiamo di fare più punti che possiamo con quelli che abbiamo, accontentandoci di quello che viene. Lo so che non è un bel discorso, ma bisogna fare di necessità virtù. Dopodiché Palladino si confronterà con la società andrà in tasca, perché credimi, andranno in tasca, ok? Perché non possono permettersi, no, di perdere la totalità di quello che hanno costruito a Bologna, perché hanno sbagliato la campagna acquisti, la preparazione, l'allenatore, o perché hanno preso un giocatore del 98 e non del 2006, ok? Quindi metteranno un po' di pezze, come si dice, e porteremo in fondo il campionato, si spera, nel miglior modo possibile. Da lì in avanti, allora dopo ricominceremo a ragionare. Ma se da qui arrivare a giugno tutti i giorni ci dobbiamo dire abbiamo sbagliato, avete sbagliato, quello non corre, quello non va, quello non funziona, andiamo su a Vergato, andiamo a cercare un castagneto, andiamo a raccogliere dei maroni e stiamo là tutto l'inverno.
1: Ho capito, Simo, però se io vedo una cosa, io non posso non dirla. Cioè, io ovviamente io sono tifoso del Bologna, ma se vedo una cosa che non mi piace, non è che io devo
0: ma vuoi che ti faccia l'elenco delle cose che non mi piacciono? Ma ce ne sono un sacco.
1: Assolutamente. Ma allora, io capisco il tuo discorso che bisogna cioè comunque bisogna rendersi conto della nostra situazione, che quindi bisogna stare uniti, dare un certo
0: consapevolezza
1: di supporto.
0: Certo.
1: Ma no, cioè io sono un tifoso del Bologna, ma non è che devo dare del supporto, cioè io non attraverso Nettuno Bologna 1 non è che devo dire stiamo vicini alla squadra, bisogna stare tutti uniti, attaccati. Cioè io so già che i tifosi del Bologna andranno allo stadio e saranno uniti e attaccati per tifare la squadra. In caso di brutto risultato, ovviamente mi immagino che ci possano essere dei mugugni, delle volte dei fischi, come normale che sia, ma cioè non sono delle persone, non sono degli animali al macello i giocatori, non stanno andando al macello, ok?
0: Ma io non sto dicendo questo.
1: Ma no, ma lo sto dicendo io. Cioè, stare uniti, benissimo, io sono tifoso, stiamo uniti, il giorno della partita vado allo stadio, sto unito, ma dopo io non posso non dire quello che vedo e quello che ho visto precedentemente.
0: Sì, però se tu vuoi fare un'analisi, cioè, devi alzarti, no? Fai finta di essere un drone. Guardala dall'alto. Appunto, guarda l'insieme, certo, della cosa, perché tu non puoi giudicare.
1: Ma è proprio perché la guardo dall'alto.
0: Sì, però partendo dal presupposto che il nostro è un giudizio che vale fino a un certo punto, no? Vale da addetti ai lavori, vogliamo chiamarci così, da tifosi, da non lo so. Ok, ma come possono essere anche i nostri ascoltatori, tutta gente che comunque ama il Bologna e lo segue. Bene, se tu guardi nella totalità, nell'insieme la situazione,

0: È molto vero quello che tu dici, ma il perché e perché ci sono anche tutte queste sfaccettature è dato da altrettante sfaccettature, da altrettante condizioni che però sfuggono a quello che sono le nostre competenze, perché noi non possiamo saperlo. Allora cosa faccio? Faccio un passo indietro, mi alzo ancora un po' e cerco di vedere il Bologna migliore possibile, perché spero che questa squadra possa riprendersi. Ma sono io il primo a dirti che, per quello che ho visto in queste prime 5 giornate, darei delle testate contro quello spigolo. Però cosa dobbiamo fare? Abbiamo quelli lì, finché non intervengono sul mercato, finché non salenano decentemente,
1: questo certo,
0: finché non seguono l'allenatore,
1: ma sicuramente,
0: finché i direttori sportivi non si mettono un attimino intorno a un tavolo e dicono: oh, sai cosa c'è? Forse qualcosina l'abbiamo sbagliata anche noi. Non si va da nessuna parte. Io credo che abbiano già intanto fatto la prima cosa, cambiato l'allenatore. Era la cosa giusta? Magari no, però l'alternativa era cambiare 5, 6, 7 giocatori. Il calcio ti insegna che l'allenatore paga, perché è più facile cambiarne uno che cambiarne,
1: certo,
0: 5 o 6.
1: Certo.
0: Adesso facciamo ancora un po' di partite, arriviamo alla 10ª, 11ª, 12ª giornata, guardiamo la classifica, perché poi adesso sono tutti fenomeni, ma poi finirà anche, perché io ho visto anche le altre squadre, non ho visto tutto questo gran livello. Bene,
1: assolutamente, ma infatti è per, appunto, quello, è per quello che avrebbe senso, nell'anno in cui non fai le coppe, fare una squadra di giocatori giovani,
0: sì,
1: perché non rischi di andare in Serie B.
0: Ho capito.
1: Rischi di più così.
0: Ma tu in Serie B non ci vai. Non ci vai in Serie B. Tu, il rischio che corri è quello di fare una stagione deludente, punto. Ma una stagione deludente dopo tre stagioni, perdonami, incredibili, sei d'accordo?
1: La scorsa no, per me no.
0: La scorsa no, ma la scorsa anche quella è stata figlia di un inizio di campionato dove eri primi in classifica. Ecco, vada, prendi due inizi di campionato.
1: Simo, è stata figlia di decisioni che vengono fatte in un certo modo dall'estate del 2024.
0: Ma l'anno scorso, inizio campionato, eri primi in classifica. C'era della gente che parlava di andare a scommettere per lo scudetto.
1: Okay.
0: Ma ti ricordi?
1: Certo.
0: Benissimo, poi male, malissimo. Quest'anno sei partito male? Oh, e se dopo a metà del girone di ritorno sei nelle prime 5 o 6, cosa facciamo?
1: Ma magari.
0: Allora io sto dicendo, diamo tempo al tempo, ma non perché sono ottimista,
1: ma io ti,
0: a prescindere,
1: io sto,
0: okay?
1: Io, il ragionamento non riguarda solo il campo. Il ragionamento riguarda una strategia di mercato che non è compatibile con l'autosostenibilità.
0: Sì. Fine. Ma loro chiaramente ti hanno detto quello che ti possono e che ti vogliono dire, ok? Ed è un dato che noi non possiamo confutare, perché noi non sappiamo cosa c'è dietro alla scelta di fare una campagna acquisti e seguire una politica come questa in questa stagione. Non lo possiamo sapere.
1: Ah, ma anche in quella prima e in quella prima ancora. Tre stagioni.
0: Ma se quella prima ancora hai vinto la Coppa Italia.
1: Certo, perché avevi fatto delle scelte di un certo tipo nel 22 e nel 23.
0: Ho capito, ragazzi, cioè allora se
1: ah beh, sì,
0: ho capito, se partiamo così, allora siamo andati in Coppa UEFA con Mazzone, perché Savoldi nel 74 ha fatto bene, cioè dai, non puoi andare così indietro.
1: Beh, no, parlo di un anno, non parlo di sette anni, parlo di un anno.
0: Ho capito,
1: Simo,
0: però
1: parlo di un anno.
0: Non lo so. Io ti dico, secondo me,
1: infatti, dei giocatori che tu avevi nella stagione 24-25 che hai preso nella
0: okay,
1: stagione
0: non ce li hai, non
1: nel
0: ce
1: 23
0: hai. Okay.
1: No, nel 23
0: atto pratico io ti sto dicendo benissimo, adesso tu mi dici: oh, avevamo un mitra, abbiamo venduto il mitra, abbiamo comprato un fucile, abbiamo venduto il fucile, adesso abbiamo una fionda. Io ti sto dicendo, devi fare il campionato di Serie A con una fionda, ok? Ti piace? Non ti piace? Quella hai. È questo che io ti sto dicendo.
1: Va bene. Ma
0: allora, che però, se tu continui a dire: vabbè, però io avevo il fucile, intanto gli altri ti sparano. Sai cosa devi fare? Devi raccogliere più sassi che puoi,
1: ma
0: te li metti in tasca,
1: no, sì,
0: e
1: no,
0: usi la fiondina,
1: no,
0: prendi la mira.
1: Questo lo devono fare loro. Io non scendo
0: ma
1: in campo.
0: Ma io sto parlando di loro.
1: Vabbè, ma infatti, quello che devono fare loro. È quello che devono fare loro, non io. Cioè,
0: ho capito. È quello che devono fare loro, non io. Però tu tifi per loro o no?
1: Cioè, io tifo per loro, ma allora? Non dipende da me la loro prestazione in campo, eh.
0: Beh, insomma, se il contesto non è
1: un... allora andiamo a letto. Cioè, per me andiamo a letto. Cioè, se dipende da me il fatto, dipende da me, da te, da quello, da quell'altro, da Mario di Budrio, se dipende da questo, allora sai cosa dobbiamo fare? Andare a far della nanna.
0: Ma non è vero.
1: Dobbiamo andare a letto. Dipende l'ambiente. Da Frank Loreti, da Simone Onestini, da Matte Negri, da Davide Gerosa, da Enrico Bonzanini, da Simone Barbuti, da Francesca Bolognini, ma il fatto che loro fanno bene, allora andiamo a fare della nanna. Andiamo a dormire, buonanotte.
0: Non è quello, però qua nel momento in cui le cose non andavano bene, ok, a differenza di Firenze dove hanno insultato grosso e l'hanno fatto esonerare per farti capire l'ambiente che c'è sulle rive dell'Arno,
1: ma infatti,
0: qua quella roba lì non c'è stata.
1: Ma infatti va a letto, grosso, esoneratemi, va a letto, non ci sai giocare con la pressione, grosso. Vai a letto, ti esonero. Mi chiedi di esonerarti? Sei un allenatore professionista. Sono persone, sono esseri umani come noi. Rispetto, ovviamente, ci mancherebbe altro. Hanno anche loro i loro lati. Ovviamente hanno i loro problemi, i giocatori, perché sono esseri umani come noi. Però fanno i professionisti. E un professionista non può farsi condizionare dall'opinione di Frank Loreti, che tanto è deficiente che tanto non ha niente di scritto, non ha niente sul non ha un patentino, non ha niente, quindi la sua opinione non me ne frega niente, o come di Mario il tifoso, come di Alessandro, come di quello e quell'altro. Ci sentiamo domani alle 18, state con noi e grazie per i messaggi che non abbiamo letto, li salviamo per domani, ciao.
2: Nettuno Bologna 1, Pone e Frank. Lui è peggio di me. Questo programma è presentato da...
3: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat nostrano?
4: Sì, mi devi credere.
3: Lunedì?
4: All you can eat di Crescentine.
3: Ah, bene. Martedì?
4: All you can eat bolognese. Lasagne, tagliatelle.
3: Tutto illimitato?
4: Sì.
3: Mercoledì?
4: All you can eat di carne alla griglia.
3: Giovedì?
4: Tomahawk.
3: Illimitato?
4: Sì.
3: Prenotare subito.
5: Trattoria da Christian. Strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 18 e 59 minuti.
9: Bologna! Assegnato!
10: È uscito! Gol del Bologna!
11: Gol del Bologna!
10: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
11: Il Bologna è in vantaggio!
10: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
11: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
10: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
11: Palo! Gol! Palo gol! Palo gol! Palo gol!
10: Lo trovi in libreria e online.
12: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
13: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
12: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
14: Sai, sto valutando di cambiare auto.
15: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
14: Cioè?
15: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
14: In più?
15: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
14: Auto ricondizionata?
15: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
14: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
15: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
7: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
16: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
17: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
18: Pet Wash.
17: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
18: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
17: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende. La comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiedisapone.it e sui social.

0: Meglio fresco Citterio, dal 1878 sa di felicità.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
3: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: Eccoci qui su Nettuno Bologna 1, è ritornato Fanta Matte del giovedì, qui con me Matte Negri, abbiamo Davide Gerosa qui davanti e TV.
1: Ciao Matte,
0: ciao, ciao, ben trovato a te. E poi al telefono ho, com'è che diceva Giurato, ho piacere di avere, no, l'ospite di avere il piacere, una roba del genere, il buon Leo Vicari. Ciao Leo.
2: Cara collega.
0: Ah, brava, cara collega, bravissimo. Come stai Leo innanzitutto?
2: Bene, tu come stai Matte?
0: Benissimo, per me è veramente un piacere averti qui a Fantamatte, perché ti dico, sei un collega radiofonico che ammiro tantissimo e quindi sono veramente felice di averti qua.
2: Grazie, piacere mio sempre.
0: Guarda, io ti chiamavo perché insomma da ieri mi sembra, no? È uscito un po' dappertutto, come diceva il buon Valerio Scano, in tutti i mari, in tutti i laghi, no? Il calendario del gol del Bologna per il 2027, edito da Minerva e scritto da chi? Fammi indovinare, aspetta, eh.
1: Quello che ho detto che ha fatto 53 noi.
2: L'ha scritto sto qua, l'ho scritto io.
0: Come ti è venuto Leo l'idea?
2: Non doveva essere un prodotto, lo dovevo fare io perché, Matte, quando non sono nati i miei bambini io ho deciso che sarei comunque stato loro padre e volevo fare qualcosa da padre, e quindi mi sono studiato la storia del Bologna, credo molto nei calendari, ho detto dai, vediamo che cosa può venire fuori, e quindi tutte le mattine mi prendevo un'ora e andavo a studiarmi le partite e a vedere appunto quello che ricordavo io e quello che poteva succedere. Quando sono arrivato a 250 ho detto sai che, boh, è una cosa che sta venendo anche bene, sono arrivato a 330, me ne mancavano 35, non trovavo niente, perché ovviamente a giugno non giocano, a fine giugno non giocano, a luglio sono in vacanza,
0: però abbiamo avuto il Covid.
2: Però abbiamo fatto schifo le COVID, no? Cioè, non è che abbiamo giocato benissimo, ecco. No. E quindi mancavano 30 date, ho detto ascolta, sai cosa facciamo? Che io in tutte le altre 330 specifico che nel tal giorno c'è stato quel gol, e nelle altre 30 facciamo un remember, no? Ricorderemo dei gol importanti, ricorderemo dei fatti, ricorderemo delle curiosità e così via. Quando l'ho finito l'ho stampato per tenerlo, ok? L'ho stampato per me. Poi qualche tempo dopo l'ho proposto a qualcuno che non ci ha molto creduto, poi l'anno dopo invece Minerva mi ha aperto le porte e in un attimo ci siamo accordati ed è venuto esattamente come volevo io, quindi sono molto contento.
0: Guarda, da babbo di due bimbi ti dico, lei è una roba, saresti un padre meraviglioso, guarda, wow. Quindi, veramente, perché è un capolavoro fatto da Dio e consiglio tutti di andare in edicola, io ci vado in questi giorni, Leo, e poi dopo se per te non è un problema te lo lascio in radio da firmarmelo, se per te non è...
2: Certo,
0: io li ho tutti i vostri libri firmati dagli autori, quindi io ci tengo assolutamente a continuare ad avere tutto autografato da chi, e poi me lo metto sulla scrivania a lavorare, perché è veramente tantissima roba, tanto che sei riuscito a mettere anche il mio gol preferito del Bologna, lo raccontavo prima di venire in radio, ho detto vado a vedere se c'è.
2: E qual era?
0: Tu devi sapere che io nella vita ho avuto oltre ai miei soliti idoli del Bologna che tutti ormai sanno che sono, vabbè, Orsolini, Bombardini, Carlo Nervo e tutto quanto, per determinate serate io ho fatto serate a Bologna con Nicola Pozzi, non so se te lo ricordi, l'ex centravanti della Samp.
2: Samp Cesena.
0: Esatto, che era qui a Bologna all'Isokinetic, perché tanto per cambiare, poveretto, lui è sempre stato tempestato da infortuni, quindi era qua a rimettersi un po' in ordine. E con lui girava Simone Confalone, ok? Simone Confalone, il 3 novembre del 2007, bravissimo!
1: Numero 34.
0: E non vincevamo da mille anni, penso, perché se non ricordo male erano gli anni 60, ma vado più o meno a memoria. E per me rimarrà il gol più bello, perché io tipo settimane prima ci facevo serate assieme, hai capito? Quindi per me era incredibile questa cosa, che poi fece anche un busso non indifferente, e quindi l'hai messo perché leggo solo la parte del mercoledì 3 novembre, non vincevamo a Modena dal 63, fino ai primi gol in rosso-blu di Simone Confalone e Davide Di Gennaro. Tu pensa che secondo marcatore non me lo ricordavo.
2: Aspetta. Di Gennaro segnò di culo.
0: Sì.
2: Che non vuol dire di fortuna, eh?
0: No, no.
2: Di Gennaro si buttò su quella palla lì e si girò praticamente. Lui segnò di natica, di sedere, ecco, quel gol lì.
0: Ah, la Pippo sì, Inzaghi.
2: Ma quell'anno lì si arriva tutto, eh?
0: Vedi te.
2: Tra l'altro con Falone ho un aneddoto. Io feci una domanda qualche anno dopo, forse l'anno dopo, due anni dopo, insomma, a Mingazzini. Perché? Perché con Falone fece parte comunque della rosa dell'anno dopo in Serie A, no? Una rosa scarsissima, sì. Eravamo scarsissimi quell'anno in Serie A. E con Falone non giocò un minuto,
0: so,
2: che fosse uno fino all'ultima giornata.
0: So.
2: E io dissi a Mingazzini: cavolo, ma, cioè, ma che cosa aveva fatto? No, infatti era molto contento alla fine di essere entrato, così via. Cioè, c'è stato posto per tutti quelli che erano in quella rosa lì, che era, dai, insomma, cioè, era inadeguata la Serie A, incredibile averne trovate tre che sono andate giù e non poteva fare mezz'ora con Falone.
0: No, cioè, davvero, quindi... concordo con te. Tra l'altro io sto facendo vedere anche in videocamera per chi ci guarda sul canale 93, e gol del Bologna, dimmi Leo dove si può trovare?
2: Ah, dappertutto, perché da ieri poi è un prodotto editoriale, come se fosse un libro, è un calendario, si chiama Gol del Bologna, e lo trovate in libreria, in tutte le rivendite che l'hanno richiesto, quindi le edicole, le cartolerie, ecco, il negozio di fiducia, e online, perché come mi dice anche, a differenza di tanti anni fa, quando le case editrici ti dicevano sull'online la tua percentuale cambia, no, cioè e invece no, cioè anche le case editrici sono venute a più miti consigli e non allargano più le braccia e dicono la tua percentuale è uguale, perché ormai la maggior parte dei libri viene richiesta online. Mio consiglio: andate al negozio.
0: Guarda, stavo per dirti la stessa cosa, perché il negozio, cioè, di prossimità è sempre,
2: ecco,
0: il suo fascino.
2: Insomma,
0: quindi
2: andate al negozio, perché noi risparmiamo, che ne so, 70 centesimi se lo compriamo online, però tra 2 o 3 anni rischiamo che non ci sono più posti di lavoro a forza di comprare online.
0: Bravo, ecco, Leo.
2: Quindi, cioè, dobbiamo sempre ragionare sul fatto, secondo me, che ci sono momenti di difficoltà nostri e noi dobbiamo essere la priorità, però se vogliamo vivere in società non ci siamo solo noi, eh.
0: Sono pienamente d'accordo con te, Leo. Intanto c'è Davide qua che ti voleva, sì, fare una domanda.
1: Sì, più che, certo, più una domanda, Davide, piacere, sono Davide Gerosa, Leo, e
2: ciao,
1: sto facendo
2: Davide,
1: adesso
2: ciao, piacere, ciao. Piacere mio.
1: Sto facendo adesso uno stage ai TV Rete 7, quindi l'altro giorno ho avuto modo di vedere il regalo che hai fatto al Tridente, come l'hai definito tu, di questo, sì, stupendo, sì, calendario, e quindi ho avuto modo anch'io di averlo tra le mani. Ovviamente mi sono spoilerato la data del mio compleanno, che cosa c'era scritto, e niente, più che una domanda era, volevo fare i complimenti perché è una bellissima idea, una bellissima realizzazione. Poi per me, magari che sono anche fan di questi calendari da avere sul comodino, che ogni anno cerco magari la novità, sono per esempio grande appassionato di Aldo, Giovanni e Giacomo, quest'anno mi hanno regalato da avere con le loro migliori citazioni, beh, so già quale avrò l'anno prossimo, perché scoprire di anno in anno anche reti che chiaramente la mia memoria non può ricordare o non ha visto è uno spettacolo, e quindi anch'io mi unisco a Matte a consigliarlo a tutti i tifosi del Bologna, perché secondo me tutti i tifosi del Bologna devono avere sul proprio comodino, che sia di fianco al letto o in ufficio, questo calendario qua, perché è uno spettacolo davvero.
0: Intanto mi scrivono addirittura sul mio telefono privato, Leo, se farai la presentazione per il firmacopie addirittura.
1: Gaza.
0: Allora, Gaza, Gaza.
2: Tutte le volte che mi chiedono di fare qualcosa al di fuori della radio, la mia risposta in automatico è no. Ma perché? Ma perché so che io do tutto quando sono in radio. Fuori credo che ognuno abbia il diritto di essere anche la personaccia che vuole essere, no? Quindi io sono schivo, burbero e tutto quanto. Però a differenza dell'anno scorso, sarà che poi dipende anche in che momenti di vita ti prendono certe cose, no? A differenza dell'anno scorso, con il libro 53 andoie che chiamavano di qua, di là, io dicevo: ragazzi, non ne ho la forza, ok? Cioè, non ne ho l'energia, non ne ho la forza, non ne ho, ecco. Adesso se mi nerva, mi proporrà qualcosa, Non dirò di no, ammetto che non dirò di no, perché ciò che mi ha spinto a fare questa cosa e, mi va al di là di ogni mia reticenza, ecco, diciamo così.
0: Beh, quindi, se lo vuoi fare davanti a un bel piatto di tagliatelle, delle birre, e hai bisogno di uno che ti faccia compagnia, puoi contare su di me, Leo, senza problemi.
1: Soprattutto anche per le tagliatelle.
0: Puoi contare su di me, mi metto a tua completa disposizione, più che volentieri.
2: Lo so che tu sei concorrenziale in quella disciplina olimpica.
0: Assolutamente sì. E per tutti quelli che volessero vedere, non so, che il loro gol più bello che si ricordano del Bologna, se c'è nel calendario, ragazzi, bisogna comprarlo, quindi mi raccomando, accorrete numerosi, soprattutto nei negozi di prossimità, quindi edicole, librerie, tabaccherie anche, no? Se ho capito bene.
2: Ah no, allora, quando io ho imparato un po' come funziona, cioè c'è la casa editrice che propone al distributore il prodotto. Il distributore naturalmente va a naso suo, no? Soggettivo, cioè certo. Sì o no, poi ovviamente con la professionalità. Il distributore lo prende e lo va a proporre a tutti coloro che sono ovviamente, non so come chiamarli, ecco, insomma, cioè a tutti coloro che sono i suoi clienti, perché poi è tutta una questione certo. Di catene, no? E al giorno d'oggi noi sappiamo che ci sono negozi, cioè non è che la libreria vende solo i libri, no. Sappiamo che a Bologna ci sono librerie che vendono anche delle conserve,
0: ecco, esatto, le caramelle,
2: quindi no, esatto, cioè il mio tabaccaio al fratello ha un sacco di cose, ecco, quindi l'edicola stessa è un bel esempio di come è cambiato il mondo negli certo. ultimi 20-30 anni, no, ecco, quindi chiedetelo, io so che in libreria c'è, so che nelle edicole, in tante edicole c'è, ma scritto oggi, l'edicola di Vergato mi ha scritto penso oggi, che è arrivato, ecco. quindi chiedetelo e magari aspettate, visto che siamo voluti uscire presto, perché insomma, cioè, è giusto fare uscire un calendario presto e non farlo uscire a dicembre, è voluto uscire presto proprio perché se ci fosse anche qualche minimo tempo, un pochino così da aspettare, puoi andare anche al negozio, ecco, insomma, puoi dire al negozio dai, aspetto una settimana, ecco, senza paura di perdere lo strappo del primo gennaio.
0: Prima di salutarti, Leo, e di ringraziarti per essere stato qui con noi in trasmissione, ti chiedo qual è, visto che ne hai scritti 365, qual è il tuo gol che ti è rimasto nel cuore?
2: Guarda, è un po' come quando mi chiedono per rimasugli, vabbè, qual è la scritta che preferisci sì, certo, in 15 anni che fai le foto alle scritte, ecco così. Io dico, ogni mese cambia.
0: Giusto.
2: Devo ammettere che ce n'è uno che sul podio mio dell'urlo fatto, dell'emozione, del significato c'è sempre e magari non è contato neanche, cioè insomma è stato bellissimo quel giorno, però è il gol di Piacentini nel 2-1 di Bologna-Milan in cui vinciamo all'ultimo minuto, prendiamo acqua tutta la partita,
0: mamma mia,
2: fa gol via, pareggia Shevchenko e Piacentini, l'unico gol fatto con la maglia del Bologna e credo l'unico gol in carriera o una roba del genere, ecco perché Piacentini non è, lui stoppa questo pallone su Ambrosini, credo che becca questa finta, insomma il difensore o comunque il centrocampista becca questa finta e Piacentini tira e tutti noi pensiamo perché tiri? E tira e fa gol, cioè con la palla che rimbalza di fronte ad Abbiati. E io ho quel ricordo di gioia incontaminata e incontaminabile che ogni volta che uno mi dice un gol del Bologna, beh, io ero in curva e così via, lui è sicuramente nei primi tre urli della mia vita.
0: Gol del Bologna, calendario del 2027, testi di Leo Vicari, lo trovate praticamente ovunque. Leo, grazie mille, poi noi ti risentiamo domani a Quasi Gol. Io in uno di questi giorni passerò a farmi firmare la copia che comprerò, sappilo.
2: Grazie amico.
0: Ciao,
2: grazie
0: Leo, mille.
2: Ciao Matte, ciao Davide.
0: Grazie mille. Ringrazio Leo Vicari per l'ospitata, diamo la linea alla regia, torniamo fra pochissimo.
3: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
4: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
3: domenica alle 17 in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
5: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
3: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Go!
6: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
9: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
10: 99, non è possibile.
11: Tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99,
11: pronto?
10: Puma.
11: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
13: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
14: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
15: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
20: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
21: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
20: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
21: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qui di nuovo a Fantamatte, seconda parte appunto di trasmissione. Qui con me c'è Davide Geroso, appunto.
1: Ciao, ciao di nuovo.
0: E TV Rete 7. Allora, di che cosa vogliamo parlare? Perché tre settimane, ragazzi, sono lunghissime.
1: Sono lunghissime,
0: no? Sono lunghissime, quindi oggi abbiamo parlato anche del calendario di Leo, come avete potuto sentire nella prima parte. Ma in questa parte qua io mi concentrerei sulla passata settimana di Fantacalcio. Esatto. Cioè, è stata una un weekend calcistico di sorprese, perché è già partito dal venerdì con la vittoria del Monza col Sassuolo, che io avevo pronosticato totalmente il contrario.
1: Esatto,
0: ma se andiamo a domenica invece c'è la sorpresa delle sorprese, perché il Frosinone che batte 2-0 il Como,
1: un gran bel Frosinone,
0: oppure si può semplicemente dire, visto le parate del portiere, anche
2: Frosinone culone,
0: si può dire così. Si può dire, perché insomma Palmisani in record al Fantacalcio con la porta in battuta ha preso 10, ragazzi.
1: Sei d'accordo col voto? Perché ho sentito tanti pareri discordanti, però stava prendendo onestamente 8 e mezzo, poi è arrivata quella parata su Jesus Rodriguez alla fine, che non puoi non alzarlo già da 8 e mezzo, deve per forza passare a 9 secondo me. Poi le parate nel primo tempo, soprattutto quella su Nico Paz, sono veramente importanti, ma siamo anche in debito. Io devo fare un mea culpa innanzitutto, perché ci eravamo salutati 2 settimane fa, apertura della puntata, cosa ne pensate di grosso meno, e io avevo ovviamente insomma messo benzina su Firenze, e invece poi qualche giorno dopo il Bologna ha sostituito,
0: fatto uguale.
1: Devo fare un mea culpa, e niente, però adesso il Bologna anche cambia, è cambiato al Fantacalcio,
0: sì,
1: perché oggi ad esempio, a proposito, io vengo da un evento allo store con Piccoli e Zortea, e proprio Zortea può beneficiare di questo cambio modulo,
0: esatto,
1: anche in chiave Fantacalcio, perché adesso è qualche metro più avanti e può tornare forse quello di Cagliari.
0: Speriamo, cioè ce lo auguriamo tutti. Tra parentesi, è stata anche la giornata, nonostante le sconfitte, del salva panchine, perché Stroppa è stato confermato a Venezia nonostante la sconfitta, i 0 punti in classifica.
1: È uguale De Rossi,
0: che ha perso a Parma 2-1, uno scontro diretto abbastanza importante. E invece in testa alla classifica continuano a viaggiare Roma e Inter a braccetto, perché
1: c'è anche la Lazio,
0: che è andata a vincere a Venezia, però c'era Roma e Inter proprio lo scontro diretto, 2-0
1: però col
0: Roma,
1: pareggio
0: 2-2.
1: Adesso sono pari merito anche con la Lazio.
0: Esattamente.
1: Quindi non so da quanto ne sia Roma che Lazio si trovavano a pari punti là davanti, appaiati in classifica al primo posto. È una bella lotta anche capitolina, ecco.
0: Molto molto interessante. Andiamo a leggere un po' di messaggi, perché sarà anche settimane di scambi, immagino.
1: Sì, assolutamente.
0: Parto con Gero Bollito, che
1: il nostro modo di definirci questo qua, con Gambero. Poi saluto.
0: Saluto Andrea, che dice: speravo in un'altra conferenza stampa. Grazie mille. E poi bella Matte, ho 3 portieri, Palmisani, Caprile, Skorupski. Indovina chi ho schierato domenica scorsa? Chiaramente perso per un voto. Avrei messo Skorupski, amico mio. Ah, ma ci poteva stare, eh? Nel senso, non è che hai sbagliato chissà che cosa.
1: Io invece non ho vinto per mezzo punto la scorsa giornata, come capiterà ovviamente tutto l'anno.
0: Io sto zitto, perché mi è andata decisamente di fondo schiena, perché avevo titolare Zambo Anguissà, che non ha preso il voto perché ha giocato
1: tipo 4 minuti. E chi è entrato? Manu Cone?
0: No, peggio. Peggio, mi è entrato Renato Schmitz del Frosinone, che ha preso 9, e con quel 9 ho fatto 72 e mezzo.
1: Perfetto, preciso.
0: Quindi sto zitto, perché ovviamente avevo titolare Varaschelia di Frosinone,
1: Vernazze, sì,
0: che è il mio pupillo là davanti quest'anno. Abbiamo queste due note vocali.
23: C'è anche il gol di Chiodi dell'1-1 di Bologna Inter del 78.
0: Poi prendiamo anche il secondo.
23: Direi che era Dida, non era Abbiati.
0: No, ti confermo che Abbiati, ci ho guardato prima. Comunque
23: sotto l'acqua, bellissimo, bellissimo.
0: Sotto un'acqua incredibile. Invece per il gol devi comprarti il calendario,
1: sì,
0: devi ricordarti la data, oppure te lo leggi tutto, che tanto si legge con un bicchiere d'acqua.
1: È bello anche
0: d'acqua,
1: scoprirlo giorno dopo giorno.
0: Ma anche
1: secondo me sfogliarlo, comprare, sfogliarlo 1 gennaio, 2 gennaio, così dicendo.
0: E così io impari se c'è anche quel gol lì. Grande Matte, secondo te chi vale la pena che svincolo per arrivare a Zanoli? Oh mamma mia.
1: Beh, Zanoli devo dire che l'anno scorso era partito molto bene, poi sfortunato perché si fa male, quest'anno le aste che ho fatto non l'ha considerato nessuno, io non me la sono sentita di fare la scommessa, perché però effettivamente è un giocatore interessante Zanoli, che adesso se si rimette a posto e ritrova continuità, minutaggio, può essere una pedina importante per l'Udinese sulla destra.
0: Non lo so, io però non lo prenderei, cioè nel senso,
1: è un punto interrogativo,
0: sacrificare
1: chiaro.
0: Uno tra Estupiñán, Belgali, Sugawara. Allora, Sugawara è una bella scommessa, però quando è entrato non sta facendo male. Vabbè che il Cagliari adesso è in hype, perché sì, è in Champions, quindi parliamo di niente.
1: Giocatore dirigente, però magari c'è anche ballottaggi con Zepedro lì. Belgali, ecco, forse è il più interessante, per cui
0: Belgali
1: forse
0: fra un po' secondo me a Torino sarà titolare, perché Fortini non lo vedo proprio in condizione. E Estupiñán, nonostante a me non faccia impazzire, sembra tornato abbastanza in auge con Amorin, però.
1: Lì c'è un discorso di
0: certo che se devi cambiare Estupiñán per Zanoli, tengo Estupiñán, ecco.
1: Sì, Estupiñán male, soprattutto a Roma con la Lazio. Ha fatto subire due gol alla Lazio, al Milan. Pardon.
0: Ma parliamo del colpo di mercato che è stato fatto in questa sosta di
1: Alaba ieri.
0: David Alaba l'ha firmato per l'Udinese, ragazzi.
1: Assurdo.
0: Cioè, chi è che avrebbe scommesso un centesimo su David Alaba all'Udinese a inizio campionato?
1: Bisogna vedere se farà meglio dei precedenti in Serie A, tipo Varane o Albiol, che sono arrivati qua con Albiol al Pisa, intendo ovviamente, non al Napoli, che sono venuti qui un po' a fine carriera a svernare e non hanno praticamente mai giocato, e magari sono venuti solo
0: Per un TT, per esempio, però tanta
1: roba. Sì, un anno lo fece molto bene, è vero. Secondo me Alaba non ci sono discussioni, ecco, è un gran bel giocatore, bisogna vedere se sarà a posto fisicamente per poter contribuire al bene dell'Udinese, ecco.
0: Se cerchi fare schifo al bip sullo Zingarelli, va bene, ok, c'è la foto di Estupiñán, ci scrive questo amico.
1: Io mi dissocio.
0: Anch'io mi dissocio, però, va bene. Ciao, ho Berardi che mi sta deludendo, secondo voi quanti bonus ha nelle gambe? Nel dubbio aspetto Gobbels, allora, se aspetti Gobbels secondo me ne è di più Berardi di bonus nelle gambe. Amico mio,
1: però Gobbels meglio di Stulic, cioè su questo
0: tra tutte e due, io non riesco a capire.
1: L'ho
0: perché
1: avuto l'anno scorso Stulic, perché così ero un po' affascinato sempre dall'attaccante nuovo di Corvino, che poi diciamo che con i montenegrini ci ha saputo fare, visto tipo Vucinic, per dirne una a caso, però sono rimasto deluso l'anno scorso da Stulic. Berardi, io onestamente tenderei ad aspettarlo.
0: Se potresti usarlo come pedina di scambio.
1: Però magari ho svalutato adesso.
0: Berardone è uno che magari ha mercato col fatto che è rigorista. Magari
1: potresti provare se ti sei magari un po', appunto, ti sta deludendo, ci sta magari provare a vedere cosa offre il mercato, se c'è qualche possibilità di prendere un giocatore, magari inserire un'altra pedina per arrivare a un altro obiettivo che avevi in aste e non sei riuscito a prendere.
0: Esatto, magari ci puoi mettere Estupiñán e Berardi per un difensore e una punta.
1: Però scomodi tutti insieme, effettivamente, non li avevo.
0: Della Fiorentina, secondo te chi sarà poi l'attaccante titolare con Vanoli? Rimarrà Pellegrino?
1: Allora, a me Beto, devo dire che è sempre piaciuto, anche all'Udinese soprattutto mi è piaciuto, anche all'Everton alla fine, nonostante una partenza non brillante, poi alla fine ha chiuso con parecchi gol. È un ballottaggio aperto, un po' come quello a Como tra Ken e Duvicas. E Pellegrino mi piace davvero tanto, è un giocatore che sa usare molto bene il fisico, aggiunge anche gol. È chiaro che adesso è partito meglio, quindi tutti i pronostici, tutte le percentuali sono dalla sua parte. Beto non è arrivato con un grande entusiasmo a Firenze e soprattutto dalla tifoseria, che magari si aspettava altri giocatori o sicuramente non Beto. Adesso vedo favorito Pellegrino, ma tenderei a non sottovalutare Beto.
0: E io da Fantacalcio questa settimana qua che abbiamo aperto gli scambi ho scambiato Piccoli.
1: Cioè che lei
0: l'ho dato
1: lei
0: via.
1: L'hai dato via. Che hai preso?
0: Ho preso Kenan Davis.
1: Ci sta.
0: Scambio
1: boom.
0: Alla pari. Beh, lui aveva Dovbik, quindi era abbastanza impiccato.
1: Beh, però adesso lo metti anche in una condizione che, come dicevamo due settimane fa, delle coppie, metti uno, metti l'altro,
0: sbagli l'altro,
1: quindi te ti sei tolto
0: Sassuolo Docet,
1: da avere magari, adesso prenderà sempre voto finché
0: sicuro,
1: magari
0: farà sempre gol, è diverso.
1: Questa è la grande legge degli scambi, però ecco, magari finché Dovbik non diventa arruolabile e non guadagna minutaggio, magari, ecco, poi se dovesse diventare il titolare del Bologna Dovvik, magari Piccoli inizierà a perdere minutaggio, tu dopo non hai neanche quel dubbio di non avere il suo voto, perché Davis è titolare fisso all'Udinese. E secondo me è un gran bel colpo hai fatto.
0: Il ragionamento sul rigorista lo facciamo tutti, ma se avanti così il metro arbitrale pochini, quest'anno rigori
1: solo 5 quest'anno, ne parlavamo l'altra sera, anzi ne parlavano al pallone l'altra sera, io ero in regia che do una mano, mi godo la puntata da privilegiato e do una mano con le grafiche, però sì, pochi rigori quest'anno, anche quello se ne vogliamo parlare su Oristagno, non concesso al Torino, ha lasciato tanti dubbi, ho sentito tanti dire se non mi avessero dato un rigore così a me sarei andato sotto le furie. Chiaro che con il nuovo metro Oristanio non cade subito col contatto che era netto ed evidente e da calcio di rigore, esita, cade leggermente dopo e questo induce guida in quel caso a non dare il calcio di rigore, però se si va verso questa direzione, come poi ha sottolineato anche Orsato nel giorno dopo nella riunione, occhio ai rigoristi al fantacalcio, perché potrebbero appunto essere sempre meno i rigori.
0: È palese che Mateneghe sappia che era una squadra meglio del Bonz, perché è il Bonz di S al Carpi, allora non è dire di S, è DG, direttore generale. È tutta un'altra roba. Quindi assolutamente è una domanda che ci facciamo tutti, ma dopo ci dovrebbe essere, glielo chiediamo anche a lui,
1: vediamo se abbiamo una risposta anche.
0: Casadei, Messias, Pasa, dici che devo svingolare senza remore future, tutti amico mio.
1: Beh, sicuramente Messias direi, perché
0: ha giocato titolare l'ultima, però
1: ha giocato titolare, però non bene, quanta però integrità avrà ancora?
0: Non bene, non
1: perché
0: bene.
1: Qualità secondo me ne ha tanta, però integrità fisica veramente poca, come si vede di solito nei banner, così c'ha una tacca sola su 5, ecco, sul colore rosso. Tra questi tre io Messias lo svincolerei, perché Pasalic c'è un ottimo jolly, Casadei gioca e se dovesse tornare con i suoi inserimenti a fare bonus.
0: Vabbè amico mio, però c'è da capire una roba, cioè tu svincoli questi tre qui per provare a prendere chi?
1: Giusto.
0: Perché nel senso, se tu vuoi prendere, che ne so, Koulibaly del Lecce, Ilic, che ne so, e Akin Şimiro, ti dico tieniti questi, hai capito?
1: Beh, Ilic non ti piace?
0: No, Ilic io l'ho preso, perché Ilic okay, secondo me è tanta roba, l'ho pagato uno.
1: A me piacevamo da matti ai tempi del Toro, il primo Ilic al Toro, poi si è un po' perso. Esatto, mi piaceva da matti, poi si è un po' perso, magari a Lecce può ritornare a essere un giocatore interessante.
0: Passano gli anni, ma la domanda se arriva al Bonz è sempre lì, ci scrive Paolo. Beh, ma ragazzi, il Bonz è la trasmissione, infatti Bonz ricordi degli amici, ci scrivono da casa. Adesso guarda, dovrebbe esserci gli ultimi 5 minuti perché è abbastanza impegnato con il suo Carpi, quindi
1: devi dire che il meglio lo teniamo alla fine.
0: Beh certo, ovviamente, quello sempre e comunque. E rivelazione fantacalcistica, Gero, di sto weekend appena passato?
1: Beh, detto del Frosinone che ne abbiamo già parlato.
0: No, parlo del giocatore.
1: Sì, no, appunto, giocatore del Frosinone magari ne abbiamo già parlato. Mi è parso lì un Parma e io un giocatore su cui ho scommesso è il Rulo Romero, là davanti, con vibes alla Toto Castro, sperando. Mi è piaciuto, onestamente, sai quando si inizia sempre il mercato, diciamo, l'asta con gli amici a settembre, quindi le prime due giornate sono un po' di studio, così. L'ho visto con una buona attitudine, una buona garra argentina, quindi ho detto, boh, puntiamoci, e devo dire, seppur uno scontro salvezza con un avversario non irresistibile contro il Genoa, ha fatto davvero un bel gol. E quindi insomma io ci ho puntato e ci vorrei credere su questo.
0: Guarda,
1: attaccante.
0: Io faccio un plauso a Pisacane, perché io pensavo che il Cagliari fosse una delle papabili a scendere con una tranquillità inaudita, visto che gli hanno praticamente venduto tutti, e invece ragazzi sta facendo un lavoro strepitoso con ragazzi
1: Romano
0: giovani,
1: straordinario Romano, centrocampo
0: Mendy che sembra un gran bel giocatore, quindi forse lo è senza lo sembra, quindi complimenti davvero. È vero che a Udine poteva prenderne 70 nel primo tempo e non li ha presi, però le partite vinte così vuol dire che proprio la tua stagione è questa. E comunque Daniel Maldini
1: continua a segnare,
0: mi sembra che sia partito col piede giusto.
1: Ha messo da parte voci extracampo con un bel gol, E io devo dire che sono stabilmente dall'anno scorso, anche scherzosamente con i miei amici, ma sul carro di Fabio Pisacane. Ci perché sta. Secondo me, per le poche insomma, qualità tecniche che ha in mezzo al campo, riesce a far giocare bene una squadra, palla a terra, possesso. È vero che era stato magari anche accostato, un giocatore molto fisico, di quantità, un bel motore, corre tanto. Però devo dire che anche a Bergamo ha fatto delle belle azioni, manovrate, possesso, fa dei bei gol. Quindi meriti e applausi a Pisacane e al Cagliari.
0: Io l'avrei voluto come posto italiano Pisacane, quindi non faccio testo. Pausa e torniamo fra pochissimo, che dovrebbe essere con noi anche Edo Frati. Fra poco. Olè.
3: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
4: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
3: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
5: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
3: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
7: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati, nello showroom di Castelmaggiore, potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
24: Da tre generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
25: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
26: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
27: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
26: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
27: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
26: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
28: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
29: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
30: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
31: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 105, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
32: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci rientrati qui a Fantamatte del giovedì. E non ci crederete mai, ma mai e poi mai.
1: Chi c'è?
0: È arrivato anche l'Uccel di Bosco. Fai come ti pare.
6: Devo chiedere scusa, Matte, ma oggi va così.
1: Ciao Edo.
0: Ma che risposta è?
6: Chi vuole intendere intende.
0: Sì, mi sembra una canzone di Vasco Rossi. Sembra insomma,
8: Non è comunque un'ipotesi da scartare, trattandosi di un'ipotesi è solo una eventualità ipotetica, appunto, e quindi in fondo comunque ancora possibile, sì, anche se poco probabile.
6: Più o meno quello.
1: Che è quasi Lea.
0: Lea, esatto, potevi dire una roba del genere. Cioè. Detto ciò, tra gli svincolati, il nostro amico ci scrive: c'è Schmidt, Zegrova, dopo Karlstrom, Matic, Endure con Miners. Ci ha detto: Casadei, Messias e Pasali, ce li devo svincolare?
1: Sì.
0: Sì, la risposta è stata sì, dipende chi devi prendere. E la risposta 3 tra questi qua, io prenderei Schmidt, dopo e Matic.
1: Allineati.
0: Non so, tu, Edo.
6: Confermo.
0: Hai poi scelto il capitano della tua squadra?
6: Sì.
0: Ti sei fatto consigliare da me o hai fatto di testa tua?
6: Chi mi avevi consigliato?
0: Io ti avevo detto di mettere Nico Pasta e Vice Stiller.
6: Assolutamente sì.
0: Tu volevi fare il contrario,
1: perché avete un bonus giustamente per il capitano.
0: Sì,
1: ok.
0: Sì, sì.
1: No, perché io il capitano l'abbiamo messo solo
6: bonus
1: così per
0: bonus e malus.
1: Ah, beh, certo, se noi l'abbiamo messo così per gloria, per divertimento, quindi vai a mettere quelli che sono un po' i tuoi pupilli come capitano.
0: Quindi avviso ai naviganti, per chi ha Nico Pass, vendere, signori, perché quest'anno farà la stagione di Ken dell'anno scorso a Firenze. Vendere, signori, vendere, come direbbe il bonus. Come stai, Edo, innanzitutto? Tutto a posto?
6: Ma un po' stanco, ma si va avanti, voi che dite?
0: Ma tutto bene, tutto bene. Ci scrivono: ma non c'è una massa di tennis? Che impegni potevi avere? E in effetti ce lo domandiamo tutti: che impegni potevi avere? Ti tocca anche lavorare.
6: Tantissimo, in questo periodo tantissimo.
0: Ci credi solo te questa cosa, lo sai, vero?
6: Però cioè, ci credo io.
0: Sta giornata del Fanta come ti è andata?
6: Bene, perché ho vinto, che... con risicato 2-1 con un mezzo di scarto, mi sembra un no, alla fine in realtà ho vinto abbastanza largamente. La volta prima ho vinto un 66,5-75.
0: La volta prima non avevi fatto 6-8?
6: No, quella era la prima giornata.
0: Ah, ok,
6: giornata,
0: 6-8 è...
1: Beh, però comunque se hai vinto anche questo vuol dire che non hai sprecato tutti i bonus alla prima giornata, quindi beh, esatto. Positivo, dai.
0: Ah, sei già a podio.
1: Io invece in 3 giornate credo di aver preso 15 gol in un Fanta in 3 giornate. Sono uscito dall'asta 12, ho detto: oh, fatto proprio una bella squadra, speriamo che il calendario mi assista, perché tanto è quello, 15 gol in 3 giornate, perfetto.
0: Comunque se vi può consolare, io faccio un Fanta europeo, no?
1: Ah, ok.
0: Con Euroleague, che sì, è sì, similare a quello di Fantacal.

0: chi ti ha fatto gol sta giornata di eclatante?
1: A me è eclatante, aspetta che vado a recuperarlo.
0: De Ketelaere non ha segnato mai nella vita.
2: Quindi. Io in quello lì a 12 ho De Ketelaere, Thuram e Gegemis, quell'altro del Frosinone.
0: Gegemis è una media incredibile.
2: Perché Adams del Venezia non l'ho messo, quindi
0: direi che hai fatto decisamente bene, perché
2: però non la sta
0: fregando molto. Quindi
1: ma io bene Bremer, Pulisic, Maldini, grande Maldini
0: titolare.
1: No, è stata una buona giornata questa, certo.
0: Mamma mia, non oso immaginare gli altri.
1: Ah. Ho un grande tridente, Højlund, Maldini, Esposito, Sebastiano, quello buono,
0: sì. E in panca chi hai?
1: Gli attaccanti?
0: Sì.
1: Stagionata ero corto, perché se non mi giocavano sti tre, giocavo in 10, perché c'ho Dobby, Adams e Bugà.
0: Adams c'è?
2: No,
0: sì. C'è Adams, c'è rotto, sì, ah. ci sta. Oh, come la vedete la nazionale, queste tre settimane di nazionale? Non sentivate la mancanza della Nations League?
2: Parto da te, Gero. Io per niente, perché non le sopporto le nazionali, perché ci allontanano in primis dal Bologna, poi dalla Serie A, quindi è sosta, poi quest'anno lunghissima, non so come sopravviverò il weekend. Adesso conoscerò cosa si fa, che attività si fanno il weekend. No, vabbè, a parte gli scherzi, vediamo se giocheranno in Italia, soprattutto Cambiaghi, che c'è qualcuno che lo dava anche, insomma, per titolare, qualche emittente, e anche se altre emittenti non lo danno favorito. Pessina non penso che avrà spazio, però una bella soddisfazione essere stato chiamato. Vediamo poi anche gli altri, visto che il Bologna ne ha ben 12 di convocati in nazionale.
0: Edo?
1: Ma allora, la nazionale non mi mancava troppo, in realtà voglio incuriosirmi, cioè voglio comandare a me stesso di guardare almeno, non so, due partite per riprendere, non dico fiducia, però quantomeno interesse, perché ripartendo da dove ci si è lasciati,
0: ma ci ti piace
1: di vedere una partita? No, cioè no.
0: Allora sai già la risposta.
2: La risposta potrebbe essere
0: esatto.
1: È come se mi chiedessi se mi piace la mia fidanzatina delle elementari. Mi è piaciuta. Basta.
2: No, andate allo stadio il 5?
1: No,
2: al Dallara,
0: non
2: cioè.
0: Credo. No. Non credo.
2: Ci sta.
0: Per tanti motivi, tra cui che devo essere sincero, il credito verso la Nassau per quanto mi riguarda un po' è scemato.
2: Ah, io l'ho perso, quindi, dopo l'eliminazione con la Svezia.
0: Io alla prima ho resistito.
2: Ma venivamo da Sudafrica.
0: Lì è... Seconda ho tentennata, terza proprio.
2: Non riescono più a darmi emozioni. È più forte di me. Mi impegno, ci provo. Però non
0: eri innamorato realmente, perché se fossi stato innamorato realmente la prima ragazza della quale sei innamorato gli perdoni le corna,
2: basta.
0: Capito?
2: C'è Bologna,
0: gli
2: basta.
0: Perdoni le corna una volta, due inizio a tentennarla, tre proprio dico basta, no? Cosa dici, Tedo? Ci sta come ragionamento?
1: Non fa la pega.
2: No, ma infatti il problema sono io, senza dubbio, cioè non lo metto in discussione, è più forte di me, cerco di impegnarmi, ma... Ho perso tanta fiducia ed emozione a vedere la nazionale.
0: Quindi mancano solo Højlund ed Esposito ad essere arrestati per guida in stato di ebbrezza, ci scrivono da casa. In effetti sì, è vero, del tridente di Edo mancano solo quelli. Poi in un centrocampo a tre chi lascio fuori tra D'Acugno e Moreira?
2: E Frattesi,
0: Casadei.
2: Io Casadei di questi tre.
0: Sì, Casadei.
2: Senza troppi dubbi.
0: Sì, senza neanche ragionare.
2: Bel centrocampo poi, senza nomi altisonanti.
0: Ma
2: sulla
0: in
2: carta.
0: Siete in 14 per fare un centrocampo così, se no è inspiegabile, dai.
2: Beh, però se ha,
0: oppure
2: ha
0: speso,
2: risparmiato dei crediti e poi dopo. Beh, magari ha speso tanto in attacco qua alla fine.
0: Ma uno è Berardi, ho i dubbi. Difesa ha speso poco, perché c'hai Stupian, Belgali, Sugawara.
2: È l'amico di prima, sì. Piano piano.
0: Siamo curiosi di sapere la tua squadra a questo punto.
2: Beh,
0: 12 non è male allora, Cioè 12 inizia a farsi interessante.
2: A spot ci sta dicendo tutta la squadra, 12
0: sì,
2: gioca.
0: Sì,
2: beh.
0: Sì. Il fantacalcio con più grossi partecipanti che avete fatto però con asta unica, qual è stato voi?
2: 12.
1: Sempre 8, non ho mai fatto grandi cose.
0: No, davvero? Solo 8?
1: Forse no, quella radio eravamo in 10.
0: Quella radio eravamo in 10. Prima radio e TV eravamo in 10. Il primo,
2: io no, 12.
0: Tu 12, una volta l'ho fatto a 14, ragazzi.

0: 14 è difficile.
1: E quello delle maglie che raccontavi?
0: No, no, quello è un altro ancora. Lì siamo in 10.
1: Ah, in 10, ok.
0: Ma 14 è difficile, perché 14 devi... Io, per esempio, la prima volta che l'ho fatto in 14, ho giocato tre quarti delle partite, in 10 se mi andava bene bene o in 9.
1: Ma infatti...
0: Dopo ho capito come sì, praticamente sì, purtroppo. Dopo ho capito come funzionava, che per vincere bastava praticamente essere in 11 e arrivare a 66.
1: È quella la
0: e quindi praticamente cosa ho fatto? La fortuna di farlo
2: divertentissimo così, ma
0: no, ma la fortuna di farlo in 14 è che hai la rosa libera. Cioè non hai il vincolo di 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti, 8 attaccanti. Tu puoi avere anche 70 difensori, 60 centrocampisti e una punta.
1: E poi te la giostri te con
0: te la modulo. Giostri tu. I cambi sono, puoi mettere in panchina 10 giocatori e i cambi sono tutti e 10.
1: Perché poi
0: volendo.
1: Pensi in attacco a 14, cioè non ce n'è più uno negli svincolati.
0: No. No.
1: Perché l'ho fatto l'altra sera in 12, poi guardavo gli svincolati, erano rimasti 13 nomi.
0: Io ho smesso di farlo in 14 e ti dico, in 14 di svincolati in attacco ci rimangono tipo, magari Enem rimane svincolato, ma a Bologna non saprei, perché magari a Bologna qualcuno che lo prende ci sarebbe anche.
1: Io sono il cocchiere del carro di Enem, mi lancio in questa, no, battute a parte. Però non so, a me non è dispiaciuto l'ingresso, cioè c'ho quella curiosità che mi porta poi a dire queste esclamazioni qua, però ho visto un buon impatto con il Napoli. Ne parlavamo prima fuori onda con Matte, che lui non era rimasto così stupito, così sbalordito dal terzo attaccante del Bologna. Però secondo me anche l'azione, l'unica azione che fa nel secondo tempo il Bologna con la sponda a Mbangula, fa un buon lavoro, spalla alla porta, buona fisicità, può essere...
2: Io sono nel tuo carro.
1: Dai.
2: Sono
1: siamo in tre.
2: Perché sì, perché infatti si sta larghi e comodi finché poi non saliranno tutti gli altri. Da più che altro anche perché bisogna un po' infocarsi di giocatori nuovi, perché
1: esatto.
2: A me pensare di aspettare tutta la nuova giocata di Bernardeschi, non dico che mi annoio, però
0: vedi te, cioè, vabbè. Ma te a livello di YouTube come siamo messi nel turno? Non ho capito in che senso, a livello di YouTube come siamo messi a Bologna 1?
1: Siamo messi
0: esatto, sei te. Cosa vuol dire?
1: Forse le dirette su YouTube.
0: Boh, non so, siamo messi, siamo messi.
2: E cosa
0: abbiamo
2: fatto su YouTube?
0: Non lo so. A livello di YouTube come siamo messi, c'è scritto
1: probabilmente se c'è da seguire la diretta su YouTube,
0: la diretta della diretta. So che c'era, ma poi c'erano problemi con le musiche dei programmi, quindi era un delirio, quindi non lo so. Lì bisognerà poi sentire il grande capo dei capi, che è il Barbut, quindi quindi se ti riferisci a quello, bene o male risponderemo. Ed ho visto che siamo in 3 settimane dove praticamente non si farà una massa di calcio, e quindi mi dovrò cervellare settimana prossima su cosa parlare, anche se una mezza idea ce l'ho. Quindi vi coglierò alla sprovvista, perché vi chiederò delle robe che mi dovete dire e senza farvi preparare un solo secondo.
1: Ci piace.
0: Quindi questa cosa qua è molto divertente, secondo me. Nelle prime 5 giornate di campionato, chi ti ha deluso di più e chi ti ha sorpreso di più? Parto da zero.
1: Come squadra?
0: Sì.
1: Purtroppo un po' di delusione il Bologna c'è, ovviamente ci si aspettava un campionato un po' diverso come avvio, non ci si aspettava chiaramente il cambio di allenatore. E è chiaro che insomma gli avversari sono stati comunque tosti sulla carta. Che mi ha sorpreso tanto, senza dubbio, oltre al Frosinone che abbiamo detto prima, perché da neopromossa a fare comunque 10 punti così, ma la Lazio credo che nessuno se la potesse aspettare là davanti, con Roma e Inter che erano le super favorite, praticamente col mercato bloccato alla fine ha fatto dei buoni colpi, tutti un po' in chiusura, e poi è lì. Un po' per fortuna, un po' per merito, però è lì intanto 13 punti in 5 partite, come non catalogarla come sorpresa?
0: Edo?
2: Vado abbastanza scontato, cioè sorpresa in positivo, Cagliari e Frosinone secondo me si meritano per ora la palma delle migliori sorprese, e in negativo Fiorentina e Bologna proprio per il cambio di allenatore tutte e due.
0: Lo sai che per una volta mi tocca essere d'accordo con te, e sta cosa mi spaventa. Mi spaventa un sacco, mi spaventa. Sì, sì. Infatti ci sono rimasto quasi.
1: È vero, la Fiorentina alla fine, per quello che ha speso sul mercato, per i nomi che sono arrivato, alla fine continua. all'inizio, adesso poi si sta un pelo riprendendo, però continua ad avere dei problemi. Detto che ha vinto poi a Venezia, eccetera, e bisogna vedere poi nel lungo periodo le cose.
0: Ma sai che anche il Venezia a me mi ha deluso, perché sinceramente...
1: Però alla fine ha pareggiato col Napoli.
0: E il Venezia no, zero.
1: No, la Fiorentina. Sì. Ah no, ti ha deluso il Venezia.
0: Ma mi ha deluso il Venezia perché insomma ha fatto un mercato importante.
1: Sì, sì.
0: Ha fatto.
1: Sì, sì,
0: però...
1: ha speso tanto, ha preso dei giocatori esperti, pronti per la Serie A. Però sì, un po' chi ha di più di tutto, anche e soprattutto per quello che ti aspettavi, per il valore della squadra,
0: certo,
1: eccetera. Un punto dal Bologna solo in 5 partite,
0: due,
1: è poco, sì.
0: Raga, il Cagliari, anche Pisacane, tanta roba. L'anno scorso si era già visto la sua mano, ci scrive Teo. Confermo, infatti io prima della pausa ho detto che l'avrei visto bene come cambio di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. Comunque ragazzi, senza parlare di nulla come nostro solito, si è fatta una certa, come direbbe qualcuno di bravo. Siamo arrivati in fondo anche stasera.
1: Portata a casa anche stasera.
0: Incredibile.
2: La buttiamo sul saluto.
0: E ve la cacciamo
1: senza
0: lì,
1: il
0: esatto.
1: Bonz.
0: Senza il Bonz, che ha detto ci sono gli ultimi 5 minuti, ma poi è sparito nel nulla. Quindi vi lasciamo alla programmazione di Nettuno Bologna 1. Noi torniamo giovedì prossimo, sempre qui con Fantamatte. E vi ricordo, in tutte le edicole, gol del Bologna, il calendario del 2027 con tutti i gol del Bologna, scritto da Leo Vicari, edito da Minerva. Edicole, insomma, trovate dappertutto. Grazie Gero, grazie Edo,
1: grazie
0: alla prossima. Ciao,
1: ciao
0: a tutti,
1: ragazzi.
0: Ciao ciao.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 20.
7: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
8: Vigilia di Nations League, domani l'Italia, tornata nelle mani di Roberto Mancini, affronta a Roma il Belgio. Stasera il CT degli Azzurri parlerà in conferenza stampa alle 19.45 verso l'esordio del ventenne italo-svizzero, in forza al Cagliari, Alessandro Romano. Idol volley maschile, eliminata a sorpresa dalla Finlandia nei quarti degli europei a Torino, finnici vittoriosi al tie-break, non accampa scuse il CT De Giorgi.
9: Bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
8: Vuoi in vista per la Juve Stabia, la Guardia di Finanza ha sequestrato crediti d'imposta per quasi 153 milioni di euro a due società edili riconducibili ad Alfredo Guerri, imprenditore e patron del club campano, su presunte irregolarità legate al Superbonus. Formula 1 sabato alle 13 a Baku, oggi nelle libere vola Russell davanti al leader mondiale Antonelli, costretto al cambio motore, comunque senza penale. Terzo Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton, domani le qualifiche. È tutto da Gianni De Gaetano.
7: Nettuno Bologna 1.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Ma effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
13: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
14: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
15: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
16: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, in novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
17: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
18: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
17: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
18: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
17: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
21: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
22: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
12: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
13: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
14: CUP24, un paraprenota fatto.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist.
16: 4

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: Polonia Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
17: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Gol del Bologna!
5: Gol del Bologna!
4: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
5: Il Bologna è in vantaggio!
4: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
5: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
4: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
5: Palo! Gol! Palo gol!
4: Lo trovi in libreria e online.
6: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
7: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
8: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
9: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
13: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
14: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
15: CUP24, un paraprenota fatto.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bravo.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Sport e grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club 1990.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Gol del Bologna!
3: Gol del Bologna!
2: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
3: Il Bologna è in vantaggio!
2: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
3: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
2: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
3: Palo! Gol! Palo gol! Palo gol! Palo gol!
2: Lo trovi in libreria e online.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
11: CUP24, un paraprenota fatto.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Sai, sto valutando di cambiare auto.
16: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
15: Cioè?
16: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1.000 euro in più.
15: In più?
16: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1.000 euro di supervalutazione.
15: Auto ricondizionata?
16: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
15: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
16: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1.000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
3: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
2: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
5: Gol del Bologna.
6: Gol del Bologna.
5: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
6: Il Bologna in vantaggio.
5: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
6: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
5: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
6: Palo. Gol. Palo gol.
5: Lo trovi in libreria e online.
7: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
8: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
9: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
10: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
11: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
10: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
5: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bra.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
16: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
17: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
18: CUP24, un paraprenota fatto. Sai, sto valutando di cambiare auto.
19: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
18: Cioè?
19: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
18: In più?
19: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
18: Auto ricondizionata?
19: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
18: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
19: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
4: È uscito gol del Bologna.
5: Gol del Bologna.
4: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
5: Il Bologna in vantaggio!
4: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
5: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
4: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
5: Palo! Gol! Palo gol! Palo gol! Palo gol!
4: Lo trovi in libreria e online.
6: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
10: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
11: CUP24, un paraprenota fatto.
12: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: Domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: È mezzanotte.
7: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Un film luminoso e pieno di speranza.
15: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
13: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
16: Siete le sorelle Owens?
17: Sì, se amiamo qualcuno muore.
16: Ma dai. A settembre
17: siamo streghe.
16: Ritorna la magia.
17: E siamo maledette.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
18: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
16: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
19: È uscito Gol del Bologna.
20: Gol del Bologna.
19: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
20: Il Bologna è in vantaggio!
19: Gol del Bologna, nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
20: Di nuovo il gol del Bologna, 1-2, terrificante per i rosso-blu!
19: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
20: Palo, gol! Palo, gol! Palo, gol! Palo, gol!
19: Lo trovi in libreria e online.
21: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
22: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
23: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
24: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
25: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
26: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
27: CUP24, un paraprenota fatto.
28: Sai, sto valutando di cambiare auto.
29: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
28: Cioè?
29: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
28: In più?
29: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
28: Auto ricondizionata?
29: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
28: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
29: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
0: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
1: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia, presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
3: Gol del Bologna!
2: Gol del Bologna!
3: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
2: Il Bologna è in vantaggio!
3: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
2: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
3: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
2: Palo! Gol! Palo gol!
3: Lo trovi in libreria e online.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paradozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anika Flash.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
16: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
15: Ogni possibilità inizia con un passo.
16: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
15: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
18: Gol del Bologna!
19: Gol del Bologna!
18: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
19: Il Bologna è in vantaggio!
18: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
19: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
18: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
19: Palo! Gol! Palo gol!
18: Lo trovi in libreria e online.
20: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
21: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
22: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
0: Bologna 1. È l'una e tre minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: domenica, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Gol del Bologna!
3: Gol del Bologna!
2: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
3: Il Bologna è in vantaggio!
2: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
3: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
2: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
3: Palo! Gol! Palo gol!
2: Lo trovi in libreria e online.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Gol del Bologna.
5: Gol del Bologna.
4: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
5: Il Bologna è in vantaggio.
4: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
5: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
4: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
5: Palo gol. Palo gol.
4: Lo trovi in libreria e online.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Per la tua pubblicità su Nick.